Che noi adesso andremo a spaccare con i nostri piedi, così. Operazione difficoltosa, la legna è molto robusta. Ci siamo appena dati una cozzata sul ginocchio. Ah, che dolore pazzesco, porca puttana. Ah, va bene. Questa sembra essere la via giusta per spaccare la cassetta di legno. Bene. Ok, dopo aver fatto questa necessaria operazione, ed essersi anche spaccato in ginocchio, si andrà a posizionare per bene la legna nel camino, mettendone dei tocchetti che poi andranno accesi con un opportuno innesco che adesso spiegheremo, perché l'innesco è importante e ci sono delle differenze sostanziali tra un fuoco qualunque acceso in un camino e un fuoco che possa riscaldare non solo il corpo ma anche l'anima, poiché possiamo benissimo accendere il fuoco usando della carta di giornale che noi abbiamo qui pronta all'uso. Ecco, adesso io finisco di mettere i legni. Ecco qua, tutta questa bella legna, ok. Me ne tengo altri pezzetti di legna, giusto per ravvivare poi il fuoco. Questa cassetta di legna direi che è veramente buona. Prendo della comune carta di giornale, ad esempio questo è La Repubblica di giovedì 7 giugno 2001, e confeziono delle palle di carta che vado a posizionare tra i legni. Queste palline di carta saranno l'innesco per il nostro fuoco. Come vedete siamo dei veri professionisti. Abbiate cura di non appallottolare la carta troppo, con troppa pressione delle mani, perché sennò la carta stessa rimane, diciamo, per così dire, soffocata. E quindi il nostro fuoco brucerà male. Ecco fatto. A questo punto prendiamo un fiammifero e accendiamo la carta. Con un movimento longilineo del fiammifero tenuto in mano su sulla scatola dei cilini, noi adesso accenderemo il fiammifero, così. Ecco fatto. Dopodiché, con il fiammifero accendiamo la carta. Ecco, l'abbiamo messa in più punti, ed ecco che la carta si sta già accendendo. Come potete voi stessi sentire, io cercherò di posizionare il microfono in una posizione più consona e sistemiamo il camino in modo che non possano cadere ceppi infuocati addosso a noi. Ecco fatto. Bene, la carta sta bruciando, ma tocca aggiungere altra carta. E qua addiveniamo al primo quesito che noi ci poniamo, cioè: perché usare comune carta di giornale quando possiamo usare della carta di rivista patinata dal contenuto politico, come per esempio Altra Sinistra, mensile di socialismo rivoluzionario? Vi renderete presto conto che le riviste politiche bruciano meglio.
ed è effettivamente così, perché in questo momento stiamo alimentando il nostro fuoco con una bella rivista politica. E il nostro fuoco brucia veramente bene. Ecco fatto. Il consiglio che vi diamo è di bruciare riviste a contenuto non solo politico ma anche sociale, quali possono essere ad esempio i bollettini di Greenpeace. Bruciano veramente bene. Nel fare questo abbiate cura, se è il caso, di aggiungere altra legna per contribuire. Contribuire al fuoco, ovviamente. Infatti io adesso aggiungerò un bel pezzo di legna. Se ci riesco, no, un po' troppo grosso, devo spaccarlo un po'. Sempre a calci, mi raccomando. Ecco fatto. Come dice il proverbio, aggiungere legno al fuoco. Questa legna brucia molto rapidamente, quindi il caso di prendere poi alcuni ceppi onde bruciare meglio. Ecco, abbiamo così concluso con la bruciatura della nostra rivista politica, che, come vi sarete subito resi conto dalla sperimentazione sul campo, ha un elevato potere calorico. La prossima domanda è: cosa bruciare ancora? E la risposta può essere: potete bruciare tutto quello che avete in casa, come ad esempio un interessante libro di complementi di algebra e nozioni di analisi matematica, come lo Zwirner, un meraviglioso libro di matematica. Provate a buttarlo nel fuoco così com'è. Fate a voi, aia, porco Dio! Porca puttana, mi sono fatto malissimo. Dio bastardo. Ho preso una gomitata bestiale, porco Dio. Madonna! Il lo Zwirner brucia. Porco. Porco Dio. No, oddio, porco. Minchia, che gomitata. Porco Dio. Un dolore pazzesco. Porco Dio. Porca troia. Minchia, che dolore. Ma vaffanculo, Dio cane. Porco Dio, se brucia bene lo Zwirner. È il caso di... mi sono fatto veramente malissimo. C'ho un bozzo sul gomito. Acqua fredda. Porco di Dio, Madonna Santa, Dio cane che dolore, Madonna puttana, porco Dio, addio cane, voglio aprire le pagine dello Zwirner, così brucia meglio. Dio.

fatto. Beh, devo dire che lo Zwirner brucia bene. Io mi sono praticamente distrutto un gomito contro uno spigolo. Ah, che dolore. Il problema grave è che lo Zwirner brucia sì bene, ma ormai in questo fuoco sta bruciando solamente carta. Per cui andremo a prendere un bel ceppo di legno da bruciare. Eccoli qua. Belli questi ceppi di legno. In realtà sono dei bastoncini. Qualcuno di voi forse ricorderà per averli visti

Qualcuno di voi ricorderà di aver visto dei bastoncini di Mugen usati come case. Ebbene sì, sto bruciando esattamente quei bastoncini. Ho deciso così di dare fuoco a una mia ormai inutilizzata creazione. Fatto un po' di calore in più. Bene, lo Zwirner brucia veramente bene, devo dire. Aggiungiamo bastoncini di mogano e abbiamo così ottenuto un fuoco con un libro di matematica e con dei bastoncini di costosissimo mogano, ottenuto distruggendo foreste amazzoniche, che si sa che il mogano è un legno pregiato, e abbiamo così un fuoco pregiato. Mentre il mio gomito si sta gonfiando, che dolore, bastardo Dio! Abbiate cura di muovere le pagine del libro durante la bruciatura dello stesso, poiché purtroppo le pagine, stando unite insieme, non bruciano bene, specialmente il capitolo degli esercizi. Vedo qui che è duro a bruciarsi. Ecco, la temperatura si è alzata moltissimo qui nella stanza, ma anche il fumo, devo dire, la fumosità del camino.

Non è facile bruciare dei libri, si crea una grossa quantità di cenere, la cenere si sa, presenta il fenomeno spesso dell'incandescenza.

0: Adesso, muovendo le pagine, noi viviamo il fuoco. Direi che questa prima parte delle metodologie di accensione e governo di un fuoco può dirsi conclusa. Facciamo così una breve pausa musicale.
1: Che succede?
2: Sono cose che non si possono sapere.
1: Cazzo vuoi tu? Vai a stare in culo un attimo. Beh.
2: Ci sono. Il problema è che bisogna vedere chiaro.

0: Radio Cybernet.
1: Minchia, Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: E vabbè, siamo qua, ma che dobbiamo fare? Trasmettiamo.
2: Ma stai mettendo anche della musica?
1: No, in questo momento il microfono è basso.
2: Così c'è qualcuno che sente?
1: Sì, c'è un po' di gente che sente. Un po' di musica, va.
3: Adesso canta di due, confidate su

0: Cos'è che si è crashato?
1: Aspetta,
0: mettiamo un'etichetta anale. No,
2: questo
0: no.

Allora, direi che tra poco iniziamo questa trasmissione trasmettendo la riunione del Freaknet Media Lab, riunione straordinaria di emergenza dal centro sociale Auro. Colgo l'occasione per mandarvi tutti a fare in culo con gioia. Ciao. Ciao. E a Fanano. Dovete sapere che ci hanno portato un Macintosh, un Apple Macintosh. Voi vi chiedete che Apple Macintosh? Ci hanno portato il cosiddetto Apple Macintosh che la Apple ha fatto, che si chiama Macintosh. E esteriormente è fatto proprio come un Apple Macintosh. Però non funziona, è una RAM bruciata.

0: Gede. Vabbè, quindi questa fine in sottofondo, tra poco noi metteremo il microfono più o meno al centro della stanza e voi potete ascoltare tutte le nostre espressioni gergali. Guarda la presa. Ma come faccio? Posso accendere un altro soffio? Sì.
1: Sì.
0: E come se lo prende?
1: Aspetta.
0: Ah, allora il problema di lentezza del computer. Sì, sì, sì. Ho problemi con Pioneer, una delle nostre macchine, che appunto ha dei problemi, e quindi c'è dei problemi che dobbiamo fare.
2: La finestra si crea con...

0: บบฉันลองบอกให้ชี้ออเด
1: น
0: พอซ้ำเอ้ยพอไปตามรถเต็ม
2: อือฮึ

0: Posso usare questo?
1: Casinato perché è in bianco e nero.
0: Ma va bene ora quando...
1: Ma chi sono stai? Io? Sono ancora come luce. Io sto aspettando a voi.
2: Ma perché aspetti?
1: Perché sto seguendo qua gli ascoltatori.
2: Ascoltatori? Parliamo, non siamo quello che seguono l'ascoltatore, è contrario. Sono l'ascoltatore di sotto, non seguire.
1: Allora io mi tiro il microfono. Ah, prova. Ah.

0: sarebbe un supporto per il micro, non c'è.
1: Prendilo bene. Guarda di discorso di andare in guerra in storia.
0: No, questo no, direi. Mettiamo qua.
1: Invece io volevo fare un po' di telefono al tavolo perché mi sembra.
0: Sì, servito magari la puntuale. Mi chiedo che fine abbia fatto il bel
1: forse aveva capito l'ora giù, 18.30. No, 18.20.
2: Può darsi, eh? Perché io potevo anche sembrare quello, ma non l'ho fatto.
1: Vediamo il topo che finisce.
2: Il topo.

0: L'uomo alla webcam.
1: Tu vai su globo.superfustanaeva.it, vedi la Mufdocam come è stata ribattezzata.
0: Calzato i radioascoltatori di Radio Cyberman.
2: Grazie.
3: Però
0: Aspettavamo,
4: grazie,
2: destinato, non c'è
3: un destinato.
4: Ma non si può, non è che è poi di brutto.
2: Ma no, vedere però, no, no, si viene molto lontano, comunque si può fare più.
4: Si può fare più brutto. Ah, no.
5: Sono in 5.
4: Possiamo sapere.
2: Laveremo il pane in pubblica piazza. Ustaneremo il mondo. Ci staveremo la polvere. Dopodiché
4: non
2: è un
4: no, ma c'è un promesso felice di mandare in rocca. No.
2: Dai,
4: gioventù, gioventù schiazzata. Un puberi.
2: Sono continuo a distribuire un certo movimento molto brusco.
4: Aggiustami questo.
6: E allora non c'è che gli devo dire a questi qua, che riprendiamo la trasmissione più tardi a questo punto. Visto che ci stiamo spostando in un'altra stanza dove non siamo connessi, per cui la trasmissione per adesso la interrompo qua e fra circa un'oretta vi comunicheremo i risultati, le ultime novità relativamente a queste notizie tragiche di cui avete detto sulla Mr. Meeting. E per adesso noi interrompiamo la trasmissione semplicemente così, mandandovi a quel paese. Mi dispiace, devo andare. Chiudiamo con la sigletta e riprenderemo fra circa un'oretta e mezza.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard. Se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della Nave dei Dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

0: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare. Seconda parte. L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'Io A. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.
1: Che succede?
2: Sono cose che non si possono sapere.
3: Che cazzo vuoi tu? Vai a stare in culo un attimo. Beh.
2: Ma le porte ci sono. Il problema è che...
3: Chiaro, vai, vai, vai, vai.

0: Radio Cyberman.
1: Minchia, Radio Cyberman!

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: E vabbè, siamo qua, che dobbiamo fare? Trasmettiamo.
2: Ma stai mettendo anche della musica?
1: No, in questo momento il microfono è basso.
2: Così c'è qualcuno che sente?
1: Sì, c'è un po' di gente che sente. Un po' di musica, va.
3: Adesso campa di due, compilate tutto il

0: Cos'è che si è crashato?
1: Aspetta, non è che si è bloccato, non so, è non sai cosa non risponde al figlio con quello che non può essere. Minchia. Forse. Come si è fatto di lingua? Ah. Sei abbastanza. Ritrutto col patio. Lo settiamo? Giuro. Un giardino. Comunque di momento intanto la gara di chiudere è tutto.
0: Mettiamo un'etichetta anale.
2: No, questo no.

Allora, direi che tra poco iniziamo questa trasmissione trasmettendo la riunione del Freaknet Media Lab, riunione straordinaria di emergenza dal centro sociale Auro. Colgo l'occasione per mandarvi tutti a fare in culo con gioia. Ciao. Ciao. E a Fanano. Dovete sapere che ci hanno portato un Macintosh, un Apple Macintosh. Voi vi chiedete che Apple Macintosh? Ci hanno portato il cosiddetto Apple Macintosh che la Apple ha fatto, che si chiama Macintosh. E esteriormente è fatto proprio come un Apple Macintosh. Però non funziona, è una RAM bruciata.

0: Gde? Vabbè, quindi questa fine in sottofondo, tra poco noi metteremo il microfono più o meno al centro della stanza e voi potete ascoltare tutte le nostre espressioni gergali. Guarda, va presa. Ma come faccio? Posso accendere un altro gioco? E come se lo prende?
1: Aspettate.
0: Ah, allora il problema è di lentezza del computer. Sì, sì, sì. Qua problemi con Pioneer, una delle nostre macchine, che appunto ha dei problemi, e quindi c'è dei problemi che dobbiamo fare. La finestra si crea con...

0: Beh, c'è l'uomo che ci ode.
1: Lo
0: sapevo
1: che
0: prendevo in te. Cosa? Sto aspettando a te.
2: A me?
0: Sì.
2: Io aspettavo te. La quanti se ne è andato?
0: Mhm.
2: Sì. Mm. No.

0: Possiamo usare questo?
1: Casinato perché è in bianco e nero.
0: Ma va bene ora quando...
1: Ma chi sono stai io? Sono ancora come luce. Io sto aspettando a voi.
2: Ma perché aspetti?
1: Perché sto seguendo qua gli ascoltatori.
2: Ascoltatori? Guardiamo, non siamo come viste con l'ascoltatore contrario. Sono ascoltatori forti, sono
1: sentite. Allora io mi tiro il microfono. Ah, prova. Ah! Ah! Ah!

0: servirebbe un
1: supporto per il micro, non c'è.
0: Mica.
2: Prendilo con serenità. Manda di discorso di entrare in guerra in Italia.
0: No, mettiamo qua.
1: Invece io volevo fare un po' di telefono al tavolo perché mi serve.
2: Sì, per visto non arrivare al puntuale.
1: Mi chiedo che fine abbia fatto il bello.
3: Forse avrà capito l'ora giù, 18:30.
1: No, 18:20.
4: Può darsi, eh. Perché io potevo anche intendere quello, ma non l'ho fatto.
1: Vediamo il topo che finisce.
4: Il topo.

0: web cam
1: tu vai su logo.superfustanaeva.it, vedi la muffdo cam come è stata ribattezzata.
0: Hai appena calzato i radioascoltatori di Radio Cyber.
2: Grazie.
3: Non è che è poi di brutto.
2: No, è vero, però no, si tiene molto lontano, comunque si può fare più.
3: Tipo fare più brutto.
4: Sono in 5.
2: Vogliamo sapere.
1: Laveremo i panni in pubblica piazza. Installeremo il mondo. Ci installeremo la polvere. Dopodiché
3: vorremmo fare la polvere. No, anche io sono molto felice di mandarla in rocca. Da questa regione. No.
4: Cioè, che gli devo dire a questi qua? Che riprendiamo la trasmissione più tardi a questo punto. Visto che ci stiamo spostando in un'altra stanza dove non siamo connessi, per cui la trasmissione per adesso la interrompo qua e fra circa un'oretta vi comunicheremo i risultati, le ultime novità relativamente a queste notizie tragiche di cui avrete detto sulla Mr. Meeting. E per adesso noi interrompiamo la trasmissione semplicemente così, mandandovi a quel paese. Mi dispiace, devo andare. Chiudiamo con la sigletta e riprenderemo fra circa un'oretta e mezza.

0: got milk. Sì, è sicchioso, è di Baltimore. Un americano.
1: Tutto ciò è bene.
0: Sì, penso che siamo già...

0: di Hop or Cop.
1: Oh, ma questo che è Come si usa il signore su TikTok?
0: Vai,
2: signore, signora,
0: non si ignora,
1: Ciao.
3: Signore, sono il figlio del suo genere, chiamato Lord Wesley.

0: abbiamo già due ascoltatori. Ma uno pensa che sia Lobo, che salutiamo, e un altro non lo so, e non me, devo dire che non me ne frega un cazzo. Comunque, torniamo qui al Freaknet Media Lab di Catania. Ci sono diversi utenti che stanno utentando, che utentano le loro utenze, mentre in sottofondo lavorano, insomma, stanno funzionando allegramente. Come va? Sì, stiamo trasmettendo in diretta su internet,
1: su Radio Cyber.
0: Siamo su Radio Cyber. Ah, e tra l'altro devo anche lanciare il nostro minchia Radio Cybernet. Qui non si sente un cazzo. Ah, vero, certo, vai. Avvesto live. Che dobbiamo fare? A furor di popolo. Ci hanno chiesto di trasmettere. Vabbè. A furor anale di popolo. C'è un po' di eco. Ma porca puttana. Eco. Eco. Eco. Il miracolo dell'eco. Eco. Non è sorgente di un cazzo. E devo dire, ben arrivati all'ascolto di Radio Cybernet. Noi siamo molto bene, e voi? Come state?
2: Mandateci segnali di fumo.
0: Mandateci dei segnali. Mandateci dei segnali di fumo.
2: Sig kill. Il segnale di fumo come ti rende?
0: Allora, qua c'è la lista delle connessioni attive, devo dire che non ci capisco un cazzo. Sembrerebbero tre ascoltatori.
3: Ah, non si capisce un cazzo.
0: Però arriveranno.
3: Arrivate, bastardi.
0: Rimanete in ascolto per avere aggiornamenti sull'azione anale qui al centro sociale Auro di Catania. E vabbè, e per ora vi trasmettiamo un po' di rumori di fondo. Sì, una cosa che pensavo io.
4: Ah, vabbè, hai saluto un attimo che lo vuoi. E sta dicendo, non mi sembra un cazzo.
0: Vediamo un po' l'immagine di uno che non capisce un cazzo di sound.
2: La muff do cane è cambiata di colpo.
0: Beh sì. Ma non è che qualcuno mi recì senza dover rimpazzire con questo Big Six, vero? Vediamo un po'. Vediamo se riesco a entrare. Qualcosa mi dice di no. Niente da fare. Ok, come un bel.
4: Dimmi che ce la smette.
0: Ce la smetti? Scrivi. Portati giù.
5: Quindi non c'è un cazzo che hai fatto niente. Il cazzo che hai fatto fuori quando la mi chiamano.
0: Ma potremmo fare la rassegna stampa. È l'ora della rassegna stampa?
1: Sì, è l'ora della rassegna stampa.
0: Però non ho la stampa qui con me.
1: Intanto fai la rassegna.
5: I giornali oggi non c'è assolutamente niente.
0: No, ma la rassegna stampa è la rassegna stampa. Comunque non è uscito assolutamente niente. Fine della nostra rassegna stampa, speriamo che vi sia piaciuta. E ora, giusto per intrattenervi un po' oppure infastidirvi, vi mandiamo la dichiarazione di guerra di Mussolini. Che dici, gliela mandiamo?
1: Sì, mi sembra.
0: Allora, i doni, ascoltatevi questo documento storico e voilà.
1: Mi sembra idoneo al momento.
6: Di terra, di mare, dell'aria. La missionaria della rivoluzione e delle religioni. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Ascoltate.
0: Questa è storia.
7: Qui è sempre Radio Alice, abbiamo la polizia fuori dalla porta.
8: Stanno assaltando il media center di via Cesare Battisti qui a Genova.
9: Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
8: Eccoli,
9: e questa
8: polizia
9: fascista
8: sono
9: che è entrata
8: poliziotti
9: nella
8: radio.
9: Sede di una radio.
10: Un segnale che disturba.
11: Disturba,
12: disturba,
13: disturba, disturba.
10: Radio Onda Rossa. Il Ministero delle Telecomunicazioni ha comunicato l'intenzione di procedere alla revoca dell'autorizzazione a trasmettere sulla frequenza degli 87.900. Questo procedimento equivale alla chiusura della radio.
8: Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
14: 20 febbraio 2002. Le solite forze dell'ordine perquisiscono le presunte sedi di Indimedia, il Gabrio di Torino,
15: il TPO di Bologna,
16: la sede dei Cobas di Taranto, il Cerco Rivolta di Firenze.
15: Si portano via computer, archivi, materiali di ogni genere
17: che ritorneranno strapazzati e danneggiati.
18: Oppure non torneranno affatto.
15: Come il vibratore
17: multispeed.
15: Pensano di intimidirci. Pensano di farci smettere. Si sbagliano di grosso.
19: Indimedia Italia organizza, insieme a Radio Onda Rossa,
20: Reclaim Your Media,
17: un corteo musicale e rumoroso
19: in difesa della libertà di espressione.
21: Sono benvenuti attacchi lanci di massa, proiezioni, reading di poesie, graffiti, sound system, cessetti corati, orge, mongolfiere e cabaret.
22: Reclaim Your Media.
17: Roma, sabato 16 marzo 2002,
15: ore 15. In piazza Esedra.
23: Informations want to be free.
24: Dannazione. Dammi subito il centro di controllo. Devo localizzare una chiamata in corso.
25: Il male necessario.
26: http://kius.org/radiocybernet.
25: Il male necessario.
26: http://papuasia.org/radiocybernet.
27: È la morte. La morte che sembra una morte apparente, però temo sia dovuta a muse che occupa una quantità spaventosa di CPU quando interpreta, diciamo, gli MP3. Questo è veramente grave, una cosa triste che accade. Il nostro jingle che avete ascoltato andava a scatti e purtroppo non c'è niente da fare su questo computer, perlomeno ho degli scatti paurosi come degli scatti d'ira, non capisco perché va addirittura a 6k al secondo a volte, ma k al secondo passa da 8k al secondo a veramente non si capisce il perché di tutto questo. E stiamo cercando di capire che cazzo è. Ah, ecco perché porca madonna, perché Muse si è fatto il switchato. Ecco, ho switchato finalmente a 16k al secondo, madonna puttana. Non so perché Muse era partito a... ma si fa i cazzi suoi. Ma perché si fa i cazzi suoi? Allora, abbiamo dei problemi dovuti a Muse, che ha deciso improvvisamente di farsi i gran cazzi suoi e di streamare a 22 kilobit. Ora io dico Madonna puttana, io dico Gesù Cristo scolopendra. Ok, ho switchato per l'ennesima volta e questa è Radio Cybernet.
2: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。ミッションラジオファイブネット。ナレネチャサリオ。
27: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana. Bene, direi che siamo partiti con la morte male. Io ho degli scatti qua, non riesco veramente a capito. Non riesco veramente a capire se salta ancora o no. E qua si disconnette, ribufferizza. Vediamo un po' se adesso va oppure no. Comunque la mia CPU è una AMD K62 a 450 e devo dire che metà della CPU è piena, del succo. Il problema è la connessione, che va veramente a scatti. Io vorrei capire, pingando, non c'è niente da fare, è grave, ma veramente non si capisce. Non riesco a capire se scatta ancora oppure no. Cioè, è veramente un bordello.

Vediamo un po'. Mi dicono che se io qua dal grafico di uso rete vedo dei ping atroci arrivare dalla rete. Server, nostro server, e vabbè, insomma, noi a un certo punto andiamo avanti con la nostra trasmissione e salutiamo tutti quanti e niente, a questo punto io per adesso metterò un brano musicale perché vorrei giusto capire come cazzo funziona qui la situazione. I problemi che non ci mollano mai. Vediamo se riesco a trovare. Ah, invece di mandarvi un brano musicale vi manderò una cassetta, visto che abbiamo il nuovo ingresso line in autocostruito nel portale, direttamente ascoltando insieme dei Watchtower. Vediamo un po' come si sente.

0: veniamo dal detto che questo sistema esterno autocostruito per inserire l'ingresso line-in nel portatile funziona, ma con un trucco. Praticamente ho derivato l'ingresso line-in in parallelo a quello del CD-ROM, cioè in realtà è lo stesso ingresso del CD-audio, però questo ingresso del CD-audio si attiva solamente quando io mando in play un qualsiasi CD all'interno del lettore, altrimenti l'ingresso rimane staccato. Allora ho inciso un CD audio di 78 minuti di silenzio, cosicché io mando in play silenzio e sopra in, che poi è l'ingresso CD, come vi ripeto, che mi pare, ascoltando il silenzio e il silenzio insieme con ciò che mando, tende ascoltando così. Mi chiedono se posso usare l'ingresso mic, come vedi lo sto usando adesso per il microfono, quindi evidentemente non posso usare l'ingresso mic se voglio anche mandare della musica, anche perché l'ingresso mic ha un'impedenza elevata e la musica va subito in distorsione. Dovrei switchare continuamente connettori, inserire e ficcare connettori diversi all'interno di questo maledetto portatile di merda, per cui va bene così. Radio Cybernet oggi ha delle, ma perché non metto un po' di musica di sottofondo, perché sono un coglione, ecco perché. Oggi Radio Cybernet ha delle interviste registrate a Firenze grazie a Gruva. Purtroppo avremmo avuto anche delle interviste realizzate da Gnegno, però Gnegno non è riuscito a farcele pervenire in tempo, e quindi le interviste di Gnegno le manderemo la prossima settimana. Per adesso, ecco, anche un po' di merda in sottofondo. Potevo mettere qualcosa di meglio, effettivamente, però il primo CD che mi è capitato è questo, non gli Smashing Pumpkins. Va bene, adesso mandiamo un collegamento telefonico con Rocco, che ci ha telefonato poc'anzi e ci ha, basta con la musica, e ci ha documentato praticamente con delle interviste a Dario Fo, a Franca Rame, addirittura a Don Ciotti. Con delle interviste a Don Ciotti che ascolteremo. Ho documentato un po' quello che è accaduto a Firenze, sicuramente molti di voi erano lì, io no, e quindi me ne frego. E ascoltiamoci questo intervento di Rocco. Ecco con noi Gruva in diretta, finalmente tornato da Firenze.
1: Ciao a tutti ascoltatori di Radio Cybernet.
0: Allora come va?
1: Necessario. Va bene, è stata una gran bella festa. La prima cosa che voglio dirvi è che c'erano tante belle ragazze provenienti da tutta Europa, impressionante, una quantità enorme.
0: Ma i ragazzi, parliamo dei ragazzi invece.
1: Dei ragazzi, vabbè, non ce ne può fregare di meno.
0: Beh, ma dipende, insomma, non
1: no,
0: è che...
1: No, a parte gli scherzi, dai, una grande partecipazione, non solo di ragazzi, vedi che c'era molta gente, insomma, di una certa età, e questo va bene, perché alla fine si dice sempre che comunque è solo una cosa di moda, protestare, certo. Storie varie.
0: Erano negri?
1: Pochi.
0: Ah, pochi.
1: Pochi. Più che altro chiedevano di te, adesso dov'è, l'abbiamo mandati tutti lì, dove sei tu, insomma.
0: Va bene.
1: No, dai, comunque è veramente una gran bella cosa, la manifestazione è andata bene, tutto quello che avete visto più o meno ritraeva più o meno l'atmosfera, che era comunque di gran festa.
0: Sì, devo dire che ha avuto anche un'ottima, cioè una enorme copertura a livello di media tradizionali, perché sì, tutti erano lì ad attendere la distruzione, la devastazione, non facevano che parlare di questo.
1: Sì, l'hanno preso un po' in culo, e questa è andata bene appunto per noi, cioè non c'è stato nessun atto violento, non c'è stato nessun black bloc.
0: Ma senti, a proposito di atti violenti,

0: avanti, io le trovo, come dire, idiote, le provocazioni idiote di Casarini e dei cosiddetti disobbedienti. Le trovi un po' idiote? Come la pensavano le persone lì?
1: Ma guarda, non lo so, non ne abbiamo parlato, noi non le abbiamo viste queste provocazioni, alla fine a me non mi va tanto di criticare, insomma loro hanno questo modo di fare che andassero a sporcare, va bene anche, cioè alla fine a me io non le trovo né idiote né utili, ma neanche comunque tanto negative, alla fine ogni tanto un po' di rumore, in concreto non servono a nulla, cioè non serve a nulla mettere un po' di vernice sulla Caterpillar, però magari dà un po' di... magari insomma non lo so, attenzione al problema appunto delle merci o comunque delle marche che favoriscono e creano morte, come appunto potrebbe essere la Caterpillar, non lo so, sono un po' così fuori giudizio su questa cosa, certo, ripeto, non è un gran, non serve tanto a molto, però vabbè, insomma, se la sentono.
0: Va bene.
1: Vedo invece più utile quando sono andati in Palestina, che hanno cercato di bloccare la mano,
0: certo.
1: Quelle erano più utili e alla fine servivano, però tutto sommato comunque i disobbedienti anche durante la manifestazione non hanno fatto niente, nessun atto, e questo comunque è il segno che qualcosa sta cambiando, che forse adesso il dialogo veramente inizia un po' a funzionare. Ripeto, l'ho scritto in alcuni articoli, cioè se la sinistra, questa sinistra partitica che ci sta molto lontano dal movimento, non riesce in qualche maniera a entrare in contatto con noi, mi ci metto anche nel mezzo, continuerà a perdere meritatamente.
0: Va bene.
1: Questo era insomma un po' un piccolo saluto qui in diretta per voi, spero da martedì prossimo di essere in studio e di poter insomma riprendere attivamente questa trasmissione.
0: Beh sì, spero anch'io, se l'Etna non ci fotte tutti.
1: Esatto, cavolo, ecco, questo non dimentichiamo. Comunque sono tornato da Firenze, tanta terra.
0: Hai trovato la devastazione più completa.
1: Sì, ok.
0: Va bene.
1: Vi saluto.
0: Ciao allora.
1: Ciao.
2: Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada?
3: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.
4: Federico, che cosa stai facendo?
5: Sto scavando una buca.
4: Federico, come riconosci chi sta male?
5: Da una casa sporca, abiti dimessi, da una motomobile vecchia, da una moglie brutta.
3: Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.

Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali.

è l'ennesima devastazione. Porco Dio! È veramente pazzesco, io non riesco a capire che minchia succede. Perché va tutto a scatti. Non c'è niente da fare. Qua scatta in locale. Il problema è che questo scattutare non è dovuto essere in locale. E questo è il problema. E non riesco a capire le per quale risco.

è veramente pazzesco. Io non lo so, devo vedere se adesso riesco ad andare avanti con la trasmissione, perché sennò qua davvero non so che cazzo fare. Allora vediamo se codio funzionasse il doppio clic sulle directory. Che merda, merda. Ma perché stiamo... Ecco, adesso addirittura... Ma porca madonna. Cioè, è pazzesco questo mondo. Intuitività dell'interfaccia zero. Allora. Purtroppo devo ricaricare tutte le cazzo di playlist, perché ovviamente non le salva. Ecco, stream a mixer added e non ha aggiunto un cazzo. Molto bello. È veramente un casino questo programma. Davvero un casino. Allora, vediamo se riesco a ricaricare di nuovo le interviste. Oh, queste le puttane. Io adesso metto su un brano musicale. Chiedetemi qualcosa, insomma. Ditemi, metti questo, metti quest'altro. Venitemi incontro, insomma. Abbiamo un hard che pilota un software di merda. Io adesso prendo a caso un disco di Zappa. Vi faccio sentire un brano di Frank Zappa. Vi faccio sentire un brano di quelli come si deve, ovviamente. Vediamo se riesco a farvi capire che razza di musicista era Frank Zappa prima di schiantare. Buon ascolto, allora, buon ascolto.

0: non c'è niente da fare. Ai ai ai ai. Io sto sclerando, sto impazzendo. Comunque dopo il reboot non ho più gli scatti in locale, il che mi sembra una buona cosa. E a questo punto non riesco a capire qual è il motivo. Proprio non lo so. Mi sta venendo sto per diventare una palla di nervi, porco Dio. Per giunta Ram, vai a fare in culo. Porco Cristo. Questa puntata. Arriva quel coglione di Ram e mi dice: ma come mai ancora non streammi? Ma vaffanculo, dico io. È incivile. È l'imponderabile di Linux. Io veramente non riesco a capire qual è il problema, perché accadono queste cose. Non c'è nulla veramente da dire. Io adesso provo ad aggiungere i file. Ovviamente ho pure sbagliato directory. Dove cazzo è la directory? Gesù Cristo schifoso. Allora. Mi dispiace che ogni volta, ecco, gli dico la directory e non se la prende. È una cosa pazzesca. Sto programma è una merda. Io devo dire ai programmatori di Muse che vadano a zappare la teggia, che veramente non c'è niente da fare, cioè che per mettere una playlist si deve chiamare per forza con un'estensione. Questo è assolutamente incivile, cioè cazzo, è veramente pazzesco. Qui abbiamo gli interventi, vediamo se qua se li prenda. Perciò se gli do una directory contenente gli mp3 se li prende, se gli specifica una directory che contiene degli mp3 una playlist non si prende un cazzo. Bella minchiata. Comunque partiamo con un po' di pubblicità, vediamo se perlomeno questa si sente, va.
1: Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada brillante ed il sole dorato brillava su un mondo felice? Ti ricordi il primo tenero bacio, il calore della vera amicizia? Non ti ricordi?
2: Allora Nembutal, 40 gocce al giorno, per non dimenticare.

0: ti hanno convinto che gli psicofarmaci fanno male, che l'elettroshock è dannoso, e perfino che i medicinali servono a controllare la gente, ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metilin, il barbiturico che funziona davvero.
1: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
2: Con dosi forti, invece?
1: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani. È utilizzato con successo nei vecchi centri psichiatrici. 250.000 scatole vendute ogni giorno negli Stati Uniti. Un grande successo. Cardiazol. Eccitante del sistema nervoso centrale. Cardiazol. 20 gocce 3 o 4 volte al giorno. Cardiazol è prodotto dai laboratori Knoll. Attenzione, dosi eccessive del prodotto possono provocare convulsioni.
3: State ascoltando Radio Cybernet.
4: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
5: ミンヒア、ラジオサイバーネ
6: ット。
7: ogni martedì alle ore 22 ora italiana。
6: Male necessario.
7: http://kius.org/radiocybernet.
6: Male necessario.
7: http://tatuasia.org/radiocybernet.
6: Male necessario.

0: Fuel identification number is incorrect.
1: Il male necessario è finalmente partito. Dopo il reboot la macchina sembra andare bene. Io direi a questo punto di mandare un cazzo. Voglio mandare quel famoso brano di Frank Zappa che volevo farvi sentire, perché Zappa, insomma, si sa, musica e che uno quando fa musica, come si sente la musica, e voi ascolterete questo brano e deciderete voi se è musica. Buon ascolto.

buon ascolto un paio di palle, perché come voleva si dimostrare, io non capisco, non capisco perché non si sente nulla.

Lo so io perché. Questa volta è la coglionata che arriva. Perché serve il famoso lettore di CD player, audio, cazzo e mazzi, perché se no non parte. Io ho un CD di silenzio qui, praticamente, come dicevo prima, ho derivato l'ingresso audio dal CD, però non parte se non c'è il silenzio in sottofondo. Ora, chissà che non sia questa cosa a farlo bloccare, vediamo un po' se e come funziona adesso. Frank Zappa, dal vivo.

0: Comunque, vabbè, qua chiedono in canale, chiedono su uno dei canali che sto seguendo, se è facile fare una radio su internet. La risposta è no. La risposta, maledizione, non è per niente facile. Dannazione. È facile un cacchio, specialmente quando la maledizione del faraone del porco dio si abbatte sui nostri computer. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Cybernet e qui ci vuole un applauso, grazie, mi applaudo da solo. E ora un piccolo stacco pubblicitario.
1: È utilizzato con successo nei vecchi centri psichiatrici. 250.000 scatole vendute ogni giorno negli Stati Uniti. Un grande successo. Cardiazol. Eccitante del sistema nervoso centrale. Cardiazol. 20 gocce 3 o 4 volte al giorno. Cardiazol è prodotto dai laboratori Knoll. Attenzione, dosi eccessive del prodotto possono provocare convulsioni.
2: Amitripticina. Il farmaco con azione sedante. Amitripticina. A volte guarire, spesso alleviare, consolare sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti. Amitripticina, il farmaco con azione sedante.
3: Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Cybernet. Quello che state per ascoltare è la registrazione a un'intervista a Jaromil avvenuta il 9 mattina prima della manifestazione. Eccola.
4: Allora, sono Gruva, siamo con Jaromil in esclusiva per Radio Cybernet. Innanzitutto un salutone alla Svezia.
5: Sì, saluto tutti.
4: Non tutto, anche.
5: Ecco, lui ti baciava in fronte.
4: Mi ha detto di dirti questo, lo so, un po' raccapricciato come cosa, però te la comunque.
5: Vabbè, è la prima cosa. Emozionato.
4: La prima cosa, appunto, com'è andata qui in sala stampa, avete allestito, cosa avete fatto, insomma?
5: Qua abbiamo fatto il media center, abbiamo lavorato un po' al media center, al settaggio di computer, ci sono stati un centinaio di computer online, abbiamo messo in rete con gli HCP, ci sono dei servizi interni come proxy, DNS, lo stream soprattutto, e soprattutto anche con Zop, Void ha messo su un sistema per la pubblicazione in rete di documenti automatici, per cui si può uploadare dal sito web e viene tutto pubblicato da fuori.
4: Ci ricordi il sito e l'indirizzo?
5: Vabbè, l'indirizzo qui interno è doc.mediacenter.sf, mentre da fuori ci si arriva alla pagina dell'SF, perché c'è solo un IP per arrivarci, la pagina dell'EPS, dell'ESF, l'European Social Forum, è www.fse-esf.org.
4: Senti, dal punto di vista proprio dell'informazione, è stato coperto bene l'evento, penso che voi qui avete un po' monitorato tutto, vi siete fuori conto della faccenda?
5: Beh, noi abbiamo fatto sull'infrastruttura, poi qui ci sono passati parecchi giornalisti, c'è Radio Gap che ha streamato tutto il tempo, Radio Gap sono varie radio, quindi c'è stato messo questo stream, si sono divisi lo stream è stato preso da varie radio in giro per l'Italia e sta continuando, oggi è il giorno più intenso, c'è una manifestazione, per strada ci sono già 300.000 persone, anche di più, stanno riempendo tutta Firenze e la copertura si vedrà soprattutto oggi, comunque finora sì, c'è stata una buona copertura da parte dei media un po' più ufficiali, mentre sì, quella.
4: Senti, invece dal punto di vista contenuti, tu hai seguito qualche conferenza, so che qui ci sono state delle conferenze sul free software, c'era, mi sembra, un ragazzo spagnolo o portoghese, se non ho capito male.
5: Brasiliano,
4: com'è andata? Perché mi hanno detto che è andata molto ma molto bene.
5: Ma io non l'ho seguita.
4: Bene, quindi non sei qui. Vabbè, niente, appunto, questa era una tua testimonianza, ora poi noi andremo in giro, quindi martedì ci seguirai, penso.
5: Per forza, noi siamo qua al Media Center, siamo chiusi dentro praticamente perché la fortezza in questo momento è tappata, cioè uscire è molto difficile, ci sta un bel fiume di gente.
4: Ma martedì sarete ancora qui?
5: Martedì no.
4: No. Quindi insomma magari intervieni poi in diretta dalla trasmissione e andremo su bene.
5: Anche volendo, io sarò di nuovo a casa su a Vienna. E anche più tardi se vuoi passare, se ci sono novità qua.
4: Va bene, niente, andava registrata, la sentiremo martedì sera e con tante altre cose che comunque sarete per sentire.
5: Ricordiamo l'iniziativa pure dell'Hub, che qui c'è stato Piazza della Libertà, staccato, indipendente, un po' più indipendente rispetto a quello che è stato l'ESF, si sta unendo anche al corteo, entrando in corteo con un carro, saranno più o meno al centro in coda del corteo e speriamo vada tutto bene.
4: Sì, sì, io avevo proprio dimenticato, avevo già pensato a fare questa domanda, scusami, l'esperienza di Global TV, sai dirci qualcosa?
5: Global TV è andata benissimo, hanno... no, Global TV è un'altra televisione, quella che hanno fatto la Lab, è stata organizzata, sì, un'altra ancora, l'hanno chiamata Global TV, la Lab. Si chiama Global TV, no, Hub TV, infatti Hub TV che è stata organizzata da, soprattutto dai ragazzi di Candida, con la collaborazione anche degli olandesi e vari altri internazionali che sono arrivati sia dall'Asci, sia dalla Spagna, Io Mango, che hanno animato molto la situazione, ragazzi del Sexy Shock, insomma è nata una televisione che ha trasmesso pirata su una frequenza UHF 60 per tutti i giorni dell'SF ed è stato un successone, una gran bella sperimentazione con un'antenna dell'Hub, è riuscita a coprire più di un chilometro di raggio e è stata proprio bella perché tra l'altro ho fatto anche io ieri una presentazione, insomma sono passati un bel po' di contenuti anche diretti dall'Hub. Dall'Hub ieri c'era un sacco di gente, c'era, era proprio pieno ieri sera, quindi anche in televisione sarà passato in delirio, mentre i ragazzi di Io Mango hanno continuato con le loro azioni, hanno mangato, cioè si sono riappropriati del... è stato un esproprio soprattutto di cibo nei supermercati che hanno portato liberato e portato a disposizione di tutti in Lab, quindi è stata un'azione simbolica molto bella.
4: Sì, invece se non sbaglio c'è stato un gruppo di ragazzi qui di Firenze o comunque di studenti attivi che sono andati al centro SIAE, ci sai dire qualcosa di concreto di ciò che è accaduto?
5: Io ne so quanto ne può sapere uno che ha letto in media, sono andati a occupare la SIAE qui a Firenze, dei ragazzi, più gruppi, quindi non so veramente bene individuarli, hanno fatto questa azione molto importante secondo me. E la cosa particolare che è uscita è anche la foto su Indimedia che è uscita con la Dynabolic sopra un computer della SIAE, cioè loro sono andati lì e hanno simbolicamente installato, hanno messo su Dynabolic su un computer per dichiararlo free software, quindi battezzato con free software, è stato molto bello vederla su Indimedia con la foto.
4: Sì, questa l'ho vista anche io.
0: Bene, questo era Jaromil, come avete potuto ascoltare, chissà se ci telefonerà, chissà se ci sta ascoltando, non lo sapremo. Adesso vi mettiamo a disposizione qualcos'altra cosa registrata da me, qualche altra intervista. Buon ascolto.
6: E sarà un ascolto del male quello che avremo stasera, perché diciamo che i problemi si moltiplicano in continuazione. Mi dicono che non si bestemmia, qualcuno mi dice non si bestemmia per rispetto agli ascoltatori cattolici, purtroppo questa è la trasmissione sbagliata per gli ascoltatori cattolici. Gli ascoltatori cattolici devono ascoltare qualcos'altro, perché Radio Cybernet è sempre stata, da quando è nata, una radio libera e quindi priva di censure, per cui non intendiamo assolutamente bloccare l'espressività dei nostri microfoni, porco Dio, per cui noi adesso passeremo ad ascoltare un altro pezzo musicale, però se magari ci dite qualcosa voi, se volete qualcosa in particolare di Zappa, visto che qui c'è tutto, e mentre io cerco questo brano direi di dare spazio alla pubblicità, perché purtroppo i nostri sponsor hanno bisogno di questo, cioè noi abbiamo bisogno degli sponsor e una mano lava se stessa.
1: Inquadrare, mettere a fuoco e...
2: Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale, non eccedere nel dosaggio.
1: Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
2: Audiofon, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiofon, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.

0: Mr. Chiodoli.
1: Bene, adesso l'intervista che ho realizzato con Giulietto Chiesa, per 20 anni inviato della Stampa e del Manifesto a Mosca, adesso fondatore di Megachip, ha riscosso molto successo le sue conferenze sulla comunicazione. Buon ascolto.
2: Forse dire che è un articolo terrorista non mi pare giusto, perché semplicemente perché a me non mi ha terrorizzato e non credo che possa terrorizzare nessuno. Questa povera donna sta interpretando il peggio del razzismo occidentale e ci sta proponendo una fisionomia dell'Occidente con la quale io non sento nulla di comune. Mi sento tanto lontano da Osama Bin Laden quanto sono da Oriana Fallaci, non posso dire altro. Questo Occidente io non lo riconosco come tale, io non sono cittadino del suo Occidente, sono cittadino di un altro Occidente, civile, democratico, rispettoso degli altri, non fanatico, non integralista. È il peggio che io ricordo di aver visto nella stampa, nella pubblicistica. È una vergogna vera, una vera vergogna.
1: Ok, Firenze, dopo le paure, i black bloc e tutte queste belle parole, che impressione hai avuto venendo qui oggi alla Fortezza? Siamo circondati in questo momento da un sacco di ragazzi.
2: Ma è una... Non vorrei esagerare, qui il clima è bellissimo, è un clima straordinario di gente che vuole parlare, discutere, affrontare i problemi. Forse qui viviamo in un'atmosfera un po' troppo ottimista. Purtroppo il mondo fuori è composto di milioni di persone che non sanno nulla di tutto ciò di cui noi stiamo parlando, nulla, letteralmente nulla. Non sanno neanche che esistono i problemi che questi ragazzi, in gran parte giovani, vogliono discutere. Questo è il nostro problema, che noi dobbiamo riuscire a sfondare questa barriera. E in realtà coloro che hanno il controllo dei sistemi di comunicazione di massa in questo momento si sono rivelati più forti di noi. Io voglio essere franco in questo senso. La città è stata blindata, sono riusciti a spargere da mesi il terrore. Il terrore di chi? Di questa gente che viene qui disarmata, senza nessuno voglia offendere nessuno. Eppure sono riusciti a creare il terrore sul nulla. Il che vuol dire che sono molto potenti. E che se noi, tutti quelli che sono qui, non riusciamo a capire che il sistema della comunicazione è centrale per qualunque lotta politica futura, noi non riusciremo a vincere nessuna di lotte. Questo è il tema vero della politica del futuro. Credo che qui a Firenze dovremmo fare un passo avanti in questa direzione, la consapevolezza che noi dobbiamo organizzarci per difenderci dalla comunicazione.
1: Ma cosa ti aspetti da questo forum in concreto?
2: Mi aspetto intanto un passo avanti rispetto alle discussioni che si sono fatte a Porto Alegre 1, a Porto Alegre 2. Probabilmente verranno fuori documenti, verranno fuori nuove sistemazioni di una materia che è molto complicata, perché in realtà le ricette per uscire dal mondo contemporaneo e entrare in un mondo più civile non le ha nessuno, non le abbiamo neanche noi. Dobbiamo costruirle. Se si riuscirà a discutere e ad approfondire e ad andare più in profondità con l'intelligenza che si è già creata attorno al movimento di Porto Alegre, noi avremmo fatto un passo avanti. Non mi aspetto grandi sensazionali scoperte, mi aspetto che si capisca tutti un po' meglio il mondo in cui stiamo vivendo.
1: Parliamo di Megachip, la campagna dell'Auditel sta avendo un gran successo.
2: La campagna dell'Auditel comincia adesso, noi non possiamo ancora considerarlo un successo fino a che noi non sfonderemo sulle famiglie del campione. Noi dobbiamo scoprire le famiglie, inseguirle, andare a parlare con loro, convincerle a uscire da un'operazione di cui loro sono parte inconsapevole, che tende a distorcere il livello di consapevolezza del nostro paese. Quindi la campagna comincia, è una campagna lunga, noi non possiamo pensare di farla in poche settimane, dobbiamo sapere che durerà un anno, due anni, ma ci servirà per stabilire un rapporto con una parte della popolazione che da Auditel è stata fuorviata, ingannata, manipolata. Le famiglie del campione devono servirci come strumento per il contatto con milioni di persone.
1: Bene, questo era Giulietto Chiesa. Per saperne di più sulla campagna dell'Auditel e su Megachip, cliccate sul sito www.megachip.info.
0: Va bene, e siamo tornati in diretta perché volevamo leggere un po' di notizie, di aggiornamenti dal sito Indie Media. Non c'è molto da dire, se non probabilmente che è nato Indie Media Venezia. E cosa aspettiamo a linkare? Ci sono un sacco di messaggi relativi a quello che è successo a Firenze. E quindi il consiglio è di andarvi a guardare italy.indimedia.org, lì troverete tutto quello che è successo. Mentre ci colpisce un messaggio intitolato sempre più Digos, vediamo un po'. Ah, c'è una fotografia, la foto qui a fianco è relativa al giorno della manifestazione a Camp Derby il 6 novembre, foto scattata a chi ha fiuto di Digos, bravo compagno. Vediamo un po' di che si tratta. Erano in tre seduti sul marciapiede, bene, ho riconosciuto quei volti, sono accorti di me, sono fuggiti. Non mi perdonarimo, quello che ho lasciato mi si accosta e gli altri due si dileguano, ma... Comunque, nella mia ricostruzione delle mie due foto, ecco, ma niente, gli corro dietro e poi flash. Ma si tratta di uno che dice di aver fotografato dei poliziotti in borghese, ma sinceramente non capiamo... Va bene, sì, sarebbero degli cosiddetti infiltrati, è logico che comunque queste cose accadano. Sul sito di Indie Media veramente c'è un mare di notizie, sono migliaia di progetti, hanno quagliato, come si dice, le parti nostre a Firenze. E va bene, io andrei avanti con l'intervista ora come ora, visto che comunque siamo in una situazione veramente di disastro mediatico, per cui poc'anzi non ha funzionato nulla. Io per risolvere questi problemi non ho avuto il tempo di preparare assolutamente niente per la trasmissione di questa sera, se non questi interventi registrati. Mi dispiace, più tardi manderemo, come di consueto, la terza puntata del radiodramma Morte a Venezia. Comunque per adesso ascoltiamo questa intervista telefonica sempre realizzata dal buon Rocco.
2: Erano retorici, trionfalisti, e ognuno voleva creare il fascismo. Meno male che qualcuno di questo ci ha capito che non è quello il motivo. Il motivo è prima di tutto arricchirsi, fare inchiesta, diventare coscienti di delle cose, e poi allora poi si può ragionare. Grazie.
1: Aspetta che c'ho il telefonino, porco Dio bastardo.
2: Verso l'America, per carità, c'è un atteggiamento ostile verso una direzione americana, che fa di tutto per arrivare per un punto alla guerra, dove è chiaro, almeno agli europei, ma anche agli americani, io leggo fior di articoli su New York Times, soprattutto, dove si avvertono proprio attenti che dietro c'è petrolio, attenti che dietro sono interessi, attenti che lassù nell'Iraq esiste una via del petrolio che interessa moltissimo i petrolieri americani, allo stesso momento interessa anche i russi, e i francesi hanno già i contratti, ed ecco le ragioni dell'opposizione, del fatto che la Francia non vuole entrare in guerra, che la Russia dice un momento, prima mettiamo giù le carte perché noi vogliamo una parte del bottino quando voi conquisterete, eccetera, e se non vi saremo conto se voi entrate per vostra posizione. Questi gli americani, chiedo a lei, lo sanno? Lo sa qualcuno. Ecco, diciamo che da noi la popolazione, quella che è qui che è importante, sono i giovani, sono quelli che si reggono, tutti lo sanno. E non li si imbroglia più, non gli si può più dire guerra preventiva per la difesa della libertà e della democrazia. Sì, c'è di mezzo anche il terrorismo, per carità, ma non è l'atto più importante. La cosa più importante che muove presto, subito, è l'economia, l'acquisizione dei mercati, il blocco dei transiti del petrolio e del gas. C'è si crea un conflitto pesante nella logica ottocentesca della guerra. La guerra combina profitto, i cadaveri valgono pure il progresso economico, non sociale, non della civiltà.
3: Una domanda, Dario,
2: Ma l'Iraq cosa deverrà in mano poi alla fine, fine o non? Tu mi chiedi l'idea di sviluppare un discorso che è dentro una polemica e un conflitto tra operatori e tra strateghi enorme, non si può dire risolvere in una maniera così semplice. È ovvio che per poter risolvere il problema del controllo dell'Iraq bisogna invadere, bisogna controllarla, e non basta gli americani.
1: Bene, quello che avete ascoltato era appunto Dario Fo, le interviste sono state fatte da alcuni giornalisti non lì presenti e io, Gruva, ero lì a registrare tutto per voi, il male necessario. Ok, saluti e dopo vi farò ascoltare qualche altra registrazione, qualche altra intervista. Buon ascolto, nel frattempo scusate, c'è Asbesto che vi intrattiene. Laci e di altro. Buon ascolto.
3: E ho visto di tutto, dove c'è la volontà di non provocare una società di comunicazione, tu fai una presentazione di questi giorni di giorno prima, tu semini il terrore, tu hai spaventato le mamme, tenete in casa i bambini, gli spate la città a lutto, cioè tu vuoi il morto, quindi tu semini terrore, sei una terrorista, e lo confermo, e non solo, ma adesso passerò voce perché se tu vuole ci sono gli email. Mando, noi abbiamo un giornale online, no? Un giornale che una volta alla settimana fa un articolo, basta entrare nel mio sito www.francarame.it e lì ti puoi iscrivere gratuitamente e ricevi tutte le settimane una lettera, un articolo, un commento, eccetera. E abbiamo 80.000 iscritti, io a questi 80.000 iscritti manderò la frase che ho detto ieri e li inciterò a fare altrettanto e dire alla signora Pallaggi che è una terrorista, ha terrorizzato una città, doveva calmare la città, capito? Sta in America, che non venga a rompere le scatole in Italia, è in America, a parte che io ho grande simpatia per gli americani, ok?
2: La ringrazio, sì, grazie per la pazienza.
1: Bene, questo che avete ascoltato era Franca Rame che interveniva sull'articolo vergognoso che ha scritto la Fallaci. Adesso ci ascoltiamo qualche altra dichiarazione di Dario Fo. Bene, continuiamo ancora a sentire Franca Rame che adesso interviene sulla legge Cirami.
3: Il programma, mi sono infilata, era condizione della donna. Comunque, tu Presidente della Repubblica avresti dovuto dire no, belli, fate il pianista, se spesa, se li fa la votazione, avrebbero vinto uguale, ma...
0: Beh, qua non si sente un cazzo, per cui a un certo punto... A un certo punto io ho troppi problemi questa sera, Muse crasha in continuazione... Io adesso manderò la terza, no, credo che sia la terza puntata del radiodramma Morte a Venezia, giusto per avere un po' di tranquillità, ma veramente non c'è soluzione. E allora buon ascolto con Morte a Venezia, la terza puntata del radiodramma di Cane Capovolto.
4: Caro Osvaldo, di ritorno dalla visita di ieri sera ho pensato di scriverti. Tu ti chiederai perché. È semplice. Per aiutarti, per darti una mano, per trascinarti fuori dallo stagno di depressione in cui giaci. Ma soprattutto ti scrivo per farti riflettere. Ti ho ascoltato, non mi ci è voluto molto per capire che hai il morale a pezzi, che non ti importa più nulla della vita, del tuo lavoro e dei tuoi affetti familiari. Ho l'impressione che tu non ti sia ancora completamente rimesso dallo shock, e questo spiega che sei uscito dal trauma cranico, ma non da quello psicologico che è il più difficile da curare. Caro Osvaldo, che tu abbia perduto la forza di reagire e la volontà di vivere è normale. Più che il femore devi cercare di guarire il tuo spirito, più che di iniezioni di Flectodin, tu hai bisogno di iniezioni di fiducia, e questo è il medicinale che vorrei proporti. Non credere di essere il solo a trovarti in queste condizioni, tutti, a cominciare da me, abbiamo conosciuto momenti in cui le forze dello spirito vengono a mancare, e ci sembra che la vita non abbia più alcun senso. Anche questo è normale, caro Osvaldo, poiché la vita è fatta anche di questo, di alti e di bassi. Stai dunque tranquillo, amico mio, ti rimetterai e tornerai come prima, anzi, meglio di prima. È soltanto questione di tempo, di pazienza e di fiducia, e, se mi permetti, di volontà. Ti sono vicino, per la verità ti siamo vicini. Parlo anche a nome dei comuni amici che ti salutano e ti fanno tanti auguri. Un abbraccio dal tuo Ottavio Cappelli. Ecco qua.
5: E te l'avrei scritta io questa lettera? Credi che io sia completamente pazzo, allora?
4: In effetti l'ho pensato. Io non mi sono mai rotto il femore. E perciò la tua reazione affettuosa, le tue premure mi lusingarono, ma al tempo stesso tutto mi parve piuttosto curioso e paradossale, devo dire. Pensai dapprima un errore, ma la lettera era firmata da te e il destinatario ero proprio io.
5: Ma questa lettera non l'ho scritta io, come devo dirtelo?
4: E chi l'ha scritta allora se non tu? Leggi il mittente.
5: Ottavio Cappelli, Avenida della Libertade 23-54-667 Buenos Aires. Ma questo era il mio indirizzo. Com'è possibile?

Perché il sogno dell'uomo dei lupi ha tanto sconvolto la mente di Ottavio? E soprattutto, quale disagio lo lega al paziente esaminato da Freud nel lontano 1914? Poi, il mistero della lettera. L'ha scritta Ottavio e si è poi dimenticato di averlo fatto? E se l'ha scritta veramente lui, quale richiesta nasconde? Cosa è successo a quest'uomo un tempo elegante protagonista della vita veneziana, che adesso vive in una versione allucinata della sua bellissima città? Infine, i topi che ha visto e la puzza che ha sentito sono esclusivamente frutto della sua stravagante immaginazione d'artista? Cari radioascoltatori, naturalmente non tutto potrà essere chiarito perché avventurarsi nella mente di uno schizofrenico è molto rischioso, soprattutto se accade pubblicamente attraverso il mezzo radiofonico. Osvaldo avrebbe potuto prevenire l'amico facendo caso alla sua voce, che da acuta e stridente qual era un tempo, era mutata in bassa e grave. Questo indica che una persona sta per perdere il controllo. Un riepilogo dei fatti e dei personaggi della prima puntata svelerà adesso alcuni intrecci e retroscena che dovete assolutamente conoscere.

0: accompagnatore di Caterina Carpa per una o due estati. Ebbe vari incidenti d'auto, ma si ostinava a ricomprare lo stesso modello di macchina. La notte in cui con la sua vettura causò il trauma cranico al giovane motociclista, era atteso alla villa sul Circeo. Era abilissimo nel ballo e anche un instancabile corteggiatore, ma aveva paura d'amare. Se aveva letto quasi tutto il Liber Legis di Aleister Crowley, era soltanto per vantarsene nei salotti veneziani. Gino era assetato di diversità.
1: Faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali. Si è sottoposta a terapia elettrica.
0: A proposito di Ludovica, donna di rara bellezza, si è accennato brevemente alle terapie elettriche cui si era sottoposta. La giovane divenne paziente e amante dell'esuberante Ivano Mestre, compagno di scuola di Gino. Nella propria clinica Ivano sperimentava con disinvoltura il famigerato Cardiazol, un vecchio e superato farmaco che agiva sul sistema respiratorio depresso dai narcotici. Come è prevedibile, Ludovica non riuscì più a staccarsi da lui, benché egli desse ripetute prove della propria infedeltà. Sulla schiena di Ivano Mestre era tatuato un grosso serpente.
2: Ma aveva la tendenza a spendere senza moderazione per avere il meglio. Era nato per comandare, non c'è dubbio.
0: Maurizio Mon-
3: Va bene. Non va bene un cazzo. Ho preso la decisione di interrompere qui la trasmissione a causa del protrarsi di questi problemi tecnici. E per cui niente. La trasmissione vera e propria a questo punto finisce qua. Spero che martedì prossimo sarà possibile trasmettere in modo decente, anziché in questo modo del cazzo. Mi dispiace per gli ascoltatori, ma non è assolutamente possibile, ho un mare di problemi qua sul computer, per cui interrompo qua lo stream. Non sarebbe opportuno continuare, perché queste interviste meritano qualcosa di più, insomma, meritano una trasmissione più articolata, meritano perlomeno che si risolvano questi porco di Gesù Cristo bastardo di problemi tecnici del Dio cane. Per cui interrompo, mi dispiace. Saluto Cyber Daniel Lavacessi. Mi spiace molto per le bestemmie, ma se faccio a meno dello psichiatra è proprio perché sfogo la mia rabbia in questo modo. Niente, io interrompo qui, tolgo le tracce dal programma che sto usando, perché non serve a niente, non c'è veramente niente da fare. Sono stanco di combattere, basta. Se volete ascoltare qualcosa, ditemelo. Se volete che io metta qualche pezzo musicale particolare, qui la discoteca è abbastanza fornita per quanto riguarda anche musica classica, non so, vabbè, pianto qui, non, stasera non va, niente da fare, c'è niente da fare. Io ne un po' così, il male ha trionfato questa sera, il male vince, il male necessario questa volta ha avuto il sopravvento su di noi. Mi dicono di mettere i Primus, ma io non li metterò, non c'è niente da fare. Interrompo le trasmissioni per motivi tecnici. Mi dispiace, ma speriamo martedì prossimo di poter streamare meglio, diciamo con meno bordello di questa sera. Cioè, stasera veramente è successo non proprio di tutto, ma è successo di più

0: quindi basta. Basta così. Allora, a martedì prossimo, mi raccomando. Ciao, stacco.
1: Carmelo, sarò sincero con te. Non è facile cambiare una personalità in cui l'apatia ha occupato per tanto tempo il primo posto. Stanotte ho fatto un sogno. Sotto il chiaro di luna, un mulo camminava in cerchio. Carmelo, questo è il segno tangibile che tu stai cambiando, che il successo già scorre nelle tue vene. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, quinta parte.

0: Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.
1: Lo succo, lo strasuca, la succa, la succa. DJ Ebreo. Assolutamente succa. Assolutamente lo succo. Succa in quantità. Super succhio, il succhio. Oh. A questo punto veramente il super suca. La suca come la suca? Come me la suca? Ma per quale motivo? Mi porco Dio! Oh, ecco, sono spuntati i messaggi anal.
2: Anal, anal.
1: Super anal. Super suca. Super suco.
2: Mega suco, mega suca.
1: Stiamo provando la nuova versione di Muse. Un programma che la suca.
2: Un programma che la suca.
1: Che la suca in quantità. Tra la lero tra la la. Muse la suca in quantità. Sandman di qua, Sandman di là, Muse la suca in quantità, specialmente in compagnia di un DJ ebreo. Questo microfono non funziona molto bene. Adesso farò delle prove. Comunque Muse l'ho già fatto scoppiare ed è ben lungi quindi da essere stabile. Sì, ma dove cazzo è finita l'icona? Dio marrone. È bella, devo dire. Infatti X-Chat è caricato ma non c'è. Dio porco bastardo. Dio marrone. Veramente una bella cosa, Dio marrone. Allora, kill all xmms. Dopodiché Cristo marrone. Lo rilanciamo. Morte del suca. Suca morte. Suca morte. Suca morte. Suca morte, suca morte. La morte suca. La suca morta del suca.
3: Morte, suca morte. Suca morte, suca morte. La morte, la suca morte. Suca morte. Suca morte. La suca morte.
1: Arriva a pezzi arriva, arriva a pezzi. Non ci devo fare niente, a pezzi, tutto a pezzi.
3: Suca morte.
1: Arriva a pezzi arriva, arriva a pezzi! Non ci devo fare niente, a pezzi, tutto a pezzi!
3: Arriva a pezzi arriva, arriva, non ci devo fare niente, a pezzi, tutto a pezzi! Sì! Arriva a pezzi arriva, arriva
1: la morte del suca, la suca della morte, suca la morte, morte suca! Sucala al suca! Chi? Son contento! Non si capisce se la suca o il perché della suca. Scriverò messaggi senza senso.
4: Oddio bastardo.

il succacazzi della super ciucciacazzi puttana, della madonna del cazzo in culo, della merda di Fire Garden di merda, palermitani merda, palermitani merda, palermitani merda, palermitani merda, palermitani merda, palermitani merda, palermitani merda, palermitani merda, palermitani merda, palermitani merda, palermitani merda, palermitani merda.

0: Crypto Cristo. È arrivato un cri come se fosse un Cristo. Ed ecco il mio regalo per lui. Beh, non è stato un gran peto, devo dire. Me coglioni. Vai a fanculo. Riferiti, questa è una trasmissione di beta testing di cazzi. Madre mia, madre mia, madre, mater tenebrarium. Top, vediamo un po'. A morcare l'icona del cazzo. Dio bastardo e schifoso. La madre. Madre. Madre della madre. Madre. La madre. Ieri. Ieri il mio culo è stato madre degli stronzi. Beh, c'è una foto di Dennis Ritchie, Steve Jobs. Ma c'è uno Steve Jobs un po' frocesco. Chi è questo ricchione? Vediamo un po'. Kurzweil, John McCarthy. Madonna, che faccia da frocio che c'aveva John McCarthy. Madonna mia, faccia da ricchione. Pazzesco, pazzesco. Voi non avete idea, avete una... John... incredibile. Pazzesco, pazzesco. Andò no, nel numero uno, number one. Ok. Non posso capire se la funzionamenta, non il funzionamento, ma la funzionamenta avviene. Non si capisce.
1: Ebbene no.
0: Ah, va proprio a pezzi, ma va a pezzi pure a te. Va a pezzi a colpi di pompa, a colpi di pompino praticamente, ma non capisco se è un problema di muse... No, Muses mi sta succando il 57% della CPU, così, semplicemente perché gli piace. Anzi, addirittura qua mi dai il 67% della CPU. Questa è una cosa strana. Si è svegliato e si sta succando tutta la CPU, ma per quale motivo? Questo è pazzesco, però, è pazzesco, è veramente pazzesco. Bah, comunque, io fra poco andrò a mangiare, e l'una, anzi, adesso vado a mangiare, e l'una, e più tardi cagherò, mi ricollegherò, e vi saluterò. Grazie per aver ascoltato questa trasmissione di beta testing, e ricordate che la surca la suca.
2: La super suca.
0: Oserei dire, la super suca, la suca.
2: La suca.
0: Me la suca la suca. Suca la suca. La suca.

0: La suca.
1: La suca. La suca. La suca.
0: La microfonía. Si chiantò. E si chianta. Ogni tanto si chianta tutto. E non si capisce perché. Soprattutto perché la suca.
1: La suca. La suca. Suca.
0: Direi che la suca sì
1: la suca. Lo suco! Oh, come lo suco! Direi che lo suco! In quantità!
0: Mi pianta e non so perché. Ma non capisco. È veramente. Non capisco perché la suca.
1: A un certo punto.
0: C'è questo microfono che la suca. Oserei dire quasi che la suca. Suca. È come il suca. Quando avviene il suca, vediamo se è veramente la suca o è una mia impressione del suco. Pre-buffering. E in realtà non basterizza una suca. Che? Ma che cazzo è?

Ma che cazzo è? Io vorrei capire veramente da 2 ore qualcuno che sta streamando la merda da nspvl.at. Ma che cazzo è? Io lo massacro.

0: Ah, come improvvisamente la suca. Ah, come la suchi. Ah, suca davvero, sì, come la suca. Ah, come me la suchi. Ah.
1: Come la suca, ah, come me la succhi. Ah, suca davvero, sì, come la suca, ah, come me la succhi. Ah, suca davvero, sì, come la suca, ah, come me la succhi. Ah, come me la schminchi.

Veramente. È una cosa pazzesca, perché mi sto ascoltando da solo. Pompino un po'.

0: La succa pompa della pompa del Cristo Dio.
1: Adesso mettiamo su la violenza. Togliamo Johnny Mitchell. Sto parlando da solo e lo so, perché mi vedo dai listeners che sono solo e parlo solo come un coglione. Metto sugli Iron Maiden e vai, volume a 3, a 2, va.

0: la suca pompa.
1: È veramente la suca.
0: Come lo stream del gran suco del cazzo in bocca.
1: È veramente la...
0: Come lo stream del gran suco del cazzo in bocca.
1: È veramente la...
0: Come lo stream del gran suco del cazzo in bocca.
1: È veramente la...

lo stream del cazzo nella boccaccia. Lo stream del cazzo nella boccaccia. Lo stream del cazzo nella boccaccia. Lo stream del cazzo nella boccaccia. Lo stream del cazzo nella boccaccia. Stream del cazzo in bocca. Stream del cazzo in bocca. Stream del cazzo in bocca. Stream del cazzo in bocca. Stream del cazzo in bocca.

cazzo nella bocca. Cazzo nella bocca. Cazzo nella bocca. Cazzo nella bocca. Cazzo nella bocca.

0: Oh, Gesù Cristo sporco di merda! Oh, Gesù Cristo sporco di merda! Oh, Gesù Cristo sporco di merda! Oh, Gesù Cristo sporco di merda! Oh, Gesù Cristo sporco di merda!
1: Adesso lo facciamo scoppiare, Muse, perché adesso gli diamo in pasto un minchia. Add file e gli vado a dare in pasto Tecnobass. Vediamo che cazzo è. Carne male, consiglio, Cristo morto. Allora, vediamo, mattina MP3 è questo stesso. Temelin test, sì. Vediamo un po'.

0: Vediamo un po'.
1: Vediamo un po' come funziona questo microfono.
0: Non è male come microfono. A prova.

anal semen. Prova. Prova. Prova. Vaffanculo. Ah. Ah. Ah. Suga! Suga! Ok, si sente analmente. C'è caldo qui. Ecco dov'era la mia pinza coltello tutto fare. L'avevo portata al Midianon. E qui essa è rimasta per cotanto tempo. Cosa abbiamo? Un pennello, un po' di pennarelli, una penna della HP, una Bic, un'altra Bic, una collezione di accendini che sequestreremo, anzi che sequestrerò immediatamente, e poi che ci serve? Mi domando dove siano finite tutte le ciabatte e le doppie prese che abbiamo comprato. Mi domando proprio. Che esse erano qui e ora non vi sono più. E se non sono più in questo luogo, esse appartengono a un altro universo.

0: dacci le ultime notizie, Ram.
1: Forse è diventato frocio.
2: Qual è l'ennesima sparata di, del nostro presidente della Repubblica, del presidente di tutto?

0: vuole chiudere MSN Shop.
1: Sì, questo si sa, 2014.

理を潰していかなくてね。なんつうか、いろいろ。

questo mi serviva. Perfetto. Vedi questa porta, questo copri stampante? La misura esatta della sella della moto.

0: cos'è la open slackware? Me la trovo qua scaricata da me. Per cosa serve la open slackware? Forse per Spark?
1: No, non credo. So che non esiste.
0: Scaricata l'8 giugno. Non so più neanche perché.
1: Milioni di pagine luci rosse,
0: capirai.
1: Come va con il microfono?
0: Ma pare bene.
1: E sta filmando adesso?
0: Dicono che si sente. Passamelo un accendino che devo squagliare e l'ho finito. Vaffanculo. La mia risposta è vaffanculo. V-A-F-F-A Ngulo. C'è ancora qua il monitor di quando ero senza schermo. Allora si sente Dio cancroso. Beh, porco Dio. Va benissimo. Sì, non è il microfono, io sto streamando a 24.
1: Porco Dio.
0: Rumore di forbici dalla punta arrotondata, come quelle della melevisione. Le puoi conficcare nell'occhio, anzi lo puoi fare, ma è un po' più complicato. Beh, preghiamo per l'arrivo di San Pallotro che ci porti la grazia di nutrirci con il santo cibo.

0: Milù. Sì, sì, è completamente pazzo sto cane, figurati.
1: Sì, sì, è rincoglionito al massimo.
2: Uomo.
1: Filù, hai visto chi c'è?
2: Donna.
1: Bambino.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Cos'è questa?
2: Ah, that's next 5 minutes.
1: Sì. Siamo in streaming, eh?
3: Ah.
1: Non te lo toglierai mai più.
3: No, poi cadrà da solo.
1: Oddio mio. Diventerà orrendo. Come va?
3: Che cazzata.
1: Che cazzata?
3: Ho preso le giocchi del sonno. Che
1: oddio!
3: Saremmo andati tutti insieme alla riunione
1: appassionatamente
3: del progetto del corso, visto che c'era la tua presenza alle 5. Ho detto di spostarla invece.
1: Hai fatto bene invece.
3: Ho fatto bene un cazzo, gioia mia. Tu non sai quante cose mi sto smazzando.
1: Anche noi, non ti preoccupare. Minchia, Brigiotti vi sta facendo impazzire.
3: Forse
1: lui. Volevo dirti, ma Lab, quello che c'era qua prima di questo, ce l'hai tu a casa? Ti ricordi quello che si è bruciato,
3: no.
1: Si è rovinato?
3: No, fa dire dove sia. Che me ne facevo di Lab?
1: Quello... Ma dove cazzo è finito Lab, quello da cui ho scippato questo pezzo perché appunto non funzionava? Ricordi quello con la password?
3: Certo che mi ricordo.
1: Qua non c'è.
3: Non so cosa ne è stato fatto. Forse è stato fatto come fermacarte da qualche parte.
1: Sta arrivando Pallotron.
3: Lo attacco qui?
1: Sì, sì. Oh, qua se vuoi.
3: Passami il mio marsupio, va.

0: Minchia, quei giochi che ti telefono di mattina. Deve essere stato un inferno.
1: No, ma non ho manco salutato quando.
2: Oddio.
1: Fagli capire quanto era pesante il fatto che mi hai chiamato alle 9:20.
2: Oddio! Praticamente in piena notte.
1: Piena notte, no, ma quasi.
2: Madonna.
1: Perché poi è un altro giorno che vado di solito a dormire. Difficoltà in questi giorni.
2: Senti, ho trovato su un deposito una cosa che io ho scaricato l'8 giugno e che si chiama Open Slackware. Che cazzo è? Io non mi ricordo più. Cos'è la Open Slackware? Sì, ma una distro di che? Cioè, che cosa me ne fotte a me di un Open Slackware?
0: Non so perché l'ha scaricata.
2: E per questo volevo capire.

0: ci dentro un cazzo. Opus Aqua Alpha Boot CD Lex Mod 800x600 1024x768 moduli e vuoti. La user, c'è qualcosa nella user.
1: Mm-hmm.

0: sei ancora passato a Gentù?
1: Non ho tutta questa banda.
0: Beh, vieni qua, passi due giorni qua, giorno e notte, e vedrai che ci riesci.
1: Bello. Non è che per caso qualcuno di voi ha un Motorola come cellulare?
0: No.
1: È sparito il mio...
0: Cos'è sparito?
1: Caricatore.
0: Ah, il caricabatterie?
1: Minchia. Ieri sera l'ho portato alla festa dell'unità, non l'ho potuto attaccare perché non c'erano prese libere. Che sono a casa, non l'ho trovato. Pensavo che fosse nel borsone. Oh. Ma qua è strano. Ciao, hai portato cibo?
0: Sì.
1: Minchia, grande.
0: Però per due persone, mi dispiace.
2: Ciao, bella.
1: Io l'ho cercato prima di...
0: Divideremo.
1: Prima di...
0: Niente da bere?
2: No.
0: Ho capito. Come stai? Vieni qua.
2: Beh, sono un po' ingazzato, ormai.
0: Tanto per cambiare.
2: Meno rotti, oggi si è chiamata la latinista.
0: Maria,
1: ma sai che sei sempre senza...
0: Sì. Quindi figurati a me.
2: Oggi ho chiamato la latinista.
0: Che dico? Quale numero di letto?
2: 80, 30,
0: 80. Ah, 80, 30, 30, 80.
2: Sì.
0: Ti hanno chiesto la tua
2: mail? Mi hanno chiesto che avevo 6 mail. Io ho data. Questa con dove?
1: Ti hanno chiesto la
2: password. Io mi fa, sì, che a Catania ci sono problemi. Dove ci sono? Dici, no, stanno facendo dei lavori di manutenzione, alcuni nodi sono giù, cazzate. A me però mi hanno detto qualcosa, capito?
0: Beh, sì, ti hanno sparato minchiato.
2: Mi hanno sparato una minchiata. Dice che entro stasera, domani mattina.
0: Ti chiama il tecnico?
2: No, dovrebbe essere funzionale.
0: Mai sentito un tecnico?
2: No,
0: ma lei è mai stato contattato? Mi ha fatto ultimamente? No, in due mesi no. Ah, lo sai che nella mia bolletta c'è pure il modem a DSL?
2: Ieri su mi manda. No, su mi manda.
3: Non
2: no.
0: Sì, è. Però lo devo pagare.
2: Io che sono andato in sessione di Rai 3, mi sono spaccato di risale, che c'era, mi manda Rai 3. E dai...
0: Che cosa sono?
2: Che cosa sono?
3: E allora che c'era?
2: C'era la telecom sputtanata in diretta.
0: Mangia, mangia.
1: Sì, sì.
2: Sì, c'era tutta la serie di cimitelli.
0: E certo.
2: E che vendi? Io dove senti?
0: Io ho bisogno di contattare Internet, perché mi deve scrivere al Codacons. Tu sai come beccarlo?
1: Alla festa dell'unità, è venuto a trovarci.
2: Io ho il numero di cellulare. E ho cazzo.
1: Poi li puoi sempre scrivere a internet@gmail.it.
0: Ma non ho risposto.
1: Non ti preoccupare, solo perché eri incoglionito. Per questo non ti ha risposto.
0: Ti ricordi dove è finito l'altro hub?
2: Sì, chi se ne pensi? Cosa siamo presi?
0: Se ne penso qualcuno e dice, ah, mi è chiaro questo hub perché devo fare questo e questo.
2: L'hub, quello che c'era sotto.
0: Sì, ricordi il 24. No, quello che c'era sotto è questo.
2: No, quello che c'era sotto, l'ultima volta che...
0: Ah, l'ultima volta era sotto quello?
2: Aspetta, io mi ricordo che era sotto. L'ultima volta sono venuto che sono venuto a prendere...
0: E c'era un hub sotto?
2: E c'era un hub sotto.
0: Bene.
2: Sai quando? Quando è che sono venuto? Aspetta.
0: Che a noi serve un hub col transceiver, perché dobbiamo attaccare una Spark e il VAX.
2: Aspetta,
0: che ho portato le chat. Se fino a, che esce solo col BNC, no col BNC.
2: Ma te,
0: transceiver,
1: sì, sì, con l'AUI.
0: Che okay, riusciamo a mettere online il bus, è una sborra totale.
2: Oh vabbè, io comunque qua non mi ricordo che cosa mi sono. Ah sì, quando mi ha chiamato, quando Shani mi ha detto. Quando Shani mi ha detto di
0: venire. Mi dispiace, non si può!

0: de un autobús.
1: ¿Qué se dice su internet?
0: Mi internet.
2: Già, io ho scaricato l'inferno di posta.
0: Questi li abbiamo un po'.
3: Usa questi.
0: Non abbiamo BNC, non abbiamo un hub col BNC.
2: Ho scaricato ormai una scheda di messaggi di spam.
0: Una
3: scheda di rete col BNC non ce l'hai.
0: Io ci montare un PC con due schede di rete e fare. Non ne abbiamo. Non abbiamo più schede di rete. Infatti.
2: Quelle io ho un sacco guaste. Di schede di rete.
0: Lui ha un sacco di schede, sì. Sì, ma sono guaste, sono tutte guaste.
2: Ho una trentina di schede di rete.
0: Non lo so sinceramente.
2: Ho una trentina di schede di rete a casa.
0: Bene, passeremo da casa tua.
2: O anche altre cose, dai.
0: Un 5 ce ne serve.
3: Già quando tienila a casa mentre quelle guaste.
2: Me lo sono dimenticato. Me lo sono dimenticato. Mi devo ricaricare.
0: Vabbè, dai.
2: Ho scaricato 1200 messaggi di spam su Discord con Twitter e 600 messaggi su freecamp.org, di cui 260 perché dovevo leggere foto che erano staff e altri miei visti tipo
0: Antonio.
2: Cioè sei giorno, no, tutti i giorni.
4: Ma quando è che ho presenza?
2: Da giorno 17. Oggi siamo 15.
4: Ma che è successo così?
2: Oh, ma vuoi vedere male l'altro giorno? Stamattina mi volete vedere come a 107 è stato zitto. Zitto, io che parlavo, lui zitto. Alla fine, dopo che sei stato zitto, c'è stata una pausa di silenzio di 30 secondi sua e ha detto: ma io non ci posso fare niente.
4: Vabbè, bella minchia.
0: Te lo sei mangiato?
2: Sì, mi sono ingazzato, sono ingazzato con te.
3: Sicuramente quello che viene forte. Quello si è alzato, sono andato a fare, a prendere il caffè, tu che stai usci.
0: Ti ricordi la telefonata che abbiamo registrato? Cioè si stanno facendo i cazzi loro praticamente, gli ho detto infatti, ragazzi, ha alzato il telefono e l'ha posato. Poi l'ha preso e l'ha chiuso.
2: Ma voi che hanno una cosa
0: regolare. Vabbè, è un rumore che.
2: Perché io quando gli chiamo ci tolte mi fanno cadere la linea. Apposta sicuramente.
0: Sì, un attimo che la metto in attesa.
2: Tu ciao.
4: Ma voglio.
0: Però il problema mio è che mi sono trovato Alice in bolletta da pagare.
2: Sì, vabbè.
0: Porco Dio.
4: Poi volevo già fargli domande. Scusa, che siamo specifiche.
3: Lacci, no?
0: Beh, sì.
2: Ti va.
0: La mangi?
3: Vado a dare un'occhiata. Certo che io la mangerei.
0: Ma dividiamo in tre?
3: No, dividetela in due, prima vado a prendere una lancina appena la presi.
0: Non ho capito. Comunque.
3: Dividetela in due, vado a prendere un arancino appena per
4: qui sotto. Andiamo a prendere tutti un arancino.
0: E allora ma mucco Luco, sì, così voi per mangiare l'arancino e chi sta mamma.
3: E allora se la mangia Paolo trovo che non ha mangiato.
0: Ma tu hai mangiato?
2: Io sì. No, sono venuto da casa apposta.
3: Sono venuto a mangiare.
2: Potete mangiare, quando poi fate c'è di piare
0: mezza?
2: Mi faccio compagnia.
4: Allora dalla, poi dividiamo in
0: tre. Allora dividiamola in tre, dai. Vai
3: via.
0: E mi sono pulito, vabbè tu sai cosa. E tu sai come?
3: Cosa?
0: Emorroidi eccetera eccetera.
4: Sei perfetto.
3: Pallo Tron, tu hai Motorola adesso.
0: Tu hai le emorroidi.
2: Lo so,
3: che caricatore.
2: Ma a scuola la fine con i giotti.
0: Stamattina l'ha sentito i giotti. Ha devastato.
3: Le 9:20.
0: Le 9:20 gli telefono i giotti a lui. Infatti fortunatamente
2: io gli chiamo alle 9 mi pare tale e mi pare questo. Che cosa ti ha detto non lo sai perché hai venuto a fanculo. Quasi.
0: No.
2: Io stasera non posso venire così c'è una mega presentazione con la stampa e cazzate varie, io gli occhi in credo. Ci devo andare forza come Jack da
0: Noah. Con la squadra?
2: Sì. E ci devo andare
0: il quindi
3: ma avete la giacca scuola. Avete la giacca scura con lo stemmino amatore richiamato? Come però no? E quando?
2: Ha detto mandalone, giacca blu, camicia azzurra, amatore.
0: Che non ce la vedi a portare?
2: No.
0: Ciao.
2: Ciao. Non lo so.
0: Ciao. Lei è Filù.
2: Io sono
0: lei.
2: Io sono lei.
0: Dici
2: che devo vedere, non so neanche che cosa. Cosa? Sotto, la lettera sotto. Ah, sì. Cosa che
0: non ho capito niente.

0: már ez lesz a
1: Ah, e dobbiamo fare una che dobbiamo fare una riunione, ma più che per sistemare la vita là sotto, per capire il nostro futuro.
2: No, dobbiamo aspettare appunto.
1: Dobbiamo aspettare Michele e Anna a vedere se sono pronti o no, Milano, non lo so.
2: Scusa, casomai non lo so, ma il problema qual è? Non lo sai, ma se fanno solo poco sotto e vedi che poi casomai ci fai svegli, io casomai scendo.
0: Qual è il problema?
1: Ci siamo stanchi.
2: Non lo so, che problema c'è sotto?
1: No, sinceramente l'altra volta la nostra pre class non c'è più sotto praticamente.
2: Non ho i dati, ma cosa sono sai i problemi, no? Tutto funzionante, quindi.
0: Boh, allora perché non ci sono messi, scusa. Anzi, questi chiedo a tre, ma per fare che cosa? Ma come ci vediamo?
2: Ah, vediamo
0: che è. La donna, la donna. Ah, ma ragazzi. Faccio così la cercata.
1: Sono sei di qua.
2: Già, già. Oh, vabbè, ah,
1: dietro.
2: Dietro,
1: se
2: 25 grammi. E infatti.
1: Veniamo da palazzo.
2: Bene, foto. Ah, non lo so, vedi un attimino, sono scendo, no? Vedi cosa c'è.
0: Non so perché.
1: Non c'è niente da fare.
2: Niente, no?
1: Per ora no.
2: E punto è interessante
1: quelle che sono. No, spero che non si vedono di me. Forse sarei venuto per discutere questa cosa insieme a noi.
2: Può essere. Chi da Michele? Non è Michele.
0: C'è anche.
1: Appena arrivo Michele penso che possiamo iniziare, non so. Se mai ci chiamate,
2: insomma. Oggi ho fatto un danno,
1: non ho chiesto di fare tanto.
2: Sì,
1: Anna
2: tipo
1: un certo,
2: no?
1: Quando
2: non
1: ho chiesto di
2: fare. Volevo vedere quando resistevo a sto sempre.
1: Ma chi? A fare che?
2: Lo vedo. Va bene.
1: Per resistere a cosa?
0: Cioè, l'ha detto provalo. Un
2: Magnet Strike, un video del genere. Cioè,
0: non ho
2: capito, non capito che cazzo era. Ho detto, fai questa cosa, va bene, io l'ho fatto.
1: No. E?
2: E niente, io l'ho fatto. Detto un po'.
1: E che cosa
2: vuoi fare? Allora l'hanno un serve a Milano, tipo, un sacco di panna. Volevo vedere che, tipo, quando cazzo, quando i cazzo riesci a
0: avere. Mi richiesto a scassare, io.
1: E dove gli hai fatto?
2: Gli hai fatto
1: una
2: gli hai fatto scritto bastardo su queste, su serve nuovo. E cosa ho detto?
1: Te lo facevi fare a Jaromir, dalla banda di Quico.
2: Ma poi qua, non
1: so. No, Jaromir ha... Jaromir sta su una tratta intercontinentale di non so che cosa. C'ha...
2: Che cosa quando vuoi stasera?
1: Un giro e mezzo, cosa del genere. Cioè, il collo di bottiglia di Jaromir e la schiena di... Devono prendere quella a mille, come cazzo si chiama. Cos'è? 1000 megabit? Immagino, perché stai registrando? Chi è che fa tutte queste domande atroci?
2: E adesso ti stacco i denti.
1: Lì è scritto guy invece di gay.
2: Ti stacco i denti.
1: Poverina. Poverina.
2: Poverissima.
0: Perché?
3: Per farti un dispettuccio. Ah, bastardo. Filo buona.
1: Ma no, che gli fai?
0: Ce lo prendiamo un caffè. Ma non l'ho levata la macchina.
3: Minchia, me lo prendete un caffè?
0: Ah, sì.
3: Sì? Eh sì, l'hanno levata.
2: Ma c'è Vincenzo? Non ci devi, che non è. Ah, è vero.
3: Ma dov'è Vincenzo? No, non c'è.
2: Ma... No.
1: Io con Michele.
0: Io non ero posto per
1: ieri.
0: Cioè, ci sarà
1: Anna. No, non penso che disdiremo. Se c'è Anna.
0: No, dobbiamo disdire la riunione del progetto scuola.
1: Cos'è il progetto scuola?
0: Niente, tu dormi, non ti occupare.
2: però
0: no, il problema è bisogna sistemare, c'è una macchina da sotto, non c'è sì.
1: Sì, ma prima di fare questo dobbiamo discutere come e come fare. Cioè il problema è questo, Arci ha, ti spiego in linea di massima per come lo so io, Arci ha un progetto che riguarda mettere le macchine da sotto, eccetera, che saranno accessibili con la tessera Arci. Noi siamo un'associazione che dà accesso a internet. Queste cose vanno un po' in conflitto, perché se noi diamo accesso a internet da una parte e dall'altra ci vuole la tessera Arci, la gente viene da noi, e la tessera Arci non se la fa. Da qui è nata l'esigenza, facciamo una riunione e troviamo una soluzione a questo problema. E infatti, e noi siamo qua per questo, per la riunione, non sapevo niente di montare computer o sistemare le
2: telecamere. Però sapevo che c'era riunione.
1: E certo, ho parlato ieri con Michele.
2: E ti ho detto che...
1: Sì, ci vediamo, ho parlato domani del mezzo.
4: Confermo perché poi ho parlato anch'io con Michele ieri sera, bestemmiando per l'orario del cazzo che è dato per la riunione.
1: No, che ho dato perché lui doveva fare altre cose con la macchina. Eravamo a piedi, non potevamo fare altrimenti.
2: No, non possiamo fare.
1: E resteremo a piedi pure stasera.
2: Non si fa niente se prima non si decide.
0: Dormiremo a casa tua, sabato.
1: Sì, o a casa tua, a casa di Giorgio, se la macchina non parte.
0: Qualsiasi cosa tu voglia, non vuoi, noi dormiamo.
1: E saremo nudi per casa.
0: Probabile.
1: Non so, vediamo Anna, dai, che domani facciamo un film. Non c'è niente.
0: Altro dottatore.
2: Ci divertiamo, io ci divertiamo. Cosa viene in mente?
4: Ma tu la legge... Ah, è vero, minchia. Scusami, ti stavo insultando. Sì. No, tu la legge la vostra.
2: No, perché voi siete una tenda.
4: No, Elibus ha chiesto per piacere di confermare man mano. Io sono stato il primo.
2: Ma che sono ringraziatissimo. Cioè, poi sembra che sono fuori dal mondo.
4: Ma lo sei, in effetti. Non è una tua impressione, è la cruda realtà. Che cosa... Ah, vero, adesso si può. Grazie. Lascia un accendino. Sì, ma è papassa.
0: Filù!
2: Vieni qua.
4: Tu sei un motorino per puro caso?
2: Sempre che piedi.
4: No, io sono una... Però avrei tanto gradito 20 minuti un motorino in prestito per arrivare a Coso, a Piazza Verga.
2: A Piazza Verga?
4: Sì.
1: Vieni qua, però. Vabbè, lascia stare.

0: successo. Che proprio il sindaco, vediamo il sito pronto entro 3 giorni. E noi, oh cazzo, fatti letdown, ma che puttana, ma cazzo, ma
1: ciao. Se poi no, faccio un danno, scusa,
2: ma non potevi dirle tempo fa. Non ho capito, non potevi dirgli. Non se ne parla 3 giorni.
0: No, la facciamo.
1: Scusa, se me lo dicevi ti portavo un dump tutte cose.
0: No, no, non ci serve, perché tanto dobbiamo mettere cose, che tanto dovevo modificarlo comunque.
1: Ho capito. Vabbè, comunque, spero che la tua versione, il tuo coso sia abbastanza recente, no? Va, come si chiama? Minchia, ma proprio fa un culo, va. È la prima volta che lo orbita tutto questo tempo senza TSL, no? Basta.
0: So che significa. Bella prima settimana.
1: Sì, una settimana.
0: Ed è passato?
1: Sì, più o meno sì. No, 17, 18, giusto, sì. Vabbè, sì. Sì, ma tanto durerà di più.
0: Vabbè, ce l'hai al lavoro, no? Vieni qua, ce l'hai qua.
1: Sì, ma la cosa non è che posso fare più minchia o più.
0: Quasi.
1: Ma a parte che non è tempo, perché devo fare più cose, devo
2: smettere. No, perché ti sei preso un lavoro del genere.
1: Ah?
2: Ti sei preso
1: no, teoricamente genere. Posso cazzeggiare, però se cazzeggi è peggio per me. Che poi mi ritrovo con un bordello di cose da fare. Come devo
0: smettere? Ma perché sei ingaggiato?
2: Ma perché ti sei preso un lavoro dove devi faticare, scusa?
1: Ah?
2: Cioè sono tanti dove non si fa un cazzo,
1: sì, vabbè, prendere. Però la c'ho da faticare. Poi magari. Ma però mi stanno facendo fare col code. Sto facendo PHP.
0: Contrattualizzato.
1: Appena finisco di questi siti penso che mi fanno fare il mio stato di sistema un po'. Ho molto più tempo lì.
0: Sta facendo su internet.
1: Però che sì.
2: Sicuro, eh? Sicuro! Stanno pensando a Pia.
1: Vabbè, c'è invece bisogno di soldi, non che fa.
2: Come sei mettere in lavoro, cioè mi pare molto più onesto andare a fare macchette. Come sei contrattualizzato?
0: Come sei contrattualizzato?
1: Però sono in prova, poi dopo
2: in prova, ma ti pagano in prova?
1: Sì, sì.
0: E in prova che cosa vuol dire? Vieni, lavora e poi ti paghiamo?
1: A ottobre mi arrivo, però in effetti però mi devo fare il contratto con me lo fanno su cioè non mi ingua su.
2: Ci ho pensato mentre scendevo, ma non ci posso fare niente in questo momento, sì, posso solo mandare per posta. E non ce li ho qua, ce l'ho su Spartacus, te li posso solo mandare per posta. Tanto sono piccoli PDF.
0: Come?
2: Tanto sono piccoli PDF.
0: Va bene, va benissimo.
2: Mi è fatto bene a ricordarmelo comunque. Magari dopo insomma.
1: Non mai che spesso non usava più Opera.
0: No, cioè non è una cosa urgente, nel senso quando hai tempo, 5 minuti che puoi farlo, me li mandi, va.
2: Che invece
1: la Spesso usa? Dice che non usa più Opera.
0: Ah, questo è pazzo.
1: Eh?
0: C'è un messaggio all'atleta.
1: Aia. Aia. Aia. Vediamo cosa dice. Aia. Basta, mi si dia.
2: Mi piace, dobbiamo farlo.
0: Ma quello toccato è fatto malissimo. Invece dobbiamo fare?
2: Dobbiamo fare un'altra cosa per la città di Ballo.
1: Per
2: la città di Ballo.
1: Ma quale città?
0: La città di Ballo, qual è la città di
2: Ballo? Non ci aveva chiesto che.
1: Ballo da punto mio secondo. Ah no, ma sarà che devi tutti vecchi.
2: Fai di bene, ma. Città di Pallo non ci aveva chiesto un certificato di
1: ma qual è la città di Pallo? Ma che specchio di...
2: come si chiama? Valeria.
1: Che specchio di... ma ne sento 4.000 da quando è stata l'ultima volta e l'ho vista qua.
0: Valeria. Ora Pallo non lo porta a Palazzolo, gli troviamo una
1: città. Ma c'è affanculo. Ci manca sulla città, ma che è un po' dopo.
0: Ma quella ragazza, quella ragazza di
1: Bucchieri
0: che ti piaceva?
1: Ah, quella?
0: Ah, la ragazza di Bucchieri.
1: Minchia.
0: L'ha vista per foto e sei innamorato.
1: Ma ho pezzato.
0: Ma le foto. Lo sai che le foto nostre del...
1: sono ritoccate.
0: Della coperta hanno fatto ridere mezzo mondo.
1: Cioè...
0: e compreso la ragazzina di Bucchieri.
2: Ormai ti ha preso per frocio, quindi non ci puoi più fare niente.
1: Ma sono io, scusi.
2: Fix.
1: Microsoft DS. No, no.

0: poi anche a mango un modem per farmi la connessione analogica. Comunque no, un modem da in buone per un paio di tempo?
1: Sì.
0: Fino a quando abbiamo.
1: Sì, cioè non ci avevo pensato a offrirtelo in effetti.
0: Perché io non lo sono in tutto. Ho detto minchia, ora come DSL mi sono un coglionissimo.
1: Sono un grandissimo coglione perché non può neanche mandare un fax in questo modo.
0: Lo so, infatti me lo sto facendo dare, me lo sto comprando da Enzo, l'altro, che è US Robotics, che è uno che è.
1: E che ti vende Enzo?
0: US Robotics, Sportster.
1: Quanto?
0: Ma quando vuoi me lo compro, tanto mi può fare un pezzo
1: bastardo. Per 200 euro ti vendo il mio sposto a 56.
0: Vabbè,
1: euro.
0: Fanculo, cioè, quando vuoi me lo compro sicuro a pezzo di cellulare, perché tanto saranno 20 euro, 30 euro al massimo.
1: Andiamo, ah, adesso lo sconto, 190. Dai, veramente, sono 56k in più.
0: Sembra come per stare, io lo accolgo nella mia umile dimora.
1: No, perché poi te lo tieni, questo.
0: No, te lo tolgo. Oh, io non sono.
1: Lo devo restituire.
0: Non sono sbesto io.
1: Ma non è colpa tua.
2: Ma
1: ci
2: mancano modi, non
1: te lo tieni per uno dal cuore. Perché adesso resterai un anno, due anni senza il DSL.
0: Ma è stato di culo.
1: Io invece lo devo dare a una mia amica che mi ha dato il terminale adapter. Era questo l'accordo. Che lei non ha il SDN, però le hanno dato una termina adapter, ha recuperato un termine adapter.
0: Ah, me l'ha dato in ufficio, quello dove lo vedo, mi faccio dare il nuovo termine adapter seriale Asus Super Mostro, che mi è costato 170.000 lire e l'ho scambiato con un modulo di 7 pollici, mi pare uno scambio onesto.
1: Ah? Oliva. Dove è nata Valeria?
0: Catania.
1: Il
0: 23 1 2 0 7.
2: Ma chi è questa?
0: Cioè, non sapere, voglio
2: sapere tutto.
0: Vai, 1900.
2: Voglio sapere tutta la storia.
0: 83, qui siamo.
1: Quanti anni ha? Ha fatto 20 anni quest'anno?
0: Sì, mi pare di sì.
1: Mi pare,
0: no, forse sì. 19. Ma io me la sono dimenticata, me la voglio ancora, sei qua.
2: Voglio sapere tutta la storia, dai.
0: Ma tu è al fanculo.
2: No, no, è vero,
0: no,
2: voglio
0: no,
2: sapere
0: no,
2: tutta
0: non
2: la
0: mi
2: storia.
0: Senti,
2: ti senti male?
0: No, mi secco proprio.
2: Ah no, ho capito, non mi secco.
0: Scusa, ma la fai proprio con altro, no? Fallo per...
1: Lei me l'ha chiesto, solo lei, che fa, fanno
0: con un'altra? Scrivici un'email e ti rispondi. Vabbè, ma... quello è, fatti scrivere un'email.
1: Gioia,
0: ma tanto lo sta fottendo, perché tanto a me è l'università, che cazzo mi frega.
1: Io mi ascolti, Criso?
0: Non gli serve più.
1: Io lo potevo fare a
0: non
1: te.
0: Non gli serve lei, non gli serve più. Non gli serve.
1: No, a me non mi ha mai detto che non le serve più.
0: All'università se n'è andata.
1: E va bene.
0: E non c'è un cazzo, perciò i crediti formativi del cazzo. Anche qui per gli esami del cazzo.
1: Non è che puoi più decidere che cosa le serve e cosa non le serve.
0: Allora, perché ci credo? Perché la data di nascita non.
1: Allora. Gioia.
2: Ma ti rendi conto?
1: Allora, mi ascolti un attimo.
2: Mi state facendo una discussione tra cose assurde.
1: Tu mi stai dicendo cose assurde. Dai, mi ascolti un attimo. Lei mi ha chiesto questo cazzo di coso. Bene. Te lo stavo facendo perché non è. Potevo anche farmelo a casa, va bene. Ma c'è un problema. Ora l'ho acchiappato il presidente dei Ricchioni per me, per apporre la sua presidentesca firma. Capisci?
0: Allora, sì.
1: Capisci, perfetto.
0: Quando è il 23 novembre? Sbagliai.
1: 23-7 mi hai detto.
0: No, sbagliai, 23 novembre.
1: Avanti, dai, puoi prendere la sua schedina, dai.
0: Non ce l'ho la schedina, è a casa. 23 novembre.
1: Oh, allora, deve fare 20 anni quindi ancora.
0: No, sì, deve fare 20 anni, quindi è 83, giusto.
1: Ma che specchio fai, cretina? Cretino, che non cazzo sei combinato, lo sai tu.
0: Ha affrontato quando fitto?
1: Il corso.
0: C'è il museo attivo? Ah, ma sta registrando. E io mi sono registrato la registrazione.
2: Fasta il mondo.
0: Ah, spatti. Me lo sto sfruttando.
1: Soltazione.
0: Non devo dire più niente, va.
1: Eh?
0: Basta, figo.
1: Il numero di. Ma dai il numero di telefono. Sì. Sta.
0: C'è un attivo.
1: Oh, ma dettamelo! Come il microfono? Detta!
0: Tutto il numero, dicevo, ah, che tu scrivi. Cosa vuoi?
1: No, no, devi solo dettare il numero di telefono. 3
0: Ma che c'è all'ascolto?
1: Non lo so.
0: Per me nessuno. Insegnando lei. Che bello l'internet.
1: Tu che sei diverso, diverso.
0: Almeno tu.
2: Tu che sei project.
0: Almeno tu.
1: Almeno tu nell'universo. Ti ricordi? Ti ricordi in che periodo ha fatto il corso?
0: Allora, il periodo era... Non mi ricordo.
1: Da, minchia, non mi ricordo. Non ah, ricordo. Smettila. La smetti per piacere.
0: Ti giuro che... Chi è? Ti giuro che non mi ricordo. Era... Aspetta.
2: Pronto?
0: Era la prima tornata di corsi dell'anno scorso, giusto?
1: La prima o la seconda?
0: Ah, la seconda. La seconda. Quindi fai le conclusioni e tirare fuori il calendario. Che io, ma non ce l'ho. Tu hai mai un calendario dell'anno scorso, no, sulle poste, sulle cose? Sì. Vabbè, ah, nel sito c'è. Aspetta,
2: sono
0: ciao.
2: Ciao.
0: Attimi.
2: Ah, ecco, dove andate?
0: Dunque.
2: Mi
0: va qua preso che ci debba essere
1: 26 maggio
0: no
2: paese ci
1: sì. No. Sì, sì
0: corso di informatica di base
2: ciao
1: 5 marzo no è a sopra
0: 19 marzo
1: no
0: come no quello che è corso amministrazione
1: quello è corso amministrazione sì,
0: posto di amministrazione VI, FreeBD, Linux
1: e scusa, quella prima quando l'abbiamo fatta allora
0: quale?
1: Abbiamo fatto due tornate
0: sì, qua c'è solamente l'ultimo questo c'è solamente l'ultimo così di base io poi l'ho rinominato perché c'era prima e ho
1: pessima idea non è pessima idea
0: così è così dovrei accogliere

Dovrebbe essere sì, bello. 5.

0: Vedi, io ho quasi finito con le dispense.
1: Sì.
0: Come facciamo?
1: Quando hai finito? Quando pensi di finire?
0: Stanotte.
2: No, Michele non può venire, però ci sono gli altri, discutiamo con Anna, Otello e l'altra.
0: Sì, ma quando? Siamo qua da un'ora e un quarto.
2: E sta arrivando Anna con i caffè. Per tutti.
1: Ma mi dipende altre cose.
0: Anche per lui che non ne prende. Ah no, tu dipende.
2: Sì, però gli ho
1: dipende altre cose. Io ho il software per la scuola, che ho account. Per quando è che deve essere pronto?
0: Per il 15 settembre.
1: Per il 15 settembre, ma che già finito?
0: Lo so.
3: dell'anno prossimo.
2: Ma come fai a essere pronto per il 15? Era fuori contratto quella cosa.
1: No, si deve scrivere, male.
2: C'è sul contratto,
1: no. Allora, no, però non possiamo fare.
2: Ma fanculo, perché siamo dei professionisti, logicamente. Ora ti metto qua dentro.
1: E Rob è l'unico che ci sta sentendo. Poi.
2: Il problema è che
0: praticamente
2: sapevano. Loro, tranne Michele, evidentemente, sapevano che la riunione dovevamo farla perché dovevamo capire come mettere i tre computer nostri là sotto per aiutarli a fare questo progetto. Pensavano che avessimo già operato il discorso di come fare con le tessere, con la senza tessere, eccetera, eccetera.
1: Non c'è stato un ok, abbiamo superato.
2: No, infatti, non c'è mai stata una discussione.
0: Benissimo, adesso
2: il presidente. Io non certifico un cazzo, mi dispiace. La mia firma la sai fare? Falla.
0: Ma che sei cazzo?
2: Ma chi è questa qua?
0: Io ho già firmato troppi documenti a nome tuo, per me. Penso che sia capenza bello.
2: C'è un microfono aperto,
0: Ciao.
4: Ciao. Abbiamo un solo affatto.
1: Ah, va bene.
2: Allora lo prendo io, che sono il presidente.
0: Chi era questa?
2: È una ragazza del progetto Merchiades, eccetera, eccetera. Merchiades si chiama.
1: Super.
2: Ma è arrivata Anna?
4: No, ancora no.
2: Ah, è perché lei arriverà con una quantità di caffè, non so. Se lo volete prendere voi.
4: Manca a dirvi, è chiaro, nel caffè non l'avevo fatto per voi, perché non sapevo che c'era male, quindi è inutile.
1: Guardi,
4: è
1: già...
4: È inutile. Ciao. Se... Quindi non pingo...
2: Ok, dai,
1: grazie.
4: Però il presidente...
1: Ma questo che bing è, la luna?
2: Forse ho commesso un errore, Shane.
0: Hai messo già lo zucchero?
2: Sì.
0: Hai casualmente commesso questo errore?
2: No, no, no. Dai.
0: Mi fa schifo uguale.
1: Dai.
0: No, veramente.
1: Ma come cazzo è già? Degli passi.
2: Dai, giù.
1: Ma
2: dai,
1: sei
2: forte, Shai.
0: No,
1: vabbè,
0: ma sì, per piacere. Non
1: devi soffrire un poco.
0: Chi è che deve soffrire?
1: Cioè, a te ti interessa la caffeina. Poi che faccio schifo pure no.
0: Vero? Allora, perché già che ci sono non me lo sparo in dovena?
2: Tu lo vuoi?
5: Sì.
2: Minchia, sembri morto. Vuoi una flebo?
5: Sì.
2: Una flebo di cristalli di LSD?
1: Perché questo caps lock si accende con un po'?
2: Perché non te la fai mettere nel chakra?
0: Che minchia devo metterci in più?
1: Niente, questo non lo devi fare. Che...
0: Tu non ti preoccupare.
1: Ma poi come era
2: andato con profitto?
0: Ma che cazzo devo scrivere?
2: Wow. Che cazzo devi scrivere? Com'è questa qua?
0: Com'è? La ricordi
2: no,
0: chi è?
2: No, non so chi è.
0: La sua zita.
1: Allora, mettiamo in chiaro subito sta cosa, ormai. Che non è la mia vera.
0: Come no? La sua zita.
2: Non mi ricordo niente, non mi ricordo. Non so chi sono.
0: Non so cosa sia l'olocausto.
2: Non so ciò che sei. Sei veramente un omosessuale. Spostati, mi serve la macchina.
1: Ah sì?
2: Sì, devo
1: chiavi, mi sei chiavi.
2: Perdonami. Anzi, merdonami.
5: Quindi c'è l'intervista ai giornalisti.
1: No, ma che ne dici? Io mangio.
5: Ah, c'è la mangiata proprio.
1: Ah,
5: c'è proprio la mangiata.
1: No,
0: l'hai chiusa la shell?
1: Ah, sì. Ma questa cosa che c'è qua che cos'è? Non è un app?
6: Sì, è roba che ci stiamo portando. È l'app quello che bruciò l'alimentatore.
1: Ah, sì.
6: Vorrei provare a mettergli un alimentatore e farlo funzionare.
0: Che forse ha la portaui. Ah, che bello quando i messaggi oversized mi si fermano sul server, che sono sicuramente virus. Siamo fottuti con questi virus, non c'è niente da fare.
1: E prima io ho 100.000 messaggi da Microsoft.
0: Mamma mia.
1: Da Microsoft.
0: Perché
7: no? Sì. A me è arrivato ieri quella notizia.
1: A me centinaia.
0: Ma a me è una quantità.
1: A ti scrive un tweet che è apposta per fare.
0: Ma tu l'hai usata quella di Discord? Ah, quella che usi per registrarti di qua e di là. E scusa, perché la leggi?
1: Perché ho.
0: Io ho morte. Morte at mail.r1 non la leggo mai.
1: Anche su quella.
7: Quella che c'ho da Hotmail.
1: Su quella sono iscritto a una lista di rugby che quotano di così tanto di
0: rugby?
1: Sì. Che quotano così mai. Che non
0: quindi te lo aspetti. Invece Giaro mi sta sclerando, sta storia della Dineboy gli sta veramente sclerando, diventando pazzo, tra poco scoppia.
7: Perché che è successo?
0: No, è pazzo completo, cioè sta sclerando. Ieri gli avevo detto vai a dormire perché domani tu ti incazzerai con tutti. E oggi lui ha scritto sull'Hack Meeting a me, vabbè che scherzi e fai giochi di specchi, ma essendo il gioco già ampiamente sfruttato e ripetuto comincia a non far più ridere e a me dà anche un po' fastidio. E io gli ho postato, ti avevo detto di andare a dormire ieri notte, vai a dormire, sì ma tu domani scleri, comincerai a litigare con tutti, vai a dormire, gli ho detto. Previsione, eh? Le previsioni del tempo.
1: Io ho letto molto velocemente uno dei suoi messaggi su Freaknet.
7: TCD cosa?
0: Non ho capito, cos'è che TCD in bar?
1: No, non ha detto
0: su Dine, ha detto.
1: Ah, su Dine.
0: Curatevi, Dio merda. www.coproterapia.com Putro vince.
7: Coprofagico, ascoltami. Ma mi spiegate una cosa. Jaromil aveva scritto poco dopo la settimana scorsa un messaggio molto interessante in cui chiedeva che fossimo pronti a.
0: Sì,
7: a
0: sì.
7: Perché nessuno.
0: Io gli ho risposto, come no? Ho risposto io.
7: Cosa hai risposto? Non ti ricordare.
0: Dovrei rileggerlo.
7: Non ti ricordi? Non mi sembra che tu abbia risposto se non per spostare qualche virgola. Non mi sembra che siamo entrati nel merito della cosa.
0: Ho parlato di organizzazione e di cose del genere.
7: Aspetta,
0: con lui
7: vediamo la tua risposta.
0: Vabbè, ma tu hai risposto?
7: Io ho risposto, dopodiché.
0: E cosa hai risposto?
7: Jaromil ha risposto, dopodiché mi aspettavo dibattito proprio su quello che avevo detto io. Ma io non trovo qua la tua risposta.
0: Mi dispiace.
7: Secondo me non esiste questa risposta. Oppure l'hai mandata solamente a lui. E che sarebbe assolutamente.
0: A meno che non abbia. Forse ho risposto su hackersaddine.org e non su Freaknet.
7: Ah.
0: Tu non sei sulla hackers, effettivamente.
7: No.
0: No, e allora io gli ho risposto sulla hackers. È arrivata prima lì. Non lo so,
7: sicuramente
0: verificala. Comunque la forwardo.
7: Sì, per piacere.
0: Quando la trovo.
7: Anche adesso, magari.
0: Vediamo. Andiamo a ciovola adesso. Meeting.

0: Compilada Gentoo, no. Sì, è uno dei primi messaggi che ho ricevuto dopo aver messo Gentoo. Quindi ce l'ho qua. Lug Catania, mamma mia.
1: Cioè tu sei iscritto a Lug Catania?
0: Eh certo, se no chi li tiene i contatti con loro?
1: Fondamentale.
0: I meravigliosi e fondamentali contatti con loro.
1: Importantissimo.
0: Esatto.
2: Io penso che sia bene che non esca.
1: Certo.
2: Anche per vedere le due mosse che fanno.
1: Che mosse devono fare?
0: Allora qua c'è il tuo messaggio e il tippone di Jarmy e c'è la tua risposta. Poi c'è la risposta di Jeremy.
1: Sì. Che
0: ha spostato la discussione su un'altra cosa.
1: No, io speravo che qualcuno rispondesse su questo. Non volevo prendermi fare sempre io il cagamento di sempre lo stronzo
0: allora,
1: che caga il cazzo.
0: Poi io cosa
1: lì
0: giro di boa già.
1: Perché io bello. Speravo che avesse un po' punto.
0: Ecco, io gli risposto
1: quanti.
0: C'è anche in Sicilia un comodo
1: forward,
0: allora, su staff Org.
1: Grazie.
0: Mi accorgo ora di
1: essere
0: risposto solo a codesta missiva solo in lista hackers. Così, essendo lei, la forguardo pure qui.
1: Comodo mandare l'email ogni volta la passphrase.
0: No, no, adesso ce l'hai in memoria.
3: Per sempre.
1: Quindi se io mi faccio...
0: E poi c'è una risposta di Martin, di Dindon, una risposta di nuovo di Martin, di Jaromil, di Martin Guy, di Jaromil, di Nightolo, di Jaromil e di Nightolo.
1: Ti devo far guardare tutto il thread? Al limite personalmente, non
0: sinceramente
1: so.
0: Non so come si fa. Se taggassi... Come si taggano i messaggi per poi fare un forward di tutto con molto di merda?
1: Ecco, vedi, allora mi sono contento che anche tu dici c'è anche in Sicilia. Sono contento di questa
0: tappa. Oh, sono contento che sei d'accordo. Attacco? Che attacco?
1: Attacco di...
0: Non sto attaccando.
1: No, attacco all'inizio.
0: Sì. Ah, okay. Rompe poi il cazzo che lui dice venite tutti a Vienna, andate tutti a Vienna, c'è solo Vienna. Ma cazzo, non c'è solo Vienna. C'è la rete. Possiamo coordinarci benissimo nei lavori se vogliamo. Io parlo un po' di organizzazione, insomma, che quella no, alla fine è mancata nel fare il lavoro.
4: Quanto starai qualcosa da me?
1: Perché anzi, tremo, mi
0: chiesi se il poeta.
4: Ma entro stasera o domani.
1: Quindi era il poeta,
0: è Dine.
1: Il luogo fisico.
0: Che cazzo? Dove poter lavorare? Vienna. Beh, sì, perché no? La gente va lì, lavora.
4: Da noi.

0: ci sarebbe pure Lampi Street in effetti, a seconda di come gli gira Martin, vabbè. Vediamo Lobo cosa ne pensa di questa discussione, visto che ci sta ascoltando. Il frocismo e l'omosessualità.
1: Per spiegare l'organizzazione più anarco-stalinismo la Shining?
0: No. No, non vedo, intanto non vedo compiti precisi e ben separati all'interno di quello che può essere lavorare ad esempio sulla Dinebolic, sia perché non conosco la Dinebolic neanche Lobo ha capito. Però se ci separassimo i compiti, uno si occupa di questo e solo di questo, uno si occupa di quest'altro e solo di quell'altro, poi gli altri non rompono i coglioni l'uno con l'altro, però forse si andrebbe avanti un po' meglio come organizzazione.
1: Probabilmente diventerebbe anche molto più noioso.
0: Che già mi sta un po' sclerando, perché è solo a portare avanti quello che è adesso, vabbè, le ultime mail che ti ha scritto. Ah, vado a Roma, ah no, adesso vado a Londra, c'è questo, devo parlare con i giornalisti, sto impazzendo. Certo, è solo come un crasto. Il problema è quanto spazio poi riesci a dare agli altri per muoversi. Anche perché sono, è una settimana che gli chiediamo se ha bisogno di una mano per Quico, però ha fatto tutto da solo. E allora a un certo punto che cazzo dobbiamo fare? Vuoi che mi metta una scopo in culo e tira mazzo?
1: A che vedere col Prince Whip?
0: Skull? Dice qua ci vuole uno che coordini e che non sia Jarmil. Ha dato la pasta a Boia e non a me, io mi licenzio.
1: Allora scusate, ma visto che sono le 16.01 e ha appena aperto Spinella,
0: no, non andare giù adesso che sta salendo Anna e iniziamo a
1: stare. Io vado giù, mi prendo la regina e risalgo, non è che vado giù. Vieni con me.
0: Ti è andato in errore Kernel.
1: Oh. La con due.
0: Le proposte alla Stalin, qui dice Lobo. La facciamo una proposta insieme, ce la studiamo e la proponiamo a jaromiladine.org?
1: No.
0: Perché no? Che non te ne fotte un cazzo?
1: No, la proponiamo a Jaromi, la proponiamo alla lista Anchors, a
0: sì,
1: TikTok,
0: sì.
1: Alla staff.
0: Certo, e questo okay. Intendevo dire.
1: Dopodiché il problema pratico di una proposta del genere è che noi...
0: Che noi siamo qua
1: per litigare e non riusciremo mai a scriverla insieme.
0: Guarda, ti si è smicchiato.
1: Tanto tu non saresti mai d'accordo con me, né io con te,
0: perché
1: l'ho preso.
0: Intanto abbiamo scritto bene a mano la stessa cosa, vedi?
1: Ma perché tu non.
0: Ma perché siamo tutti con delle teste di cazzo?
1: No, perché tu hai risposto sulla hacker, quindi non hai visto la mia risposta, che era sulla staff, che è arrivata quindi
0: non
1: dopo.
0: Non ho vista la tua risposta.
1: Ma l'hai vista dopo che hai scritto?
0: Sì, ma siamo sulla stessa linea, mi sembra.
1: Sì, ma non lo sapevi, perché se noi l'avessimo
0: usato, sapevo, ma
1: ci saremmo messi a litigare prima, no?
0: Ah,
1: non possiamo fare
0: questo.
2: Giustamente.
0: Vai a mangiare, va.
2: Forse
0: in
2: effetti sì, avrei litigato. Ti do un po' di soldi forti le bevande.
0: Della cosa,
1: è meglio
0: di niente.
1: Coca-Cola,
0: io non posso bere
1: alcolici,
0: quindi Coca-Cola. Quindi,
1: ma non
0: di euro. Bellissima
1: questa cagna di niente. Ti posto una damigiana di Coca-Cola.
0: Prendersi.
1: Non posso sentirci, vai. Pagati pure gli arancini.
0: No,
1: veramente, pagati pure gli arancini. Le costure.
0: Arancino,
1: no, io no, paga gli arancini.
0: No,
1: l'arancino
0: me lo offro io.
1: No, dai, pagati tutto da là. E quindi, paga tutto da quello.
0: Tu lo vuoi l'arancino?
1: No, c'è la carne.
2: Io voglio totalmente da bere.
0: Ma lo vuoi al pistacchio? Al pisticchio o no?
1: Alle noci.
2: Ma che cosa? Pisticchio?
0: No, voglio lo vuoi. Non lo posso buttare.
1: Ma qua c'è il pranzo. Allora, glielo portiamo solamente.
0: Mangia con la pizza.
2: No, io l'arancino no. Io voglio da bere.
0: No,
2: vuole bibili.
0: Siamo alla Slack o per spazio? Ma non ce ne faccio un cazzo, perché saremo ieri tu.
1: Ah, chi tu che spazio?
0: Ah, certo, perché sarà ieri.
1: Perché no?
0: Ma ci sta un bordello complicato. Sì, ci sta un bordello. Ma noi non ricompileremo un cazzo, perché vado alla stage 3.
1: Però bene, vogliamo fare questa pacchetti nuovi?
2: questa prova. Tanto la spacca.
1: Io ci ho provato e sono morto.
2: Ma tanto che cazzo ne vuoi? Fai un emergere, lo lasci lì. Ho mi tocco la
3: colpa. Ma quella della PSL, se ne frega un cazzo.
2: Ciao. Cioè.
4: Guardate con la Spark 5. Configuri. C'è chi fa un istanda.h 4 secondi. Lo sapete?
2: Oddio.
0: Comunque è vero, si dovrebbe fare una proposta seria su questa cosa.

pueblos ahí.

0: Suka. Suka. Pazzesco.
1: Che cosa?
0: Riesco a streamare

0: Wait,
1: Pilu.
0: Pilu.
1: Sei stupida? Oh, ciao. Pilu, basta.
0: Pilu. È una cucciola.
1: Sì. Vuoi vedere questo festival? Poi magari porto di là. No, no, dai, ne parliamo dopo. Ora lo sto testando. Wow. Wow, beh, li portiamo di là e ci cambiamo. Abbiamo una bottiglia di caffè. Vendila? Mm-hmm.

0: posługa tutaj do pracy.
1: Tieni più, mangia. Mi fare male, cretino.
2: Ancora non te lo sei mangiato, che pezzo va?
0: Tu lo sapevi?
1: Sì, però puoi essere controllo finché vuoi, ma se cioè, noi facciamo delle cose all'interno dell'associazione lo dobbiamo fare. Abbiamo anche un libro apposta per le tessere.
0: Non ha importanza, non è una questione delle tessere, io non sono contrario alle tessere, le tessere assolutamente.
1: Io sono contrario alle tessere per tessere ottenere in cambio qualcosa.
0: Cioè, le tessere più che
1: sono per sostegno.
0: Può pure farle. E può pure farle per dire.
2: Ma che usiamo due auto?
1: Cioè, no, c'ha ragione.
0: Del tesseramento per utilizzare le macchine del sottoscala. Voglio dire,
2: ma se grandi, se noi riuscissimo a grandire hanno animato tu saresti questa cosa.
1: Non è la questione di nome, è proprio la questione
0: proprio la questione della tessera, cioè dire tu vuoi usare le macchine e ti fai la tessera.
2: Sì, ma io vieni di giro, no, però poi tu devi lavorare, che sono due siamo. Cioè, alla fine non è che puoi, diciamo, devi adattarti, no? Non è che puoi essere di
0: sì, certo, io
2: ah, no. Come dico io, però, cioè,
0: no, come dico io, faccio
2: non è che puoi, diciamo...
0: No, sicuramente, infatti io ho detto bisogna trovare la soluzione giusta per non andare prima cosa contro i principi dell'ARCI, sicuramente. Se la soluzione non si trova, è quella del tesseramento l'unica soluzione, si prende quella come soluzione, per carità. Però non la trovo la soluzione migliore, insomma, se si potesse fare altro.
2: Altro potrebbe fare?
1: Pompini. Pallotron. Pompini.
2: Vedete, qua è nel momento che fa pallotron, ma non ci
1: ho provato.
2: Andiamo sopra.
0: Cazzi, che ne so?
1: Tu vuoi come sapere vedi? Cose.
3: Io non lo so. Cos'è che non sai? Tu non sai niente.
1: Niente su quell'indirizzo IP, che però risponde al ping. Però risponde al ping.
2: Ma perché c'è altro.
1: C'è qualcun altro allippato?
0: Cioè l'ultimo IP suo se ne è preso qualche altra macchina.
3: Ma non è lo stesso minchia bastardi della Motorola. Hanno fatto un caricatore per ogni telefono praticamente.
1: Di chi è quel caricatore?
3: L'hanno prestato di là.
2: Lo sai che parlo di totem?
0: Potrebbe pure piacermi.
2: Non lo so. Non stiamo parlando, non so cosa è meglio. Per noi, non lo so.
0: Cioè non c'è manco una cosa di poter dire bene, voglio usare Linux, allora sì, vado nel sottoscala, voglio usare Windows, me ne vado, mi faccio la testa Arci, no perché l'Arci vuole mettere Linux, quindi.
1: No, ma la soluzione è che in realtà noi continuiamo ad andare avanti come abbiamo fatto, non ci sarà nessun conflitto. Boh, non vediamo.
2: In effetti prima abbiamo tutta questa utenza.
1: No.
2: Siamo obiettivi.
1: No. Ormai gran però parte delle utenze su Media Lab arrivano da fuori, però se volessimo farlo avremmo questo vincolo.
0: Se domani mattina noi decidiamo che là sotto dobbiamo mettere 6 macchine di accesso pubblico perché così abbiamo deciso, perché vogliamo fare una cosa, non lo possiamo fare perché abbiamo un conflitto con la possibilità dell'arco.
1: Non siamo a casa nostra purtroppo, però.
2: E a quel punto, cioè, com'è che noi chiedevamo soldi per navigare prima? Chiediamo adesso i soldi, però anziché per navigare, per pagarci la TSL, per fare per cambiare, però alla fine non è che tu, cioè, e gli vuoi garantire la
0: animale. Non è la questione dei soldi, ripeto, non è la questione dei soldi. Che può arrivare uno benissimo, sedersi davanti alla macchina, navigare, alzarsi e dire vi lascio 1 milione. Come può venire, dice io non venire, mi siedo e perfetto. Poi quella questione di vuoi usare i computer per sotto scala, ti devi fare la tessera.
2: Che costa una lira. Non la fare adesso, però costa una lira. Cioè, tutto da fuori. Possibilità, capito? Cioè, non è che devi per forza dire, cioè, se poi la persona adesso già vuole fare, ma fa lo stesso. elettrico. Però diciamo che la linea di principio
0: però
2: dovresti farti
0: sì, okay,
2: allora,
0: okay,
2: non vuoi fare,
0: ok, però, okay, però il Freak Net Media Lab non offre macchine ad accesso pubblico. Non è così, cioè nel momento in cui tu fai questa cosa, Paolo, non è più così. Il Freak Net Media Lab offre accesso alle macchine sotto una sottoscrizione per prendere una testa. Non offre più un accesso alle macchine pubbliche.
2: Ma comunque ci sono anche da avere molte persone. Non è che per costi che è sempre quando fai pagare una testa sempre si.
1: Non è la questione del pezzo di merda, non è
2: che non ha delle motivazioni di fondo.
1: Sì, ma non è questo, io non so di
2: poi io sono d'accordo con te,
1: cioè, non è fatto la questione che è pezzo di merda o non pezzo di merda, è questione che non si danno più le macchine ad accesso pubblico.
2: Io lo so che non,
1: questo non si può fare, non dà più macchine ad accesso pubblico,
2: questo
1: non si può fare, fine.
2: È una bella, io so che è una bella cosa. Cioè siamo in un posto,
1: questo non si può fare.
2: Perché non si può fare?
1: Perché non sarebbe il FreakNet Media. Il FreakNet è nato per dare macchine ad accesso pubblico, non per dare internet.
0: Ma la tessera invece di pagarla ti pagano loro per fartela, non ha importanza, non dai accesso lo stesso.
1: Sì, ma è una formalità. La tessera la possiamo pure regalare.
0: E comunque lo stesso, anche se la regali, non dai accesso alle macchine pubbliche. Non è un accesso pubblico.
1: Sì, invece, se noi facciamo la tessera con una stampante collegata alla macchina, tu vuoi usare il computer, ok, registrati, esci la tessera.
0: Allora lì che motivo hai di fare le tessere? Il motivo della tessera è perché doveva avere lo stesso prezzo di quello del lanci.
1: No.
0: Sì.
1: No, abbiamo detto.
2: Vabbè, comunque voi facciamo così, guarda, perché è una macchina.
0: Allora se non c'è questo problema puoi anche qui iniziamo a farlo dentro tessera.
1: Infatti secondo me
2: facciamo come dice lui, facciamo una macchina sotto scala pubblica, gli altri fanno.
1: Ma possiamo anche aiutare le macchine pubbliche in più sotto. Se mettiamo Tower 650 con i terminali, ma chi se la va a leggere la posta lì?
0: Allora che le metti a fare, capito?
1: Per gli appassionati.
0: Allora sì, sono d'accordo con te che il conflitto non nasce, perché chi va nel sottoscala ci va per un motivo diverso di andare nella
2: tessera. Allora devono mettere macchine senza X.
0: No, tu metti macchine come vuoi, perché
1: certo, ma
0: va nel sottoscala, se no serve un motivo diverso.
1: Sotto X non devono averci.
0: Ma glielo puoi pure mettere.
1: Perché la gente non esce se non è abilitato a uscire, altro per questione di sicurezza.
0: No,
1: quindi
0: no.
1: X alla fine non gli serve.
0: No, ma glielo puoi pure mettere X comunque, perché tanto chi va nel sottoscala comunque sia ci va per un principio diverso.
1: Perché non so di chi è, ma non lo stiamo buttando.
2: Questo è carino.
0: Di chi è?
2: Questo ne può avere lui.
1: No.
0: Di chi è?
2: Comunque sì. Cioè, poi alla fine noi effettivamente guardando poi io nei 22 anni che sono qua
0: non ce l'ha fatto nessuno,
2: io 22-60 sarà il gran traffico di persone, poi il gran traffico di persone che c'è stato qua è stato quando c'era il venerdì che sono venuto io, cioè c'è accaduto gli amici di c'è accaduto,
1: sì, che era più traffico di bordello e di casini che altro.
2: E infatti
1: abbiamo subito altre cose di c'è accaduto.
2: Ma
1: abbiamo saputo che Valvoline ha ragione.
0: Sai che è
2: il fondatore.
0: No,
2: è scritto nel suo
0: curriculum. È uno dei fondatori.
2: Ma lui ha scritto che lui è
0: uno dei fondatori contattati.
2: Il come Artico.
0: No, il
2: è stato
0: se vogliamo
2: ha prodotto Enne Bacci perché Linux. Ha scritto un bordello di tu di curriculum mai, onestamente è un progetto.
0: Questo è anche vero. Sai che abbiamo scoperto che forse è scritto pure un po' che più Linux, forse non lo sappiamo. Ci hanno detto
2: no.
0: Questa cosa, non è più.
2: No, ma scusa, ma che cosa è stato?
1: Niente è pazzo.
2: No,
1: c'è da avere problemi.
2: Ora mi vai
1: a bisogna starci attenti.
2: Ora mi vai a dire.
1: Niente, comportamenti assurdi.
0: Come
1: da persona che
0: con lui in casa.
1: Una persona che
0: ha vissuto con lui in casa, non con lui.
2: Ma
1: che cazzo se ne frega, tanto non ce ne sono che ascolta.
2: Sì, sì.
1: C'è il lobo. Andiamo a vedere. Madonna mia, sei rotta la sera.
2: Ma io qui lo Francesco.
1: Nessuno sta ascoltando. Admin source. E quindi lo stacco.
2: Secondo me è male. Ma quello sono le
4: Sicuramente ora crescerà tutto, perché è giusto che sia così. Pare che stia andando, vorrei un riscontro da voi anche su come si sente la musica rispetto alla voce rispetto alla musica, il microfono rispetto alla voce e la musica. Grazie.

dicono che la voce è frusci, ma io non capisco cosa possono essere questi frusci. Me ne fotto! State ascoltando Mike Oldfield dall'album dall'album The Song of Distant Earth, che sto duplicando. Salutiamo anche Asbesto, il nostro gattone pelosone di merda, il nostro Fellar. E questo Muse oggi, cioè ora, in questo momento, devo dire che non è ancora crashato. L'unica cosa che rimane molto fastidiosa è il dover cliccare su tre finestre diverse per prima di potersi connettere. Non solo, ma per poter caricare un cazzo di settaggio salvato bisogna non solo cliccare poi sul settaggio, poi cliccare load e poi cliccare close. Cioè, che palle, Dio cane, che grandissime palle! Voglio la finestra unica. Voglio, anzi, pretendo la finestra esattamente com'era nella precedente versione di Muse. Che cazzo ci vuole a farlo in quel modo? Così gli utenti non noteranno la differenza. È questo che bisogna fare quando si cambia versione di software. Non bisogna fare impazzire gli utenti. E comunque, veramente, se dovessi misurare il numero di click che ho dovuto fare per dover fare tutto questo, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, scrivere la password e 13. Devo cliccare 13 per non considerare il click per aprire la finestra della configurazione, quindi 14 volte devo cliccare. Praticamente sfascio un mouse, lo distruggo un mouse ogni volta che devo connettermi. Devo comprare tonnellate, sacchi di mouse

Comunicazione di servizio. Tiny Fug è una merda. Tiny Fug è una merda. Per giocare ai mood basta il Telnet. Tiny Fug è una merda. Grazie per averci ascoltato e continuiamo con l'ascolto della musica.

sono momenti in cui Mike Oldfield mi esalta e devo dire che questa musica è veramente notevole. Non ho mai capito un cazzo di questo musicista, è veramente troppo fuori di testa, cioè è strano, sembra un malato. Nelle fotografie che ci sono sui CD appare come un vero malato di mente, capelli cortissimi, sguardo spento dentro, proprio morto. Però poi fa queste cose in cui spesso in tutti questi dischi suona tutti gli strumenti da solo e si sovraincide, un po' come facevo io anni fa, e quindi mi piace anche per questo, perché fa delle belle cose, poi fa anche delle tremende e paurose cazzate, perché ovviamente deve anche campare con la musica che fa, per cui fa delle cagate come Moonlight Shadow o merde del genere. Gli anni 80 hanno visto alcuni dei suoi CD peggiori, come ad esempio io qua avevo selezionato proprio tra i peggiori Elements, no, ma Elements in realtà è una compilation, Earth Moving, oppure Discovery, sono veramente schifurati esa. Cyborg potrebbe pronunciare meglio di me questa meravigliosa frase, buon ascolto.

0: Morte, morte.
1: È la morte del Fix. Io non so se Jaromir mi stia ascoltando, però spero di sì. Jaromir, mi stai ascoltando?

culo al barista. Il barista mi ha quasi ucciso e io sono scappato nella valle dei Chitani. Orco Dio, sto giocando ad Anatolia, per chi non l'avesse ancora capito. Telnet, vine.org, spazio 6001. Telnettate, createvi il personaggio e giocate, poiché ci si diverte decisamente meglio di RC.

riceviamo una triste notizia. Il bulk è senza corrente per la seconda volta e questa volta addirittura gli operai dell'Enel si sono portati via il cavo della corrente.

È una pappardella di Rutti quella che mi sale dallo stomaco bevendo questo caffè. Sottofondo sempre Mike Oldfield. Ma adesso sono costretto a scollegare, a interrompere qui il collegamento, forse.

0: una puttana madonna.
1: Ho premuto stop per sbaglio. Vabbè, io interrompo qua lo stream.
2: Minchia, Radio Cybernet!

Sto cercando di ipotizzare il tipo di musica da mettere per contrastare quello che tra poco accadrà, cioè la morte. Per ora ho messo in Nirvana, ma tra poco vedremo.

diventa veramente difficile subire a questo punto bombe in continuazione, bombe su bombe. Io personalmente mi sono rotto i coglioni, non è possibile, stamattina sono stato svegliato con le bombe. Oggi a mezzogiorno le bombe, alle 5 del pomeriggio le bombe, poco fa le bombe. Eccole di nuovo.

subito costretto ad alzare il volume. Ma si sente? Allora, vediamo se riesco a beccare qualche bel pezzo. Oh, ecco Grizzly!

il vero problema in realtà è che Madonna santa, ma li sentite? Una cosa pazzesca.

0: forse un po' di musica classica potreste gradire.
1: Niente, non c'è pace. Devono per forza rompere il cazzo a tutti. Vabbè. Vediamo un po' Bleach. Andiamo avanti con Nirvana.
0: Siamo in diretta. Esco distorto, ma è normale perché il volume è alto, è tutto alto. Esco distorto, ma in realtà non me ne frega un cazzo. Proviamo un po', come si sente?
1: Come si sente?
0: Vabbè, esco distorto, ma neanche tanto. Allora, vediamo un po' questi brani.

Oggi facciamo un revival dei Nirvana, giusto perché non ho ben chiaro cosa mettere per contrastare. Penso che... penso che metterò il martello di morte.

mi dispiace. È necessario il martello di morte. Martello. Martello di morte. Devo assolutamente contrastare

mi si chiede il martello di morte, martello della morte male. Sto per mettere quel CD. È giunta finalmente l'ora del martello di morte. Si evoca il martello di morte. Ma servirà un atto preparatorio che servirà a preparare Temelin a ricevere il martello di morte. Il martello di morte. C'è chi sul canale non ha idea di che cosa sia il martello di morte, ma è forse l'unica arma con cui sarà possibile contrastare la morte che fra poco avverrà. Io preparo il martello di morte, eccolo qua. Ecco, il CD blu è blu, è un martello di morte. Il bello è che questo martello di morte non viene indicizzato dal programmino che crea le copertine. Non so se avete presente. Io adesso proverò a lanciarlo. Crea CD.

Lui, ecco, si collega, legge il CD audio, artisti vari, ecco qua, ecco, abbiamo trovato qual è il CD, si intitola Artisti Vari Hardcore 10. Adesso vedremo la copertina di questo CD, secondo il CD, ecco. Abbiamo Keith Williams, Dion, poi uno che si chiama addirittura Korsakov, Endymion, Bass Alert, Randy, Night Raver, Impulse Factory vs. The Masochist, Tommy Knocker, G-Town Madness vs. The Viper, DJ MacDog, Neofit vs. Stunned Guys, Body Lotion, Omar Santana Fit featuring McCypher, Art of Fighters e Gifphobia. Questi sono i titoli del CD di Morte Male, che tra pochi istanti, nel momento in cui avverrà, il momento in cui avverrà la devastazione più completa. No, non è possibile mettere adesso il martello di morte. Ci vuole una preparazione. Ci vuole un momento. Non si può mettere da solo il martello di morte. Va messo dopo. Prima dobbiamo arrivarci gradatamente, ascoltando pian piano delle cosine come questa, per esempio. Io non ho idea, ma qua c'è della musica da devastazione, che fra poco avverrà. Cioè, in realtà tra poco avverrà la devastazione dovuta alle esplosioni, alle bombe.

sto cercando di capire che cos'è questo CD che mi sono trovato. Questo CD che potremmo intitolare L'ingresso è libero, l'uscita un po' meno. No, via, non è il CD adatto. Mettiamo piuttosto... Allora, dove l'ho messo? Ecco, questo CD di Speedy J. Questo Speedy J che... ci sono su dei brani di musiche. Ecco qua, allora. Vediamo, questo sembra un bel pezzo di musica. Un ascolto. Ah sì, ci ho provato Temelin con questo.

è mala sorte. Ti carbonizzino braci, tetro salame. È la morte del male. Heh heh.

dell'ingresso del santo nella chiesa. In quel momento avverrà la devastazione più completa, ad opera ovviamente dell'animo umano che è una bestia, perché niente ha senso ed è stato dimostrato che tutto è inutile. Penso che staccherò la ventola che raffredda il portatile, perché rompe più il cazzo il rumore che il calore del portatile. Mi sono rotti i coglioni.

Sto pensando a qualcosa di estremamente devastante. Forse potremmo sì, facciamo così. Io adesso stacco, vado a mangiare. Non appena avvengono le bombe, io ci sarò. Sarò qui a streamare. Con prepotenza, con violenza, con devastazione più completa dell'animo umano, perché devo mangiare, devo nutrirmi, quindi l'appuntamento come al solito è tra pochi istanti o tra molti istanti, diciamo tra X istanti, con X compreso tra pochi e molti. Quando avverrà la catarsi pirica del santo Paolo di merda, io ci sarò, e sarà la morte, perché il generatore di morte male genererà la musica del martello santo, la morte, la devastazione. Qualcuno pagherà un po' meno. Ascoltare è libero, interrompere lo stream un po' meno. A dopo, siateci.

probabilmente la mia prossima connessione qui sarà tra circa 10 minuti, quindi grazie per aver ascoltato finora e a tra poco. Quindi io qua adesso cerco un modo per staccare lo stream in modo delicato, così poi ho tutto pronto e vaffanculo.

messo i Formula 3 al posto del martello di morte male. Ora, non so che altri pezzi ci sono qua, ma ce ne sono alcuni veramente devastanti. Vediamo un po'. No, questo no, questo no. Anche se veramente ce ne sono alcuni

vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi io il buio, il denaro che ho.

0: ascoltati io provo, ma fuggendo non vivo.
1: Vabbè, mi ha rotto i coglioni questa canzone, porco di un c... Oh, vediamo se c'è qualcosa di più. Ah, ma potremmo mettere qualcosa di più anni 70, qualcosa di più progressive, perché queste belle imitazioni italiane di musica frocia lesbo nella realtà ci vorrebbero

Bla. E adesso proviamo a mettere qualcosa di un po' più serio. Non che i Formula 3 non siano seri, però vediamo.

Comunque beccatevi i Genesis dal vivo. Questo perché dico sempre in giro che Radio Cybernet non manda musica.

credo che mentre voi ascoltate i Genesis, io andrò a cercare i dischi adatti. E penso a Captain Beefheart.

Signori, è il momento di ascoltare qualcosa di Captain Beefheart. Come promesso a Tripz, diciamo che diamo un... come promesso un cazzo, diciamo. Ho voglia di mettere sto disco e lo metto. Io non ho promesso un cazzo a nessuno. E il disco... il disco si chiama Clean Spot. Ed è un disco del 70. Del 72, esattamente. E ci sono un paio di canzoni che sono veramente la poesia. Vediamo un po'.

Non è possibile mettere il martello di morte finché dall'altra parte non inizia a sua volta il martellamento. Volevo cercare... Ah, questo è pure molto carino. Io veramente non avevo mai sentito Captain Beefheart fare sti pezzi.

bene, abbiamo capito che è troppo tempo. Io chiedo scusa, ma sono abituato a urlare nel microfono. Devo girare lato. Non so chi di voi abbia ancora l'abitudine di usare i dischi con due D, i dischi. Devo mettere un disco. Voglio vedere cosa c'è di qua, perché... Ah, questa è bellissima, sentite che attacco pazzesco, sentite che roba.

Se evitassi di dare calci qua. Allora, vediamo. Questa mi sembra. No, questa no. Ah, questa è bella, sì. Sì. Questo è un altro bel pezzo di poesia. Sentite che roba. Sentite. Ma sentite che roba. È pazzesco, è pazzesco.

0: Qualcuno bussa.
1: Qualcuno bussa. Qualcuno sta bussando.
2: È il momento di andare a vedere.
3: Molto
2: è dentro casa,
3: è filmato.
2: È filmato.
3: Sì, ma se non c'è quanto conta, se
2: vuoi che si muovi il cazzo, ci vuole.
3: No, io devo filmare.
4: Le
3: buone, questa.
4: No, le buone a mezzanotte,
3: poi torniamo per le buone.
5: Spiegate la situazione,
3: poi torniamo per le
5: spiegatela,
6: perché
5: mezzanotte
6: vi
5: presento Ram, eccolo qua.
6: Sei da tutti.
5: No, parla lontano. Allora, che cos'è sta storia?
6: Da lontano, però.
5: Sì, lontano. Stai lontano, perché mi fai schifo.
6: Schifo. Paolo Valvo vuole vedersi la velata.
5: No, io me ne sbatto la velata.
6: La velata?
5: La velata è quando mettono il velo sulla statua di San Paolo, tra parentesi.
6: Spiegazione.
5: Spiegazione, sì. Abbiamo già spiegato e...
2: E quindi le bombe...
5: Un stacco musicale. Ecco fatto.
6: Ecco, noi ti rapiamo, tu a mezzanotte torni.
5: No, non esiste, non esiste.
6: Dai,
5: A mezzanotte le bombe?
6: Sì,
5: perché a mezzanotte le bombe, allora io no, che sto a streamare fino adesso. Sera, non esiste.
6: Un gelato.
5: Minchia, questo è bellissimo, sentite che roba. No, non è che posso esagerare così.

0: No, contavo di mettere i banali.
1: Qua si muore da scatto.
2: Mi serve una svegliata.
1: Per causa di questo tipo. Ma è cominciato oggi. Mionza? No? È esploso? Vabbè, ora vedo.
2: No, non si può.
3: Mi ricordo che ti taglio la pelle.
2: Ma tu insisti con gelato, eh?
3: Sì, vieni.
1: Sì, sì, gelatissimo.
3: Posso mangiare?
2: Beh, sì, se non li butti per terra.
1: Buttiamo, li butteremo per terra.
2: Oddio, un disco a terra.
1: No, non mi tagliare i capelli, amo, lasciamo perdere.
2: Vi ricordo che siete in diretta?
1: Sì, sì.
2: Questo, questo qua. Sono diversi mesi che non sento questa roba.
1: Van Allen. Che spettacolo.
2: Sì, proprio quello che volevo mettere. Proprio il genere di musica che volevo cambiare, adesso crepate.

0: Vabbè, addio.
1: Mezzanotte
0: meno un quarto sono qua. Amen.

0: pizzicato delle corde e gli altri violini.
1: Guarda.

Che sta pure passando San Paolo. E lo saluteremo con Bartok. Bela Bartok, parente di una pecora. Ma già allora la sentite tante di quelle volte la banda. Ed ecco la banda. Ah, è passato proprio di qua in questo momento il santo.

0: forse è pure morto, suicida.
1: Con il sottofondo del suo paese.
0: Ma è veramente grandiosa.
1: Peccato. Gabriele vuole sostituire la stavolta di San Paolo.
0: Paolo, questo progetto.
2: Ed noi volevamo sfogliare la strada di San Paolo di tutti i soldi.
0: Ah no, ecco, colpito dalla leucemia muore a New York nel 45.
2: Muore di leucemia nel 45.
0: Invece Stravinsky è sepolto a Venezia.
2: Sicuro. Oh là là! La
3: spiegare!
0: Smirva
3: marce!
0: Buonasera!
2: Buonasera!
0: Fuoco?
4: No, io.
0: Serve
3: bombe!
0: Io ho detto basta! Dopo la shoot ho detto basta, mi è scoppiata una 6 metri di distanza, mi è scoppiata addosso una signora.
3: Kill'em all,
0: ce l'ho. Anzi, ora lo metto su questa cosa. Quello con tutte le croci, no?
3: Ma c'ho un mattere serviato. Motor break!
2: No, io non lo vedo. Ma
0: salendola su
2: grandiosi.
0: Salendola
2: su,
0: no, l'elastico non fa malissimo, ti prego,
2: porno anni 70,
3: porno anni 70,
2: questo perché mi
3: vedo così, fai così. Oh no,
0: vabbè.
2: Senti, sta salendo su, sta salendo su,
3: sì,
2: vai via.
3: Ma scusa,
2: amore! Spesso! Ah, ecco. Allora, cosa deve fare per un minuto?

0: Adesso sono gli archetti, devo sentire un suggerimento.
1: Sì, tutto questo.

0: 了，
1: 嗯，两块钱，
2: 把包子给你刮，
1: 细细这个。

0: Dai, 10.000 lire da cinese.
1: Che visto questo 10.000 lire da cinese. Non si vede una mazza, ma è bellissimo lo stesso.
2: Ecco.
3: Manco quello di Borovano.
1: Bellissimo.

0: Perché non mi suicidate con gli altri denti? Potrebbe essere interessante.
1: Ah, l'ho dal binocolo!

0: fine.
1: Avete ascoltato di Béla Bartók, musica per archi, percussioni e celesta. Quarto movimento, allegro molto, 7 minuti e 22, Boston Symphony Orchestra, diretta da quel cinese di merda di Seiji Ozawa.
2: Saluti e baci. Una cartolina.
1: Disco appena comprato alla bancarella. Solo per queste cose le feste meritano. Sì, sì, sì, perché ci stanno le bancarelle. €1,50 abbiamo comprato. Ah, gli venisce un.
3: E che stavo tutte buone.
1: Bene. Cosa vogliamo ascoltare? Visto che cominciano a sparare le bombe. Schubert. Beh, tutto qua?
2: No.
1: Ha fatto ping. Ci ha fatto un.
2: Il complesso.
1: Bello, devo dire, Bartók, veramente non me lo ricordavo così. La settima, Beethoven, la settima. Ma potremmo spararci la sinfonia numero 7. Me la ricordo abbastanza allegra. Fatemi vedere. Vedi che sono delle pernacchiette, non sono. Poco sostenuto, allegretto, presto allegro con brio. Ma
2: sostenuto?
1: Ludovico van Beethoven, settima sinfonia. Forse era già mezzo sordo. Tanto allegretto non mi sembra. Sembra cadaveretto più che allegretto.
2: Cadaveretto.
1: Beh, vediamo un po'.

0: cioè questo allegro veramente mi sta, diciamo che mi sta rallegrando le palle.
1: Oh, è una presa per il culo.
0: Sì, è una presa per il culo di Beethoven agli ascoltatori, evidentemente.
2: Questa bussola è rotta.
0: No.
2: Segna il nord sempre allo stesso punto.
0: Parapapara, parapazzun, papap. Chi è il direttore?

0: il boss della manovrita pazienza, ragazzi,
1: ecco voi, Dumbo!
0: Kung Fu!
2: Come va, il bene? Facendo i crediti, tra l'altro dovete essere in

0: Dig you.
1: Ti ho detto sto bene, ho detto no, non c'è bisogno.
2: Poi alle 5:30 da te per sapere se avevi bisogno della mamma.
1: Ovviamente, non ci sto qua.
3: Non ho finito?
1: Forse perché è passato una volta, ancora passa un'altra volta, stavolta anche un po' che non c'è la
2: contestazione. No, no, no, no, questo è arrivato, cioè.
3: È passato una domanda.
1: Lo scende da sotto?
2: Che borghese.
4: Non dovresti comprare, dovresti veramente sbatterci la testa un mese. È l'unica soluzione. Potresti prendere. C'è un libro che io consiglio a tanti, che è Linus Fortanus. È giallo. Linus Fortanus. È giallo.
2: Ma poi un giorno.
1: Molto ristretta dell'informatica.
2: A chi se la studia?
1: Troppo ristretta. Perché so solo quello che studio. Poi non so neanche accendere il computer.
2: Infatti c'è un pulsante dove c'è scritto
5: Power. La teoria della
1: mia
2: se c'è la più Power.
5: Io mi sto drogando di musica.
1: La cugina?
4: Eccola qua. Sono tutti fatti così. Cioè qualsiasi minchiata for dummies. Unix for dummies, MS-DOS for dummies, Microsoft Excel for dummies, c'è di tutto. Libreria. Trovo ovunque. È l'apogeo. Se no. Ce n'è uno online che è molto bello. Ecco, questo qua è
1: io
4: ancora allora.
1: Quindi non c'ho neanche la mente.
4: Allora parti per questa è una gran cosa. Questa è una gran cosa.
1: Non capisco niente.
4: Meglio così. E allora prendi direttamente quello.
1: Guarda che come tu sarai un genio a fare le cose su patente, sono un genio a sfasciare un computer in tre mosse. Lo blocco. Basta che installo qualcosa.
4: Ma no.

0: dammi se principianti.
1: Io comunque
2: ti metto.
1: Lasci attaccato qui. Dai, lasci attaccato qui, che te frega, è proprio così.
0: No.
1: Non lo
0: no. Ma ormai non hanno finito. Cioè, sarà tra un po' le bombe finite. No, no, non
1: sicuro.
0: Cos'è mai passate dopo?
1: Vediamo.
0: Poi sarò ancora qua.
1: Va bene.
0: No. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Para. Mi metterò il banale tra poco, ma so qualcosa di radicalmente diverso.

Siccome devo cacare, mi porterò il microfono in cesso. Facendo così, di necessità virtù.

0: per la serie.
1: Per la serie Le Cacate in diretta trasmettiamo adesso Poesia degli ultimi americani, una collezione di poesie curata da Fernanda Pivano.

Abbiamo qui con noi questo libro di poesie, da cui leggeremo alcune poesie. Cento larve hanno insegnato alle mie viscere a torcersi. 100 settimane or sono, e adesso tu vieni con bacche nei capelli e aspetti il mio applauso. Io leggo così proprio a caso. Mi stanno rubando tutte le lettere e le buttano nel fuoco. Vedo le fiamme, eccetera, ma non me ne importa. Bruciano tutto quello che ho, o quel poco che ho, non me ne importa. La poesia suprema indirizzata al vuoto, questo è il coraggio necessario. Questo è qualcosa di completamente diverso. E mo dovrei pure cacare.

c'è una sezione qua di Kerouac che parla di alcuni haiku occidentali. L'haiku, diciamo, è una poesia giapponese breve composta di 17 sillabe e racchiude una visione della vita in tre versi brevi, diciamo. Ovviamente l'haiku in occidentale non deve basare queste 17 sillabe perché le lingue occidentali sono diverse e non si possono adattare, diciamo, al giapponese. E Kerouac dice: suggerisco che l'haiku occidentale si limiti a dire molte cose in tre brevi versi in qualsiasi lingua dell'Occidente. Semplice e libero da trucchi poetici, capace di creare una piccola immagine, essere aereo, aggraziato, eccetera, eccetera.

Oppure, questa sera di luglio ho una grossa rana sulla mia porta. È bello leggere poesie seduti sul water cagando.

ci sono delle parti battute a macchina. Io non riesco a trovare nelle citazioni di Gary Snyder, che è un poeta grandioso americano, un grandioso poeta veramente, un poeta ancora vivo tra l'altro, non è crepato come tutti gli altri. Allora, oh, 274.

Sono belle queste poesie, però non vi leggo un cazzo. Che nel frattempo ho anche cacato. In onore al santo, ovviamente. È ficcato nel gozzo di un uccello la notte scorsa, un gatto selvatico ha vomitato la sua impronta sulla neve. Chi non ha voluto imparare a ballare non ha voluto baciarti tanto tempo fa. Tu lo nutrivi di bacche, ma fuggì con la macchia rossa sui denti. E quando pianse, scoprendo che il mondo è una ruota, tu gli rubasti il riso. Così piccolo e così grigio, non se ne andrà, ma aspetterà in squame di pesce, polvere di roccia, occhia di falco e di marmotta, foglie prigioniere nel ghiaccio, fino a che sarà proiettato in una nuova trama di atomi, ostacolato nel volo, ti lascerà sospeso e tremante come un gong. Il tuo vuoto corpo gioioso che formicola nella luce. Penso che questo autore si sarà impiccato dopo aver scritto questi versi. C'è da impiccarsi. Questa è una poesia veramente carina. Una volta scrissi una lettera come segue: Caro Jim, vorrei chiederti in prestito $200 per tirare avanti. Ne scrissi un'altra ancora: Carissima M, per favore vieni, sono proprio solo. Ho avuto risposta oggi, così: Ehi simpaticone, come va l'amore? E perché non ti arrangi? E io direi: E perché non te ne vai a fare in culo? Brutto stronzo di merda. Credo che fosse di Ferlinghetti. No, non era di Ferlinghetti, è di Robert Crilley. Era un genio Robert Crilley. C'è questa cosa del macchinone, come dissi al mio amico, poiché parlo sempre. John, dissi, che non era il suo nome. Il buio ci circonda, cosa possiamo fare contro di esso? O altrimenti dobbiamo, e perché no, comprare un maledetto macchinone. Guida, disse lui, per Dio, stai attento a dove vai, questa poesia è meravigliosa, ma in realtà non vuol dire assolutamente un cazzo di merda. È un bel libro questo, sì. Fernanda Pivano. Adesso sentitevi un po' di fottuto Beethoven mentre io mi pulisco il culo.

Mi sono ufficialmente pulito il culo e adesso aprirò la finestra e la porta di casa, poiché qui dentro si crepa.

Bene, siamo tornati, diciamo, negli studi di Radio Cybernet, poiché dopo aver defecato la situazione è decisamente migliorata, la leggerezza aumenta e sono in attesa della catarsi pirica delle esplosioni di bombe che tra pochi istanti sicuramente avverranno, tra circa 20 minuti forse ho il tempo di salire su a fare il caffè e così, insomma, sono in attesa, insomma, siamo tutti in attesa qui, almeno siamo plurale maiestatis. Io non capisco perché ho sempre questa cazzo di abitudine di dire siamo, ma siamo chi? Siamo sta minchia, cioè sto qua da solo. E intanto voi non state più ascoltando Beethoven, ma state ascoltando Franz Schubert, la sinfonia numero 8 in si minore D759, incompiuta perché crepò prima, evidentemente. Quindi stacchiamo. Devo dire, un ottimo acquisto questo in bancarella, questi 3 CD con pezzi vari, tra cui all'inizio abbiamo ascoltato Bartok, Béla Bartok. Era uno che aveva l'abitudine di belare, veniva chiamato Erpegora. Oh, arriva Erpegora! Hai visto quanta strada ha fatto Erpegora? C'ho qua 6 Fasmilk. Vediamo un po'.

tornado, so loud in the sky. I'll be around all day with the

Questo è Captain Beefheart dall'album Safe as Milk. Siamo sempre in attesa di collegarci con la bomba atomica.

Ora, la cosa veramente incredibile è che questo disco è del 1985 e a giudicare dalle sonorità e dalla musica che sto ascoltando non si direbbe proprio. Abbiamo ascoltato Clean Spot di Biffard del 72, che sembrava musica degli anni 80, e ora ascoltiamo questo disco dell'85 che sembra musica degli anni 60. È incredibile.

morte e devastazione completa. Porco Dio! Questo è quello che accade fuori. E qua dentro questo.

Bene, è appena finito lo spettacolo pirotecnico e io ho appena abbassato il volume. Praticamente non l'ho sentito. È stato bellissimo. È stato bellissimo. Oddio. Ho l'amplificatore bollente. Porco Dio. Temelin bollente. L'amplificatore bollente. Pazzesco. Alla fine ho dovuto mettere il martello perché non era possibile una cosa del genere. Adesso devo stare in terrazza perché devo capire se sopra sta andando a fuoco la mia tettoia di canne oppure no. Vado a dare un'occhiata.

0: Direi comunque che tecnicamente ha funzionato. Tecnicamente ha davvero funzionato. Non ho sentito i fuochi artificiali. La quantità di ascoltatori aumenta esponenzialmente e a questo punto Radio Cybernet saluta gli ascoltatori di Radio Cybernet. E, qui da Palazzo Lacreide si è appena conclusa, a quanto pare, i festeggiamenti per San Paolo. Hanno sparato i fuochi artificiali e io ne ho approfittato per sparare al massimo il volume del mio mostruoso amplificatore di potenza.
1: E così facendo non ho sentito un cazzo.
0: Praticamente sparano i fuochi d'artificio a 100 metri da casa. E vi assicuro che it's a real inferno. Al che ho dovuto assolutamente contrastare i botti del maledetto bastardo del porco di San Paolo, e così contrastare con questo CD di musica di morte male che state adesso ascoltando, che purtroppo adesso le bombe sono finite e quindi ho delle, diciamo, ho dei limiti nel dover ascoltare, nel dover, diciamo, alzare il volume. Anche se... Ma questi ancora continuano e vai!

0: Questi ancora continuano a sparare musica, cioè questi ancora sparano bombe. Ma allora vogliono il contrasto male. Ed è quello che avranno.
1: It's about you.

0: Vietnam, un anno ci saranno i reduci, faranno il raduno, ci sarà un muro nero con le scritte, con i morti, veramente il Vietnam. Fino a 2 minuti fa era la morte nera e adesso questi qua sono capaci che vengono e mi bussano: ah, per favore, la musica devo riposare, ma andassero a fanculo, Dio cane. San Paolo, sapete che esiste, vediamo se esiste ancora, mentre la gente ancora va in giro a far festa. Allora, vediamo se riesco a trovare questo sito, eh. Vediamo, eh. Esiste www.sanpaoloapostolo.com. Ascoltate. Se volete veramente capire che cos'è il male, www.sanpaoloapostolo.com. Sembra veramente che la festa sia finita. Ah, ma in realtà c'è la festa in piazza. C'è gente che canta in piazza. Ma non posso alzare il volume. Comunque www.sanpaoloapostolo.com è veramente la morte. Stavo facendo la trasmissione.
1: Sì, sulla festa di San Paolo.
0: Sì, praticamente sì, sulla maledizione dei botti. Sì, sì, qui è
1: San Paolo.
0: Pazzesco.
1: Non gliele puoi toccare, è una cosa. Distrato dal pilotore.
0: Sì, sì. Ma gli ho fatto un frontalino di legno.
1: Bello.
0: Legno dipinto, questo qua. Tu te lo ricordavi smontato forse?
1: Io non lo ricordavo affatto, ricordavo che avevi costruito un alimentatore, però io conservo le informazioni importanti che per me è questa, poi tutto il resto non è come è fatto.
0: Ma tu non mi hai visto il fatto di casa lo torno?
1: Sì?
0: Sì, me l'ha copiato lui, mi ha detto che esista questo. Io non l'ho copiato,
1: scherzo, di è questo?
0: Non lo so, però non ho mai sentito niente di simile. Sto guardando il sito di San Paolo invece. Non lo so, però c'è un sacco di informazioni.
1: Queste cose. Il sito è come parto. Il sito del comune di Valzone ancora non esiste. Fino a quando è mezza rapina.
0: No, Andrea mi ha detto che il problema è che non lo pagano.
1: No,
0: allora se pagare, gli danno i soldi col cazzo che lo
1: pagano. Non lo pagare, lo devono pagare, no, più che altro è che non gli danno. Lui mi ha detto che non gli danno il
0: materiale
1: da mettere dentro. Questo è. Su questo lo posso capire.
0: Sì, ma il discorso, per come l'ho capito io, è dovete darmi il materiale. Sì, vieni che ti diamo il materiale così lo metti online. E lui dice no, prima finiamo il contratto, lo finiamo e poi. Cioè è una questione di fare il contratto, certo, a regolare.
1: Ma il contratto, cioè l'ultima volta non l'avevano preparato, cioè davanti a me.
0: Ma ora sparano ancora? O hanno finito?
1: No, penso che qualche bombetta non è stato qualcosa.
0: Perché poco fa ho rialzato.
1: No, forse ce ne sarà qualcun altro quando da chiudono la tenda.
0: Non chiuso ancora.
1: No, ancora è entrato soltanto. Oh, c'è il tannenbaum che ho fatto portare io alla biblioteca.
0: Sì, è quello.
1: Sì, questo l'ho fatto.
0: Ah, senti, e dentro c'è
1: il minis.
0: No? C'è questa cosa qua, non è che è tua?
1: No, non penso. Infatti. Davide,
2: un semi di un metaletto, quindi si vede che

0: stato.
1: Sì, no, questo il libro ormai l'ho fatto portare io un po'.
2: Sì, lo so,
0: questo me l'avevi detto.
1: Sì, questo c'è, perché praticamente era uscito. Era uscito questo. Io avevo quello nuovo, cioè quello vecchio, è uscito questo, non chiesto. No! Ma questo è bellissimo. Questo è il testo sacro del destino operativo.
0: Sì.
1: Testo sacro. Con tutto il codice. Questo è proprio l'origine. Tutto il codice sorgente commentato. Perché ogni, alla fine di ogni capitolo lo spiega bene, ma è implementata la sottotitolo che vuole fare. Produzione fa il sistema. È eccezionato. Poi è Tannenbaum, non pensavo, Cioè, sta Starma sarà grande, proprio mia Tannenbaum e Tannenbaum. Gli accennano Gardo bestiale, sarà a Bologna, ma si scrive a Bologna. E gli vanno più su Catania che a Bologna. Io non siamo riusciti a seguire più, più incontri. Di Cristina insomma. Dice, cominciare a dire, dai, dice,
0: ma chi? Chi?
1: Cristina. Quella con... Ah, tu non l'hai conosciuta?
0: No.
1: Praticamente mi ha ospitato una donna di CQ, mi aveva contattato una volta via per l'ICQ perché lei aveva fatto la traduzione e cosa. E a un certo punto ha detto.
0: Ma che eri a Bologna, ti infatti, non l'avevo detto.
1: Sì, dovevamo passare infatti da te, però poi non abbiamo avuto l'occasione perché siamo venuti soltanto.
0: Siamo stato un inferno, cioè c'era un caldo pazzesco.
1: No, ma guarda, io sono venuto praticamente per Stalma. Me ne sono seguito un'ora e poi alla fine morivo.
0: Di Stallman?
1: Sì. E chi cazzo ci poteva stare?
0: Un inferno,
1: era impossibile, guarda. Io ero all'impiede, sono rimasto all'impiede. Chi lo faceva in inglese? Il caldo soffocante al massimo. Cioè,
0: era pazzesco.
1: Non ci capivo un cazzo. Capivo, question! The question is... Cioè, che chiede fare la costruzione? Freedom! Cioè, tipo orario.
3: Che cazzo è? Ho salito, popolo!
1: No, ah, un buono oracolare. E c'è da Cristina.
0: Basta, cambiamo genere.
2: Cosa volete ascoltare?
1: C'è musica classica.
2: Classica? C'è Koski.
3: Ma ragazzi, posso trovare un Dux?
0: Un che?
3: Un Dux.
0: Ah, questo me l'hanno regalato a Roma.
3: Quindi ho trovato il tappetino con la rivista, no? Però
0: lui ormai ci si è buttato anime e cose.
1: Sì, sì. Infatti è un'ora che stiamo ballando, perché finalmente trova qualcuno che può passare ballare.
3: È un mese che uso Linux.
0: È un mese, ma va bene, va bene.
3: Sì, però un cazzo.
1: Però a palazzo in genere è così.
0: Ah bene, cioè, voglio installare Linux,
1: vabbè, ma sei sicuro?
0: Io infatti
1: ci
0: metterò.
1: Mi piace, ce lo voglio installare.
0: Ho fatto un'installazione a Salvo Signorelli e già ha portato il computer a farci mettere Windows, perché non c'è capito sul calcio. Salvo, dai, Greenpeace.
1: Ah, qui?
0: Greenpeace.
1: No,
0: perché non ci vedo. Basta, non installerò più a nessuno.
1: No, io
0: ho installazione. Oppure
1: l'installazione infatti. No, per forza, magari che io mi sono rifiutato categoricamente, non mi pago, che è inutile, poi che l'ho fatto un paio di volte all'inizio e poi dopo una settimana li toglievo. Ma che cosa? Allora, perché io all'inizio
0: tempo,
1: volevo
0: infatti, uno si perde il tempo.
1: Allora, almeno così ci guadagno qualcosa in questo tempo che gli ho messo.
0: Ma poi uno ci pensa un po'.
1: Ma poi lo sai, installato da solo, sono un vince.
0: Questo lo fa da solo.
3: Mi metto la grande vecchia, lo fa tutto da solo.
1: Sì, però guarda che c'è solo gente che ha problemi magari all'inizio.
3: Sì. Sì, sì. Invece poi l'installazione in esperto ha fa tutte le cose che
1: sì, sì, lo so, ma c'è solo gente che ha. Cioè ormai non è diciamo male come una volta, però c'è gente che ha problemi.
0: Ma chi sono questi mentecatti che cantano?
3: La cantante è buona.
0: Vabbè, però è terribile. Cioè, avete speso miliardi per gli Nintendo 65, fate venire qualcuno che canta.
3: Ma questo sono di Palazzolo, dai.
1: Cioè, non è che sono
3: Silvia Salemi
0: di Palazzolo.
3: Sì, così Silvia Salemi, però si può mancare un bordello su Palazzolo, capito?
0: Non ci abita più lì qua.
3: Non ci abita. Cioè, ci abita nel senso che ogni tanto viene a trovare la sua madre, se porta qualche cosa, l'ultima volta l'ha vista. L'anno scorso ho visto questa moro che c'era la.
1: Ma ragazzi, hai visto una settimana fa, mi pare, che mi passavo quando da noi. E c'è io, no, c'è un po' di artigiani. Che ne so, tanto cambiare. Ormai quando c'è un certo livello non c'è un scambio.
0: Poi fa pure fischiare il microfono.
3: Ma
1: mamma è sta suonando.
3: Che cazzo fa?
1: Ma chi cazzo
3: è? Non lo so.
1: Cioè se io ho un carattere di merda, c'è un carattere di merda. Se io ho nemicare l'unica persona che non i giornalisti.
0: Ma chi, lei?
1: Sì, probabilmente è andata così, secondo me.
3: Che vuoi o non vuoi, se c'è un carattere non vuoi. All'inizio quando è arrivato a Salerno è partita a sparare, doveva vincere, doveva fare, è stato un pochettino sto snobismo, l'hanno percepito i giornalisti che hanno fatto campagna con me.
1: Sì,
3: è qualcosa, che cazzo sei?
0: Io devo bestemmiare, mi dispiace, devo cominciare le bestemmie.
1: No, tanto non si fermeranno, anche perché chi spara si bestemmia molto di più quando devo bestemmiare.
0: Non c'è salvezza per l'Italia, è pazzesco. Cioè, ma questi continuano?
1: Sì.
0: Allora li metto quel CD.
3: Stavo ci mettendo. Prima cosa.
0: Sono costretto.
3: Un metodo veloce per fare riconoscere un disco di 85 anche da madre che ne riconosce solo 32,5.
0: Mi dispiace, ma sono costretto.
1: 85.
0: Non c'è salvezza.
3: È quello che mi sono preso ieri.
1: Un disco di 85
3: non lo riconosce, ma lo riconosce da 32 perché è vecchio, capito?
0: Ho un dovere verso chi mi ascolta, mi dispiace. Sto attualmente trasmettendo, per cui
1: dovreste.
0: Me ne fotto.
3: Dovresti armare il bio oppure fare cazzare così.
1: No, dovresti mettere i cilindri, le cose manualmente nel BIOS. Sotto Linux il problema non c'è nessun serio perché sa riconoscere che fa meno del BIOS.
3: Quindi, sì, ma lì no, te fa mettere i cilindri. Guarda, sì. Fa mettere manualmente, dice come ce n'ha? C'è scritto sopra il blu.
1: Non ho mai visto se funziona.
3: C'è scritto sull'hard disk.
1: C'è sempre come controller magari. Non so se ce ne c'è.
3: No, no, io so che aveva detto là quella di MondoClick che c'è un programmino.
1: Ti permette?
3: Che te lo carichi sotto il DOS che ti permette di vedere tutti gli hard disk, anche con schede madri che sono vecchie, eccetera, eccetera.
1: Sì, perché fondamentalmente è un problema software come PS.
3: Che cazzo, io non posso metterci 80 giga, ne rimasci 32.
1: Che
0: attenzione. Ah, la scheda madre vecchia.
3: Ah, io lo voglio inviare massimo due partizioni.
1: Standard C.
3: Non è che sto stringendo momento.
1: Quando sei tornato da Bologna poi?
0: Il giorno. Sono partito domenica. Quando sono partito? Domenica sera. Domenica pomeriggio. Sono arrivato, no, treno.
1: E sei uscito? Quindi dalle 4? Il treno dalle 4?
0: No, sono sceso fino a Cosenza in macchina con degli amici. E poi a Paola ho preso il primo treno che ho beccato per Siracusa. Che è passato subito. Peccato perché io mi ero già programmato di dormire sulla spiaggia a Paola. E sì, è a due passi proprio. c'ho la batteria nel portatile, mettevo lì a scrivere un po' di cose. Però poi in realtà è passato subito il treno e non l'ho potuto fare. Perché c'era un amico con me, voleva andarsene subito.
1: Quindi, ma lo sciopero quando non declaro?
0: Non lo so, no, in effetti no.
1: No, perché io, siccome ho temuto a un certo punto di morire l'aereo, è stato un bordello.
0: Ho preso l'aereo? Questo è troppo, no, perché... da fare.
1: Sì, ma oddio, guarda che c'era, perché ci sono, io non lo sapevo, perché io l'ho fatto subito, come si dice, sta cosa mi è venuta, stoffetta l'ho avuta all'improvviso, ma se c'è, se lo potevo fare con 5 giorni di anticipo, si aveva un aereo per Bologna a 55 euro.
0: Ah.
1: Sì. E al ritorno 55 euro.
0: È anche una questione di età, eh?
1: No, no, non era questione di età, era questione di offerta, però doveva essere 5 giorni, con 5 giorni di prenotazione. Che quando me l'hanno detto magari non deve. Sì. Che 55 euro, il treno 44. Alla fine con il ritorno ho pagato 175 euro.
0: Ma poi c'è
1: il sciopero, comunque io dovevo essere.
0: Madonna, c'è tanto.
1: Per il lavoro. L'impatto all'indomani e poi c'è la questione che non
0: chi è che mi manda
1: questo cazzo di sciopero, non si sapeva quando è cazzo sia danno.
0: Che mi manda 4 mega di posta.
1: Sì, vabbè, c'è l'IEMO, non è poi questi ne cominciamo a fare lì per noi. Stai
4: sbagliando,
1: stai facendo il
4: tizio,
1: stai facendo il
4: tuo senso,
1: vabbè,
4: cazzo, vabbè, una volta ho pagato Napoli-Catania, poi è andata, che non
1: è niente. Napoli-Catania. Ma io mi dicevo 75 euro che stai trovando per dire di donna.
4: Ah, sì?
1: Sì.
4: Ma perché il cazzo allora?
0: Io mi domando,
4: no,
0: ma...
4: Sono
1: no, no.
0: La tradizione
1: io
0: vuole.
1: Andate in treno. E stato, se lo sapevo io me ne perché mi ha costato più sai così. Se io me ne andavo invece direttamente, facevo il viaggio in aereo totalmente. Andate bene, non costava di meno. Soprattutto, cosa ci vedeva? Però io mi ero trovato bene, ma ho fatto così. Andavo in treno e tornavo in treno. Solo che si è spendato sto sciopero. E alla fine mi hanno detto. Domenica tre settimane fa.
4: Domenica questa.
1: E mi fa. Cioè sai quando entri, non sai quando esci. Cioè già io praticamente con il treno delle 4 arrivavo alle 8. Arrivavo alle 8, quindi questa cosa era troppo riscossa. Ma quindi pazienza che finisse. In effetti è stato meglio alla fine, va bene, è stato un viso che noi ci troviamo a fare in qualche modo per recuperarlo. Ma è stato... Però volendo ormai con l'aereo, se uno ci pensa un pochettino in anticipo, ormai si viaggia per 55 euro andata,
4: 355 viaggi. In quale giorno della settimana? Per il fine settimana costa di meno un po'.
1: Non lo so, guarda, loro mi hanno detto semplicemente cioè, se ci vuole, se ci avverti pace, un giorno pace, qualche giorno non faccio, pensava, avrebbe avuto 55 euro. Il viaggio in treno costava 44, no? Più sembra altri 10 euro di
4: quello andato.
1: Sì, sono andato. Più altri 10 euro di. Quindi sono 55. Sì, mi pare che sono un po' di no, se non ero un po' di 10, 11 euro, quante cose. E se fai un nuovo viaggio, no, in un'ora.
4: Sì, ma
1: non è per prendere il treno. Cioè l'unica cosa buona è stato l'opzione che gli ha potuto testare un portatile e si è solo visto. E poi basta.
4: Ma io in treno, mica d'estate, se devi fare viaggi lunghi. O ti pigli il vagone letto, o ti pigli il vagone letto, perché se no sei fottuto. Ti costa la pazienza, minchia, però 800.000 euro, va bene.
1: No, ma minchia. Se tuo piacere è stato, pigli l'aereo, basta.
4: No, io
1: se sai che fanno un viaggio, pigli l'aereo.
4: Io preferisco di gran lunga prendere il treno, non so, non... cioè se vado in vacanza per esempio, preferisco in treno.
3: Perché?
4: Magari se fosse per motivi di lavoro, va bene, sei più veloce con l'aereo, vai con l'aereo. Per la vacanza, io con l'aereo, tac, parti, dove due ore, sei in Germania, tac,
3: meraviglioso.
4: Non sento un cazzo il viaggio, non lo sento il viaggio, invece col treno, bello, di fare 30 ore stressanti di treno. Che bellissimo, no?
3: La gioia masochistica delle persone.
4: Io l'ho fatta 3 anni fa. Che bello.
0: È un inferno.
4: Sono fatto l'Interrail 3 anni fa da solo. Vai, pensiamo. Mi sono fatto perché non ti dico. Non ti dico 200 ore di treno.
1: Ma guarda, quando sono sì nell'aeroporto delle Bologna, mi spuntai con un'esclamazione, c'era l'aria condizionata, dice Dio, abbia in gloria l'ingegnere che inventò l'aria condizionata.
3: E c'era Cristina che risponeva, che odia gli ingegneri.
1: Mi dice, esci, come puoi dire?
3: È una paranoia, mi dice.
1: Ma poi i bombi interessanti quali ci sono stati? Quelli su Linux o...
0: Su Linux non l'ho seguito, troppo caldo. Poi a un certo punto mi sono chiuso nella stanza di Radio Cyber e ho salutato tutti perché c'era perlomeno un pezzo di condizionatore lì. Anche sì. Se in realtà poi faceva caldo lo stesso.
1: A Talman dove era alloggiato?
0: Sopra.
1: Sembra più
0: piovo. Sì. Stallman è andato in albergo, appena gli hanno chiesto i documenti, ha detto no, questi sono metodi fascisti, sono andati. I documenti non si usano i documenti negli altri paesi in generale, negli Stati Uniti men che meno, quando vai in un albergo.
1: Gli Stati Uniti non chiedono i documenti?
0: No. Questo diceva. La mia parte i documenti non se ne usano. Via!
1: Io ero un pollo.
0: Sì, era pazzo completo. Che sono? Il mercato che mi chiedono i documenti.
4: Ma questo per salire sull'aereo.
0: Ah, non lo so.
4: Oh, che ti ha fatto?
1: No, penso che gli hai chiesto. Cioè.
4: Gli ha dato i documenti.
1: I documenti gli erano dato.
0: Ho fatto questa scena qua e comunque si è fermato al TPO. Comunque è un rompicoglioni, guarda. Inaudito come romperà il cazzo.
1: Perché?
0: Mamma mia che rompicalli. Ogni minchiata aveva qualcosa da dire. Ah no, non si dice Linux, si dice GNU Linux, perché Linux è solo il kernel, mentre GNU è il sistema operativo. Ma vaffanculo. Noi coglioni del corso di Linux per principianti. No, si dice GNU Linux, non è Linux, di qua di là. Poi no, voglio. Se possibilmente vorrei avere del tè freddo, ma deve essere un buon tè. Voglio la Pepsi ma non la Coca-Cola, perché la Pepsi mi piace e la Coca-Cola mi disgusta. Non sopporto il caldo, vengo solo se c'è l'aria condizionata. Ma poi fatture di coglioni di tutti i tipi, una cosa non mi andava bene, un'altra non mi andava bene, certo.
1: Ma Conte non ha chiesto.
0: No.
1: Come cazzo campa gliel'avete chiesto? Questo è uno dei.
0: No, i soldi li chiede quando fa le conferenze, ma in un caso di questa no, non ha chiesto.
1: Quindi,
0: no, poi alla fine si è sopportato di farsi tutta la conferenza lì sotto con 45 gradi, voglio dire. È stato un santo nello senso della parola. Però.
1: Sì, infatti no, c'era
0: tutti lo chiamavano il bambino obeso, che rompeva sempre con gli occhi. È stato tutto il tempo, praticamente senza uscire quasi mai dalla stanza se non per andare a mangiare. Praticamente a panza di fuori, davanti al portatile a lavorare su quel cazzo di Emacs. Cioè codare Emacs, lui ancora oggi programma Emacs, cioè un editor di merda. è pazzesco, come si fa? Siamo nel 2002 e ancora lui coda Emacs con Ctrl X, Ctrl K, cioè come si fa?
1: L'ha fatto lui.
0: Sì, l'ha fatto lui sicuramente. Ma lui ha scritto alcune, persino alcune parti del compilatore GCC.
1: Sì, il Mac capita qua, c'era Cristina, dice ma chi è? Alla fine c'è una cosa qua, sì. Ora ti posso dire chi è Starman. Fai Make meno V. Make meno V, Richard Starman. Ecco, questo è Starman. Che c'è una bella discussione fra noi due, perché
3: wow, è uno degli esimi, è un idolo, è uno della mia generazione. Come dice tu, Cristiano, forse
0: che lei. Che Jaromir una volta.
3: Cioè tu dove conosci, questa,
0: sera...
3: questa è una di lotta continua. Al punto che Lucio, quando sono arrivato, gli ero presentata e dice, ma tu che 16L? E se vuole e te, vieni qua con uno di lotta continua. E per il solito sfottante. Ciao, ci posso fare? Il cielo uccidi porta di spalma. E qui infatti l'esimio degli esimer, come lo chiamavo. Giulio, sta avendo un bene in scatola questa cosa, l'esimio degli esimer, cioè, va bene, come dice tu, ci dice, ma lui racconta, poi è bello che non è che sto sottendo chi lo sia, ma ci racconterà il papello. Ah, quindi tu, anche tu lo conoscevi, Max. Io l'ho visto una volta e poi mi disse, vabbè, ti stai la cosa che non so mai, sì. Cioè, Max, non lascio che non è un no, non è ragazzi, è da quello che mi raccontano, o almeno da quello che ho letto, è potentissimo. Se l'hai presente il BI? Il BI è molto bello. Cioè ci potresti provare una qualunque cosa. Solo che ad imparare tutti i cazzo di comandi che ti rompono la vita. Esco di cose, inizia altre cose, accordine, ma puttana della miseria, ma può essere che gli esco semplicemente, faccio un rigore codice e mi dici a dannare la vita.
0: Ma poi alla fine è comodo, però, per chi lo sa usare.
3: Sì, probabilmente, ma se uno si deve andare a studiare un cazzo di libro per imparare un semplice programma che. Cioè, se uno. Voglio dire, se uno ci fa l'ira di Dio, posso capire, ma se uno alla fine ci fa semplicemente si scrive 4 giorni di codice. Ma fa il duro. Onestamente. Cioè io ti fai contro X, contro V, contro tutti i tasti, basta la barra di memoria. Io ho in odio tutti i barare di tasti. Barare di tasti. L'unica cosa che nei miei corsi riguarda non c'è i tasti. Dico, sentite, ci sono le tasti di combinazione per fare le cose veloci. È stata però si è fatto, cioè è cambiato questa cosa, in effetti è stato l'origine, è stato questo, è il make, il famoso make l'ha fatto Stallman. Non lo fai make, c'è Stallman, è invece questa cosa c'ho dei coglioni l'avrei immaginato comunque, non so
0: cosa
3: perché.
0: Emax, ma
3: no, a parte Emax vabbè,
0: ah, che lui non rompi i coglioni,
3: che Starman fosse un rompi i coglioni. Bella la cosa di fascista altri stati, cioè in Italia, che sono in Italia che chiedono i documenti all'albergo a loro. Ma mentre può essere in America, non è finito
4: in America, dai, che quello.
3: Ma forse vogliono una firma. In effetti nei paesi in Inghilterra per esempio il documento non esiste. No, non è tenendo da non esiste. In America mi sembra di sì.
4: Ma no. Infatti in America deve avere 21 anni per entrare nei locali.
3: E quindi ci dovrebbe essere. In Inghilterra no. In Inghilterra non ci sono i documenti. Li voglio mettere ora. niente, dice. Però è una cosa interessante come concepiscono la libertà di paesi anglosassoni, ha un senso di libertà molto più forte della nostra.
4: C'è
3: il documento. Cioè, c'è in aeroporto, però no, guarda, faccio sempre qualche cosa, ma come non lo passiamo qua. Ce l'hai in media di documenti. Scusi, quando facciamo un controllo? Che forse non riescono qua, basta, non lo sa, cioè, voglio dire. Cioè, ho tornato proprio alle granaggi in Bologna.
1: quindi io la barba perché vabbè già c'è la UEFA, quindi faccio proprio dopo per le granacce.
3: Ma questo è in streaming, stai trasmettendo? Stai trasmettendo? No? Sì?
0: Sì, praticamente sì.
3: Ma che versione di opera stai usando?
0: Non lo so. Non lo so.
3: Allora, una vecchia.
0: Penso di sì. Non lo so, la 6, okay. Cos'è?
3: No, è che mi sentivo. Ah, la bella 1. No, ora è uscita la versione statica. Oh.

0: Amiga.
1: Io ce l'ho un pinguino, praticamente la questione è una capitata dal militare.
2: Un
1: pinguino, un tux. La cosa più interessante era un tipo, ma l'ho ottenuto. Militare, io ero esperto Linux, un esperto tecnico, praticamente per risolvere tutti i problemi. Quando c'era un problema
2: c'era un computer.
1: Sì, c'era un computer che era praticamente nostro, io ero a sede, la sezione di elaborazione analisi dati della Sicilia. E quindi c'erano. Vabbè, io ero tecnico, ogni volta c'era un problema tu mandavo a me. Questa era la cosa.
3: Come spesso accade.
1: Come spesso, sì. E fece un computer praticamente che era fondamentalmente era diventato il mio personale perché ci ho installato Linux e facevo gli esperimenti. Il primo computer decente su cui ho provato Linux è stato quello lì, scasi, tutto scasi.
2: Minchia!
1: Tutto scasi.
2: Costoso?
1: Sì, non ce n'erano problemi. Era un a quel tempo era un Pentium 2-300. Era uno dei primi con architettura scasi, ora non ce n'è.
0: Cazzo, erano 500 sotto l'età.
1: Sì, vabbè, ma dopo ci sto forse dopo di me.
0: O no, prima di te.
1: Prima di me. Io non ho 99, l'ho fatto.
0: 99?
1: Non era 98.
0: Un bigliettino 98.
1: 500.
0: Questa cosa
1: e comunque tutta la cercando lo sapevo, quindi che era io il linuxista per eccellenza. Allora a un certo punto loro erano andati a mangiare, io ero rimasto dentro praticamente che stavo lavorando al computer e comunque non mi sembrava nemmeno, ma poi che fare nuovo e sta cazzando cos'era nuovo Pasqua per esempio. Qualche cosa con l'idea che la sorpresa lo volevo dare a me. Cioè, immaginate se ci fosse un pinguino qua.
2: Che sfonda il pinguino.
1: Sfondate il pinguino.
2: Chiaro leggente, prevedente.
1: Minchia, ci sono scassate dalle risate. Poi dice, guarda che c'è, sono andato a giocare. C'è stato, dice una cosa. Ci metti le cose, cioè, voglio dire, dice, ah,
3: ci appassionavo.
2: Catta in biffa.
1: E così ho un pinguino.
2: No, è un pazzo. È questo tizio qua. Malati di mente proprio.
1: Che fanno?
2: Fanno questa musica qua, non so.
1: Country.
2: No, in realtà non fanno country, fanno sperimentare la zappa, no. Tra cui ci sono questi pezzi. Sì, è strano perché è un disco dell'85. E sembra roba degli anni 60. Invece c'è un disco suo del 78 che sembra roba degli anni 80. Veramente allucinante questa roba.
0: Ah, l'indietro non è
2: tempo. Ma che so?
1: Anticipava prima.
2: Oh, dai,
1: con
2: quella musica classica. Ciao, dai.

Bene. Comincio a avere un po' di sonno. Stiamo ascoltando ancora Captain Beefheart, però io tra pochi istanti andrò veramente a dormire. Per cui è il momento dei saluti. Saluti, tantissimi saluti, un bordello di saluti a E-Flags, a Tripzoff e a tutti gli altri. Ecco che Tripzoff sta piangendo perché io vado via e perché vorrebbe sentire ancora questo disco, e chissà che forse glielo faccio pure sentire, va, prima di andare via. Ma sì, dai. E allora buon ascolto, e io vado a farmi il caffè e lascio la musica qua.

0: ho fatto il caffè.
1: Ho fatto il caffè. E ora che ho questo caffè, potrò finalmente e necessariamente andare a dormire.

tra le informazioni meravigliose che posso darvi è che tutti i testi delle canzoni di Captain Beefheart li potete trovare su www.beefheart.com. se non sapete come si scrive sono cazzi vostri.

Ovviamente io adesso berrò il caffè, dopodiché mi metterò a dormire, mi stenderò a letto e starò con gli occhi pallati col telecomando in mano a guardare Fox News, con gli occhi pallati fino alle 5 del mattino, che questa in realtà è la nostra vita, questo è il nostro destino, rimanere con gli occhi pallati fino al mattino davanti a una macchina di merda, davanti a un computer, con gli occhi pallati. Una volta stavo su fino a vedere l'alba, lavorando col computer, poi non lo so, forse si invecchia o ci si rompe semplicemente i coglioni, però mi risulta ormai difficile stare su con gli occhi pallati, come facevo un tempo, guardare l'alba e non dormire. Anche perché mi sono reso conto che se non dormo crepo. sarà un mio problema, ma io ho veramente bisogno di dormire. Tranne casi particolari. Devo dire che l'hack meeting è stato uno di questi casi. Pensavo di crepare e non sono crepato. Sono riuscito a dormire poco, ma bene. Forse grazie all'unico materasso che c'era al TPO. A parte quello di Stallman, dell'uomo stalla. E adesso peterò per voi. Diciamo un peto esplosivo. Il disco di Captain Beefheart è finito. Teoricamente la nostra trasmissione finisce qui. Ma nella realtà devo finire il caffè. Nel sito di Captain Beefheart ci sono veramente delle gran belle cose. Ci sono veramente delle gran belle cose, sì. Il fatto che lui sia ancora vivo è interessante. Un sacco di novità. Un sacco di belle cose, devo dire.

ma non riesco a trovare informazioni su di lui, cioè dov'è, cosa fa. Non si capisce.

哎，你讲。C'è un Biffart News, ma non dice molto. Vediamo sulle FAQ.

Sembrerebbe che egli sia malato. Una malattia a lungo termine, dice qua. Questa malattia sembrerebbe molto vicina ad essere una sclerosi multipla, ma sembrerebbe una speculazione.

Ma ci sono tante domande e tante risposte, ma come disse Siddhartha, chi pone una domanda sbaglia e chi risponde sbaglia. Per cui io taccio e la trasmissione finisce qua.

0: morte. Addio. Addio.
1: Dovete tutti morire. Morite tutti col martello di morte.

Radio Cybernet, oggi strimmo col microfono in bocca.

0: neppure su quei canali maledetti, su cui non può assolutamente aversi alcun, come quei detti canali che iniziano con il più, e io li maledico, che siano maledetti, maledetti. Forse se non l'avete capito, questo è una prova. Possa nostri figli uccidervi nel sonno, che la falce della morte mietervi. Possa la falce della morte mietervi. Possa la triste morte abbracciarvi. Maledetti. Siete maledetti. Maledizione. Che siate maledetti. Mi si dica se si sente. Oppure che siate maledetti.
1: Ma dico io.

まねでて。Che siate? Io vorrei sapere se potessi avere 1000 lire al mese. Oggi abbiamo registrato per voi uno special con il nostro registratore. Ma prima di iniziare questa trasmissione io devo lanciare delle maledizioni a tutti coloro che abusano del proprio potere. Che siate maledetti, che siate maledetti, voi che abusate del vostro potere, che siate maledetti. Maledetti. Seguirà adesso uno special registrato oggi per voi. Metterò adesso questa cassetta registrata oggi. Buon ascolto, è tutto in differita, ma oggi ne è valsa la pena. A voi, e vediamo un po' se si sente bene.

0: Io vorrei capire per quale motivo non si sente un membro. Veramente non capisco. Allora, qui dice connected. Ora, il fatto che non si senta a me mi induce corporalmente una sorta di prostituzione minorile interna.
1: Connected.
0: Ecco, la mia voce vi arriva, ma io internamente mi sento come minoritariamente prostituito dentro. E ora improvvisamente ho realizzato il motivo di tutta questa prostituzione dentro di me. Perché non avevo cliccato sul tastino rosso. Adesso

buon ascolto per davvero. Prima però un saluto da Mister Coniglietto. Cavalca, Mister Coniglietto, verso un futuro migliore. Spegniti, porco Dio. Bastardo. Ecco fatto. Adesso buon ascolto.

0: Radio Cybernet oggi vi offre uno special naturalistico d'eccezione. Andremo a visitare per voi la Valle dell'Anapo, qui nei pressi di Palazzolo, descrivendo per il nostro pubblico ciò che osserveremo. Buon ascolto da Radio Cybernet. Bene, il foglio 273 della Carta d'Italia dell'Istituto Geografico Militare, scala 1 a 25.000, dicevamo il foglio numero 273 è proprio relativo alla zona di Palazzolo Acreide che noi oggi visiteremo, e volevo appunto spiegarvi che noi ci recheremo in quella che dovrebbe essere appunto la contrada Pantano, appunto dove scorre il fiume Anapo e dove una volta sorgeva la cosiddetta stazione di Palazzolo Acreide. La latitudine e la longitudine, vediamo se riesco a darla, dovrebbe essere 37 gradi quattro primi e all'incirca 20 secondi nord, mentre la longitudine est dal meridiano di Roma a Monte Mario dovrebbe essere 2 gradi 27 2 gradi 28 no 2 gradi 27 primi circa di longitudine est. Ecco, sul vostro GPS potete impostare questi dati che vi ho appena detto e che non ripeterò. Se volete raggiungerci, noi siamo lì, ma siccome questa è una trasmissione indifferita, credo che avrete alcune difficoltà a trovarci. Bene, io sto calzando i miei stivaletti da escursione Dolomite, senza fare pubblicità, ma sono veramente mostruosi, e interrompo qua. Giusto due notizie sulle date di oggi, giusto per dare una parvenza di professionalità a quello che stiamo per fare. Oggi è il 18 marzo e sono le 13.46 UTC, che vuol dire che sono le 14.46 ora italiana. A fra poco. Però non so se siamo in macchina con Ozric, che forse vorrà salutare il pubblico di Radio Cybernet.
1: Radio Cybernet?
0: Esatto.
1: Cos'è?
0: Interrompo le trasmissioni. La musica dei Primus in sottofondo, in modo da turbare la quiete della natura. Siamo giunti, era qua, stiamo osservando una zona prospiciente il retro della stazione di Palazzolo Acreide, la stazione ferroviaria, perché una volta qua c'era la ferrovia. Abbasso, dai, la sentiamo dopo, così registriamo i suoni, perché devi sapere che gli ascoltatori medi di Radio Cybernet non sono abituati al suono della natura, sono topi d'appartamento. No, eccoci qua, questa è una sala cinesca che Sara evidentemente non c'è più, mentre cinesca. Immagino che tu conosca molto bene questi posti. Come no? Non vuoi parlare? Non parli? Ti dà fastidio se registro?
2: No, ma sono me che parlo poco.
0: Ah, ok, ok. Procediamo al nostro, almeno al mio sport preferito, che è la ricerca di oggetti strani e vecchi. Buonasera, desidera un biglietto? Pazzesco, qua c'è ancora la biglietteria, cioè tutto legno marcito. È incredibile, eh? Sì, arrivo. Aspetta che volevo guardare anche... Ah, si può passare pure di qua. Pensi che sopra si possa salire?
2: Tu pensa che anni fa... Facciamo la trasmissione di Mattino.
0: Sì.
2: Era lui in effetti lo scrivere, perché a me non piaceva nessuno parlare. Non andavo a musica, cioè non c'è ascoltato nessuno che c'era altri tinta,
0: sì. Roba del genere. No, penso che qualcuno che si è ascoltato. Che c'è, dimmi?
2: Ma qua sarebbe venuto qualcuno.
0: Ma sembrano vestiti vecchi, abbandonati, proprio... Sai quei sacchi dove raccolgono appunto... Oppure uno sbarco di albanesi, che ne so. Praticamente la sala d'aspetto di prima classe è diventata un deposito di paglia. Stiamo camminando sulla paglia, come spero si sentirà dalla registrazione. E anche la biglietteria è invasa da balle di paglia, che sono queste. E adesso vedremo se... Oh, ma hai visto qua? C'è una bicicletta antica. Almeno quello che ne rimane. Come? Si può salire agevolmente? Non c'è pericolo di crollo? Bene, ci sono penne di piccione. Oddio. Ecco. Qua su non ero mai salito.
2: C'è qualcosa di interessante qua dentro.
0: Dove? Qui?
2: Sì.
0: Beh, la porta non si apre.
2: No.
0: Forse è meglio che mi levo. Vedi se riesci a aprirla da lì?
2: No.
0: Spingi?
2: No, è che c'è un po' di più.
0: Allora scavalchiamo.
2: È pieno di cose qua, di qua.
0: Scarpe, ci sono un sacco di scarpe antiche. Antiche, insomma, vecchie. Minchia. Però non ci caschi niente in testa. La mia speranza, devo dire che... Sì, c'era un forno a pietra.
2: Senti qua, arriva a nuovo.
0: Sì, sì, sì.
2: È molto, molto carino.
0: Peccato, il tetto è proprio sbracciato lì, dove c'era il forno. Si sono scippati, ma cari mura. E qua c'è una feritoia, ah, questo era evidentemente un cesso. Un cesso di una volta. Stazione di Palazzolo a Crete. Sarebbe veramente bella. Certo, se fosse stabile si potrebbe anche occupare. Madonna, qua è venuto giù mezzo tetto. Che c'è? Un altro forno, ma qua c'erano cammini ovunque.
2: Un'altra strada.
0: Ah, quella è la scala che va giù dall'altra parte. È praticabile? Oh, che bella questa bottiglia. Ecco, questi sono oggetti che mi piacciono. Cosa sarà stato? Un profumo? Ci sono cartucce di fucili da caccia, c'è un condensatore, scatola di sardine, e il pezzo è qua veramente messo male, eh? Da queste? Sì, forse è più comodo. Beh, notevole devo dire. Ma c'è un sacco di lavoro da fare qua. C'è davvero un sacco di lavoro. Che ci si sia rifugiato qualcuno. Questo è il sottoscala cosiddetto. C'è un'altra costruzione di qua, che è una casetta più piccolina. È una collezione di copertoni.
3: C'è qualche meccanico che li ha scaricati. Copertoni abbandonati. Televisore?
0: Sì.

0: Abbiamo ora raggiunto una seconda allegra costruzione. Cos'è? Un altro casello questo. Guarda i funghi. E questi non sono buoni però. Ci sono i funghi. Ci arrampichiamo. Casa devastata. Anche qua c'era un forno a pietra.
1: Questo ragazzo qua è il fratello di quello del ragazzo di computer. Ed è morto, non so, qualche anno fa.
0: Ah sì? Morto un incidente, cosa del genere?
1: Sì. Era quel furgone lì. Prendo, non so, ci sono uno scontro, è rimasto trafitto da qualcosa.
0: Qua c'è la sua scritta.
1: Una cosa pazzesca. Io non mi ricordo il periodo.
0: C'è un proliferare, dice, c'è anche un sottoscala microscopico. Siamo sul primo piano. La natura prende il sopravvento, vedi? L'edera cresce pure dentro. Qui si sono scippati i primi.
1: Sì. Anche qua c'è un piccolino, però.
0: Immancabile scatolina di sardine. Oddio, ma qua il panorama non è un granché. Sulla roccia. Bello, bello veramente. Ok, abbiamo visitato questo che forse era un casello allora. Non sembra una vera e propria stazione però, eh? Quei caselli per la manutenzione. Qua c'è un altro forno, bello. Pazzesco, non c'è un rumore. Si sente il fiume in lontananza. Questo posto è incredibile. Cioè, siamo praticamente nella gola del fiume. Ecco, qua veramente ci verrei a vivere per sempre. Però dovrebbero portarmi la DSL. In silenzio però me la devono portare, in silenzio. Che c'è? Che animaletto? Ormai si è andato. Coniglio? Va bene.
1: Sto girando di fattoria, ce n'è quella vespa qua abbastanza spesso.
0: Non si notava?
1: No.
0: Abbiamo trovato una tomba preistorica. Si tratta di un buco scavato nella roccia ad altezza d'uomo. Più che una tomba sembrerebbe quasi un'abitazione.
1: No, è un'abitazione, non è. Tomba non è.
0: Vero?
1: Non è abitazione.
0: potrebbe anche essere, non dico recente, però può essere stata anche abitata in tempi recenti. Non è rimasto niente qui, nemmeno un dente, un pezzo d'osso. E qua veramente uno ci si può mettere a dormire, a ripararsi.
1: Nelle grotte di Pantalica, dentro io ci ho dormito, di notte, in pieno inverno, si sta benissimo.
0: Minchia, come mai hai deciso di dormire in una grotta a Pantalica? È capitato?
1: Tengo questo zio mio, là.
0: Ah, minchia, l'hai conosciuto?
1: Sì, sì.
0: Ma non sta più lì? E dov'è?
1: Ultimamente so che devono fare un film anche su quello che succede.
0: Sì, perché io non ho idea bene della sua. Non conosco bene la sua. Lui era. Ma era un nuotatore o sbaglio? O uno sportivo, qualcosa del genere?
1: Beh, potrebbe anche essere perché aveva un fisico abbastanza. Questa qua mi
0: piace. Beh, perlomeno in tempi recenti sì, ci sono quei segni dei cardini. Cardini, insomma, bello però questo posto. Però anche anzianotto adesso.
1: Chi?
0: Questo è in gallina.
1: Quanto avrà? Una quarantina di anni. 40 e qualcosa.
0: Ma non ho capito, lui faceva parte di qualche religione o si è semplicemente ritirato per conto suo?
1: Induista.
0: Ah, induista puro?
1: Una cosa sua. Non è che là, la conosco tantissimo la religione indù. E poi fu accusato di una stupro.
0: Addirittura.
1: Perché sono andato delle ragazze che si possono scopare.
0: Ah.
1: E poi c'è. Per lo stupro. Ma cos'è stupro? Tipo un vento e.
0: Aspetta, aspetta, registriamo la sorgente. Il rumore della sorgente. Acqua potabile che sgorga dalla roccia.
1: Forza i telaini, alla legge.
0: Ah, le api dentro proprio?
1: Ah?
0: Alle api lì dentro?
1: No, in qua no. Qua porti, mi sembra per trasportare i telaini.
0: Ah, ho capito.
1: I telaini. Quante ne ardi?
0: Buono.
1: Quante ne ardi? Tante.
2: Ardi, ce n'ho. 14.
1: Bello, io guarda, quando ho fatto il corso non ho avuto più tempo di approfondire la cosa, ma un giorno spero di riprenderla. Che è molto bello come hobby.
2: Sì, ma io quasi all'inizio ero più che ci vuole parecchio tempo, ci vuole tempo, non c'è niente da fare.
1: Ma come ogni cosa del resto. Va bene, continuiamo il diretto noi, facendo qua in diretto della zona.
2: Esplorativo,
0: sì.
2: Qualche fotografia.
1: Abbastanza. Sì.
0: Va bene,
2: c'è anche la macchina digitale, c'è.
1: Sì, una Nikon.
0: Che invece registro i suoni, i rumori.
2: Certo.
1: Anche lei è digitale?
2: Questa è una telecamera digitale, ma fa anche le fotografie.
1: Sì, certo.
2: Questa è una Sony.
0: Ah, belle sono, sì. Ma ormai sono piccolissime, veramente. Sì.
1: Facevo
2: questa
1: ancora.
2: Non l'ho presa quella piccola piccola perché. Non so, mi piace di più questo.
0: Sì.
2: E no, quando avevo quella piccola aveva una risoluzione per le fotografie, una risoluzione minore di questa qua.
0: Sì, sì.
2: Quindi poi mi sono visto questa.
1: Sì. Va bene.
0: Andiamo.
1: Buona parte. Continuiamo.
0: Buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci.
0: Un apicoltore quindi. Hai fatto un corso di apicoltura. Ma pungono queste cazzo di api quando ci fai?
1: Perché a volte
0: io ho il terrore di queste api.
1: No, ma a parte anche il benefico, cioè il mostro delle api.
0: Ma insomma.
1: No, scherzi, il mostro di reumatismo qua è conosciuto.
0: Ma dai.
1: Sì.
0: Cioè tu ti fai pungere dall'ape e ti passa i reumatismi.
1: Il veleno delle api.
0: Sì, ma fa un male della Madonna.
1: Ma questa è più utile, sai, certo, perché mordono 20 api oltre una volta.
0: Hai visto lì questo passaggio? C'è un passaggio di pietra che si insinua, lastricato di pietra. Scendiamo un attimo? No, no, no. Qua, eccolo qua.
1: Ah, sì, sì, questo lo conosco.
0: Ma non porta da nessuna parte o porta...
1: Non ho idea. Questo devo portare.
0: Diamo un occhio? No, sappiamo dove mettere la macchina.
1: Sì, infatti.
0: No, andiamo avanti, va. Ci stiamo sempre addentrando lungo quello che era il percorso della vecchia ferrovia e abbiamo trovato un'altra casetta su cui c'è scritto vendesi. C'è anche il numero di telefono, eh?
1: Ma quello è per la
0: porta. È stato rinnovato. Beh, ma questa costerà un cazzo, veramente. Allora. Devi farlo morire. Ecco, dovrei essere. Dove sono queste api che le registro? Minchia, fiori di rosmarino. Ah, ci sono i cosi.
1: Guarda che bestia.
0: Vediamo se riesco a registrare le api. Questi sono asparagi selvatici? Stiamo mangiando dei buonissimi asparagi selvatici trovati qui.
1: Tu come l'hai fatto lui quando hai mangiato gli asparagi al
0: sole? Ma non ci ho fatto caso.
1: Fanno puzza per te. Il posto è bello anche se c'è poco da
0: Questi fiori sono meravigliosi. Sai mica che cosa sono? Sai mica che fiori sono? Viola azzurro. Cioè roba da Signore degli Anelli, eh? Beh, come casetta, come vedi, è piccolina. No, non mi dire che queste sono viole perché impazzisco. No, è viola, incredibile! Pazzesco! Le violette! Queste qua! Cioè, uno dei fiori che più adoro nella mia vita! C'è una pianta di viole qui! Ed è pazzesco! Allora, qua c'è un tetto crollato. Vediamo. È piccolo. Il posto è piccolo. Però è veramente molto bello. Siamo proprio accanto al fiume, devo dire. Giriamo attorno a questa casa. Beh, che te ne pare?
1: È una piccolina.
0: Solita collezione di scarpe abbandonate.
1: È veramente piccola.
0: Sì.
1: Comunque il tetto da quella parte è facilmente recuperabile.
0: Sì.
1: Però è troppo piccolo.
0: Ma la struttura è integra. Voglio dire, qua pare che abbiano anche rifatto l'intonaco almeno una decina di anni fa. C'è un po' di travi come questa da consolidare.
1: Ma questo sarebbe anche la
0: signora. Sì, il consolidare diceva appunto questo. Ah, e qui c'è l'altra stanzetta, sì. Quelli sono i dietro dei letti. Beh, non sono per niente un granché. Mi lappa.

cassette di legno. Che peccato che questi posti vanno abbandonati.

0: Beh, a livello di muri è messa bene.
1: Ma solo che sistemarla piano piano non costerebbe
0: tanto. Oh, un'altra bottiglietta per la mia collezione. Questi non si mangiano, immagino. Questi funghi. Ci sono i funghi. Ho beccato un altro asparagus. Sarebbero questi gli asparagi, no? Questa pianta qua. No?
1: Questi sono chiamati in gergo i rizzogni.
0: Questo è l'asparago?
1: Mm-hmm.
0: Ah, e com'è che fa quella roba così morbida? Cioè, un ammasso di spine, ed è la stessa pianta.
1: Mm-hmm.
0: Minchia.
1: Penso. Sono quelle piante, gli asparagi.
0: Mmm.
1: Gli altri due c'è.

0: Non sto scattando, sai perché? Perché non è illuminato. Con la luce del sole risalterebbe un po' di più le cose.
1: Minchia, ma guarda questo fiore. Ma che cazzo sarà? Questo proprio non l'ho mai visto. Questo merita una foto, eh? Ed eccoci arrivati alla fine della strada per colibri in macchina. Abbiamo percorso all'incirca 7 km dall'ingresso, diciamo, dalla civiltà fino a qui. E qua c'è un bel po' di acqua.
0: Troppo.
1: Dove?
0: Minchia. Ci sono due.
1: Piccoline, ma ci sono. Non si sviluppano molto, vero?
0: Però quelli che sono piccoli
1: non non ce la fanno. Già. Purtroppo il corso dell'acqua si è prosciugato negli anni. Sì, è uno stagno, ci saranno 20 cm d'acqua. Stagno no, però

0: proseguire ancora di più questo.
1: Mm. Voglia. Ma secondo me l'hanno in effetti qua non c'è nessun ponte,
0: No, infatti.
1: Potremmo anche passare forse. Io apro e tu entri, se vuoi.
0: No, perché non vorrei che magari qualcuno volesse passare qua con la macchina, se c'è quella.
1: E allora lo mettiamo cancello. Qua, dici? Possiamo mettere la macchina qua?
0: Vabbè, me la lascio andare.
1: Ma sì, infatti. A un certo punto fanculo. Cagate di mucca gigantesche.
0: Certo che sopra poi te lo faccio fare qui.
1: Vabbè, con questi stivali qua me li posso lavare nell'acqua. Però con la suola che hanno tiro su tanta merda. Ti è attaccata a te però, Ti si è attaccata a te però.
0: Cosa?
1: La merda. Sotto il tacco. No, l'altro.
0: Minchia! Maledetta!
1: Non so, succede. Vabbè, dai, come dice mia mamma, è tutta salute. È tutta natura. La merda è natura. Dai, se ne va adesso camminando. Vabbè, ma... Ecco, vedi, qua è chiuso. Ah, c'è proprio il muro.
0: Ah, no, qua il palco.
1: Madonna. Siamo di fronte a delle pareti di roccia alte X metri con X, diciamo, prossimo a 100 metri, no, di meno. Quanto sarà? Un centinaio di metri? Anche di più. Di meno? Non sono bravo a calcolare le distanze. C'è il rumore del fiume, spero che si senta. Ho il microfono estroflesso. E questi erano i ponticelli su cui passava la ferrovia, praticamente. Qui è andato giù. Madonna mia. Bellissimo. Non so se a voi arrivano questi rumori, ma qui c'è un fiume che scorre. C'è anche vento forse sul microfono.

0: Minchia. È proprio qua che è crollato, eh? Cristo.
1: Adesso c'è una battuta.
0: In che senso?
1: Sì, guarda.
0: E quelle sono le condotte d'acqua. Qui manca tutto un pezzo di ponte. O sbaglio? Minchia. Porca puttana. Paragus, niente spargi. Signore e signori, le mucche. Aspetta che vedo se si sentono. Se si sentono bene, devo dire che questo registratore mi soddisfa. Comprato 10.000 lire al mercatino dell'usato, poi mi è caduto in terra, mi si è sfasciato in mille pezzi. Pezzi che ho perduto. Sì, ma appena ho un po' di soldi ho deciso che me ne compro uno come si deve di registratore. Possibilmente stereo.
1: Non mi ricordo dove si può.
0: Ammesso che si possa. Bene, ci arrampichiamo per andare a visitare un'altra stazioncina. Rischiando la vita. Per voi ascoltini, le ortiche, qua c'era la scaletta, però è ricoperta di vegetazione.
1: Che poi ascolteranno la trasmissione sto parentato di tutti, eh?
0: Sì, per voi che ascolterete la trasmissione fumandovi un cannone e spaparanzati davanti al divano con MTV e la vostra scheda satellitare che vi bombarderà di stronzate mentre noi siamo in mezzo a una giungla tra resti di merda fossile. Fai porco. No. Questa sostanza è venuta giù dall'alto, pensi?
1: Attento anch'io.
0: È abbastanza grosso. Ah, ma io c'ho le spine che mi si
1: crocifiggi il pisello.
0: Sì. Porco Dio, insiste, eh. Ci vorrebbe un macete. Ma qua non è che ci sia molto da entrare.
1: Ma se lo fa ancora non ce l'ho fatto questa vegetazione. Sì. C'era però in maniera meno.
0: È proprio dentro la vegetazione, dici?
1: Guarda, che io ci entravo da là.
0: No, infatti. Vabbè. Penso che sopravviveremo anche senza vedere questo posto. Approfitterò per orinare. Arinando. Che cosa ho trovato? Ho trovato una sorpresa. Sì? No? A parte quello che è una meravigliosa sorpresa. Qual è il fungo che cresce sulla merda della mucca? No. Qual è il fungo divertente che cresce sulla merda della mucca? La psilociba. Ah sì? Certo. Però è piccolissimo, sono due. Anzi, sono tanti. Vuoi venire a vedere? Siamo di fronte a una cacata di mucca. Una cacata di mucca, oserei dire, ammuffita. E... eccola qua. Sono questi due piccoli, ma in realtà poi dovrebbero crescere ancora di più. Sono alti un centimetro. Qua ce ne sono altri due, vedi?
1: Quello sono psilocibe.
0: Sì, sì, sì, crescono sulla merda delle mucche. No, questi qua non fanno niente ora come ora. Sì, sono quelli che si ammuccano per ottenere risultati concreti nell'analisi matematica.
1: Ah, non sapevo che crescessero sul...
0: Sì, sì, sì. Notevole. Questi per utilizzarli bisognerebbe andare qua tra un po'. Comunque, occhio alle merde di mucca a questo punto. Ci facciamo il viaggio.
1: No, da me la psicologia.
0: No, no, no.
1: Io neanche.
0: No, ma bisogna starci molto attenti, eh. Ci vuole una persona che sappia già su una guida.
1: Controllare gli affitti.
0: Ho un bel po' di amici che hanno provato tranquillamente, però ci vuole tempo, predisposizione.
1: La bassa quantità, quindi non si conosce.
0: Esatto. Quante sorprese in Sicilia. Cultura e cos'era? Arte e cultura.
1: Perché sapevo io che era sull'Etna, si trovava. Ma qua in zona.
0: Sì, sì. Penso che quella sia la macchina del Vaccaro. O no? Sì, penso di sì. Ma questa strada porta poi verso...
1: Questa strada sai dove arriva? La gente dove è la stazione della forestale per entrare a Pandalica?
0: Minchia.
1: Porta là davanti.
0: Quindi passa sotto Perla, sì. Prosegue e va verso Sortino in pratica.
1: E non da molto bene.
0: Ah, quindi in effetti è... Questa è la zona cosiddetta di Valdanapo, non è proprio Pantalica.
1: No, Pantalica è la nostra parte.
0: Già. Io Pantalica la conosco poco. Valdanapo conosco abbastanza bene.
1: Non è parte dobbiamo di andare un giorno perché è un'esperienza mistica.
0: Lo so. Tra gli asparagi che abbiamo colto abbiamo anche beccato un'orchidea.
1: Una sola?
0: Minchia! Abbiamo beccato assai orchidee. Ti meriti un asparago, tieni. Un asparago gigante.
1: Qua ci vorrebbe
0: cavalletto piccolo. Ci sono questi cespugli spinosi sotto i quali crescono questi asparagi.

0: qui l'acqua piove e casca, come se fosse antani. Ah, c'è proprio una canarangra di acqua. C'è proprio una canalizzazione dentro la quale io tirerò adesso una pietra per farvi sentire. Vedete? E ho trovato. No, sembrava un asparago, ma in realtà non lo è. Ci sono dei bocca di leone microscopici, che sono un altro tipo di fiore, di infiorescenza. Vabbè, interrompo. Te l'ha fatto muovere? Si è mosso? Qua stavo guardando questo strato di rocce fluviali. Ci sono un sacco di pietre di fiume che compongono questa costa rocciosa. Più che altro sembra terra, in effetti, mista a sassolini.
1: Guarda, quello là ti perdi.
0: Mi sono perso l'asparago, dio cane, vedi? Ma ce ne saranno altri. No, mangia tu. E beh, perché sono professionale, perché intrattengo il mio pubblico. Una folaga? Oh, ho trovato una scatoletta di sigarette.

0: cosa?
1: No, che parla da
0: psicologa?
1: Che deve farci dire, cioè,
0: movimento. Qui si può guardare. Che facciamo? Attraversiamo? Andiamo a vedere quella casa?
1: Andiamo.
0: Ne facciamo?
1: Sono le 5 meno 20. Prima che torniamo. In macchina. Sto diventando anche il buio.
0: Se no, ne facciamo.
1: Che c'è il

sentiamoci da sopra. Sembra veramente di vivere in una delle terre del gioco Anatolia. Io ho trovato adesso dei ruderi qui, su questa collinetta. Ci sono degli alberi neri, bruciati,

continuiamo la nostra esplorazione, siamo dentro quello che rimane di questa casa, senza tetto. Un bel ambientino, sai? Sì,

0: notevole. È evidentemente crollato il tetto. Mi sembra più che evidente, no? O hai delle perplessità?
1: Basta fare giù.
0: Ce ne sono mille, buoni, buoni. Come basta? Ah, come nel senso di rottura di coglioni? Ah.
1: Io scoperto che per me le campagne molto viaggianti non è che ci sono tanti.

0: Ale, a questo punto torniamo indietro? Cosa c'era di là? C'era il ponte o ancora lontano?
1: Ancora continua un bel po'.
0: E beh. Niente, stiamo facendo un giro.
1: Sì, sì, quella è già fatta. Ok, anche lei. Grazie, grazie.
0: È bello come si fermano, ti salutano. Questa è una cosa che manca ovunque.
1: Io per esempio una cosa che ho notato a nord, seguo l'estate, se per esempio domandi al casello autostradale, domando un bar, se sei a 20 metri di distanza, domando il passaggio 1, non ti caga. Cioè neanche ti guardi in faccia. Se poi ci vai, magari gli bussi del telefono, gentilissimo, prego, prego, mi dica, non è che mi darebbe magari un passaggio. Sì, sali, sali, c'è la stessa persona. Che 20 metri prima magari non si è fermato completamente.
0: Beh. Una questione di approccio psicologico forse? Buoni questi asparagi selvatici. E anche molto digeribili. Signori, davanti a noi un esemplare di mucca, cosiddetto animale di cui la gente si nutre. Vediamo se riesco a registrare il brucamento, va? O si incazza bene? No, non si incazzano le mucche?
1: Più facile effettivamente che si incazza.
0: No, no, se andate vicino, su. No, spaventa, poverino. C'hai paura, piccola? Ciao. Il fiato.
1: Tante volte uno si può allontanare, però
0: no, no. Stiamo un po' qua, vediamo se registrare il brucamento è fantastico.

0: Eh sì, siamo sempre qua.
1: Beh, curioso, eh.
0: Niente, non vuole bloccare, abbiamo forse registrato il suo respiro potente. Vabbè, seguiamo la mucca.
2: Una volta il macello ho visto come ammazzano che le mucche.
0: Terribile.
2: Che maiale, guarda, una scena orrenda.
0: Sì, lo senti, stiamo seguendo, mucchino.
2: Sto sentendo quando si mangia la fetta di carne, dovrebbe pensare.
0: Lo so, lo so. Stiamo veramente seguendo la mucca. Quale? No, è spaventato, poverino. No, no. Buongiorno, su. Ciao. E c'ha paura proprio. Oh, sta mangiando. Si mangia i rovi come se fossero

C'è una mucca che bruca. Bruca l'erba come tutte le mucche che si rispettino. E adesso noi, ecco, la mucca ci ha appena visti, ci ha inquadrati. Vedremo se riusciremo a registrarla mentre bruca. Ci fermiamo un attimo qua, così tranquillizziamo la mucca. Siamo realmente in mezzo alle mucche, le quali ci guardano. Sembra di essere su tucos.com. E qua invece sono manycows.com. Eccola, bruca. No, no, ferma, ferma. Lei ci vede e noi ci fermiamo. Già. Siamo come se niente fosse. Facciamo anche un gesto. Sì, vedo le mucche che si puliscono tra di loro.

0: Sono qui immobili in mezzo a tutte queste mucche.
1: Ma non dovrebbe essere uno o due mucche ad avere il...
0: Ed ecco una pisciata di mucca in diretta. Purtroppo non riusciamo a registrarvela.
1: Ecco, vediamo se riesco a riavvicinarmi la mucca che sta vicino a brucare.
0: Sì, sì, lo so. Ma appena mi muovo la mucca si ferma,
1: È bastarda questa mucca. Sono a 4 metri da lei e non si fa avvicinare. Poi gli vengono i pruriti. No, ma mi vede, c'è gli occhi lati alla testa, sta stronza. Forse perché non sopporta i predatori. Senti, io mi avvicino e vado in culo a un certo punto.
0: Ciao, mucca.
1: Senta, lei cosa ne pensa?
0: Vediamo se riprende a brucare, va. È un registratore, sì. Cosa pensa lei degli gnu? Non pensa, evidentemente non... Ma sì, non ti inquietare, mucca.
1: Niente, non riusciamo a registrare questo rumore di mucca.
0: Che c'è? Non gli piace il registratore, forse. Sta guardando il registratore come se fosse... Oh, che cos'è? Che cos'è? L'occhietto che c'hai? Cos'è? No, ma non avere paura. È un registratorino. Anche una bella pettinatura, devo dire.
2: Le mesh.
0: Le mesh, è una mucca con le mesh. Ha le orecchie orientabili come le parabole. Diciamo che la mucca ha ruttato. E ora si sta allontanando da noi. E noi dietro. Però ci guarda sempre, eh? Eh sì, ce l'abbiamo con te. No, non è vero, ma no. Cos'è? Vedi un po' d'erba, se non gliela diamo qui.
1: La mucca hanno usato il microfono, è incredibile.
0: Vuoi? No, no, è la merda, non si mangia però. Si fa toccare questa mucca. Non gli è piaciuto. Però va bene. Ci ha più o meno riconosciuti, va. Bene, siamo adesso di ritorno dalla nostra escursione. Un'escursione proficua, direi. Ci siamo appantati di asparagi.

0: abbiamo registrato le mucche. Io direi, a meno di novità e sconvolgimenti, la trasmissione di Radio Cybernet finisce qui. Grazie per averci ascoltato e alle prossime. Beh, quanto vogliamo. In realtà non abbiamo ancora finito. Andiamo a vedere un altro posto ancora. Siamo dei cavalli di gomma. Pensavo questo. Abbiamo trovato uno spiazzo nella roccia circondato da delle pietre, praticamente un cerchio di pietre su una roccia piana, ma c'è tutto un muro attorno, vedi? Cioè, sono i resti di un muro. E ora siamo entrati in questo cerchio scavato nella roccia. Qualcosa di stercoterico, sì. È strano, eh? Non si capisce cosa possa essere. Infatti non c'è niente.
1: Ma neanche batteria, visto le costruzioni che sono qua?
0: Sì, c'è. A meno che.
1: Questo è il posto dove sono andato a liberare il rospo che avevo nel terrario.
0: Ah! Sì. Avevi un rospo?
1: Sì, sì. Anche più duro l'ho avuto.
0: E lo hai liberato, diciamo.
1: Sono grandi, grandi.
0: Ah. E poi gli hai restituito la libertà. Oh! Ho trovato un fossile.
1: Sì.
0: Una conchiglia. Una conchiglia bivalve completamente chiusa. Bene, io morirò. No, non sono morto, ma mi sono beccato 40.000 spine. Io cane. E questo cosa sarà secondo te? Un sentiero. Siamo proprio arrivati al fiume. Fiume ricoperto di erba verde ed ecco che qua parte la fotografia. Noi ci avviciniamo all'acqua. Sulla superficie dell'acqua galleggiano queste cosine verdi.
1: Sono lenticchie d'acqua.
0: Wow, ma c'è del muschio pazzesco. Ci sono anche delle piantine pazzesche. Sono dei microscopici pini. Che cazzo sono? Questi.
1: No.
0: Sì, sono sempre verdi. Sono pini.
1: Sono pini, no?
0: Beh, pini, abeti, insomma, alberi del cazzo. Ah, che sensibilità verso la natura. Esatto. Abbiamo il fossile. Come? Sì, chiuso il fossile sembrerebbe il calco dell'interno. È un'impronta proprio nella pietra. Poi mi devi fare avere queste foto, almeno una versione rimpicciolita, perché immagino che tu stai facendo degli scatti a risoluzione mostruosa.
1: Qua peccato che tutto questo, perché qua è ricchissimo di, saranno ting o carpe, non
0: sì?
1: Sì, ting. Ma mai non ho visto tutta la giacca da qua?
0: Beh, sarà il periodo.
1: Mai, mai.
0: Qui se fai una bella foto può venire fuori un background per... Sì. È fatta la foto del laghetto? Siamo sempre nel mezzo di questa che non posso definire foresta, ma insomma siamo lì, per due passi da Palazzolo. Ah, hai beccato l'angolo giusto per fare la foto, eh? È incredibile.

0: e avanziamo tra i rovi. Ed ecco la cascatella. In effetti c'è un po' di schiuma lì, però bisogna vedere a cosa è dovuta questa schiuma.
1: Stavamo aggiungendo un piccolissimo ruscello.
0: Come?
1: Stavamo aggiungendo un piccolissimo ruscello.
0: Già, beh, ma questi mesi sono stati di siccità, eh?
1: No, ma di solito sono stati. Per la serie, 100 modi come rovinare la macchina.
0: Vabbè, c'hai gli stivali anfibi. La tua preoccupazione è la macchina. Dico l'auto. Eccoci in un luogo un po' più paludoso. Una busta di pasta asciutta fondata nel fiume. E qua una schiumosità, questa schiumosità credo che sia abbastanza naturale comunque.
1: Questa?
0: Sì. Questa sì. Sembrerebbero i pollini di cosa sono, pioppi. Ma...
1: Il rosso è stato alligato con il liberato.
0: Ah no? Sul fiume?
1: No.
0: Perché no?
1: Ma i rossi mica sono qua. Vanno in acqua solamente... E addirittura ho trovato rosti, sai dove? Mi sento la panoramica a Palazzolo?
0: Sì, punti.
1: Come
0: città?
1: Un po' di umidità.
0: Sì.
1: Le rane sono strettamente la vista.
0: Questo era proprio il letto del fiume.
1: Un bestiolino.

0: Ehi, che funghi? Quelli. Anche là ce n'è, più secchi però. Che sono? I cazzaioli? Come sono cotte? Ma hanno le lamelle? È raro che ci siano quelli che si mangiano con le lamelle, o sbaglio?
1: No, quello è raro.
0: Sì, ci sono?
1: Pienissimo. Questo però non... buon odore, Gabriele.
0: Funghi. Vabbè. Facciamo ritorno?
1: Deve stare ancora.
0: Ma... sì, la cosa che mi rompe il cazzo è poi il caldo. Caldo eccessivo. Comincerà a fare un caldo pazzesco tra un po'.
1: E quest'anno ci sarà una giornata particolarmente calda.
0: Dici?
1: Mm-hmm.
0: Da.

Come avrete certamente capito, questa è la fine dello stream. Mentre veramente la fine è la fine, è la fine dello stream, è la fine. Ho finito anche il caffè. Sono le 12:30. La trasmissione di Radio Cybernet di questa sera si conclude qua. Avete ascoltato una registrazione effettuata oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio, in un luogo di morte, la morte nera. Mentre su Rai 3 stiamo registrando l'Otello di Carmelo Bene, a cui volgiamo i nostri cuori, Carmelo Bene. E su Rai 3 c'è un Carmelo Bene ricoperto di donne nude, veramente inguardabile. Comunque, sono le 11:30 UTC, mi corregge Lobo, comunque me ne fotto, io adesso devo andare a pisciare, vediamo se riesco a portare il microfono con me nel cesso. Vediamo se ci arriva il filo. Oh, sorpresa, ci arriva. Però sicuramente non si sentirà, perché è un po' distante. Sentiamo un po'. In diretta. Che meraviglia, che soddisfazione, ah, che bello, e voilà.

0: bello quando i reni lavorano.
1: Già.
0: Le reni. Non so. Sinceramente non so.
1: Che cosa?
0: Che cosa ancora fare questa sera? Cosa streamare? Streamare la morte. Streamare la morte. Io sinceramente non ho idea. Devo dire che questo registratore funziona abbastanza bene.

0: Purtroppo, siccome devo scrivere con due mani, terrò il microfono in bocca. Forse se lo tengo così è meglio, per il filo. Vediamo un po'. Starei cercando un nastro da mettere su, però non trovo niente. Ah, forse ce l'ho qualcosa da farvi ascoltare. Allora, questo no, questa è musica di merda. No, la musica di merda no. Noi non mandiamo musica. Noi mandiamo unicamente delle cazzate. Vediamo se qui trovo. Allora, Tossoni, TPO Bologna. Ah, TPO Bologna. Ho trovato una cassetta registrata al TPO Bologna. Vediamo se magari a qualcuno farà piacere riascoltarsi live dal TPO Bologna. Bene, adesso Radio Cybernet vi offrirà una registrazione. Un attimo di pausa che registra lo stream con un altro nome. Voi restate tranquillamente in ascolto.
1: La nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti, Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda. Beh, non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. Automaticmeat.com, cibo per il terzo millennio.
2: Federico, io non ce la faccio più. Sembra che il mondo mi stia crollando addosso.
3: Tieni questo libro. Leggilo.
2: Il libro del comando. Ma sei sicuro che può funzionare?
3: Certo. Io l'ho letto. Io sono diventato me stesso.
4: Il libro del comando. Oltre la religione, oltre il tempo, oltre lo spazio. Per 139 euro.
0: La suca? Forse la suca.

la suca. La suca. La azúcar.

direi che la Zucca. A questo punto metto su un brano che ho fatto col Rebirth nel 90. Giusto per farvi sentire un po' di cazzate. E la Zucca. Ma

0: e mala sorte
1: ti carbonizzino braci, tetro salame.
0: E mala sorte ti carbonizzino braci, tetro salame. E mala sorte ti carbonizzino braci, tetro salame. E mala sorte ti carbonizzino braci, tetro salame. Il male incomincia.

questa bellissima frase che potete leggere anche al contrario, esattamente nello stesso modo: e mala sorte ti carbonizzino braci tetro salame. Provare per credere. Ci sono arrivato dopo giorni di meditazione. In realtà, dopo averla letta, mi son detto: ma da dove cazzo viene questa frase? E allora ho cercato con Google e ho messo la chiave di ricerca tetro salame, pensando a un cazzo nero, e invece mi sono spuntati dei siti pieni di palindromi come questo. Provare per credere. È mala sorte ti carbonizzino braci tetro salame. Buono questo amaro, 40 gradi. Mi piace sentire l'effetto che fa. E rotoma nemmeno motore. Un altro palindromo che ci viene offerto da Lobo. State ascoltando Gio Satriani. Ho trovato questi dischi e sto pensando bene di farvi sentire qualcosa.

じゃ。Ho perso la data, cercando di cui parlare di tutt'altro. È il momento dell'informazione, perché volevo andare a vedere un attimo se c'è qualche notizia che merita di essere menzionata. Leggevo su Attic 99 che ci sono novità riguardo ai compagni arrestati. Per cui corriamo a vedere immediatamente su Indie Media com'è la situazione. La situazione mo' va, leggete su Indie Media. Perché io mi sono detto, ma che cazzo sto a dire? Tutti conoscono Indie Media. Cosa cazzo vi leggo le notizie di Indie Media? Lo sapete tutti che c'è Indie Media. Quindi andate su Indie Media e leggetevele da sole. Qui si parla comunque di centinaia di arresti, foto da Monaco, situazioni arresti, forzato blocco di polizia, la polizia sgombera la piazza, il corteo comincia, 500 manifestanti fermati. Ma vabbè, leggetevelo da soli.

ricordami, Madonna, e cane tenace. Per cui noi avevamo cercato dei link effettivamente di cui parlare questa sera, perché stanotte ho fatto un sogno. Ci sono due cose che oggi hanno condizionato la mia esistenza: il sogno di stanotte e la nebbia di oggi pomeriggio. Il sogno di stanotte, praticamente ho sognato che a causa di un alto tasso di radiazioni nucleari mi si incrinava di nuovo lo schermo del portatile. Le mie bestemmie sono subito seguite a questa evidenza. Mi sono svegliato la mattina, sono andato ad aprire il portatile ed era sano. Allora ho preso, come faccio adesso, ho preso il contatore Geiger, l'ho acceso e ho cercato di verificare immediatamente le condizioni della radioattività. E ho scoperto così che tutto va bene, va tutto bene, va tutto bene, non preoccupatevi, la radioattività è normale. Qua mi segna 6, per cui siamo a posto, devo dire. Io lo lascio acceso così come un sottofondo mentre metto un altro pezzo di Satriani.

0: mi rendo conto che questo microfono fa cacare il cazzo.
1: Però c'è niente da fare.

0: Lobo come al solito ci delizia.
1: Ho trovato un sito dove regalano dei campioni gratuiti di polpa di carrube. Non c'è niente da fare. Farina di polpa di carrube, sciroppo di carrube, farina di semi di carrube e il liquore carrubello, che deve essere sicuramente ottimo contro la tosse, poiché da queste parti vanno molto le, come dire, le caramelle alla carruba, che sono fantastiche per la tosse. La fanfara reale batteva i tamburi catodici. La programmazione non sarebbe cambiata. L'addetto numero 38 si esibiva davanti al mammometro in un numero di bravura con spranga a tempo. L'educatore RT42, invece soddisfatto, dettava cerebralmente l'ultimo racconto condensato della biblioteca missionaria ai suoi discepoli.
0: E a questo punto io girerei pure lato. Durante la puntata di stasera leggerò cose prive di senso con della musica. No, io direi che cambierò disco. Cambierò proprio disco. Perché questo disco mi sta un po' sulle palle. Già. Questo non è bello come l'altro. Meglio l'altro. Meglio questo.

0: Ma
1: rivelata la missione solo poco prima di uno scrittore era stato inviato sul luogo 36 ore prima. Da lontano mi mostrò ciò che era riuscito a procurare. E il disco salta.

si trattava di 11 piccole automobili colorate, disposte sotto il piazzale, sotto un faro che mi fece sospettoso per la sua sproporzione. Svegni in silenzio, e al mio risveglio, nella sola posizione che mi fosse possibile tenere, potevo distinguere questo scrittore. Si aggirava sapientemente nei dintorni. Mi sequestrò per 70 giorni, giusto proprio sotto la calotta del faro, sostituendosi a me in tutta la corrispondenza. Lo udivo rimestare anche nella notte. Fu solo lo stato di prostrazione del quale ero vittima ad impedirmi di accorgermi che era in realtà liberissimo di lasciare la torre.

Credetti di fiutare l'uomo e una persona fidata mi condusse al suo nascondiglio arredato soltanto da memorie graffiate sui vetri. Fuggì alla nostra prima distrazione, nonostante egli facesse ormai a meno dei vestiti. Ho bruciato tutti i suoi appunti in preda ad un'estasi selvatica.

Niente, ho letto i testi di un fumetto che mi sono trovato qua. Oggi ho deciso di prendere il materiale e leggere a caso. Sono fumetti strani, roba tipo mail art e cose del genere. Si chiama Techno Body Way Comics Magazine, settembre 1989. Marchio X Nodo, editore Catania. Sono, è roba ricevuta, fotocopiata e rimandata in giro, a sua volta fotocopiata e modificata. E il testo era di Alessandro Aiello, i disegni di Enrico Aresu, però i disegni voi non li potevate vedere, quindi me ne fotto. Vabbè, me ne sbatto le palle.

0: Non ho ancora trovato qualcosa di veramente radioattivo per provare questo stracazzo
1: di contatore Geiger, che sono 7 anni che mi fa questi beep. E non ho mai superato la soglia, diciamo, del 20. Non ho mai superato la soglia dei 20 micro Rotgen per ora.
0: Mai superata. Di solito si attesta sul 6,
1: tra il 6 e il 10. Sotto il 30 pare che sia normale. E non è falso, perché l'ho smontato, ho visto dentro, c'è il tubo Geiger, c'è tutto. Però potrebbe anche essere un falso d'autore. Mi dicono che sono falsi. Pensate un po', da 7 anni ho questo coso, e magari è un falso spettacolare, e io me lo porto in giro come un cretino.
0: Sarebbe veramente da spararsi nelle palle.
1: Questa cassetta trovata nella spazzatura ci delizierà.
0: Spaziamo da Satriani al peloso, da pelosa, orecchie da pelo.
2: Che cazzo dobbiamo fare?
3: Siamo noi,
0: veramente, l'ho trovata nella città.
3: Ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli OTP.

0: nella spazzatura insieme a questa cassetta di Lucio Dalla, ovviamente
1: con
0: pirato,
1: la forza, trovato un ricatto, l'uomo diventò
0: una decina di nastri di Franco Califano e anche di Adriano Celentano, che di risparmio, ma che conservo gelosamente a memoria di tutto quello che è stato, che è e che sarà.

fondo. Bah, ho trovato un disco e lo metto su, che non ascolto da centinaia di migliaia di anni. Mi sembra il caso di ascoltarlo. Ah, per giunta è pure dal vivo. Si tratta di Pat Me Lo Tieni. Vabbè. Non è che devo stare sempre qua a sparare cazzate, eh? Io adesso metto un po' di musica e vaffanculo.

è giunto il momento di parlarvi dell'umanità di Pisistrato. È degna di memoria l'umanità di Pisistrato, che tutti, specialmente i principi e i tiranni, dovrebbero imitare. Ora non mi dilungherò, però Pisistrato supportò in modo molto più lodevole di un evento qui citato in precedenza, che non vi racconto, sopportò in modo molto lodevole l'offesa fatta a lui stesso durante un banchetto. Praticamente egli fu straziato con continui insulti e turpi offese dall'amico Trasippo, Trasippus. Ma egli era troppo generoso e mite perché si lasciasse trascinare dall'ira. Avrebbe potuto infatti sopprimere l'amico, ma egli non mostrò neanche il più piccolo turbamento. Qualsiasi altro tiranno avrebbe decretato la morte dell'indegno calunniatore, che disonorava il vincolo dell'amicizia e dell'ospitalità, ma Pisistrato sopportò con grande pazienza e dignità. Avresti creduto che non il servitore scherniva il tiranno, ma il tiranno il servitore. Anzi, invitato con parole cortesi a non allontanarsi dal banchetto, Trasippo giunse al punto, a tal punto di audacia, che

in faccia al tiranno, il quale tuttavia lo perdonò e gli promise che lo avrebbe tenuto nello stesso grado di amicizia. Ora, io ho trovato questa storia in un libro di versione di latino che ho trovato nella spazzatura, tanto per cambiare, che si chiama, e questo ricorderà un mio messaggio di tanto tempo fa, si chiama Utrinque Vertere, mi dice temi di versione dal e in latino per il bene del liceo classico, scientifico e magistrale, e c'è un'orecchietta su una pagina, la pagina 136, c'è il segno su questa storia sull'umanità di Pisistrato e sotto c'è un appunto a penna con una freccia che indica la storia che vi ho appena letto, e su questo appunto a penna c'è scritto: che testa di cazzo! Evidentemente riferito a Pisistrato. Adesso basta con questa musica da spogliarello. Direi di cercare un disco che sia più consono. Ascolterete per un momento una parte tratta da 4 minuti e 33 secondi di John Cage. Nel frattempo io cercherò qualcosa da mettere. Buon ascolto.

Bene, avete ascoltato un estratto da 4 minuti e 33 secondi di John Cage. La folla chiede i 99 post, io invece vi farò fare un flash con un disco che ho trovato qua, che è pazzesco e deve essere rarissimo sicuramente. Il vinile, questo sconosciuto. Beh, fatevi questo flash, va. Vediamo un po' se qualcuno di voi rimembra. Sì, vi rimembri ancora.

ma la sorte. Si carbonizzano braci, tetrasalame. Dentro il disco c'era addirittura una foto. Ma non una foto ritagliata dal giornale, una foto vera. Dei Duran Duran. Io non ho parole. Eccola qua. Non ho veramente parole. 5 ricchioni su una... su carta fotografica. Porca puttana, è pazzesco. È incivile. Questo disco è dell'84. Penso che cambierò lato perché c'è un pezzo che voglio ricordare. Vediamo un po'. Pazzesco! Cioè, ma è pazzesco, veramente? Cioè, è pazzesco! No! 5 ricchioni! No, ma io lo spacco a pezzi!

Beh, farci del male sì, ma non fino a questo punto. Facciamoci del male, ma senza esagerare, poiché con la droga non si scherza. I dischi dei Duran Duran, specie se in vinile originali, sono droga. Ma mi trovo qua un disco tra le mani. Sulla copertina c'è un robot spaziale che non riconosco. È intitolato Starfleet Project. E il nome è Brian May and Friends. E questo disco recita, cioè c'è una descrizione, dice: Stop, quello che hai appena preso in mano non è un normale disco, non è un album che è stato preparato da una band, eccetera, eccetera. Non è un album dei Queen, non è un album di Brian May. È la registrazione di un evento unico. Il 21 e il 22 aprile dell'83, cinque musicisti da background differenti, che già si conoscevano precedentemente solo come amici, hanno suonato insieme per la prima volta, giusto per divertirsi un po'. Starfleet, registrato il primo giorno. Let Me Out, registrato il secondo giorno. Praticamente hanno registrato questo disco a casa di Brian May con strumenti e mezzi di fortuna. Ci sono qui delle foto, sembrano dei deficienti seduti su un divano con gli strumenti in mano che suonano. Si tratta di Brian May alle voci e alla chitarra, Edward Van Allen alla chitarra, Alan Gratter alla batteria, Phil Chen al basso e Fred Mandel alle tastiere. Cioè, roba da matti. C'è un brano che si chiama Starfleet, che noi ascolteremo e che io non ricordo assolutamente, probabilmente farà cacare. Ma

Direi che non ho cambiato assolutamente un cazzo. Questo microfono è poco sensibile. Vabbè.

Vabbè, siamo quasi giunti alla conclusione della nostra trasmissione di Radio Cybernet odierna di oggi, stasera, che poi è sera, non è giorno, quindi odierna, diciamo che... Vabbè, avete capito cosa voglio dire. Volevo mettere qualcosa che non c'entra un cazzo, giusto per andare avanti con la musica, ma ho trovato un altro disco probabilmente raro. Ah, è un regalo di compleanno, c'è anche un bigliettino attaccato. Auguri da Max, che è un amico con cui suonavo molti anni fa, facevamo piano bar insieme, pensate un po'. Oddio, mi ci vedete a fare piano bar? Comunque, lui mi regalò questo disco. Vabbè, fatevi sto flash.

0: agghiacciante.
1: Comunque mi è venuta la paranoia del volume troppo alto, anche se a casa mia qui a Palazzolo hai muri spessi un metro, per cui so già, per averlo provato, che fuori non si sente un cazzo, perché io quando esco di casa lascio lo stereo a palla. Come vi dicevo all'inizio trasmissione, oggi pomeriggio c'era una nebbia della Madonna. E passeggiare per Palazzolo con la pioggerellina e con questa nebbia bestiale, tutto era avvolto da questa massa biancastra di nebbia e sembrava veramente la Palazzolo medievale. Palazzolo è nata nel 1100 all'incirca. Beh, no, Palazzolo è greca in realtà, è greca, Crai è una città greca. Però la Palazzolo medievale, l'insediamento, c'era un castello qui di fronte. Nell'anno 1000 c'era questo castello, ora non ce n'è quasi più traccia, c'è la vecchia città che poi è stata abbandonata dopo il terremoto del 1693.

ho assolutamente bisogno di un mixer. Però vabbè, comunque Palazzolo, vado a pisciare, va.

Basta, è ora di passare alle cose serie. Un po' di serietà. Serietà, per favore. Qui non si gioca.

0: Vediamo un po' questo, come si sente. Ma tanto sarà un sottofondo merdoso.
1: È un bootleg degli U2. È un triplo. Infatti si sente una merda.

Comunque, tornando a noi, questo castello di Palazzolo diciamo che si può datare alla metà del XIV secolo, va? Beh, le notizie storiche, nel 1150 viene ricordata Balanzul, che è la forma arabizzata di Palaziolum, e nel 1355 invece c'è una citazione di una Turris Palatiolum, che è una torre praticamente, mentre nella seconda metà, appunto sempre nel 1355, il castello viene, come dire, viene ampliato. Lo stato di consistenza attuale, si tratta soltanto di resti che non consentono la ricostruzione dell'impianto e le strutture presumibilmente sono interrate. Non è precisabile neanche l'impianto planimetrico. L'area del castello è posta nella parte sommitale del Poggio, guarda a nord sulla Valle dell'Ana, poi verso il castello di Buscemi. L'area del castello presenta una cospicua quantità di ruderi ed è in stato di abbandono. Io direi che la nostra trasmissione finisce qui. Già. Mi chiedono informazioni su questo bootleg degli U2. È intitolato The Articulate Speech of the Heart. Non so perché. Non è niente male.

È la merda del Papa.

Beh, un po' di musica cattiva non guasta. Giusto come sottofondo mentre mi faccio i cazzi miei, la trasmissione di Radio Cyber ne... La trasmissione è praticamente finita, ma siccome devo farmi i cazzi miei, vi farò ascoltare un po' di musica del jazz degli anni 40.

probabilmente questa era la musica preferita da quegli inglesi che nel 43 sono entrati a Palazzolo da invasori. Pensate un po', ma che cazzo se ne frega?

Incredibile,

Radio Cybernet si avvicina verso la fine della puntata odierna. L'appuntamento molto probabilmente è per domani alla stessa ora, alle ore 23 ore italiana, alle ore 22 Zulu time. Avete ascoltato Radio Cybernet? Una trasmissione completamente improvvisata. Grazie per l'ascolto e a risentirci probabilmente a domani, chissà. Il disco è finito e anche noi siamo finiti. Siamo decisamente finiti. Io vi saluto, vado a dormire, probabilmente metterò su un film, vi consiglio Cast Away se non l'avete visto, io l'ho visto e stasera me lo rivedrò, così, tanto per, tanto mi addormenterò prima. Ah. Vi saluto, vi chiedo perdono per questa, per questa trasmissione, sono tutti esperimenti. Il microfono funziona male, purtroppo si sente poco, ma non c'è niente da fare, l'unica sarebbe un mixer, ci vorrebbe veramente un mixer, è un casino, il mixer perfetto non esiste, già, in effetti dovrei poter entrare con tutti gli ingressi sonori dal preamplificatore nel computer e poi dal computer vado all'amplificatore e quindi allo stream, perché poi dal computer posso fare il cazzo che mi frega, però il problema è se voglio registrare qualcosa dal computer sulla piastra, come faccio? Qui ci vorrebbe una seconda piastra, ma non ho spazio. E allora ci vorrebbe un mixer con una serie di switch che mi possano bypassare gli ingressi e le uscite. Io mi ero pure fatto uno schema di questo mixer, perché volevo costruirmelo. Eccolo qua, c'erano CD, tape, fono, tuner e un altro ingresso AUX che entravano nel preamplificatore. E di lato c'è il PC, c'era uno switch che mandava il PC come ingresso nel preamplificatore, poi dal pre andava verso l'amplificatore, oppure switchando la posizione dal pre andava nel PC e il PC usciva verso l'amplificatore. Tutto con il in effetti mi rendo conto di essere un cretino. Potrei risolvere i problemi amplificando questo microfono e restando così come sono. Ci vuole un cazzo a costruire un preamplificatore per il microfono. Va bene, dopo aver scoperto questa cosa io vi saluto, grazie per aver ascoltato Radio Cybernet. Torna domani, stesso orario. Ciao.

Con I Cazzo Che Ti Frega Productions indice una gara di scorregge, pernacchie, rutti e ancorati in formato MP3 di lunghezza non superiore ai 10 secondi dedicati a Ivo Germano. L'archivio di suoni risultanti verrà utilizzato in una puntata speciale di Radio Cybernet, dedicata appunto a questo paladino della cacarella. La puntata sarà poi rivenduta al miglior offerente e con i soldi ci paghiamo l'insulina per i bambini diabetici del terzo mondo, oppure se nessuno ce la paga non ci faremo assolutamente un cazzo. Siete pregati di inviare i vostri entusiastici contributi alla casella postale jaromil@cutes.org oppure asbesto@cutes.org oppure voyager@cutes.org oppure al cazzo che vi frega entro e non oltre il 25 dicembre. No prot, no protest.

Radio Orange. Radio Orange. Fanculo.

la morte. È decisamente il fanculo più potente, il

Oggi volevo fare una trasmissione un po' particolare per Radio Cybernet. Avevo preparato, ma in effetti la potrei ancora fare. Avevo preparato un radiomicrofono di quelli, praticamente un interfono per motocicletta, una cuffia con antenna e apparato trasmittente sui 48 MHz e un radioricevitore per appunto ascoltare la voce da quel microfono. E sarei voluto andare un po' in giro a parlare, ma si tratterebbe insomma di una anal sperimentazione. In effetti un'altra cosa che vorrei provare a sperimentare è questa. Scusate un attimo.

Non si sente un cazzo. Non funziona una minchia. Ah. Io ho dentro di me un dirigibile marrone che preme. Sta premendo, sta premendo. Ah, soddisfazione. Il microfono puzza. Bene, volevo tentare questo esperimento oggi, questa sera. Praticamente indossare questa cuffia e andare in giro per casa parlando come un cretino. Questa era l'idea. Solo che ho dei dolori di panza pazzeschi. Veramente un dolore di panza incredibile. E la situazione è grave, solo lui può dirvi com'è. Ok, basta così. Vediamo. Il nostro radioscanner, se può aiutarci in qualche cosa.

allora dovrebbe potersi, io credo, dovrebbe potersi sentire la mia voce e devo vedere un po'. Allora. Ecco, allora, io devo capire se la mia voce attraverso questo nuovo sistema si sente e vorrei che mi faceste appunto un cenno di ascolto oppure no.

anche attivato un attenuatore e praticamente ho in testa questa radiocuffia da motocicletta e posso tranquillamente andare in giro per casa parlando con voi come dei cretini, come un cretino praticamente.

io vorrei sapere se effettivamente si sente o no. Questa cuffia ha anche un box automatico che incomincia a trasmettere proprio nel momento in cui io parlo. Si ferma subito dopo. E così non devo schiacciare il tasto per parlare. Solo che praticamente... di alzare lo squelch. Ma cosa vuol dire alzare lo squelch? Che cazzo intendi? Se alzo lo squelch poi non arrivo più, forse devo alzare il volume.

il Cristo balocco di merda. Vediamo se con questo sistema, forse devo mettere il microfono più attaccato all'altoparlante. Tipo così. Vediamo se e come si sente così. Dovrebbe sentirsi abbastanza bene. Vediamo un po'. Provate a dirmi ora se si sente, dopodiché comincerò a girare per casa e forse anche uscire un po' fuori.

vediamo un po' di sistemarmi il microfono. Teoricamente adesso dovrei poter sburare sul microfono. Infatti, ecco, c'è l'antenna che striscia dove passo. Sono adesso in camera da letto. C'è MTV, ho appena finito di guardare delle stronzate in TV. Adesso salirò su. Sto passando nell'altra stanza. Qui ci sono le scale. Ecco che salgo le scale e proverò adesso ad affacciarmi fuori. Sono adesso arrivato in cucina. Ecco che accendo le luci. Anzi, le spengo così posso affacciarmi senza darne l'occhio. Eccomi, sono sul balcone. Sono sul, diciamo, nel cortiletto, non c'è un cane in giro. Porca puttana, ho messo ancora i piedi nell'acqua. Devo dire che non si sta poi tanto male stasera. C'è, diciamo, è tiepido il tempo. Bene, posso tornare giù e considerare, diciamo, concluso questo esperimento di trasmissione andati via etere oggi nel vero senso della parola, anche se sui 48 MHz. Sto scendendo le scale. Sono tornato in camera da letto ed eccomi di nuovo qua, tra voi, analmente. Direi che funziona. Beh, quasi quasi vi faccio sentire quando cago.

direi che è il momento di levarci dalle palle con questa cazzata e di trasmettere seriamente con un microfono in bocca. Comunque praticamente è un interfono per motocicletta. Oppure per auto. Sì, è veramente una figata sto microfono. Certo, c'è la coglionata di dover andare in giro con sta cuffia con l'antennina sopra, sulla testa. Mi dicono che posso andare lontanissimo. Ma sarebbe da provare, dovrei uscire. Dovrei andare al bar con questa cazzo di antenna al bar. Posso farmi un giro per Palazzolo e vediamo un po' che cosa registra. Sì, penso che lo farò. Mi vado a mettere le scarpe. In effetti è una prova che devo fare, perché devo capire la portata. E siccome sto registrando su MP3, anche se voi stronzi manco mi cacate, io la mia cazzo di prova, che non mi serve un cazzo, la posso fare lo stesso. Comunque al bar non ci vado. Nel frattempo crasherà News. Ecco, metto il Vox così posso posare il microfono. Invece è entrato il salvaschermo. Io ho ancora una tale dei salvaschermi Windows. Il problema è questa antennina che ho sullo scanner fa cacare il cazzo negro. Adesso proverò a mettere l'antenna del baracchino. Che se prende quella, buona camicia a tutti. Stacco l'antenna. Un po', minchia. Con l'antenna del baracchino funziona ancora meglio. Catroia, l'antenna è sul tetto. Andrà all'inferno di Jesus Christi. Christi.

cretino, sono un cretino. Mi sono messo la cuffia. Vuoi il trasmettitore? Posso mettere in tasca, che bello. Minchia. Questo volume non so che cazzo sia, ma... capisco che cosa serve questo volume. Mettere il Vox. Perfetto, allora io vado. Sto andando, sì. Vado. Vado. Incredibile. Diventa veramente un sistema di trasmissione Pinocchi. Andando. Non vado. Per andare. Vado.

alzo un po' il volume. Sì, penso che così dovrebbe andare abbastanza. Porca. Ah, prova. Sì, così va bene. Agganciarla in qualche modo. Fastidio. Sono fuori casa. Sto camminando per la strada. Sto cazzo di microfono. Ho superato, diciamo,

parlando a mano, cioè tenendolo a mano, il PTT forse anche parlare meglio posto. Come maestro Jedi parlo, come un cretino, mi spiego. Minchia, il regalo ci... Sappiamo, non voglio farmi vedere come un imbecille. Sono quasi davanti alla chiesa di San Paolo e adesso... Non lo so, potrei girare dalla parte della vecchia chiesa, ma io temo che già non si senta un cazzo. Non c'è molto da descrivervi, sono tra due chiese nella piazza di San Paolo. C'è la vecchia chiesa madre, chiusa in ristrutturazione. Ora è meglio sparire però, perché c'è gente che sta arrivando e non voglio farmi, come dicevo, vedere come un cretino. Vediamo un po'. Minchia, si vengono verso di me, vaffanculo. Passerò da dietro. Una macchina verso di me, vaffanculo. Adesso sono a via Santo Spirito, ora penso che io temo che non si senta niente. Ma è un esperimento che va a fare. Adesso sono davanti a una lapide che dice: Alleluia Gesù il Signore, crese a Chiesa Cristiana ed Evangelica.

protezione a cresce di bambù. Non chiedetemi perché. Alla mia destra delle antiche case scavate nella roccia, diciamo delle stalle.

giorno e mezzo ai palazzi e alle vie, sa che non arriverà un cazzo di questo. Io sinceramente non so se mi state ascoltando. Però spero di sì. Piazza San Paolo è deserta, Palazzolo è deserta, non si sente una macchina. Non c'è nessun rumore. Teoricamente fra 6 minuti dovrebbe suonare la campana, che segna le ore, i minuti, diciamo. Segnano le ore e i quarti d'ora. Ma forse avremo un problema di pile. Potremmo salire di qua. Adesso che mi porteranno in alto.

proprio un esperimento scientifico, quello che sto facendo. Sono arrivato sul belvedere sopra, da dove vedo casa mia.

perdo infatti la vista. Su Piazza San Paolo. E devo dire che è una gran bella vista. Si vede la casa dove è nato Giuseppe Fava. Giuseppe Fava, il giornalista. Adesso passerò davanti al posto dove ho fatto la libreria di strada. Dove avevo messo i libri per strada. La biblioteca pubblica. Biblioteca devastata. Perché l'animo umano è una bestia. E niente ha senso. Tutto è male. Bene, qui è dove avevo messo i libri, non è rimasto più un cazzo. In realtà c'è un libro, eccolo lì. Matematica 1. Ed è in mezzo ai rami dell'albero. Abbiamo davanti a noi adesso un piccolo geco che ho preso con le mani, vediamo se riesco. No, è ancora troppo piccolo e non fa rumori, è una lucertolina piccolissima, bellissimo, vaffanculo lucertolina.

quantità di stelle pazzesca. Incredibile. Però tutti loro sono sotto un lampione, quindi fanculo, non si vede un cazzo. Sono quasi arrivato. Come esperimento direi che è andata veramente bene, sembra che abbia funzionato. Sono a casa, sono tornato, yuhu, pompino possente, Alan Cox me la suca. Bene, ho evitato questa merda di cuffia, Cristo.

Ed eccomi qua, dal vivo, col microfono, all style. Non ditemi che si è sentito tutto, perché non ci credo. Sono andato veramente lontano. Avrò fatto un 500 metri. Dai, su, coraggio, ditemi, avete sentito proprio tutto? Quando ho fatto gli scalini, eccetera, eccetera? Coraggio, fatemelo sapere. Coraggio, ditemi, si sentiva tutto? Minchia, si sente da Dio, mi dicono. È veramente incredibile, questa cosa va sfruttata benissimo. Direi che si aprono nuovi orizzonti, e devo dire che la cosa ci fa molto piacere, specialmente alla luce dei recenti svolgimenti. E a tal uopo vi leggo una cosa che mi segnala Mulder. Morte dell'informatico. Come sapete, si è suicidato un informatico, quindi un esperto di informatica che ha collaborato a varie inchieste e indagini. Landi è stato suicidato dai servizi segreti, come storicamente in Italia sanno fare. Con queste parole, Lorenzo Matasse, per 10 anni PM a Palermo, commenta il suicidio di Michele Landi, il perito del delitto d'Antona con il quale aveva collaborato per alcune inchieste informatiche. Chi si vuole suicidare, sostiene Matasse, non ha gioia di vivere. Landi era una persona piena di vita, piena di iniziative. E vabbè, devo dire che quando cercheranno di suicidarmi, io potrò tirar fuori questo microfono e farvelo sentire, perlomeno capirete. Bene, devo dire che la cosa allora ha funzionato in modo interessante. Io adesso è il momento di farvi sentire uno special registrato alcuni giorni fa, e precisamente a Pasquetta. Si tratta dell'Hacker Contest Raddusa, il Raddusa Hacker Contest, che praticamente ho registrato su un nastro, ed eccolo qua. Solo che adesso non mi ricordo dove cazzo inizia questa cosa. Ora lo cerco. Mi si ventila la possibilità di utilizzare il radiomicrofono per fare la trasmissione, diciamo, durante gli eventi.

Io adesso sto portando indietro questo nastro, vediamo se riesco a farvi sentire quelle poche cose che ho registrato, insomma, a Ragusa, all'Hacker Contest. Dicevo che mi si ventila la possibilità di usare questo radiomicrofono. Il problema è che questo radiomicrofono ha bisogno di un ricevitore. Io non ho il ricevitore, ma ho il mio scanner. Ora io mi trovo a Parazzolo, secondo la mia licenza SVL di radioascolto, è la mia stazione di ascolto, per cui io qui lo scanner ce lo posso tenere tranquillamente senza problemi, ma non posso portarlo in giro. Quindi, in realtà ci vorrebbe il ricevitore. Bisognerebbe trovare una coppia di questi cosi con ricevitore e utilizzarli per l'ascolto. Vediamo un po' cosa c'è su questo nastro. Ah, no, questo non è. Ah, ma questo non è Ragusa. Questa è la minchia, è la merda di minchia. Ma che cazzo è? Non si sente un cazzo. Ah, ma questo è quel... Si sente pochissimo, effettivamente. Va bene. Vediamo se riesco a trovarvi questa cosa, allora. Niente da fare. Questo nastro è un 120 ed è enorme. La frequenza di trasmissione è esattamente... 49 megahertz. Allora, vediamo. Io ho registrato queste cose, ma non le trovo, sono un cretino.

Questo è Riccardo Rioles, che parla all'incontro Hacker Zone, che io registrai, poi mi si scaricarono le pile, in effetti non si sente un cazzo di questo incontro. Andiamo a farvi sentire. Il Ragusa Hacker Contest, che si è tenuto a Pasquetta, il lunedì di Pasquetta.

Ma non si sente un cazzo, vediamo. Questa invece è quella testa di cazzo che sono io che parla. Ma si sente il nastro? Vorrei conferma se si sente il nastro.

Oh. Vediamo. Ecco a voi, buon ascolto.

0: Allora vediamo se Dio cane si sente adesso. Io vorrei capire per quale minchia di motivo. Ora dovrebbe sentirsi.
1: Direi che possiamo anche andare adesso. Bene.

0: Cristo marrone. Era la piazza San Paolo, sono credo le 18, sta piovigginando leggermente, io come sempre sono senza ombrello perché a me della pioggia non me ne fotte un capo. Mi sto recando a casa di Ozric, vedi che faremo un giro. Qui fanno delle spremute o è una mia impressione? Può cagare. No, sono le arance che servono per fare le spremute. In vendita. 4 kg di arance, 1 euro. E sembrano veramente buonissime. Sono arance gigantesche, sono più grosse dei pompelmi, Dio buono. Va bene, sta piovendo. Interrompo la trasmissione. Prova. Radio Cybernet oggi alla Ragusa Hacker Conference. Per registrare appositamente per voi tutto quello che accade, che accadrà e che non avverrà in questo raduno hacker al centro della Sicilia. A Ragusa c'è una stanza con cassette della frutta e pedane dove gli hacker stanno appunto smanettando. Ecco il tipico rumore di un hacker che smanetta sul proprio computer.
1: Vaffanculo, porco Dio!
0: Saluta Radio Cybernet, Fire Garden.
2: Ciao a tutti da Fire Garden per Radio Cybernet.
3: Minchia Radio Cybernet.
0: Qua c'è anche Cyborg. Cyborg, cosa ne pensi di tutto questo?
4: Morto.
0: Grazie.
5: Di tips and tricks. Vabbè, ma io me ne sbatto perché poi mi...
0: Lucio, un commento per Radio Cybernet. Non è un trip malefico?
6: No, è un trip benefico. Non ti può mai prendere il down con una cosa del genere.
0: Cosa intendi per prendere il down?
6: Prendere il down non ci stai male, è un po' come la roba pesante.
0: HK saluta Radio Cybernet.
4: Porco Dio. Siccome gli hacker sono comunisti, oggi penso ruberò un Macintosh, è una cosa che va su USB e ha della memoria. Esoterico, dico.
0: Ah, una cosa che va su USB. Iron Eagle, spiegaci questo accrocchio USB cos'è. C'è una strana cosa che lampeggia dietro il tuo portatile. Cos'è?
6: Non v'è più.
0: E cos'è? Dov'è?
6: È uno sghigno, cioè?
0: No, spiega, sì. Spiega per Radio Cybernet.
6: Una memoria di massa,
0: sì.
6: Massa. Trasportabile, si applica per via USB attraverso uno sghigno, particolarmente composto di metallo.
0: Ah, è metallico?
6: Sì.
0: Ma c'è una luce che lampeggia, soffia?
6: Pulsa.
0: Una luce pulsante.
6: Pulsa come le vene del mio pene quando ti vedo.
0: Ma quanta memoria ha questo sghigno?
6: 16 megabyte.
0: Quindi tu puoi mettere dentro 16 mega di roba e portartela così?
6: Sì, la porto, me la infilo nel culo e la porto qui, la porto lì, la esco, odoro.
0: Esattamente.
6: Che è l'autenticazione.
0: L'autenticazione tramite odore.
6: Tramite odore e poi vado trasportando quella.
0: Grazie per questa esaudiente spiegazione, ma andiamo a vedere cosa succede fuori. da questa magnifica casa che sta per crollare. Bene, i Glu, questo e Giulia stanno preparando un meraviglioso fuoco per arrostire carne di ebreo. A che punto siamo?
7: Dobbiamo accendere. Così non piglia così.
0: Oh, l'accensione in diretta, siamo arrivati proprio nel momento giusto.
7: Mentre tu fai...
6: Wait a moment, please, signorina.
7: No, no.
0: Vi ricordiamo che siamo in Sicilia.
4: Stiamo accendendo con la pagina mamme, della Bibbia. Dillo.
0: Come?
4: Stiamo accendendo con le pagine della Bibbia.
0: Con le pagine gialle, no, con le pagine dell'elenco telefonico, che è una cosa bellissima. Fregio alla tip proprio. Quest saluta Radio Cyber e descrivi queste scene.
8: Ecco innanzi a noi Giorgio, mio conosciuto come Iglu, appallottola la carta, cerca il fuoco vermiglio da cui attingere nuova speranza che mostrerà come fonte per dare nuova vita alla nostra carne che dentro di noi rinascerà in nuova forza. Oh, finalmente mangio pane.
0: Dove sono finite le olive?
8: Le ho rimesse dentro perché qua stanno prendendo gli animaletti quando abbiamo poggiato.
0: Come gli animaletti?
8: Le ho poggiate, sono gli animaletti intorno.
0: Ah, ma io volevo la pappa.
8: Te l'andrò a prendere.
0: Anche il pene.
4: Il pane. In bocca.
0: In questo posto chiamato Rattusa ci sono tante cose. Ci sono le pietre. Ci sono... c'è della vegetazione. Quale etimologia? Rattusa? Rattusa viene da Rahal... Rahal cosa?
6: Non saprei.
0: No, io l'avevo letto due giorni fa. Ed era Rahal qualche cosa, che vuol dire casato di quel qualche cosa lì. Ed è stato fondato nel 200. Rattusa, lo sapevi? Ora lo sai.
6: Non ci posso credere.
0: Credici.
8: Prendi un tozzo di pane.
0: Che cazzo ne so?
8: Prendi un tozzo di pane.
0: Probabilmente perché se le sono mangiate i porci.
8: Prendi un'oliva. Prendi con le mani, non rompere i coglioni.
0: No, fa più figo col coltello. Il mio indirizzo IP è il 100.
8: Punto 1, punto 100?
4: Sì. Gradisco.
0: Stiamo mangiando le olive contate con il pane gentilmente portatoci da Quest, detto anche portatore dell'anello.
7: C'è una merlanciana in mezzo, non ce n'è più.
0: Un gallo. Tanto se facesse quella minchia di cosa, perché non le fai ammarronare le coltivazioni?
6: Ma non rompere i coglioni.
0: Sono le due. O no? No?
6: Speriamo che prenda un po'. Perché questi qua
0: Ma sono vecchi.
6: Non lo dire. Ma stai dentro, sembrava nessuno.
4: Sta prendendo binocchio le stampelle di...
0: Ah sì, ma prende, dai, prende.
4: Perfetto. Quella è una stampella o sbaglio?
0: Sì, stiamo bruciando la stampella di ebreo Down per fare il fuoco su cui appunto lo cucineremo. Come con il maiale dell'ebreo non si butta niente.
4: Ecco, grazie, poi ci faremo il sapone. Sei bossuto.
0: Per il purtuto del culo invece lo imbalsamiamo e poi...
4: Non le stanno belle,
8: lo utilizziamo. Invece dovremmo pregare Efret, dio del fuoco, anzi tu, nume tutelare del fuoco, perché appicci il fuoco.
0: Non so dire.
8: It's impicciato?
6: I hope so. Per la metà di quelli si sta seccando e quindi dovrebbe star per partire. Quello grosso mi sa che è già partito. Sì, sì, Giulietta, ci siamo.
0: Oh, scusami. Bene. È stato acceso il fuoco, direi che per adesso la Cyber è qui. Sì, oggettivamente possiamo mandarvi a fare i nano.
9: con la mano lunga.
8: Sì, sì.

basta vedere che forse è finito il nastro. E se è finito il nastro, siamo fottuti. Già, è la morte. Poiché io, sono praticamente, c'è chi mi cronometra, mi cronometrano le cacate. È veramente un cronometraggio. Devo dire che di solito noi non mandiamo musica durante le nostre trasmissioni, ma è il caso che voi sentiate questo.

Dovevo farmi la barba oggi, ma non avevo acqua calda. Non tengo accesi gli scaldabagni qua, non c'è bisogno, diciamo. Ormai sono uso lavarmi con l'acqua fredda, perché è giusto così. Sto cercando, se non avete capito, una scusa per non andarmene a dormire subito.

Va bene, sto cercando qualcosa da mettere su. Devo dire che le mie cassette qui necessitano di una...

sa, allora vediamo un po'. No, no, questa non è roba mia. Io rinnego.

rinnego questo nastro che voi non dovete sentire, anche perché purtroppo abbiamo un buddace in ascolto, e quando c'è un buddace in ascolto tante cose non le possiamo fare. Qua ci sono pezzi diversi, vediamo un po', scarti.

registrato un pezzo di roba mia fantastico. Sono arrivato.

Basta. Metto su. Metto su la morte. E la morte è quella che cerco. Un suono di morte. Un suono di morte. Mi secca un po' farvi ascoltare semplicemente un CD. Ma vi farò ascoltare semplicemente un CD. Già. Beccatevi questo. E buona camicia a tutti.

Mi domando se avete mai mangiato una di queste. Una caramella alla carruba. Una cosa deliziosa che io adesso sto mangiando. Pensate che gli ingredienti sono zucchero e sciroppo di carrube. Produzione casareccia.

concorso Indovina la citazione letteraria, vi racconterò a me il libro, questo episodio. Chi narra è seduto in un cesso e sta cagando, è lì con il giornale e sta cagando, e entrano due persone che si devono andare a lavare, insomma, i lavandini più in là. E allora uno di queste due persone abbassa le mutande all'altro, sono tutti uomini. E quello gli fa: ehi, ma hai un cazzo grosso come un mazzuolo? E l'altro gli risponde: è per via di un incidente. Poi tutti e due si voltano verso il tizio che sta cagando e gli dicono: ti dispiace se noi... E lui li guarda mentre sta cagando e gli fa: no, prego, prego, fate pure. Ora, si tratta di un libro meraviglioso che ho letto, e se indovinate questa citazione letteraria, io posso solo benedirvi. Vi prego di indovinare.

Stream di morte questa sera, veramente morte, di morte, di morte, di morte, di morte, di morte, è la morte della morte della morte, e non c'è niente da fare, perché quando anche la morte muore, non resta più niente, dopo la morte della morte. Io purtroppo non ho... non ho praticamente più un cazzo da dirvi per questa sera. Non ho più una minchia da dirvi.

sorte. Tetrus, Tetrus Salamis. È la morte del primogenito, ma anche, volendo, del secondo genito. Io, tra pochi istanti, interromperò questo stream. Devo necessariamente piantarla qui. È morte. E soprattutto mala sorte. Ciao. Già.

direi che potrei anche salutarvi qua. Me ne vado a dormire, che è la meglio cosa.

0: forse l'unica cosa sacrosanta da fare stasera. Mentre domani. Domani.
1: Yeah.
0: Domani mattina mi alzerò. Temelin avrà la sua dose di morte.

una notevole dose di morte male, perché non c'è niente da fare. Io ve lo saluto. Ve lo saluto e buonanotte, devo dire. Sì. E malaforte. È davvero malaforte. Carbonizzino veramente le braccia. Ah, perché non farvi sentire invece un po' di musica seria? Ma sì, l'ultimo pezzo. Vi farò capire cosa vuol dire avere le palle. Vi farò capire qual è l'estrema risorsa musicale a cui la mente umana può arrivare e può forse concepire come fosse un prurito anale maltrattato. Forse così potrete capire il perché certe persone non riescono e non riusciranno mai a fare cose come questa. Buon ascolto e buonanotte.

Bene, con questo è tutto per questa notte. Avete ascoltato Radio Cybernet, grazie per averci ascoltato fino a stasera con questo esperimento di trasmissione per strada che la morte muoia di morte morta, e vi auguro questo.

0: fine.
1: Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com. Approfitta di un'offerta irripetibile.
2: Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.
3: Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I-O-A.
4: I-O-A? Che vuol dire?
3: Istituto di Obbedienza Animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
1: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
5: Mollalos, cinghialone.
6: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso se ne vuole conservare le capacità.
7: Che vuoi dire, Federico?
6: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale per un'obbedienza felice.
2: Ordinalo subito via internet. www.istitutodiobbedienzaanimale.com.
1: Guadagnare, avere, comandare. Oggi anche tu puoi. Istituto di Obbedienza Animale. Contro il tempo, contro lo spazio, sempre.

me lo si ordina. È un ordine. E allora strimmo. È un ordine. Ordine nuovo. L'ordine. O negro. O negro. O negro. Niger. Negral. Nigrizia. World Music Afro Art in Expanse. Einsturzende.

E vai. La morte nera.

È morte. È decisamente morte. Per oggi vedremo. Dopo, chissà, la morte nera. Aspetto solo una conferma per sapere se si sente. Mi sono fatto una tazza di caffè che mi farà scoppiare i ventricoli contro il monitor. E sarà tutto un vero inferno. La surca. La surca. La surca. Christian Surki. Christian Surki. Un po' di Surki. Surki. Ascoltami, Surki. Bene, ora stacchiamo speaker. Così va anche un po' meglio, devo dire. Dopodiché direi anche quasi quasi. Ah, ok, quella merda di Sepia Tom. Lo stoppiamo. Ah, Gesù Cristo sporco. Christian Surki, Christian Surki. Allora, le novità riguardo al mondo bestia e all'animo bestia sono le seguenti. La libreria di strada è stata messa a soqquadro da anime bestia che hanno scaraventato un libro tra i rami di un albero dove tuttora giace. Mentre però devo dire che altri libri sono stati messi tra due pietre con sopra un asse per proteggerli evidentemente dalla pioggia. E quindi se da una parte abbiamo un animo bestia, dall'altra abbiamo un animo nobile. Quindi le due cose, come vedete, si bilanciano e la conclusione è che a noi non ce ne frega assolutamente un cazzo. Dopodiché passiamo alla seconda novità, che riguarda il progetto gratis, tutto gratis. Abbiamo ricevuto gratis, stamattina gratis, un CD gratis di musica gratis. Trattasi di una compilation ottenuta dal sito wildbeastrecords.com con 10 pezzi di musica gratis. E la musica che abbiamo ricevuto è semplicemente fantastica, perché si tratta di musica surf. Musica surf, ci sono ancora degli americani che fanno la musica surf e adesso noi ve ne faremo sentire un pezzo. Ma che surf, ragazzi, che surf, surf di qualità. E mentre Media Lab scarica la posta di 4700 utenti a una lentezza allucinante, noi ascolteremo questo pezzo di musica surf dei Longhorn Devils, che non so come cazzo vivono a fare musica surf in quest'anni, in questi anni di animo bestia. Comunque, buon ascolto. Sentite che roba che ha mandato. La fine del mondo. Cioè, la morte della morte.

la Madonna Santa. Devo dire, veramente una bella sorpresa ricevere questo CD oggi, che abbiamo già inscatolato. Te lo mando in una bustina di plastica, che è questa qua, con dentro però tutti i pezzettini di carta che si mettono nella custodia rigida per farne poi un bel CD solido, diciamo, no? Tutti quei pezzettini di carta con le stampe. E in questa copertina, ecco, si chiama copertina, questo pezzettino di carta, ci sono fotografati questa selezione di CD che loro hanno, diciamo, hanno messo dentro. Vedo delle, ci sono delle donne in bikini fotografate con scritte gigantesche in stile anni 60, fricchettonissime, Star Craving Mode, tipo delle cose incredibili, Surfing Signorita, Sand Blasters, Surfings, Guitar Don't Argue, i Cosmonauti, c'è anche un gruppo, sembrerebbe anche italiano, si chiamano i Cosmonauti. Veramente, veramente bello questo CD. Il CD l'abbiamo ordinato su un sito che si chiama www.wildebestrecords.com, scritto con la V, wildebestrecords.com. Wildebest. E boh, dovrei scriverlo, lo scrivo sul canale. Eccolo qua, ve lo scrivo pure perché siete dei mentecatti fondamentalmente. Eccolo qua, Sand Blasters. Lo scrivo anche su Hackit 99 perché io direi, ma ascoltiamo pure un altro pezzo, vai, il numero 2 dei Surfings, o no? Porca Madonna, ho detto il numero 2. Che musica incredibile, Dio buono.

Massicci, eh? Che musica! Il sito sembra non rispondere, è veramente strano. Però che cazzo vedevo dire? Io l'ho ricevuto sto CD, quindi boh, non ho parole. Invece, per la serie e le ultime notizie, da indymedia.org leggiamo: primo sciopero della Netteconomy. Praticamente il 24 gennaio, cioè giovedì, a Milano, in Corso Garibaldi 99, ci sarà un presidio davanti alla sede della Matrix, che è una ditta. Praticamente sarà quello che definiscono qui il primo sciopero della Netteconomy. Praticamente, dopo diversi incontri con le organizzazioni sindacali, la Matrix Società per Azioni, che è una società controllata da Seat Pagine Gialle, comunica che ci sarà un esubero di 100 dipendenti di Virgilio, il che vuol dire che verranno licenziati. Virgilio è il primo tra i portali in Italia, tra parentesi. Per cui questi qui verranno licenziati e tra l'altro siccome quelli che sono iscritti alla lista di mobilità non potranno beneficiare dell'ammortizzatore sociale recato dall'INPS per il quale sono stati versati i relativi contributi da parte dell'azienda. Noi non sappiamo cosa voglia dire tutto questo, ma percepiamo che tutto ciò è male ed è indice della presenza di un animo veramente bestia, per cui noi vi consigliamo, scorreggiando, vi consigliamo di andare a Milano in Corso Garibaldi 99, giorno giovedì 24 gennaio 2002. E a questo punto ci sta bene un altro pezzettino musicale. Che dobbiamo fare? E mi dicono che c'è anche un precedente illustre con Cataweb, quindi non è il primo sciopero della Netteconomy. Ma vaffanculo allora, ma allora licenziamoli tutti! È veramente agghiacciante comunque. Bello questo pezzo, eh? Wow. Ah, pardon?

0: Sì, ma sai, voglio dire. Va bene, niente, io qua sono sempre su internet, che devo fare? Passo il tempo, visto che dopo un tazzone di caffè così, non so se riuscirò a dormire.
1: Vabbè, no, tra poco arrivo anch'io, dai. Ci becchiamo 10 quello,
0: eh. Ciao, buonanotte, stand by.
2: Bene, abbiamo porcodiato, abbiamo parlato al CB con uno dei nostri amici, leggo, mi dicono che la mia voce è troppo alta, com'è possibile questa cosa? Urge correre ai ripari. Ah, è troppo alta al CB? Che vuol dire troppo alta al CB? Ma che cazzo stai a dire, Lobo? La mia voce è troppo alta al CB. Ora è ok, prima è ok, poi parlo alto. Forse così è troppo alta? Forse adesso è ancora più alta? Comunque, leggo su un libro di morte, qui un libro che si chiama Tre secoli di elaborazione dati, è un libro della IBM, leggo: il termine robot fu coniato da cecoslovacco Karel Čapek, che nel 1921 mise in scena a Praga una rivolta di automi operai contro i loro costruttori. In ceco, robota significa lavoro forzato, schiavitù. Io stavo cercando invece un'altra cosa su questo libro. Ah, ci sono delle belle foto di Turing e di Shannon. Che bello. Konrad Zuse, nel 1936 a Berlino, costruisce nel salotto dei genitori un calcolatore elettromeccanico chiamando Z1. A questi seguono Z2, Z3 e Z4, che impiegano migliaia di relè e vengono in parte finanziati durante la Seconda Guerra Mondiale da enti statali.
3: Minchia!
2: Le istruzioni necessarie al calcolatore Z4 per eseguire le varie operazioni vengono perforate su una vecchia pellicola cinematografica a 35 mm. E qua c'è una bella foto di pellicola con gli attori e con le perforazioni, veramente. Mentre nel 44 viene costruito il Mark 1, e qua c'è una splendida foto del Mark 1. Vuol dire che questo libro è veramente notevole. Ci sono tutte le levette del Mark 1. Qua c'è invece una foto di due persone, pensate un po'. Qui c'è Lenin. Ma quello che io volevo cercare, a parte le foto di queste persone, era una cosa ben precisa. Le macchine, i pensieri, ci sono un sacco di foto, però solamente IBM, però sono interessanti perché riguardano l'Italia. Con questo materiale, il Freaknet Media Lab, cioè io, sto preparando un corso di storia dell'informatica che chissà si potrebbe anche presentare all'Hacker Meeting. Perché ci sono un sacco di belle cose, puttana del Santo Padre. Ah, c'è il manuale del Banco di Santo Spirito, il complesso elettronico tipo 650 nella elaborazione automatica di alcuni servizi bancari, volume 1, IBM Italia. Belli questi libri. Ah, qua c'è una bella foto del sistema SAGE, il sistema di difesa aerea degli Stati Uniti, una rete di radar collegato a un gigantesco elaboratore elettronico centrale.
3: Il SAGE.
2: Poi arrivano i transistorini, arrivano le prime schede. Qua c'è un nastro perforato, ma non è quello che volevo dirvi, purtroppo non trovo. Nastri, schede, oh, eccolo qua, Tape Mark 1. Se voi cercate su Google Tape Mark 1, non esiste un cazzo di niente sulla merdosa rete delle reti, che uno dice, ah, ma qua c'è tutto, è la rete delle reti, google.com. Bene, fate questa ricerca, andate a capire, a cercare un po' che cos'è Tape Mark 1, sito tape, spazio mark, spazio lettera 1. Ecco, non c'è un cazzo. Paper Mark, Ferranti Mark 1, Exchange Media, non c'è, sono dei link che non vogliono dire un cazzo. Storia dei computer, il Mark 1, che non c'entra una minchia. Niente, allora andate a cercare Nanni

Balestrini. È un nome che suona un po' come un terrorista, però non è un terrorista. Perché mi ricorda un Nanni Balestrini è uno dei più noti autori italiani contemporanei, nato a Milano nel 1935, all'inizio degli anni 60, fa parte dei poeti novissimi. Andiamo a vedere. Qui c'è una biografia di Nanni Balestrini e del gruppo 63 che riunisce gli scrittori della neoavanguardia. Ecco qua, nel 1961 compone la prima poesia realizzata con un computer, che si chiama appunto Tape Mark 1. Di cui noi qua abbiamo una foto perché è stata stampata. Praticamente, per conto dell'almanacco letterario Bompiani, il poeta Nanni Balestrini realizza un esperimento di composizione poetica mediante l'impiego di un elaboratore. Come titolo della poesia viene scelto il contrassegno del nastro magnetico utilizzato. Eh già, Tape Mark 1. E una volta mi sa che l'ho pure scritta su Rackmeeting, questa cazzo di poesia qua. Tape Mark 1, è bello che non si trova in rete una poesia del genere, ma è possibile? Cioè, non ce n'è niente, niente. Mediamente Nanni Balestrini, ecco, forse mediamente ne hanno parlato. Nanni Balestrini è comunista, Nanni Balestrini è terrorista, mi scrivono. Che meraviglia! Che bello, è bello sapere queste cose. Allora, Nanni Balestrini. E stessa cosa, dicono praticamente la stessa cosa, hanno copiato pari pari quello che vi ho appena letto dal sito dove stava scritto praticamente su italinet.com, mentre mediamente ha semplicemente copiato le stesse parole, proprio stesse merdate. I Furiosi, le poesie, Feltrinelli, Blackout, il ritorno della signora Richmond. Allora, c'ha pure un'email questo stronzo, ma guarda un po', intervista e riflessioni sulla scrittura elettronica sul sito di Mediamente. Cercate Nanni Balestrini e vi spunteranno queste cose. È il momento di una musicale.

Basta, basta. Basta perché è finito il pezzo. Vabbè, c'è una bella intervista a Nanni Balestrini sul sito di Mediamente, vi consiglio di andarvela a leggere, perché parla proprio di Tape Mark 1 e ne legge la prima parte, che io non vi leggerò. Cercate Nanni Balestrini con Google, andate sul sito di Mediamente e amatelo. Nanni Balestrini in rete, comunque non, questa poesia non ci sta, non ci sta. Ho cercato pure Tape Mark 1 con la lettera scritta a cifre U, cioè la cifra scritta a lettere 1, ma niente da fare. Vabbè, ce ne fottiamo, abbiamo esaurito un argomento di conversazione e ora non ne trovo altro. Per cui niente, basta. Guarda, sfogliare questo libro della storia dell'informatica fatto dalla IBM, sì, è un po', anzi, è decisamente settario, perché secondo loro pare proprio che non esista nient'altro che la IBM. Mentre d'altro canto devo dire che il libro è estremamente interessante, perché ci sono delle foto bellissime che scannerizzerò e poi dovrò usarle per questa minchia di corso. Più che un corso sarà un seminario sulla storia dell'informatica. Ci sono un sacco di foto, un'ottima fonte di informazioni per chi come me si dedica non tanto alla storia dell'informatica quanto al collezionismo delle stronzate più assurde. Mentre citano citano citano una mia poesia e un'intervista che mi hanno fatto, una vera merda. Comunque non so neanche che cazzo ho detto. Dicevo che è molto interessante, se collezionate vecchi computer, comprarvi sulle bancarelle libri come questo, libracci illustrati delle edizioni paoline, stampati nel 1990, dal titolo tipo Il calcolatore elettronico di un certo Mark Frank, che sarà sicuramente uno pseudonimo. Più che altro perché questi computer sono pieni di foto, di foto devastanti, di foto veramente devastanti. Il mondo dei calcolatori, c'è qua un bambino che sembra il figlio di un killer, sta giocando con una specie di TI-99 della Texas Instruments. Che cosa fa il calcolatore? Ci sono queste foto assurde. Lo studente di economia di fronte a un'unità di visualizzazione simile allo schermo della TV. La memoria principale, schede perforate, i programmi, i sistemi del computer, il BASIC, i linguaggi di conversione, i nastri magnetici. Ci sono delle foto incredibili, ci sono donne con le gonne lunghe e i capelli lunghi che infilano cartucce a disco dentro i PDP-11 o dentro i sistemi Honeywell. Pazzi. L'operatrice qui sopra sta togliendo un disk pack da una delle quattro unità che compongono questa installazione. Praticamente nella foto c'è una cosa enorme che sembra una lavanderia automatica. Il cassetto deve essere chiuso prima di poter avviare il disco. Pazzesco. Che foto agghiaccianti. Un sistema di elaborazione come questo. Il calcolatore in casa. Calcolatori che conversano. Chip per memorie elettroniche. Più programmi insieme. La memoria virtuale. Madonna santa. Ci sono delle persone che sembrano, cioè ci sono foto di attori che sembrano degli, cioè foto di questi operatori del computer sembrano attori di film porno. Baffoni con delle capigliature assurde. C'è qua uno che legge un tabulato che sembra veramente un povero mentecatto.
calcolatori che parlano, supercalcolatori, calcolatori e il telefono, collegamenti fra calcolatori, reti fra televisione e calcolatori, la protezione dei dati.

Vabbè. Va bene, abbiamo chiuso con questo libro.

fuggiamo il libro. La digestione. Bene, a questo punto Utrinque Vertere è il titolo di un libro che ho qua a casa di versioni di latino, qualcosa del genere.

0: Vero, è vero, apprezziamo la gratuità, come dice Lobo. Questo CD ci è arrivato gratis, quindi noi lo apprezziamo. In effetti abbiamo anche un altro CD che ci è arrivato gratis tempo fa, di un chitarrista inglese che cerca di smerciare un sistema per suonare la chitarra, che è veramente agghiacciante. Comunque ecco, adesso io dovevo dirvi una cosa, ma sì, ecco, potevamo fare un esperimento e cercare di far crashare Muse semplicemente parlando al microfono. Ed è una cosa che proveremo adesso a fare.
1: Crasha! Aspettate un attimo che ora proveremo. Crasha! Muse crasha! Crasha! Devi crashare. Com'è che non si sente un cazzo? Però sì, però non si sente un cazzo. Crasha! Ma certo che non si sente un cazzo, perché fondamentalmente io sono un cretino. Crasha! Devi crashare. Crash!
0: Vai giù!
1: Questi sono falsi contatti sulle pile.
0: Ecco fatto. Bene, il subwoofer di Lobo ringrazio, noi stacchiamo lo speaker e continuiamo la nostra trasmissione con una riflessione che l'altro giorno facevo sulla tecnologia, vale a dire che se è vero che l'uomo usa e inventa tecnologia per migliorare la propria vita, perché noi oggi più tecnologia abbiamo e più viviamo nella merda? Perché, mi domando io? Perché ovviamente, che so, ti inventano il telefonino col video, no? Tu c'hai il video, ti vedi il video nel telefonino, che bello, dico io, porco Dio, sì, questa è veramente tecnologia, ti aiuta. Ti fa aiutare perché parli con una persona e la vedi, ma ti aiuta un paio di palle. Perché quanto ti costa il telefonino col video? E quindi devi farti un culo così per pagarti il telefonino col video. E quindi alla fine stai peggio di prima, sei pieno di tecnologia e vivi nella merda, perché per permettertelo devi lavorare come un pazzo con quella stessa tecnologia che dovrebbe liberarti, invece non è così. Già, che ci possiamo fare? Ascoltiamo un altro pezzo, eh. Che devo fare?

a quella che ti ho dato? Sì? Buono, buono, dovrebbero esserci anche le connessioni sue di gomma, che dovrebbero essere buone anche, no? Sì, non penso che sia un problema. Al limite gli puoi mettere tipo la gomma liquida, quella per fare le guarnizioni delle testate delle moto. Mi dicono che quando parlo succede qualcosa nel microfono. Mi sembra strana, sta sul tetto. Quando parlo al CB. Sì, forse rientra nel microfono. Io ho abbassato la potenza del trasmettitore qua.

0: Ma
1: se così è vero, cioè, e non riusciamo a capire il perché di questi misteri. Mentre ci vengono fatte promesse, ci viene promesso che dimenticheremo il segmentation fault. Ci viene promesso. Ma speriamo. Gesù Cristo sporco dello squelch. Vabbè, che cosa devo dirvi? Abbandonate la tecnologia, abbandonatela. Jesus, Jesus. Dicono che si sente una merda, ma io penso che adesso dovrebbe anche sentirsi bene, o no? Purtroppo gli argomenti di questa sera sono praticamente finiti, non ho più un cazzo da dirvi, se non che il server del Freaknet Media Lab è qui accanto a me, nella città di Palazzolo Acreide. E sto cercando, penso inutilmente, di fetciare tutta la posta degli utenti che non viene presa da giorni. Avrò fetciato sì e no circa 5.000 messaggi finora. Mi è caduta la vita, stavo leggendo Lobo. Mi è caduta la linea sì e no 3 volte. Cristo banana. E ora, sta prendendo ancora posta. No mail for Omar Sam. No mail for Nimex. No mail for Nulcom. No mail for Packet. No mail for Muniz. No mail for Natale. No mail for Nio. No mail for Mario. No mail from Maranzano. No mail from Pallina. Per ora fortunatamente non c'è posta, ma sono sempre chiamate al server della posta di merda. Vita a Palazzolo mi chiedono, eh? Andiamo a prendere un libro di storia, va? Palazzolo Acreide, luglio 1943. Vediamo un po'. Allora. Palazzolo Acreide. Fatemi leggere. Fatemi leggere un po'.

fiume minato da soldati italiani nella zona di Palazzolo. Strada statale 289 di Noto in prossimità del bivio di Canicattini. Si vede un carro armato e un inglese che fa delle foto. Un trasportatore Bren mentre attraversa una campagna nell'area di Palazzolo.

Il colonnello Ronco decide di ripiegare con le truppe ancora disponibili sulle posizioni ancora occupate dal gruppo di artiglieria, per costituire con esso un unico caposaldo dove sviluppare un'estrema resistenza. Venne quindi iniziato alle 9.30 circa un lento e ordinato ripiegamento a cavallo della rotabile verso le nuove posizioni. In conseguenza delle vicende del giorno 12 e la mattinata del 13, le perdite del gruppo erano state notevoli. Durante il ripiegamento furono svolte violente azioni di fuoco e contrassalto contro nuclei nemici che attaccavano le truppe di ripiegamento da ogni lato. Durante uno di tali contrassalti scomparve il tenente colonnello Dejan, già comandante del battaglione Mortai. Il gruppo di artiglieria poté intervenire fino a circa le ore 10.30, quando il comandante comunicò al colonnello Ronco che per ragioni di traiettoria non potevano più proteggere il ripiegamento, perché erano sotto la linea del fuoco. Il gruppo di artiglieria poté intervenire fino a... La rotabile fu sbarrata in più punti con barriere di automezzi che venivano via via incendiati per impedire l'avanzata delle formazioni corazzate nemiche. Furono posti a sbarramento automezzi carichi di munizioni che, fatti esplodere a cannonate da parte della batteria nemica, la 75-18 impiegata sulla rotabile, determinarono un susseguirsi di scoppi che rendono notevolmente l'avanzare dell'avversario. Anche i due protoni di carri Renault rimasti a disposizione fecero frequenti puntate in avanti per alleggerire la pressione. Essi furono però ben presto fatti segno ai loro movimenti a frequenze e concentramenti di mortai. Verso le ore 12 il piegamento poteva essere ultimato, però le forze ormai esigue, quasi completamente sprovviste di armi automatiche, andate distrutte e perdute. Tali forze furono schierate nel miglior modo per poter opporre l'ultima resistenza all'uopo. Per rinforzare la linea furono anche sottratti uomini alle batterie, il cui compito era ormai ridotto a quello di far fuoco a zero su direzioni predisposte. Fu durante questa fase che comparve nel cielo l'unico apparecchio amico rilevato nei quattro giorni di azione. Tale apparecchio però del tipo tedesco da caccia, sceso a bassa quota, mitragliò le nostre truppe, ritenendole evidentemente nemiche, dato che indossavano in gran parte l'uniforme K. E così fu atteso l'urto nemico. Se non che l'avversario, pur serrando sempre sotto le sue truppe, i suoi mezzi, rallentò l'azione di fuoco, fino a sospenderla quasi completamente. Ci fu un'ora di calma quasi assoluta. E infatti su quel ristretto spazio difeso dei pochi suoi paesi si scatenava verso le 13 un vero e proprio uragano di fuoco d'artiglieria. Pochi superstiti si dispersero e Palazzolo cadde in mano agli inglesi. Sì, Palazzolo luglio 43, dopo il primo bombardamento di Stalte, gli inglesi sgombravano le vie principali delle macerie, recuperando qualche vittima. Una parte di esse rimase a lungo sotto le macerie, procurando aria malsana. Dopo mesi alcune di queste vittime furono recuperate, assieme ai detriti, e rovesciate nella discarica di Villa Rosa. Interessante. Nei primi due bombardamenti effettuati dalla Luftwaffe su Londra furono circa 150, poi la Palazzola Kennedy nei due bombardamenti del 9 e 10 luglio, periodo 114 civili. Vabbè, me ne sto fottendo. Ci sono un sacco di foto interessanti in questo libro. Questi inglesi che distribuiscono cibo.

0: A questo punto
1: mi sarei anche rotto il cazzo, lo sapete? Sì, mi sarei veramente spaccato il cazzo. Mi dicono anche di mettere qualche cazzo di canzone. E io gli metto qualche cazzo di canzone, invece. Basta! Direi che per stasera la nostra trasmissione può anche piantarla qui, Dio cane. La prossima domani, eppure no, invece no. Perché purtroppo devo aspettare che... che palle! Devo aspettare che Medial finisce il suo sporco lavoro.

0: Ho quasi finito, non ci posso credere. Oddio, oddio, oh, oddio mio. Ho quasi finito. No mail for Trip 84, no mail for Patrick 85, no mail for Kaiser, no mail for Janli, no mail for Saywar. Oh, che bello, no mail for Chaos 2. Sta finendo di prendere la merdosa posta il fottuto Media Lab, sia stramaledetto il Media Lab, Dio cane. Porco Dio, ore a prendere la posta, ore, Cristo Santo. Dio Cristo, guerriero@freaknet.org, puffing, verme at freaknet.org. Abbiamo anche un utente che si chiama Emayal. Niente è successo, è successo che sto semplicemente prendendo la posta di Media Lab di 400 merdosi utenti. Santo padre. Mendes, Mengele non c'è come utente, vero? Il dottor Mengele. Santo padre. Ginetorz. Ma come? Cyborg. Cyborg c'ha due messaggi. Fa fanculo, you have new mail, mi dice pure. Ma va a cagare. È finita? È finita. Dicono che è arrivata un'email a Radio Cyber. Feccio subito. È delirante. Bene, devo leggere. Quindi ho 20 messaggi, porca puttana. Odio chi mi scrive. Dio mio. Dio mio. Ma che posta è? È da stampare. Che mail fantastica. Oddio mio. La sto leggendo sul canale, ma non c'è da non capirci un cazzo. Ma è meravigliosa. Pseudo Judeo Christianism make it absolutely impossible to indoctrinate. Blood and terrorism even by force of law, by illiterate ignorance, and or by health and insurance, or by false religion is political, intimidations, and threat of hell, but it's making this grisly vaffanculo pork and butanen. Sturmtruppen Panzer Division and Sturfendeno i Bauten. Preferisco il tedesco per questo tipo di... Dio mio, che cazzo di messaggio! Cioè, da spararsi nelle palle! Anche attraverso il loro ultrafanatico di Dio politico false promise. Ma che cazzo è? Io gli rispondo semplicemente in italiano a questo, gli scrivo hai ragione. Però senza l'H. Hai ragione, gli scrivo. Adesso io glielo scrivo a questo qui. Ora devo subito immediatamente vedere chi è che scrive questa roba. Non è possibile, mut, subito. A me questo messaggio, gli dobbiamo rispondere in massa. Dov'è? C'ho un messaggio di Ciccio Mosk. Ma vaffanculo! Mi arrivano sempre le stesse merdate. Muse, news, la mailing list di news. Citrix and Fuse 1.6, Open LDAP, Breakable. Ma dove cazzo è? Ma chi è questo messaggio? Dove sta? Come si chiama? Qual è il titolo di sto messaggio? Gizmzzm. Dov'è Gizmzzm? Io non ce l'ho questo Gizmzzm. Biologyemory.edu. Ma io non lo vedo. La paid email Jaromir, stampare pure gli sfondi, vogliamo fare qualcosa. Lobo, Steven Sporens, cioè, che parla di Citrix Enfuse 1.6, UPS, UFPS Online Bill Pay, Cleotech, Bugzilla, Membrane Security, Zim, Jim, ma dov'è? Dottor Octavio Sainz, ma è lui? No. Sì, è lui? Oddio, è lui? Answer to the skeptics? Sì, sì, è lui. Dio mio. Dio mio. Happy holiday. Silent political religionist terrorism. Che cos'è? Please visit my worldwide website http://octscience.inchq.biz. Ma che cazzo è? .biz non esiste. Non esiste. For the only true war against anti-American terrorism, the only such a true war that we can ever peaceably and truly win, not just ever profit from. Ma che cazzo dice? Ma è bellissimo, io me lo stampo questo messaggio. No, ma è lunghissimo, è pazzo, è malato. È un malato di mente. The secret concubinage. Ma chi è? Ma non è mica uno di quei messaggi che generano frasi del cazzo e dentro ci nasconde. Ecco, dottor Octavio Sainz, octsainz@interconnect.net, ha scritto a Offshore Echoes, Jerry Smith, Biology, Asbest Chiusol, Jeremy Chiusol, Voyager Chiusol, Lobo Chiusol, Wiki Radio Sainz. Ma è matto, è malato. Ma chi è? Ma chi sono? Ma chi sono? Chi è? Chi siamo? Cioè, questo messaggio è agghiacciante. Worldwide slave trade averaging. Now through our ultra-civilized corporate Euro-American democracy literate and healthcare insight. I get education for inhuman exploitation. Happy New Year. Of the science, please visit my world web. Andiamo a vedere questo sito, ammesso che esista. Io penso proprio che non esista. Invece esiste. Come cazzo è possibile? American. This is a series of letters addressed to the American public in general. To elected and unelected political and office leader. Toilet Beach. C'è un sito, è il sito della malattia mortale. Ci siete ancora? Qualcuno mi sta ascoltando? Qualcuno mi ascolta? C'è qualcuno? È un sito dei pazzi. Sono malati di mente. Clicchiamo su Anti-Christian Church. Christ denouncing our world Anti-Christian Church. Because of our ma è malato, ha fatto le paginette con i colori. Cioè, è pazzesca. Visit my website or email me. Ma io gli devo rispondere a questa. Octavio Sainz MD @interconnect.net. Octsainz MD @interconnect.net. Questo è malato. Gli rispondo: hai ragione, sei malato, quasi quasi. Oppure semplicemente hai ragione. Oppure veramente, cioè, sono in queste situazioni sono queste le situazioni che mi dicono sì, sono contento di avere la posta elettronica. Sono veramente contento di avere la posta elettronica perché ricevere dei messaggi così è meraviglioso. Meraviglioso e nello stesso tempo orribilmente gelido. Citando il film di un amico, si chiamava... come cazzo si chiamava? Vabbè, non so come si chiamava. È il momento della pubblicità random, quindi clicchiamo random sul nostro lettore CD, mettiamo play e ascoltiamo due pubblicità.
1: Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il pilsner dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com. Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
2: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi.

0: e pubblicità incredibili. Vabbè, noi ringraziamo Jaromil per averci fatto notare questa meravigliosa lettera che abbiamo ricevuto e questo sito fantastico che vi ripeto è http://octsciencemd.inchq.biz ed è agghiacciante questo sito, proprio pazzesco. Penso che voi ascoltatori vi siate già persi nella lettura di questo meraviglioso sito.
1: La lettura di questo meraviglioso sito
0: Che ore sono? Allora, sono le 00:38 ora italiana. Penso che sia ora di andare a dormire. Porco il Cristo, io mi sono rotto il cazzo. Non è possibile fare questo. Mi stavo tirando un cavo di qualcosa, non mi ricordo più cosa dovevo fare. Devo fare una cosa qua. Sinceramente, a parte nanni balestrini di cui vi abbiamo già sbalestrato, (ride)

Ma boh, tra pochi istanti la nostra trasmissione avrà fine. No mail for veromale@mail.ru.

mai visto, mai presa posta da quell'indizio, mai avuto, mai nato. Vado su freaknet.org e vediamo un po'. Bene, carico mut e mi dice messaggi 0. Ecco qua. Carico pine e mi dice un messaggio da Webalizer che non so che cazzo sia. Non devo far partire Mut in quel modo. Sì, devo collegarmi a IMAP. Sì, vabbè, mo ricostruisco internet per leggermi una fottuta mail. Mut-F IMAPS, cioè, ma sono pazzi. Allora, intanto mi chiede un certificato.

0: Sì, e la password quale cazzo è? Sì, sto entrando alla fine. Il certificatore login in, login failed. Ottimo. Sì, la password della mia posta. E mo valla a vedere. Che io su dine.org non ho mai avuto una password. Me ne fotto, me ne fotto. Io me ne fotto, capite? Me ne sbatto. Me ne sto fottendo. Posso fottermene? Posso decisamente e prepotentemente fottermene? È un mio diritto. È il momento della pubblicità.
1: Diventare più potente, diventare più momento. Un sogno antico che è già realtà. Prova anche tu gratuitamente U-Matic 9, la macchina ideata negli Stati Uniti. U-Matic 9 è distribuita in Italia da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

0: Federico è felice. Federico ha una macchina nuova. Federico comanda. Ma come ha fatto?
1: Semplice. Si è affidato a noi.
0: Istituto di obbedienza animale. Costruttori di mentalità vincenti. I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di obbedienza animale. È nata un'energia nuova dentro di te. Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile. Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Tu puoi. Tu puoi.

0: tristezza,
1: povertà,
0: emarginazione,
1: malattia.
0: A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro.

basta, io stacco. Vi saluto. Sono decisamente stanco morto. Quando forse finalmente potrò usare direttamente gli MP3 per mandare musica. Visto che qualsiasi cazzo di MP3 che mando con Muse mi crasha quel porco dio di programma rasta che coso. Pardon? Sfruttando come un dannato, mi sono fatto una pasta pazzesca oggi.

Italiana dalle 22:00 Radio Internazionale in poi. Prossima trasmissione probabilmente domani. Speriamo di avere del materiale ancora più interessante da sottoporvi. Certo, sarebbe bello se preparassi le trasmissioni in modo serio, con una scaletta, come si faceva una volta, come facevamo con Radio Cyber, che una volta si chiamava Radio PRCD, senza doversi inventare continuamente nuove cazzate, possibilmente prendendo anche meno caffè. Però se non prendo il caffè non sto sveglio. Il problema è che ho preso una quantità di caffè mostruosa, che ho sonno, però mi scappa anche da cagare. Questo è il dilemma, che io in realtà voglio andare a dormire, ma so che non dormirò. E allora la domanda è che fare? Già, la domanda è veramente che fare? Fare con due F, cioè vorrei chiudere questa trasmissione qui, ma è veramente difficile. Che fare? Guardo i miei CD, guardo i libri davanti a me e mi domando che fare? Vediamo un po' i grandi classici dell'India, Srimad Bhagavatam. Di sua divina grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, oppure vocabolario, oppure Sacra Bibbia, calendario Atlante di Agostini dell'84, Mexico City Blues, Spaghetti Eclair, la filosofia degli autori. L'arte della guerra di Sun Tzu, segreti spie e codici cifrati, Renato Curcio, a viso aperto, mo', e l'O America di Ballard, gran bel libro, veramente, bellissimo, Auidoro di Gibson, non è proprio così bello, pardon. Internet, avviso dei naviganti di Zambardino, vecchissimo sto libro. Arafat, i guerriglieri della speranza. Insetti. La collana degli ombre rosse. Autonomia operaia delle edizioni Caos. Parole onde. Piccole antenne crescono di Paolo Rutter. Boh. Riparare la moto. Ma guarda un po' che libri del cazzo che c'ho qua. La realtà virtuale di Howard Raymond. Hi, Howard Raymond. Oh, poi, che cazzo è questo? Ah, la macchina della realtà. Sarebbe il motore differenziale tradotto di merda. Di coso lì, insomma. Gibson e Sterling. Tutti e due. Boh. Vorrebbe qualcuno che mi mandasse a dormire a calci in culo. Purtroppo non ho dischi degli Einsturzende Neubauten. Come si fa? Ah, non vi ho detto una cosa, che oggi ho pulito Media Lab. Cioè ho preso il computer Media Lab che tiene i dati di 400 utenti, che aveva guasti strani, l'ho pulito dentro. Ho preso la polvere e l'ho raccolta dentro una boccettina di vetro che ho messa qua sotto la statua del Buddha. E boh, come se fosse una reliquia, come se fosse Antani più che altro. E quindi basta, dopo questa notizia veramente chiudo, perché non è il caso di andare avanti. Mi sono reso conto che la bestialità dell'animo umano, animo bestia, veramente in allenamento. Vediamo un po' se ho ragione o no. Google.com. Cerchiamo animo. Allora, animo bestia con Google. E purtroppo non c'è niente. La bestia, l'animo, l'infernal bestia. Dunque, l'animo mio ancor fuggiva, si volse,
Insomma, mi fece bestia senza pace.

0: un animo se pensa de la bestia. No, no, mi sa che ho ragione comunque. Sì, quella bestia del figlio, l'animo mio con corpo giro, sempre con queste carte d'inferno. La bellezza è la bestia, bellezza d'animo. Animo, bestia, bestia, animo, bestia, animo, bestia, animo, bestia, animo, bestia. La bestia che si annida nell'animo. Oh, interessante, qua già un po' ci siamo. Ma una vera e propria definizione di animo bestia, niente da fare. La bestia senza pace, il suo animo capace anche di guidare profondi, la bestia senza pace. E sotto ogni bestia. Animo bestia. Allora, aumentò il passo della bestia non avendo animo di interrompere. Et qui noi quis abis bestia et Augustino turba sciere degni salve che basi tantus aud animo arrivent nullo dogmata firmamenta fundamento fundament.org animo la bestia tanto mi fece la bestia senza pace così l'animo mi stai preso in culo e sta bestia le animo. Niente, niente, non c'è nessuna definizione di animo bestia, mi dispiace, ma io adesso
1: Sono costretto.
0: interrompe la trasmissione. Animo, bestia, animo, bestia, animo, bestia, bestia. Ragazzi, vi saluto, buonanotte, buonanotte, oh, buonanotte. Ci ho provato, che vedevo di. Buonanotte. Ciao, ciao, oh, ciao.
2: Ambedi. Oh, ambedi.
0: È arrivato Shazam e allora io me ne devo andare, arriva Shazam, non c'è niente da fare. Facciamo l'alto di Media Lab. Tiriamo giù Media Lab. Eh sì, connessione clusa dall'host straniero. Già. Buonanotte, buonanotte, buonanotte.
3: Of the rock world. These people.
0: Okay.
3: These people are fucked up. Very, very confused. Because if love isn't the way they're telling you about it, you know, they're telling you wrong. I'm going to tell you right, you see. Now, all the ladies in the audience. You get to have fantasy time. This is female fantasy hour. Okay? You're a teenage girl, right? You have abducted the succulent pop star of your choice, right? You have taken the aforementioned pop star, who is really cute and arrogant and eats a lot of crumpets, back to your teenage room. That's right. Spindle twice.

0: teenage red bulb on right next to the bed. The curtains are drawn. It's dark. It's midnight. You put on a Phoebe Snow record. You're really relaxing.
1: Okay.
0: Into your eyes. You are sensitive. You are in love.
1: Giusto due parole dal pubblico per vedere se si sente, questa è Radio Cybernet. In sottofondo la musica di Frank Zappa, un sottofondo di estrema violenza, perché non ho nessuna intenzione di abbassare il volume. Non so ancora a cosa dedicare questa puntata di oggi. Ci troviamo a Palazzolo Acreide, altrimenti detta Acrai. I greci la chiamavano così. Sono a casa mia, sto bevendo il caffè davanti al tavolo che oggi ho costruito con le mie mani, con tre tavole di abete siberiano levigate, pitturate con il mallo di noce, e sto ammirando la mia creazione, perché ho il monitor al centro e di lato ho CD e piatto, e dall'altra parte ho la piastra, l'amplificatore e le mie super casse mostruose che hanno una potenza mostruosa. Dopo dieci anni ho finalmente riattivato le mie casse acustiche, perché dopo 10 anni io ascolto musica come si deve e non con le merdose cassettine del cazzo, dei computer del cazzo. Vorrei vedere se qualcuno ascolta, più che altro vorrei capire. E intanto, certo che se riuscissi a scrivere il topic da qualche altra parte, magari. Porco Dio! Vabbè, che kernel P, va? Bene. Allora i saluti al Sandman, che probabilmente è l'unico merdosissimo ascoltatore. Io non so come si contatta il server Icecat per vedere, per entrare, insomma, a fare l'amministrazione del server e capire quanti cazzo di ascoltatori ci sono, ma suppongo uno, e niente, in sottofondo la musica di Zappa, e passiamo al primo argomento di questa serata, che è gratis, poiché, come forse avrete intuito negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, ci siamo resi conto che non è solo possibile ottenere con la rete solamente tette e culi gratis sotto forma di immagini JPEG, ma è bensì possibile ottenere addirittura delle cose, diciamo, dure, delle cose dell'hardware. Ed è vero, la scorsa settimana gli oleifici di Noto, in via Nazionale 1 Castel di Tusa Messina, mi hanno spedito una bottiglietta contenente olio di oliva, che è qui davanti a me. Nonché ieri mattina, un minchione mi ha spedito il suo CD dall'Inghilterra gratis. E mi ha spedito il suo CD, questo qua è un chitarrista, insomma, pubblicizza i suoi corsi di chitarra. Io ho preso i Depliant e li ho bruciati nel camino, mentre il CD, insomma, gli ho dato un'ascoltata. Questo chitarrista fa, insomma, meglio di niente, voglio dire. E vabbè, noi adesso mandiamo un po' di musica di Zappa di sottofondo a caso, penso che la pianterò qui di parlare. E come primo collegamento, diciamo che va bene così, giusto qualche notizia, vediamo se possiamo... Dove cazzo ne leggiamo le notizie? Su Slashdot, va. Tanto, visto che sono notizie nuove, nessuno di voi ci va. Porco Dio, qua fa un freddo boia, non so da voi. Qui fa veramente freddo. Andiamo a vedere le notizie di Slashdot, cioè di barra punto. Ci sono 2 gradi fuori. E vabbè, un po' di gente collegata, ma in realtà nessuno che ascolta un cazzo. vediamo un po'. Su, sì, Killerina vuole la URL esatta di Radio Cybernet. Sta lì, Cristo di Dio, sta sul topic, porco Gesù Cristo in fiamme. Ah, ma guarda un po', c'è pure Guernica. E vabbè. Ah, guarda un po', le notizie di Slashdot. Scienziati giapponesi creano palle degli occhi artificiali. Io fare solo occhi. Poi c'è un'altra roba che non si capisce, perché io l'inglese non lo capisco. Poi un'altra stronzata. First robotic competition starts today. Competizione robot di merda. Poi quali sono le altre? Sony, Toshiba e IBM sviluppano un nuovo sistema operativo. Ma sì, ma che cazzo se ne fotte tanto? Ce ne sono già 75.000 di sistemi operativi. Creiamone un altro, no? Allora, occhi bionici from NASA, fotocellule ceramiche possono riparare gli occhi umani malfunzionanti, audio video technology, insomma sono un po' di notizie del cazzo, devo dire. La cosa più interessante l'abbiamo letta ieri su sulle Zeus News, riguardava una notizia sulla SIAE. Non so se avete letto l'articolo di Aaron Brancotti riguardanti la SIAE, insomma il diritto d'autore, la copia, le solite palle. Ma Brancotti, perché non si lo ricorda, si occupava moltissimi anni fa di realtà virtuale. Comunque, dove state? Qui mi domandano dove state con il plurale maiestatis, perché sono completamente solo e mi trovo a Palazzolo Acreide, cittadina a 40 km da Siracusa. Fa un freddo boia, ci sono 2 gradi, c'è il ghiaccio sul mio balcone fuori, e tra un'immagine porno e un'altra vi darò qualche notizia con il sottofondo meraviglioso della musica di Frank Zappa, che vi farò ascoltare così in distorsione, suppongo. A proposito, come si sente la musica?

Qualcuno aiuti i killeri ad ascoltarci, perché non so se mi sta ascoltando. Comunque, vabbè. Pardon? Ringraziamo le chat per aver tirato sui server, ovviamente. Vi ricordiamo che domani è la festa della Befana bastarda.

Ah, ecco, siamo sulle Zeus News e l'articolo è il primo e si intitola La legge è uguale a se stessa. L'unica cosa che mi rompe il cazzo delle Zeus News è questa cazzo di finestra che si apre con scritto iscriviti alla mailing list. Questa cosa mi rompe il cazzo. Veramente non ne posso più. Probabilmente qualcuno si aspetterà qualche notizia sul Freaknet Media Lab, questo meraviglioso laboratorio di informatica che attualmente è al centro dell'attenzione e al centro dell'attenzione di circa 3 persone. Bellissima questa canzone, me ne fotto del Media Lab e mi devo sentire questa canzone, mi dispiace.

torniamo a noi con le notizie dal Freaknet Media Lab di Catania, il quale attualmente devo dire che non esiste più, nel senso che no, io purtroppo devo ascoltare questo pezzo, me ne

0: Basta.
1: Cerita.
2: Basta. Basta. Basta.
1: Vabbè, siamo seri.

Ribadisco che me ne sbatto delle notizie quando c'è un pezzo così bello da sentire. Porca puttana. Vi darò invece delle informazioni su questo pezzo.

questo pezzo si intitola Show It Right In ed è stato registrato nel 1971 al Fillmore di New York. Abbiamo Frank Zappa alla chitarra, Mark Volkman e Howard Kylan alle voci, sono delle voci fantastiche. Abbiamo Jim Pons al basso, Bob Harris alle tastiere, il mitico Ian Underwood alla tastiere e al sassofono alto e Isley Dunbar, meraviglioso batterista, registrato su un 16 tracce analogico. Questo pezzo compare nell'album 200 Motels del 1970, no, 71 se non mi ricordo male. Vabbè, me ne posso.

Adesso basta, perché sennò veramente mi metto a sentire musica in continuazione, cioè non la finisco più, non la pianto più veramente. Poi una rottura di cazzo diventa, diventa davvero una rottura di gran cazzo. Allora, vi avevo promesso le notizie sul Freaknet Media Lab, e vabbè, avete voluto voi. Attualmente il Freaknet Media Lab, come luogo di raccolta di cerebrolesi al lavoro sui computer, praticamente non esiste più, poiché tempo fa gli operai del comune sono arrivati a staccare la luce nei pressi, anzi presso il centro sociale Auro di Catania, e noi abbiamo colto la palla al balzo per salvare tutti i computer. Abbiamo portato via tutti i computer funzionanti, ne rimangono ancora una marea comunque di computer non attivi che dovremmo trasportare, eccetera. È un vero inferno, un vero inferno. Questo vuol dire che il laboratorio è stato smantellato, perché in effetti ci aspettavamo delle rappresaglie, che non ci sono state, ma in realtà tirava una brutta aria già all'interno del posto, per cui avevamo deciso, cioè aspettavamo veramente l'occasione per potercene andare da lì, per deciderci noi stessi ad andarcene. E così abbiamo fatto, abbiamo preso tutte le macchine. Attualmente Midelab risponde ed è online, non so se in questo momento sia online, comunque Midelab è spesso online, ci sono degli orari che potete guardare sul sito www.freaknet.org, per cui in effetti la nostra preoccupazione era quella di continuare il servizio di posta elettronica per gli utenti. E vabbè, vorrei una conferma se ci state ascoltando, perché io sto continuando nella discussione anal fecal, insomma, mi sto spiegando. Si sente o no? Cristo di Dio. Vabbè, comunque io vado avanti. Sono stati spostati tutti i computer, vi dicevo. La prima cosa, abbiamo smontato il PDP-11 pezzo per pezzo e finalmente siamo riusciti a spostarlo in modo umano. Quindi non temete, il PDP-11 è sano e salvo, i suoi dischi e i suoi manuali pure. Media Lab risponde, i terminali grafici rispondono, per cui si tratta unicamente di spostare e di mettere in salvo adesso. Di mettere in salvo gli altri computer, quelli che sono, diciamo, non tanto dismessi quanto messi da parte in attesa di essere attivati. Diciamolo chiaramente, avevamo dei problemi di non pacifica convivenza all'interno di questo centro sociale Auro, che comunque ha avuto il merito di ospitarci e di permetterci la realizzazione di un posto così meraviglioso quale è stato appunto il Freaknet Media Lab. Però quando rompo nel cazzo, io non mi va di criticare nessuno. Abbiamo semplicemente deciso che se volevamo migliorare noi stessi quello che facevamo, e se volevamo, diciamo, per poter continuare a lavorare con tranquillità, migliorandoci, offrendo nuove cose, eccetera, ci siamo resi conto che lì non l'avremmo potuto fare. Perché io personalmente avrei dovuto trasformarmi più in muratore carpentiere che programmatore di computer. Comunque, attualmente, ripeto, siamo senza una sede. Non abbiamo più un luogo fisico, ma abbiamo bensì un luogo virtuale, che è il sito internet freaknet.org, su cui troverete tutti gli aggiornamenti quando ci andrà di aggiornarlo. Abbiamo avuto, mentre Zappa ci propone degli orgasmi registrati, abbiamo avuto una splendida idea, vale a dire raccogliere forze
e raccogliere, raccoglierci insomma tra di noi, fare una bella colletta mensile. Io personalmente ci sto, insomma, tiro su anche 100.000 lire al mese. Per cosa? Per affittarci un posto. E che cazzo ci vuole, dico io? Catania fortunatamente ha dei prezzi ottimi, una stanza di sette vani, cioè una stanza, un appartamento di sette vani in zona centrale, lo si trova per 1.000.000 al mese, forse anche meno. Per cui si mettono su un po' di persone e ci si affitta il posto e finalmente abbiamo una sede nostra che potremo gestire come e quando vogliamo noi. Per cui sarà la svolta, insomma. Insomma, ci stiamo attivando in questo senso, stiamo cercando il posto giusto, non appena lo avremo trovato avverrà, diciamo, la riapertura in una sede, in una buona sede autogestibile nel vero senso della parola, senza dover rendere conto di niente a nessuno. Quindi la situazione per ora è questa. I corsi si terranno, ma non sappiamo ancora esattamente dove. Probabilmente verremo ospitati da un locale di Catania. Sono tanti i posti che ci hanno offerto ospitalità, poiché il nostro parco macchine, insomma, le nostre conoscenze fanno gola a più di una persona, per cui molti luoghi anche culturali, diciamo, interessanti a Catania ci hanno offerto questi posti, però insomma tutto sta a vedere cosa vogliono in cambio. Il discorso di base è che se noi riusciamo invece a trovarci un posto tutto nostro, insomma, veramente fare il cazzo che ci frega. Basta. Direi che le novità per oggi sono finite. Mi chiedono novità delle radio libere, della Radio Libera Catania. Io non ho assolutamente idea di come sia finita quella storiaccia. Mesi fa c'è stata una riunione con un progetto di mettere su una radio libera, diciamo, su web, di espandere quelli che erano gli orizzonti di Radio Cybernet e di creare quella che poteva essere una struttura di indie media in Sicilia, con sede a Catania. Devo dire che non so come sia finita questa cosa, anche perché non ci sono più stati, non sono più anoni del Catania, diciamo che me ne sono i va. Per il resto sentiamoci la musica. In definitiva, tutto fermo. La quiete prima della tempesta.

0: Oh, una bella notizia!
1: Il nostro caro amico True Nepal, che non conoscete, ma a cui adesso io dirò e chiederò e pregherò di ascoltare Radio Cybernet, è il primo italiano del Seiatom, il primo ad essersi registrato, pazzesco, utente numero 3500 e qualcosa. Notevole Dio Pete, mi scrive lui su ICQ. E ora gli dico,

0: bello quando le femmine mi chiamano in query. Le femmine! Comunque il momento in cui piglieremo questa nuova sede avremo bisogno di una mano. Avremo veramente bisogno di una mano.
1: Ne sono pienamente convinto.
0: E ora l'angolo delle notizie con repubblica.it. Repubblica.it che quando si degna di caricare, puttana di Eva. Rido, leggo le vostre query e rido. Oh, è dimesso, che bello, una crisi di... Euro befana senza traumi. Giallo sul Mullah Omar è scappato su una moto. In realtà il Mullah Omar è Alex Puzzar. Questa è una informazione che ci viene da una fonte riservata. In realtà Alex Puzzar. Allarme gelo. Torre contro il Pentagono. Andiamo a vedere l'ANSA. Magari è notizie un po' più serie.

Piccolo stacco musicale per voi, visto che non ho un cazzo da dirvi. Ansa.it, il sito più lento dell'universo,

Colgo l'occasione per invitare a casa mia tutte le esponenti del sesso femminile. Vogliono venire qui a dare una mano. Ovviamente sto scherzando, sono una persona seria. Però il posto c'è. Basta, basta con questa musica. Basta con Frank Zappa. Mi sono improvvisamente rotto i coglioni. Mi sono rotto il cazzo. Ieri tornavo da Mazara del Vallo e mi sono fermato a una stazione di servizio a Enna. Sì, esattamente, Enna, dove ci sono stati tutti quei morti per il gelo. Per il gelo sulle strade, i morti. I morti della morte morta. E alla stazione di servizio ho trovato una vasca piena di CD. I CD costavano un tot di euro ciascuno, ma erano CD doppi. E ho addocchiato questo splendido compact disc di un complesso musicale che suonava grandi cose nel 1972. Si tratta dei Formula 3, di cui vi farò ascoltare Io ritorno solo, un brano bellissimo che spero piaccia a tutti voi. Questa è musica. Altro che la merda di rock.

Beh, continuiamo ad ascoltarli, visto che sono così sperimentali. Niente male, devo dire, eh. Vado a prendere le cuffie.

0: Vabbè.
1: Cristo, ma si sente benissimo. Porco Dio.
0: Beh, devo dire che minchia, con le cuffie è impossibile parlare. Ma impossibile parlare con le cuffie, veramente. Vabbè. Formula 3, gruppo storico di Lucio Battisti.

0: Ah, ecco, il gruppo si sciolse nel 74. Bene, bene, bene. Dopodiché Battisti ha avuto una carriera di merda, a giudicare, almeno a mio giudizio, Battisti, cantante mediocre. Sciolti Formula 3, diciamo, ha perso la sua carica emolliente, per cui niente, ci piace ricordarli così, come erano. Andiamo avanti di un tot di brani a caso, perché tanto non li conosco. Sono completamente perduti. Vabbè, io a questo punto questa trasmissione la pianterei anche qua, perché non so più che cazzo fare. Lui di notte con lei. Non so se mi spiego, Basta, ho fatto quello che dovevo fare, ho letto la posta, ho risposto ai messaggi, nel frattempo ho intrattenuto. Ho intrattenuto voi mentecatti. Più che altro mi piacerebbe. Mi piacerebbe sperimentare. Non ho ancora provato l'impianto stereo, se per caso si sente. Di un attimo, porco Dio, però sì, mo te la do io la fede persa, eccola, minchia. Can open local display per quale Gesù Cristo sporco. Ah, certo. Oh, Jesus, ho capito. Ma...
1: la demonia.
0: Mi chiedono di fare la voce demoniaca. E allora, a grande richiesta...
1: La voce del demonio! Il demonio!
0: Però mi devo mettere le cuffie.
1: Questa è la voce del demonio!
0: Una delle mie idee, questo microfono spesso ha dei momenti. Ah, non è il microfono, sono le cuffie. Cazzo, però con questo ritardo non riesco più a parlare.

Vabbè. Io però stavo facendo una cosa. A parte il porco dio di microfono che mi cade in terra. Maledetta la Madonna talebana. Dio, ritorno solo con un uccello in culo. Oh, ecco qua.

Ecco qua un paio di palle. Wow. Sì, sì. Madonna mia. Vediamo se indovinate. Sì che indovinate. Is that all?

porco Dio! Oh, bastardo! Fanculo! Che è? Succhia! Succhia!

Avete ascoltato Quake 2. meraviglia della tecnologia. Questa è tecnologia, amica. Altro che nuovi sistemi operativi. Quake 2. Poi ascoltato con un impianto così, puttana di Eva, sembra che quando arrivano gli alieni ti entrano nel culo.

0: Pardon?
1: Quake 2 è veramente una meraviglia. Ci vorrebbe un server Quake 2. Poi giocare delle gran partite a Quake 2, perché il sangue versato è copioso. Ma dai, lascio in sottofondo il demo. Porca puttana. Niente, giocare con questi suoni è mostruoso. Vabbè, vediamo un po' quanto consuma Quake 2 su NORAD. Eh già, perché dovete sapere che io qua c'ho pure i computerini in rete. Cioè, consumo un cazzo, quindi 36% di più. Porco Dio. Prima di andare via fai il grillo. Io mi farei un caffè prima di andare via, quasi quasi. Mi spiace solo che non ci sia Jaromir, non ci sia Lobo, non ci sia un cazzo di porco Dio.
2: Il grillo. Mi dicono di fare il grillo. E allora? Salve, sono il compagno grillo parlante. Gioca con me. Adesso scrivi la rivoluzione del proletariato. Non capisco. Riprova e controlla. Adesso scrivi il lacchè dell'imperialismo.
1: Basta, mi sono rotto il cazzo. Come stasera ho intenzione di fare nottata, io adesso interromperò la trasmissione, interromperò il mio collegamento a internet, con l'accento sulla app, salgo su in cucina e vado a farmi un caffè, dopodiché può darsi anche che io ritorni con la webcam. Ah, vero, la webcam non mi funziona, porco Dio. Porco Dio. Sì, guardate, se torno tra un 20 minuti, perché devo fare il caffè, devo salire su, devo accendere la bombola, devo accendere il fuoco e mettere sul caffè. Ah, che bel rumore di mitragliatrici. Muori, sì. Minchia, trema nei muri se alza il volume qua. Porco Dio. Stavo dicendo, vado a fare il caffè, dopodiché vorrei perlomeno tirare su un po' di argomenti di cui parlare, perché fare una trasmissione tanto per non è che mi vada molto. Vabbè, è un modo per sentirsi. A senso unico, ma sempre un modo per sentirsi. Va bene, quale sono? Un attimo, Io qua c'ho 40.000 computer e manco un cazzo di orologio. Sono le 21.33 UTC. Secondo Nord, secondo Gemini sono le 21.35 e l'ora di NIST. Niente password, NIST, vediamo un po' NIST che mi dice quante cazzo di ore sono, porco Dio, sono le 21.40. Appuntamento alle 22 per una prossima trasmissione di Radio Cybernet, rimanete sintonizzati, cambiamo i topic. Prossimo collegamento, ore 21, no, alle 22, scusatemi, alle 22 UTC, 2 UTC, aspetta, ecco, mettiamo le informazioni da paranoici come sono solito fare. Va bene? Ok, morte, e ci sentiamo alle ore 22 Zulu.

Gesù Cristo. Radio Cybernet.

Ma direi che inizia oggi, 3 gennaio 2002, questa trasmissione di Radio Cybernet, che inaugura, spero, un filone prolifico di trasmissioni di Radio Cybernet. Come i vecchi tempi, sto ruttando, e come i vecchi tempi mi sono addirittura fatto qua la scaletta di oggi, che prevede tante cose, tra cui delle chicche musicali mostruose. Solo che vorrei capire come, soprattutto chi sta ascoltando questa trasmissione, che sarà un po' atipica, perché durante essa vi farò ascoltare delle cose particolari. Lobo, dov'è Lobo? Perché non c'è Lobo da ascoltare, puttana di Eva? C'è problema di eco? Mi dicono che c'è un problema di eco. Eco? Eco? Ma io non sento l'eco. E che cazzo dici, porco Dio? Allora, incominciamo... Cominciamo a regolare i volumi, che non ci sto capendo un cazzo. Allora, PCM lo abbasso, così perlomeno. Poi mic, che non si sente una porco. Ah vabbè, ora mi sento. Abbassare il volume del PCM, se no sento un fastidioso eco. Ah vabbè, basterebbe staccare speaker, che coglioni che sono. Ecco fatto. Sto ascoltando musica gratis. Ebbene sì, la musica gratis, perché questo CD mi è stato spedito gratis. Come vi ho già accennato ieri, questo è uno dei CD che mi è stato spedito ieri gratis. Ma oh, ecco perché, ecco le FLTK di merda. Perché? Perché ha fatto questo software con il quale noi trasmettiamo assieme a una Yankee di merda? Porco Dio! Uno Yankee di merda! Che ascolta questa roba, tra l'altro! Questo CD è disgustoso, per cui... Sì, ascoltiamo questa merda, va! Dedicata allo Yankee di merda! Però niente male, eh? Questo chitarrista stronzone, andiamo a recuperare le sue informazioni. Il cazzone in questione si chiama John Mizzarolli. Si chiama John Mizzarolli e ci ha mandato gratis questo CD di sue palle mostruose.

0: ed è possibile ascoltare qualche sua stronzata su www.guitarzan.co.uk, scritto Guitarzan, che noi adesso andiamo a vedere immediatamente. Andiamo a vedere www.guitarzan.co.uk. Vediamo un po' questo figlio di puttana. Praticamente ci ha mandato un CD pieno di suoi pezzi, un CD autopromozionale ovviamente, che però è assolutamente gratis, sponsorizzato da A Sanguità delle Sfere, cioè la musica di ste palle qua, John Miser, Give it a man for guitar guru John Mizzaroli CD and we requested make this less popular wedding. Ah, video, free guitar album, e dove ho cliccato io per farmelo mandare, credo. Quello che state ascoltando in mix mono 22 senti a scatti. Comunque io adesso avrei da farvi ascoltare qualcosa di veramente serio, poiché è tutto il momento dello special, di uno dei tanti special di ora, di stasera. Lo special di questa sera è un po' triste, perché praticamente è la registrazione che io ho effettuato il 15 dicembre 2001 al Media Lab, subito dopo aver portato via tutte le macchine. Quindi ci sono io che vago come un cretino col registratore per il Media Lab vuoto e cerco di descriverlo per, diciamo, tenerne una traccia in memoria. È una cosa un po' triste, ma è giusto che anche voi ascoltiate questa merda. E quindi eccola qua.
1: Allora, vediamo se riesco a registrare qualcosa. Sì, direi di sì. Allora, oggi che giorno è? Quanto ne abbiamo? 13. Quando era Santa Lucia? L'altro ieri? Dovrebbe essere 15 forse, eh? Comunque 15 dicembre 2001. Il Media Lab è devastato, nel senso che abbiamo portato via tutte le macchine vitali, funzionanti, è tutto in aria, diciamo, tutto per aria, ci sono cavi dappertutto, cose buttate per terra, sembra che sia stato veramente razziato, ci sono le candele accese, siamo senza luce e stiamo organizzando per portare via le cose a nostro avviso importanti per oggi, per stasera, per evitare, diciamo, rappresaglie. Sono rimasti un Apple 2, ecco, vedo sotto che il Shining Iron Eagle stanno caricando la deck writer del PDP-11, qui sono rimasti i manuali del PDP-11, tutti i manuali degli altri computer sono rimasti qua, ci sono molti monitor, c'è la Spark, c'è l'Apple 2, come dicevo, mentre le altre stanze sono ancora piene. Abbiamo liberato il Media Lab, ma abbiamo pensato alle altre stanze. Qua è rimasto Skylab. Questo è un problema, perché qua le stanze sono veramente stracolme di roba. Qui è rimasto Tower 650, i terminali Honeywell, gli hard disk da 60 mega dell'Honeywell. Mentre dovremmo recuperare anche il sistema Echelon. Adesso vediamo un po' se gli altri arrivano.
0: Vabbè, lo special è finito qua. Non era una special, era più una registrazione mia personale, che però ho ritrovato, e quindi fanculo, l'ho mandata così. Cristo morto! Abbiamo lasciato i terminali Honeywell, sì, abbiamo lasciato un sacco di roba a Media Lab con l'intento di andarlo a prendere appena possibile, insomma. Anche se temo che avremo delle rappresaglie da parte degli stessi occupanti, spero di no. Comunque è il momento di fare un'operazione che non effettuavo da molto tempo e vorrei che voi ascoltiate ciò che sto per fare. No, il coglione devo tapparlo perché mi ha rotto il cazzo. Allora, ascoltate attentamente questi rumori. Perché oggi la musica verrà da un supporto completamente diverso, qualcosa di cui non si ha più memoria, ma di cui io detengo delle chicche che è giusto che voi ascoltiate, come questa. Udite!

0: Vabbè.
1: Che vi devo dire? Sono qua col giradischi, porco Dio. Saranno stati secoli che non accendevo sto giradischi. Minchia, cosa c'è qua? No!

Niente, ho fatto un piccolo mix di Hey Joe di Jimi Hendrix con Quake 2. Dall'altro lato abbiamo... Non capisco che cazzo sia... Ma... Comunque... Io devo metterne un altro di disco. Perché ne avevo cercato uno, ecco, questo della Polydor. Sempre di Jimi Hendrix. E io non mi ricordo più qual è

veramente della roba. Porca puttana, però se evitassi di spaccare la puntina sarebbe anche meglio. Dio Cristo. Allora, fatemi capire qua, non si vedono neanche i solchi. Oh, porco. Ma fanculo. Bene, fanculo Jimi Hendrix. Fanculo. Ecco che cosa ti dico io, Jimi Hendrix. Fanculo. Evidentemente non ho trovato il disco che cercavo.

Come si chiama quel pezzo che inizia con Wawa, famosissimo? Io purtroppo non me lo ricordo. Vabbè, mettiamo su qualcos'altro di altrettanto storico. Vediamo un po' di riconoscere le note di questo disco. Disco del 74. Un'altra pietra miliare. Mentre io vado di là a cercare l'altro disco di Hendrix. Buon ascolto!

0: Ok, poniamo fine alle urla da castrato di Ozzy Osbourne, se non mi ricordo male, il Black Sabbath. Questo, se non sbaglio, è il loro primo disco, nel 1974. Ora è il momento del secondo special di questa serata, una registrazione effettuata con Grizzly tempo fa. Buon ascolto. Forse ho sbagliato, comunque.
1: Bene?
0: Sì.
1: Oggi Radio Cybernet ha uno speciale per voi. Siamo sulla strada provinciale 74 tra Floridia e Calicattini, e nel bel mezzo delle curve, di tornanti, c'è una mucca nera in mezzo alla strada. In effetti abbiamo appena passato un cartello che indicava il simbolo della mucca. Bene, questa mucca nera passa da una corsia all'altra e pascola liberamente sulla banchina non percorribile. Il nostro staff ha avvertito l'arma dei carabinieri, i quali stanno arrivando per verificare la presenza di questa mucca. Ripeto, una mucca nera come i carabinieri, che pascola liberamente sul ciglio della strada. Fra poco vedremo ulteriori informazioni, restate online. Bene, siamo sempre sulla produzione 74, abbiamo invertito marcia mentre attendiamo i carabinieri dell'arma dei carabinieri, ed ecco la mucca che è spostata di corsia e ci porge le terga.
2: No, ce ne sono due.
1: No, no, è una. Ah, ma qua ce ne sono un fottio di mucche, sono due. Ma c'è il muccaro? Sono due le mucche. Si sono moltiplicate. Allora ce ne sarà un'altra qua. Infatti, è pieno di mucche, fermati. E va bene, puoi fermare in curva, niente. Va bene, avranno un bel da fare i carabinieri con tutte queste mucche.
2: Ma che ho lasciato mucche in mezzo alla strada?
1: Mucche no, probabilmente sono scappate dal recinto. E sono andate a mangiare. Però in effetti c'è il cartello che indica pericolo mucche.
2: Sì, ma no, le 10 di sera io credo.
3: No, dietro di là c'è una macchina.
1: Ma ci sta seguendo. Quindi non sono sicuramente i 40. Infatti non sono i carabinieri. Vabbè, interrompiamo e alla prossima trasmissione.
0: Vabbè. Abbiamo ricevuto una interruzione e ora io sto cercando l'ennesimo stramaledetto pezzo di Jimi Hendrix, porca puttana. E continuo a non trovare. Forse finalmente ho trovato la migliore versione che sia mai stata registrata di questo brano. Vediamo un po'. Sì. Le mucche.

0: Gesù Cristo.
1: Quanti anni che non ascoltavo questo disco. Bene, bene, bene. Tra le varie notizie che Radio Cybernet vi dà, una notizia divertente è che il router di Jaromi Lelobo è stato craccato. Non abbiamo molte notizie su questo, in effetti i proprietari del rispettivo router peccano in quanto informazioni, e adesso noi dedicheremo, non possiamo che dedicare un brano musicale a Jaromi, che dopo questo hackeraggio sarà sicuramente un po' imparanoiato. E allora la dedica, facciamo come nelle radio libere di una volta, sì, sono a Palazzolo, sto trasmettendo da Palazzolo, Gesù Cristo. La dedica come si faceva negli anni 70, dedico questo brano a, con tante analità. Vediamo se se lo ricorda qualcuno. Per Jaromil, buon ascolto.

Oh, che bello! Che bella questa musica d'altri tempi, ascoltata con questi... con questi strani oggetti di vinile. Ah, il vinile! Che strana cosa il vinile! Non si usa più. Io metto a posto Paranoid dei Black Sabbath. Mi sembra quasi più vecchio dell'altra. Io non mi ricordo più qual è stato il primo dei Black Sabbath. Qui c'è Ozzy Osbourne alle voci, Tony Iommi per chitarra. Tony Iommi, se non mi sbaglio, è morto. Forse sbaglio. Terry Butler al basso e Bill Ward alla batteria. Ma chi cazzo se ne incula? E mo mettiamo uno dei miei, almeno così mi ricordo, uno dei miei dischi preferiti. Porca puttana, questo, con questo io ci buttavo giù le pareti di casa. E quasi quasi mentre voi ascoltate questo disco, io vado su a fare al volo il caffè, pagando i soldi della connessione, logicamente. Quindi ascoltate questo, perché io devo andare a fare il caffè. Buona udizione. Fair Warning dei Van Halen. Porco Dio. Allora, inizio o no? Puttana del Santo Padre. Minchia! Qua tiro giù il santo di Palazzolo!

porco Dio. Cristo Balanzone, mi si è spenta la stufa.

0: 阿北。
1: Vabbè,
0: basta banale. Basta banale, però c'ho qua un... Io ho trovato un bordello di dischi. Vediamo un po' se c'è qualcosa che conoscete, tipo i Meatloaf. Chi se li ricorda i Meatloaf? Un heavy metal sdolcinato, ma molto molto bello. Il cantante è un grassone che canta veramente bene. Poi abbiamo Captain Beefheart. Poi abbiamo il Metallica, ho qua Master of Puppets, mamma mia, ci sono i Metallica che quando avevano 15 anni praticamente. Un pezzo di Metallica ci vuole, eh. Sì, questi bisogna ascoltarli necessariamente, è necessario ascoltare i Metallica. Già. Vedete, c'è tutta un'altra... C'è un'altra serie di procedimenti. Questa è la musica che Jaromir adora.

Jarmil odia. È musica da odio questa. Pensate che io quando compravo questi dischi facevo tutto il figo con le femmine, con questi dischi qua. 1986, porca puttana. E suonavo anche questa roba qua, con la chitarra elettrica. Fantastico. Che tempi, che tempi.

Io nel frattempo ho preso in mano un altro disco, un disco credo che sia del 79, di un complesso musicale chiamato Riot, e il disco si chiama Narita. Quindi neanche come ho fatto ad avere in mano, come ho fatto ad avere nelle mani questo cazzo di disco, però sto cercando in rete delle foto, ci sono delle foto sul disco, sono vagamente ricche, ci sono un sacco di ringraziamenti a tutti i giapponesi, metterlo su, mentre Jaromir continua a farmi richieste inconsulte che prima o poi soddisferò andando a che. Quando mi si provoca si rischia di scatenare in me gesti malsani, per cui invece questo disco me lo ricordo come estremamente piacevole, classificato come heavy metal, ma secondo me di heavy metal non ha un cazzo in culen. Beh, questo pezzo è veramente bello. Il Riot. Boh, chi cazzo li conosce?

A questo punto farò del mio meglio per descrivervi la copertina di questo disco, dei Riot. C'è la scritta in nero sopra Riot con scritto Narita, con stile giapponese. Ci sono due ideogrammi giapponesi e c'è un paesaggio. Si vede in lontananza il Fujiyama, un cielo con delle nuvolette, e in primo piano un B-52. Sullo sfondo un palazzo che brucia. Il tutto è vagamente disegnato a matita, però si vede che sono delle fotografie colorate. Ma in primissimo piano, proprio di fronte al disco, dietro c'è il B-52, e di fronte c'è questo tizio che è praticamente un lottatore di sumo. Scusate l'interruzione, ma c'è questo lottatore di sumo dipinto di rosso con dei mutandoni blu e con la testa di un armadillo, con in mano un'ascia gigante sopra una distesa di teschi umani. Quindi, riepilogando, lottatore di sumo rosso, mutandoni blu, testa di armadillo, con in mano un'ascia sopra dei teschi, sullo sfondo il Fujiyama, un B-52 a bassissima quota, e un palazzo che brucia. Una copertina notevole. Sul retro invece sono le foto dei cantanti felici e contenti, tranquilli.

Vabbè, che ci possiamo fare? Il problema che mi affligge in questo momento è che mi si è spenta la stufa. Ah! E questo qui a Palazzolo è un grave problema, per cui io adesso metterò un disco, dopodiché cercherò di andare di là e aggiustare questa stufa. Torniamo all'ascolto nobile, torniamo a Zappa. Ti farò ascoltare qualcosa di Zappa. Sì, qualcosa che non avete mai ascoltato di Zappa. Magari poi l'avete ascoltato, però che cazzo se ne frega. Mettiamo Zappa, così vado di là, sistemo la stufa. Il disco dura 4 ore, fa un culo. Non so neanche. Eh già, Zappa con la London Symphony Orchestra nel 1983. Questo non sembra mai Zappa.

Va bene, adesso col sottofondo musicale di Zappa. Passiamo al notiziario tecnologico, il notiziario della tecnologia e del desarrollo tecnologico. Il notiziario di oggi... Dopo il notiziario. Prima ascoltiamo.

Vabbè, è veramente l'ora del notiziario tecnologico. Dicevo che il notiziario è importante perché riguarda due cataloghi della Maxim che mi sono arrivati. Il sito internet di riferimento è www.maxim-ic.com www.maxim-ic.com. Mi sono arrivati due piccoli dépliant pubblicitari che loro mandano sempre con le nuove uscite nel campo dei circuiti integrati. Loro producono circuiti integrati. Ce ne sono tre veramente carini, uno più bello dell'altro. Il primo è il Max 4165 della serie che va dal Max 4165 al 4169. 65, 66, 67, 68, 69. Max 4165 praticamente sono dei piccoli amplificatori audio. Sentiamo il copetto.

sempre la London Symphony Orchestra quella che state ascoltando, il disco è proprio così. Comunque adesso basta, devo darvi queste notizie.

Allora torniamo a noi, a questi splendidi circuiti integrati. Max 4165, 4166, eccetera, eccetera, fino al 4169, ognuno con diverse caratteristiche, sono dei piccoli amplificatori audio che forniscono 80 mA in uscita. Questo vuol dire quasi un... non un watt, ma quasi. Praticamente tu puoi fare dei piccoli amplificatorini alimentabili da 2,7 volt fino a 5 volt con un singolo circuito integrato del cazzo e una manciata di componenti, proprio un pugno di resistenze, un condensatore. Il bello di... voi direte, ma che cazzo c'è di diverso dagli operazionali? Che questi piccoli chip hanno un sistema per lo shutdown automatico senza click, quindi non fanno il click sulle casse, e hanno un selettore di frequenza incorporato, praticamente una specie di filtro incorporato. Sono veramente belli. Ce ne sono alcuni stereofonici, il bello è che sono addirittura stereofonici. Un altro circuitino molto interessante è il Max 4467 oppure il 4468, che è un piccolo amplificatore per microfono. Un amplificatore microfonico bellissimo. Un altro chip che vedo qua, adesso io non so qual è, il Max 4299 invece è un amplificatore per cuffie e per microfono. Praticamente ti permette di... ma sta musica è allucinante. Ti permette di costruirti un viva voce. Le dimensioni dei chip sono all'incirca di, non so, l'amplificatore microfonico è 3x3 mm. L'altro, vabbè, sono piccoli, sono microscopici, permettono di fare amplificatori come uno vuole, insomma, vabbè, sono, poi sono affari vostri. Ma la vera chicca è questo integrato, Max 2606. Un trasmettitore in FM su singolo chip, che con veramente uno schifo di componenti, uno sputo di merda di componenti, ti permette di realizzare un trasmettitore in FM tra gli 88 e i 108 MHz, con una potenza in uscita di circa meno 21 decibel per metro su 50 ohm, praticamente una microspia. Potete realizzare una microscopicissima microspia con questo single chip FM transmitter. Il chip si chiama Max 2606. Siamo sotto il watt di potenza, diciamo che copri un isolato, un cazzo. Però nulla ci impedisce di andare a costruire, volendo, un piccolo amplificatore lineare, ma questa sarà magari sarà occasione di parlarne. Comunque è un piccolo chip Max 2606, ripeto, Max 2606. Se voi andate su www.maxim-ic.com e cliccate su free sample, gli scrivete Max 2606, ve ne mandano non uno, ve ne mandano tre, e ve ne mandano quanti ne volete, perché potete continuare a richiedergli questi cazzo di chip. Io vi consiglierei di registrarvi sul loro sito, così che potete ricevere a casa questi, che sono i loro documenti tecnici per la progettazione, perché sul sito non c'è lo schema di progettazione del trasmettitore in FM. Io lo stavo scrivendo in ASCII per mandarlo in giro pubblicamente. Comunque, quello a cui vi dovete registrare è il Maxim Engineering Journal. Se riuscite a recuperarlo, il volume 43 del Maxim Engineering Journal, c'è di tutto, c'è veramente di tutto. Ci sono un'altra cosa bella è, in effetti, per chi è appassionato di sistemi wireless, ci sono dei chipini che fanno da driver per le bande dei 2-3 GHz, sono veramente interessanti, e si sa che più si sale in frequenza e minore la potenza necessaria per trasmettere a distanze esorbitanti. Per cui, se per trasmettere degnamente con una trasmittente in FM sugli 88-108 MHz ho bisogno di 2-3 watt, per trasmettere in un raggio di 20 km sulle microonde, diciamo sui 2 GHz, con 100 mW copro una trentina di chilometri, con 100 mW. Più sale in frequenza e meno potenza hai bisogno. Questa è la legge, che non so di chi è, comunque è una legge
Invece stamattina ho ricevuto quest'altro catalogo della Maxim, perché a me arriva sempre, però non trovo cose molto importanti. Loro se la menano molto con i convertitori analogici o digitali, i quadro C compatibili, ecco, i codec, che cazzo codifica questo? Risoluzione 8 bit, 25 kilo sample per secondo, minchia, 25.000 sample al secondo fa questo, risoluzione 8 bit. Il problema poi è fare le saldature, perché i chip sono microscopici. 12 bit, 12 bit touchscreen controller. Un chip per il controllo dei touchscreen, vabbè, ma queste sono merdate. Poi 8 bit microcontroller con 12 bit analogic to digital controller, 8 bit digital analog, 16 byte, minchia, questo è un bel chip. È una CPU a 8 bit con un convertitore analogico digitale a 12 bit e digitale analogico a 8 bit e con 16k di flash memory. Carino. Praticamente contiene al suo interno un processore 8051. Bello, bello, 16k di memoria. Un multiplexer, carino, si chiama Max 7651. Te lo danno con free sample. No, questo non te lo danno con free sample. Bastardi. Intanto ti dice prodotto futuro. Almeno. Dice evaluation kit available. Gli evaluation kit sono cose un po' più complicate, che richiedono i soldi, richiedono lo sgancio dei soldi. 16 bit analogic to digital controller. E poi abbiamo tutto il catalogo dei convertitori analogico digitali. Ci sono pure i prezzi dei singoli chip. Costano veramente un cazzo. Niente, questo è AD Converters datasheet. Praticamente loro ti mandano il datasheet di ogni nuovo chip che loro inventano. È bellissimo. Qui abbiamo, ecco, op amp e comparatori, amplificatori operazionali e comparatori. Qui ci sono un bel po' di chip per il controllo della carica delle batterie, normalmente dei laptop, dei computer o dei cellulari. Il Max 4073. Sono sensori di corrente queste cose qua. Bello questo. Un amplificatore operazionale che cazzo fa questo coso? Single chip solution for GSM power control. Vabbè, per il controllo dell'alimentazione. Fanculo. No, dovrebbe essere un driver. Qui c'è roba utile per il wireless. Current sensing, improved pin to pin op amp. Vabbè, basta, non c'è più niente di interessante qui. Va bene. Belli sono gli amplificatori audio comunque. Io vi ho detto le sigle, se voi non ve le siete segnate, poi sono cazzi vostri. Me ne foppo. Bene, il disco di Zappa è finito. Uno stacco musicale. Dove cazzo è?

E dopo questo stacchettino di Quake 2, metterò un disco di Captain Beefheart del 1970, secondo me uno dei migliori dischi che lui abbia mai fatto.

Gesù Grisù. Questo Muse sembra essere stabilissimo. Ci posso fare.

0: metto rumori. Jaromir, ti sto cercando di parlare con te in query e parlo come mangio.
1: Avevo un po' saltato nel mettere questo disco, però è giusto metterlo dall'inizio.

0: malattia, malattia, Jaromile è malato. Malattia, malattia,
1: la malattia, la malattia, malato, il malato, aiuto, il malato.
0: Come siamo contenti! Devo dire comunque che questa versione di news non mi si è ancora impallata. E ieri ho avuto grossi problemi, ieri c'aveva grossa crisi veramente, news. Porca puttana. E non potremmo trasmettere senza questo meraviglioso software, di questo dobbiamo ovviamente ringraziare Geronillo. Tutto ciò è grande, tutto ciò è veramente bello. Mi dicono di premere Alt L, io l'ho già premuto Alt L da muo. Sto streamando 16.648 bit al secondo. Devo dire che la manopola del volume varia a cazzo di cane. Dovresti mettere un ciclo di stersi sulla lancetta del volume, perché varia troppo velocemente. Ma questo sarà un lavoro insomma, fanculo. Io adesso devo dire una cosa, non mi ricordo più, mi hai fatto passare di mente. Porca troia. Ah no, dovevo scriverti una cosa in privato.

Pax Christi. Ed entriamo adesso nella parte psicopatica della nostra trasmissione, perché avevo intenzione di chiudere qui, ma poi mi sono ricordato che ho messo qui accanto a me un pacco duro contenente delle cose dure. Un giorno venne da me un caro amico e mi disse asbesto, devo buttare via queste cose. E io gli dissi, oh, che cazzo fai, dalle a me. E gli dissi, dammi questi oggetti. Trattasi di audio di musicassette. E per raccontarvi questa storia metterò un piccolo sottofondo musicale. Questo è il disco che adesso andrà per sempre.

Beh, viene questo mio amico e mi porta questa cassa con scritto dischi, ma in realtà non erano dischi. È una cassa di nastri. Questo mio amico si chiama Alessandro Iello ed è uno di quegli artisti che si schifa della parola artista e per cui mi piace dire che è un vero artista. Contiene nastri allucinanti da lui ricevuti per posta da tutto il mondo negli anni 80. C'è dentro della roba che non avete idea. Io posso solo fare qualche ricerca su Google per trovare gli autori di questi nastri. Ecco qua, Costes Cassettes. Costes.org. La prima cosa è Costes.org. È il link numero uno di questa serata. Costes.org. Ecco qua, io ho dei nastri di questo tipo. Questo nastro è dell'87 e si chiama Unhappy Go Lucky Native e non c'è sul sito costes.org. Come mai? Allora, 88, fammi vedere, Unhappy Go Lucky Native. Praticamente lui adesso le spedisce queste cassette. È un artista che spedisce questi nastri e se li fa pure pagare. Io adesso metterò questo nastro che praticamente, allora, questo nastro ve lo descrivo, è impacchettato in una bustina di carta autocostruita ed è scritta a mano e c'è scritto Costes Cassette, Unhappy Go Lucky Native. C'è un collage disegnato anche con colori a pennarello, tipo bambini. C'è un sole, una capannina, c'è un topino che prende una nota sotto braccio da un pentagramma e ci sono delle palme. Sembra un disegno fatto da dei bambini. Io spero che stiate ascoltando questa cosa. Sull'altro lato c'è scritto CC23 1987, 30 minuti. America Discovering Europe. Song in English. Ma dov'è? Non c'è sull'elenco delle cassette. Forse questa ce l'ho io e basta. CC23. E infatti non c'è. C'è CC19, CC20, CC24. Io ho CC23, che forse non ce l'ha neanche lui. Ora gli scrivo e gli chiedo se la vuole. E mi faccio pagare i merdosi 7 euro che chiede lui. All'interno di questa bustina di carta c'è un piccolo depliantino disegnato a penna e fotocopiato, è un piccolo booklet, è un booklet fotocopiato a dimensione cassetta con scritto Tuyau Quotidien, Costes Cassette, editore di Didier Moliner, 4 Avepi Vico Autourier 2475 Boulazac France. E poi ci sono un sacco di scritte in francese che non si capisce, sulla pubblicità e fotografie, masquies, vaffancool. E ci sono disegnini merdique, merdique, c'è scritto Sony, merdique, donne nude, ci sono degli omini con i cazzi di fuori, c'è un cane con un uccello enorme, ci sono dei cazzi disegnati a penna, c'è un topo con le tette e con il cazzo di fuori con un microfono davanti con scritto l'esprit du système e poi merda di qua e merda di là. Costes Cassette est immensement riche, merci, alla fine dice merci e c'è un disegno di una faccia. Veramente è incredibile, ma ancora più incredibile è ascoltare quello che
questo tizio manda in giro a me. Buon ascolto delle coste stasera.

vi prego assolutamente di guardare il sito costes.org/cat.htm. È importantissimo, è fondamentale che voi guardiate questo catalogo costes.org/cat.htm e capirete il perché di tutto.

Interessante, vomito negro. Il CD vomito negro.

È incredibile, bisognerebbe capire un po' di francese. Certo che il sito è davvero pazzesco, Costes, le site della mort qui tu. Andate su costes.org, è incredibile. Ci sono delle foto, c'è una foto agghiacciante.

Ah, ha ricevuto anche delle perquisizioni. Ah, ma allora è uno stronzo. Va bene, interrompiamo qui questa cassetta e ne mettiamo un'altra che ho trovato. Ho scoperto di avere un'altra cassetta di Costes che si chiama Masurta e credo di non averla vista. Qui parla di razzismo e scatologia. Il verdetto. Però è tutta in questa lingua da froci, in francese. Allora, vediamo un attimo. Catalogo completo. Allora, compact disc, cassette. Masurta io non la vedo nell'elenco. Quindi io praticamente ho qua. Allora, Find. Come cazzo si fa il Find con opera? Masurta. Infatti Masurta non c'è. Strano, eh? Ho due cassette inedite di Costes. Vediamo com'è questo Masurta.

Beh, questo renderà sicuramente male. Su. Renderà decisamente male su trasmissione a 16 kilobit per secondo. Qui c'ho roba. C'ho una cassetta che si chiama Exterminator, ma non. No, voglio ascoltare questa. Geometrie d'un assassinat. Ma sempre questi porco dio di. Geometrie d'un assassinat. Ah, e Tat Brut si chiamano questi. Allora, comunque, costes.org lo abbiamo trovato. Video. Questo fa anche dei video, eh. Ecco, questo disco Geometrie d'un assassinat l'abbiamo anche usato con Radio Cybernet. Allora lo metto e vediamo un po'. Eccolo qua. È incredibile, bellissimo.

questa cassetta non sono riuscito a trovare nulla su web. Si intitola semplicemente Geometrie d'un assassinat, un francese. Dentro c'è scritto Etat Brut. Questo pezzo si chiama Helicopters, Helicopteres. Veramente strana.

sono altre cassette qua. Ok, basta. Ora c'ho qua una cassetta nera dentro una busta di plastica. Nella busta di plastica, che non si apre, porco Cristo Grisù, c'è la cassetta, c'è pure una chiave. La chiave con scritto National Key SCE, Call National USA. E la cassetta si intitola Ben Franklin, The Music of Kites, 11 maggio 86. Andiamo a cercare questa persona. Ben Franklin. Vediamo un po'. E l'altro lato, ecco, le parole di Ben Franklin. C'entra Benjamin Franklin. Porca puttana. Boh. Vediamo un po'. Evidentemente è uno pseudonimo.

È tutto qua. C'è un thank you e degli applausi. Mi sembra di aver capito che si tratta di 90 minuti solo di questo. Esattamente. Almeno tutto il primo lato sembra essere così. Ma roba da pazzi. Vorrei un commento da Jaromir su queste cose. È un continuo remix di applausi. Siamo veramente al minimalismo più grezzo. Vediamo sul lato 2.

Va bene, abbiamo capito. Passiamo ad un altro nastro, che sono curioso di ascoltare gli altri, perché ho già provato questa roba. Che roba è questa cosa? C'è gente che veramente le cassette. Questo è Klaus Groth Mail Art. Questa è una cassetta di merda, di mail art di merda. Su un nastro con un timbro con scritto AEA Audio Edition The Echo Machine Copy of the Copy Dada Drum Free Poems Radio Sounds. Vediamo Radio Sounds, che è già sulla lato B. Ed ecco a voi Radio Sounds di Klaus Groth, che cercherò su web per voi.

Eccolo qua, Klaus Groh. È un artista di merda ed è pure austriaco. Sembrerebbe.

c'è un sacco di roba su Klaus Groch con la H, esposto in un sacco di posti questo tizio qua. Potrebbe essere ungherese? No, vediamo un po'. Klaus Groch. Cioè questo praticamente ha preso la radio e si è messo a girare la radio, vabbè. Pa pa pa pa pa pa.

qui c'è roba da ascoltare per ore e ore e ore di musica. Forse l'unica cosa seria da fare con tutto questo materiale è trasformarlo in e archiviarlo in MP3, buttarlo su un server e mandarlo a ruota libera in continuazione. Adesso mi è capitato tra le mani questa cassetta con scritto Asmus Formen Tiekchenslezer Maus Music. Non so un cazzo di questa cassetta, la metto dentro così com'è. Agghiacciante.

Porca puttana. Non ho parole. Ci sono poi questi portacassette, sono fantastici, cioè è un sistema meraviglioso, cioè questa persona che ha fatto queste due cassette, minchia, queste tre cassette, cazzo, non mi dire che me ne manca una, no, porco Dio, praticamente ho in mano questi tre contenitori. Sono i... avete presente i portapatente, no? Quelli di plastica, dove una volta si infilava la patente e la carta di... ma non trasparenti, con la copertina blu. E sopra c'è scritto Rising from the Red Sand, volume 1. Tu prendi la cassetta e la sfidi via dalla plastica. Dopodiché la metti, porto indietro, e dall'altra parte c'è il librettino con scritto... Side 1, side 2, side 3, side 4. Che vuol dire? A Tom Death Production. C'è della roba, madonna mia. Rising from the Red Sun, volume 4. Ma che cazzo? È. Cerchiamo sulla rete del web. Rising from the Red Sand. Velocità su Rising from the Red Sand. Ecco qua. Ah, l'ho trovato sul sito brainwashed.com. Copertine Rising from the Red Sun volume 1. Che cazzo è? Ecco, mi si è aperta la finestra. Ah, eccole qua le copertine. Ah, mica, ho trovato proprio il libretto che c'ho io. Pazzesco. Cioè, ma è veramente da ammalarsi, eh? Allora, andate a vedere qua e troverete la... esattamente ciò che io ho tra le mani. www.brainwashed.com/lpd/niskcovers.html. Io l'ho posto spammando su tutti i canali, me ne fotto. Incredibile, cioè addirittura andare a trovare proprio, ma cioè io ho questa roba nelle mani, non capisco. Significato a è forse una collezione di copertine, diciamo che gli è piaciuta questa copertina, non capisco. Andiamo su di un livello, intanto ascoltiamo. Ah, questo è Rising from the Red Sand. Solo che la cassetta è evidentemente difettosa. La cassetta è evidentemente difettosa. Trattasi di cassetta di merda, eh? Si può ascoltare. Niente, non porta neanche avanti né indietro. Praticamente il nastro si inceppa. Oddio. Oh,

Niente. Fanculo a queste cassette che non si sentono. Proviamo il volume 4, magari.

che dobbiamo fare. Abbiamo un'anteprima! Ma non ve lo dirò! È uscito il nuovo Muse 065.tar.gz, rilasciata adesso!

ci sono delle cose agghiaccianti qui. Roba da toccarsi i coglioni.

basta così, perché ci tengo alla mia salute. Allora, io mi ricordo di avere una cassetta con la foto di uno con il cazzo in mano, non sto scherzando, ma in mezzo a queste c'era la foto di un tizio con l'uccello in mano. Tra le tante cose, ah, eccolo qua. Released by Decay International, distributed by Kudus. Che cos'è? Love Coil, Decay International, numero 67. Si sente solo un canale di questa cassetta, perché? C'è la testina sporca? Ecco, Dio, nastri difettosi, io li odio. Si sente solo un nastro, solo un lato. Love Coil.

una parte dal vivo e una parte in studio. Chitarra, basso, tastiere, tromba, voci, batteria, sassofoni, sintetizzatore. Questo complesso musicale anale

Okay, basta. Direi che fra un po' la pianto qui. Qui c'è un Before the Storm di un certo Greink. Elettronica, voce, chitarra, pianoforte, organo, tromba, trombone, percussioni, nastri, giradischi, Processing e Production, che non so che cazzo è, registrato dai 9.83 e 5.84 ai Simultaneous Studio a Seattle, Washington. Vediamo un po' che cosa ci mandano da Seattle. Ci mandano la morte, mi sa.

ministero, la dirección. Sistema de Yaltrinaste.

è musica di morte. Andiamo all'altro lato. L'altro lato è il silenzio. Penso che sia il momento di finire questa trasmissione. Già. Ok, muori, musicista di Seattle, muori. Qua c'è un nastro che si intitola Insecticide, con gli insetti fotocopiati in... Ah, questa è olandese. Una cassetta rossa. Vediamo un po' cosa fa. Ah, Insecticide, bello.

questa è agghiacciante, via. Vediamo un po' questa roba qua. Autismo, qui dice autismo, mettiamo immediatamente questa cassetta.

0: Ingen.
1: Mm.

Questo nastro è veramente bello, veramente bello. Porca puttana. Beh, andiamo avanti. Passiamo a un altro. Visto che ormai ho... Ah, qua c'è una bella cassetta con Slaughter of the Innocents, Macellaio di Innocenti. E in copertina c'è niente poco di meno che Hitler. C'è Hitler delle croci. Vediamo un po', ma ne metto solo un pezzo perché questa è...

Penso che io prenderò tutti questi nastri e trasformerò pian piano in MP3. Senti che roba! The New Studies Vortex Campaign. Auschwitz an Abattoir. X-Drone. The New Studies. Vabbè. Contenti loro. Attenzione, Jaromir mi ha letto nel pensiero. Attenzione, è successa una cosa di quelle che mi impressionano. Dennis, mi hai letto nel pensiero. Già, perché io stavo per dire o scrivere sul canale "al cazzo non si comanda" e tu hai scritto "lui non risponde delle azioni del suo membro". Praticamente mi hai letto nel pensiero a migliaia di chilometri di distanza, migliaia di migliaia. E adesso metterò su una cassetta intitolata "Last Few Days". Registrazione dal vivo, Amsterdam, nell'83.

Non è il momento di ascoltare questa roba. Andiamo avanti. Gli orgasmi, c'è tempo. E adesso Vivisection. Abbiamo qua Vivisection, una cassetta intitolata Cabaret Flash. Flash inteso come carne,

e insurgente. Ok, insurgente. Quest'altra cassetta si intitola Contact Production Muzak Foreign Exhibition, registrata in alcune notti dell'ottobre 1985 e mixato dopo, qualche giorno dopo. Equipaggiamenti: due VCO, VCHF, modulatori, in FM, noise generator, Ibanez, Tascam, eccetera. Minchia, questa è tutta elettronica. Mettiamo un po' questa roba.

0: Top.
1: È un ascolto malato quello che stiamo facendo. Hall McGee. Questo è Hall McGee. Che cazzo male. No, questo non mi va, non mi va proprio, neanche la copertina non è accattivante, per cui qua c'è scritto compilation, ma è tutti francesi di merda, Dio cane. C'è una cassetta qua incredibile, audio letter in the green night, con un libricino interno. Ascoltiamo. Audio letter in the green night. Sue Ann Harkin. Chitarra 12 corde, violino, basso, tromba, sassofono e voce. New York Theater Ensemble. Porca Madonna, ma c'è qua della roba allucinante.

C'è un simpatico disegnino a penna con un papà che abbraccia il figlio e gli indica col dito e gli dice: un giorno, figlio mio, tutto questo sarà tuo. E c'è una nuvola gigantesca con scritto Acid Rain, una batteria di missili su uno sfondo di centrali nucleari, ci sono dei bidoni scoperchiati con sostanze che colano. Veramente una bella immagine. Questi sono di New York, registrati dal vivo nell'83 e nell'84. Sono tutte improvvisazioni, dice. All of these works by audio letter are improvisation. Beh, allora sono marci pure loro, scusatemi. Bert Balker, questo non mi interessa. Questo qua è un altro, Gaia la Terra, di un certo Pierre Perret. Gaia la Terra, musica, musique réalisée avec des éléments naturels, avec la participation de Stanink, di un certo Pierre Perret. Vediamo un po', magari se la metto dal lato che è buono.

Ma questi sono tutti rumori. Bello, questo mi piace. Questo è interessante.

Ci sono un sacco di link su Pierre Perret, un sacco di roba. Teatro di Grenoble, vaffanculo Pierre Perret, andiamo avanti. 1992, Jean-Louis Belmonte, Histoire de vie. Questa è una cassetta veramente proprio stampata professionale, con tutte le scritte serigrafate. Tropical Dreams, vediamo un po'. La morte. Sa veramente di morte.

Ok, mi sono già rotto il cazzo. Qui c'è scritto particolare music, c'è una copertina con un disegno con scritto particolare music, e poi la cassetta dice lato piuttosto serio e dall'altra parte dice lato poco serio. Cominciamo con il lato piuttosto serio.

Beh, passiamo immediatamente e subitaneamente al lato poco serio. Va bene, abbiamo capito di cosa si tratta. Via. Bene. Vediamo un po'. Mineral Compo. Cos'è Mineral Composition? Vedo nomi giapponesi. Registrato in Dolby C. Agghiacciante.

0: giapponesi.
1: C'è un'altra cassetta, vedo qua, di giapponesi, vedo i diagrammi.
0: Marunaga Hashimoto. Ascoltiamo istantaneamente Marunaga Hashimoto. Ok, basta, basta.
1: Io dichiaro ufficialmente la chiusura di questa trasmissione, mi dispiace, ma devo. Sicuramente qui a casa mia dovrò organizzare uno spazio
0: per queste cassette.
1: Sì. Devo organizzare uno spazio per queste cassette perché meritano, decisamente. Anche perché le copertine sono notevoli, tutte fatte, fotocopiate, a colori, anche, ma molto belle.
0: Io purtroppo devo andare, non ce la faccio più, non ce la faccio più. E poi, porca madonna, vi sarete anche rotti i coglioni di ascoltare sta roba, no? A che ore sono? Vediamo un po'. Sono le 23:57, minchia. UTC, quindi in realtà è l'una. Porco Dio.
1: È l'una, che devo fare? Cerchiamo qualche altro nastro.
0: Chi sono questi malati? Improvisational Music by Dave Clark e Walter Drake.
1: Fanculo.
0: Bande Berne Crematoire. Cosa sarà? Ascoltiamo subito. Questo brano si intitola Viva España, della Bande Berne Crematoire.
2: Especialmente destinado a los niños. En el Año Santo, estas

0: Ma che cazzo è?
1: La radio. Per questo hanno registrato la radio, sti figli di troia. Ah no, ora inizia la morte. Questa è veramente roba da insurgente. Mamma mia.

Vabbè, siccome mi sono fatto due caffettiere, sono iperattivo. E anziché aspettare l'infarto, ecco, ha ragione Jaromir, apriamo una bottiglietta di vino.

E mentre non ho un cazzo da fare, costruisco un portacassette con legno. A luna di notte. A luna di notte, dopo 6 caffettiere,

0: scatole di latta dei biscotti, io ci tengo i chiodini.
1: Che caffè è, Matteo?
0: Ho trovato queste belle cassette di legno

Ah, che bello picchiare col martello a quest'ora, tanto si sente un cazzo.

Último pedido. E voilà! Avec le portacassette! La potrei mettere da qualche parte! Certo, il problema è ora dove metterlo. Il problema diventa appunto dove mettere le cassette. Visto anche e soprattutto che ne sono pieni. Le potrei mettere qua. Questo lo metto qua, il sesso lo sposto lì. E però non si vedono. Beh, non si può avere tutta dalla vita. Però per adesso lo metto lì, così me le levo dalle palle. Thank you.

0: tutta un'altra cassetta che va bene. Cambiamo nastro. Andiamo nastro e ascoltiamo questa roba che si chiama Inutil Dacnomania.
1: Motto.

0: chiamato un'altra cassettina porta cassette. E se io metto due chiodini qua.
1: Vero?
0: Proprio sopra il monitor. Mettiamo questi chiodi. Dove sono i chiodi di acciaio? Praticamente io tempo fa ho trovato un bel po' di cassettine di legno. Qui.
1: Me li sono portate a casa.

0: Ruhe. Lass mich einfach mal schieben. Lass mich einfach mal schieben.
1: Cazzo è? Minchia. Si è andato il chiodo, ma il muro è di merda. Quindi ne pianto uno un po' più insturzende.

Abbiamo chiodo d'acciaio, ma solo chiodi giganteschi. Vabbè, ne pianto uno gigantesco.

0: Vaffanculo, Dio bastardo.
1: Ne sono impazziti. Vedono istanti vuoti.
0: Porco Dio. Che muro di merda fatto di piscio, di palazzolesi di merda. Questa musica a quest'ora di notte, col muro che si spalda, Dio cane. Quasi quasi faccio il buco col trapano. Pianto un tassello e poi gliela metto in culo. E mi sa che è l'unica, eh. Eh già. Eh sì. Mi sa che non c'è nient'altro da fare.

0: Bene, bene. È una trasmissione creativa quella di questa sera.
1: Porco Dio!
0: Ora voglio vedere. Da una parte il chiodino, dall'altra il tassello da 6 mm. Il tutto senza alcol né droghe.
2: Allora.
0: Scatola di tasselli.
2: Allora. Un bel tassello da 6. A te non ce lo leva nessuno. Muro di merda. Eccolo qua il tassello, porco Dio.
0: E voilà! Perfetto! La perfection! La perfection delle tassello! E voilà! Le tassello!
3: Avec le tassello!
0: Da una parte, come dicevo, il chiodino. Dall'altra un tassello da 6 mm, porca madonna! Solo che adesso non c'ho la vite per il tassello. Ah, no, eccola qua. C'ho il cacciavite piatto. Ma dove sta il cacciavite plato e il platon? Oddio. Eccolo qua il cacciavite piatto.
2: Sì, che bello a luna di notte coi tasselli. Ecco fatto. Almeno da questa parte non cadrà mai.
0: Perfetto. E voilà. Robustissimo.
2: Bene. Ora posso mettere queste cassette qui. Posso eliminare soprattutto questa cazzo di scatola di cartone che sono anni che mi sta tra i coglioni. Porco Dio, vaffanculo, finalmente. Oh! Mi chiedono cos'è la musica sotto. La musica sotto è pura malattia. La cassetta si intitola Dacnomania e sul lato c'è scritto Inutil Gregor Samsa Produzioni e dentro dice Sfacelo. Ah, ci sono tutti i titoli: Mia Antonia, Iconoclastia, Incomprensione, Forze Oscure. È italiano questo strunzo. Und volendete melodie, istanti, denaro, sincretismo, catacali, musicanti ebri, jazz, The Kiss e poi Sfacelo. E poi c'è scritto, dopo puoi registrare quel che vuoi. Registrato e assemblato in casa nel 1985. Lusetti G. Suoni, rumori e fruscini. Bello. Usiamo gli attrezzi. La scatola dei chiodi. Ah, yeah, yeah. Bene, bene. Devo dire che qua la parete si sta attrezzando veramente bene, dovreste vedere, purtroppo non ho la quick cam che funziona, però davanti a me ho una parete di scaffali di legno con cassettine di legno con dentro i CD, le cassette e i miei libri preferiti, tra cui un vocabolario del 1860 e svariate bibbie. E che dobbiamo fare? questa è un'altra cassetta di Pierre Perret.
0: Non vedi, oh.
2: Questo l'abbiamo già ascoltato. Exterminator l'abbiamo ascoltato, se non ricordo mai.
0: Klaus Groll l'abbiamo ascoltato.
2: The Extinction l'abbiamo ascoltato. Mi sa di no. Però tutta questa, vedete, tutte queste cassette in realtà fanno parte di una, secondo me, di una corrente di pensiero che si è sviluppata negli anni 80. Negli anni 80 c'era quella che si chiamava Mail Art, non so chi di voi se la ricorda, forse nessuno di voi. Uno degli esponenti italiani più famosi della Mail Art è stato niente poco di meno che Tommaso Tozzi, di cui ho su questi nastri registrata addirittura una segreteria telefonica. Lui aveva messo in piedi una BBS fatta con una segreteria telefonica a cui la gente chiamava e poteva ascoltare e lasciare i messaggi e quindi scambiarsi i messaggi tra di loro. Questo nei primissimi anni 80. Mentre qua mi dice Jeremy che sta crepando. Comunque, negli anni 80 c'era un proliferare di tutte queste cassette, c'era un vero e proprio fiorire di, come dire, come si chiamano, di, insomma, di riviste punk fotocopiate, no? Per cui te le mandavano a casa gratis, a patto che tu gliene mandassi un'altra gratis. Per cui era un continuo scambio di materiali, tu mandi una cassetta a me, io mando una cassetta a te. E tra musicisti e tra artisti c'era questa abitudine di spedirsi i nastri. Infatti Alessandro Iello aveva tutti questi nastri qua, ne ha in effetti un centinaio di altri a casa. Questi evidentemente non gli interessavano, ma interessano a noi, che siamo abituati a raccogliere il ciarpame. E ora ascoltiamo questo Extinction. Nulla iperreale, al Dio ignoto. Sarà 1984. Compilation C60 allegata a The Screen numero 7. Vedi, e questa qua era per esempio allegata a una fanzine.

cazzo è sta roba? Boh. Questa trasmissione finirà al momento in cui Giaro mi dirà di finirla lì. Per cui io vado avanti a oltranza finché Giaro non mi dice basta. Mi spiace solo che non c'è la telecamera che funziona, perché vi farei dare un'occhiata al tavolo che ho costruito. Questo qua, 1,70 x 75 cm, un tavolo di abete siberiano dipinto con il mallo di noce.

0: La cosa interessante è che io per tutto questo sto pagando. E ho già incodato 21 mega di roba. E vabbè, sono cose che accadono. Il trapano dovrà anche toglierla. Questa in realtà è un altro portacassette. Scusate, ma io intanto mi faccio i cazzi miei e mi sistemo le cose, perché come avrete capito io ho spaccato le palle per mesi. Io ho traslocato da poco qui, per cui ho tutte le cose in giro. Ah, questo è un cellulare giocattolo che ho trovato per strada.
1: Pronto? Ciao, come pronto? Pronto? Ciao, come stai?
0: C'ha praticamente dei suonini che tu premi. È un giocattolo per bambini. Devo dire che quando l'ho trovato mi sembrava vero, sembra un Nokia. Poi lo prendo in mano e dico, ma vaffanculo bambini del cazzo, già a quest'età mi macellano il cervello con queste cose. Dove andremo a finire? Allora, non è il caso di conservare i chiodi più grandi. Quindi questo è tutto via. Però questo è un altro bel portacassette. Mi sa che questi libri da lì li faccio scoppolare via. Così ci metto le cassette. Se no dove le posso mettere? Qua. Porco Dio, qua non ci sta. Ma qua sì, invece. Potrei fare altri due buchi col trapano. guarda, qua ce n'è già uno. Però non ci arrivo con la punta. Uno qui e uno lì. Io ci provo. Perché no? E se no che cazzo vivo a fare? Come vi ho già detto prima, io ho trovato nella spazzatura queste cassettine di legno che contenevano evidentemente ricambi per moto o biciclette. Sono casse di legno antiche, però sono cassette piccole, contenevano evidentemente pezzi meccanici, cose così. Sono bellissime da vedersi, perché sono di legno. Si sa, il legno è legnoso a vedersi. Allora, io questo lo metto qua. Bastardo Dio. Finché ci sono chiodi c'è speranza, dice un proverbio curdo. Allora, porco Dio, ho messo il martello. Dio cane, era qua. Ah, eccolo qua. Minchia, la cosa notevole è che questo tizio qua faceva gli effetti che fa oggi il Cool Edit. Però 15 anni fa,

Et voilà. Avec les porte-cassettes. Avec les porte-cassettes antiques. Et voilà. Les porcs de Dieu. Ora, se riesco ad appenderlo, faccio una gran cosa. Io ci provo. Cazzo devo fare? Tutto sto caffè che mi sono bevuto. Pardon? Allora, cosa lo metterei qua? Minchia, proprio sul tassello. E se gli metto la vita nel tassello? Visto che c'è già. Allora io qua gli pianto una bella vite. Di dietro. Gliela metto di dietro. Qua, avec la vite. Dopodiché dall'altra parte vedrò. C'est la perfection. Avec le vite. Sì, porco Dio, però dovrebbe anche infilarsi. Dio, cane. Come fa a star su da solo? Oh, porco Dio. Tocca l'altro, ecco perché. Dio sporco, Dio maiale. Dio stravagante. Ecco perché. Allora, la vite la devo togliere. Ma fa un culo. Dio cane. Via la vite e piantiamo un chiodo. Adesso vengo tutto il muro, porco Dio. Io lo so. Ah, io ce l'ho qua i chiodi in acciaio, bastardi. Ai ai ai ai ai. Lame, qui parlano di lame. Ma che cazzo se ne fotte del lame? Qua c'ho un... Guarda che chiodo è entrato bene. Sì, sì. Chiodo è entrato bene qua. Porco Dio, ora tocca dall'altra parte. Ma vaffanculo, va! Io invece di togliere il chiodo lo pianto dentro. Allora, visto che qua non andava bene, lo metto qua.

codio, logicamente un centimetro più in là c'è il muro fatto di merda. Ma va,

0: Allora,
1: minchia, ma entra con le mani. Oh, perfetto.
0: Questo è ok.
1: Spada del Dio! Vaffanculo!
0: È caduto il CD di puto.
1: Dio cane!
0: Porca Madonna!
1: Vaffanculo il CD di puto! Che pure il microfono!
0: Fanculo, CD dei Doors pure. A cagare i Doors, drogati di merda. Guarda, io questa cassa l'ho fatta. Se non mi casco sul piede la metto qua.

Vale. Vediamo se ci sta. Ma ho sbagliato completamente, porco Dio, ma dove cazzo l'ho messo sto chiodo? La porca puttana, meno male che avevo preso il segno. Infatti il segno è qua, allora io che cazzo ho visto?

0: Okay. Il mal di schiena, porca madonna, non avete idea delle posizioni dell'amore che sto tenendo. Direi che è stabile come un cazzo in bocca. No, qua scivola via. Devo cambiare chiodo, devo mettere un chiodo con la testa. Che cazzo c'entra questo qua? Sembrava il suono delle caffette del Commodore 64. Ma io prendo questo chiodo navale da 40 cm e glielo pianto dentro. Porco Dio, poi voglio vedere se... Allora... Ah, così è perfetto. Così sì che tiene. Tanto deve tenere solo il peso delle cassette. Ah, lei, delicatessen, e voilà, avec le porta caffè. Vada via i chat. Ah, Dio mio.
1: Ah! Ah!
0: Il bello è che ora non ho cassette da metterci dentro, come un cretino. Faccio il portacassette e poi non ho le cassette. Perché? Perché fondamentalmente sono un cretino. Ecco perché. Ci metto queste qua, va? Ecco, c'è lo scompartimento per le cassette idiote. Poi c'è l'altro scompartimento per le cassette del cazzo. Perfetto. Metto pure questa e siamo tutti contenti. Ah, che meraviglia. Questo lo metto sopra, che fa figo. Inutile lo metto qua. Bello. Bene, bene. Bene. Stasera ho sistemato gran parte di casa mia. Direi che è il momento di chiudere questa trasmissione, perché andrò a dormire. In realtà oggi mi sono comprato il film Matrix in lingua originale e ho intenzione di vedermelo. Costava solo 6.000 lire, 3 euro di merda. Per cui chiudiamo ovviamente con Zappa e vi metterò G-Spot Tornado, sempre per orchestra, sempre l'onnipotente Zappa. Che ci possiamo fare? Così è la vita. E purtroppo devo andare, non sono infinito. Intanto metto sto pezzo, poi deciderò se andarmene o no. Il caffè è finito. Stop, no, CD, tape, via, 19, vai. Vediamo un po'.

妈妈也当猪笼。

Ma porco Dio, cazzo c'è qua dietro? Ah, il telefono cellulare. Fanculo. Generatore di tumori a getto continuo.

0: Vabbè, e con questi applausi noi chiudiamo la nostra trasmissione di questa sera. Grazie a tutti per averci ascoltati. I deliri erano assolutamente improvvisati. Vi salutiamo, ciao a tutti.
1: Pronto, ciao. Pronto, ciao. Come stai?
0: Come stai? Ciao, come cazzo
1: ciao.
0: Stai?
1: Pronto? Ciao, come stai?
0: Cazzo, devo andare a dormire. Domani devo alzarmi almeno alle 12. No, è l'1:43, dai, me ne vado, basta. Vi saluto. Probabilmente domani farò un'altra trasmissione, non so, dipende se riuscirò a trovare altro materiale interessante da mandare e fanculo. Quindi buonanotte a tutti. Radio Cybernet si conclude qua. Direi che toppo lo stream. Sì. Già, addio, ciao. Buona nuit!

Oggi violenza. Today violence.

0: Oggi la violenza.
1: Today the violence. Sistemando delle casse di nastri qua ho trovato dei miei vecchi nastri di quando facevo musica e ho deciso di mandare un po' di roba mia di un sacco di anni fa, per cui questa sera ascolterete musica mia. Questa non era musica mia, invece questi erano un gruppo che si chiamano The Molecules. È un CD che mi sono trovato tra le palle. The Molecules, e il CD si chiama Down Under the Black Light, e a me non me ne frega assolutamente un cacchio, è del 93 e vabbè, insomma, avete sentito qualche pezzo. Io adesso metterò dei nastri di roba mia, ma metterò le cose a caso, per cui ascolterete insomma così. Allora buon ascolto.

L'unica volta forse che ho preso in mano un violino, la prima e l'ultima. Fanculo. Ma

0: Ik.
1: Mira.
0: Mira.
1: Y aparte con la familia. No.
2: Va bene, mi vedo costretto, gioco forza. A fare zapping tra le cassette. Dio mio.

Mettiamo qualcosa di ben più infernale. Ma sì, sta roba vecchia di 600 anni fa. Del 1991.

Già, devo necessariamente interrompere. Le trasmissioni riprenderanno più tardi. Già. Sì. Purtroppo devo staccare qua. Riprenderò le trasmissioni più tardi. Verso le 24, verso le 0, a mezzanotte, insomma. Già, però non sono sicuro. Quindi bye bye. Sì. Mi spiace, ma devo.

Codio. Beh, siamo partiti.

0: Vabbè, comincia questa sera una trasmissione di Radio Cybernet con gli Area. Godete, godete! Giaromi li ha riconosciuti. Abbiamo un ospite d'eccezione oggi. Ti presenti tu da solo?
1: Ah,
0: come vuoi, anche con dati falsi. Siamo in due questa sera.
1: Siamo già in diretta,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, c'è già gente che ci ascolta.
2: Sono tutti un pugno di stronzi qua. I rutti che a loro piacciono tanto.
1: Ah, ma già subito la risposta.
2: Sì, sì, sì, loro, già lui in Austria sta ascoltando come un cretino, Jaromil. E poi penso che ci saranno altri un po' in giro che sentono, vabbè.
0: Parla, Jaromil, dici qualcosa. Tu l'hai conosciuto, sì. Saluta!
1: Io
0: sì, sì, che l'hai conosciuto.
1: Sì, sì, siamo, sì. L'ho visto, sì, credo, sì. Ma ho conosciuto proprio.
0: Conosci questa voce, Jaromil? No.
1: Questa seconda voce di sfondo, non quella di...
0: Stai chiedendo chi è questa voce? Sì, questo. Questo mo parla così. Non la voce del cantante, Dio cane. Non lo sa, rimarrà un mistero.
1: Demetrio, mi chiamo Demetrio.
0: Sì, Grizzly, domani. Sei proprio un becco. Becco, sì, becco. Vi siete incontrati all'Hack Meeting, avete sicuramente parlato di un mare di cose su Ashikam e su cazzi simili. Questo è aroma, infatti questo puzza molto. Questo è aroma puro, dicono. Però in effetti dobbiamo intrattenerli, quindi dovremmo cercarci un motivo di discussione, no? Un
1: motivo di litigio.
0: Sì, dovremmo litigare su qualcosa.
1: Intrattiene di più, intrattiene di più. Motivo di discussione.
0: Già. L'altra sera io gli ho fatto ascoltare un po' di questi nastri, che ora vedi sistemati lì, che sono nastri che mi ha regalato Aiello, Alessandro Aiello.
1: Sì.
0: E c'è dentro della roba pazzesca, pazzesca veramente. Tutta roba sperimentale che evidentemente a lui spedivano gratis, queste fanzine pseudopunk che gli mandavano queste cose assurde. Cos'è che vuole fare Jaromil? Ma parla come mangi. Avrei veramente bisogno di un mixer, così potrei mandare. Ma che cazzo switchi? Finito il primo brano? Cerchiamo con Google Demetrio Stratos.
1: Diplofonia, cerca.
0: Diplofonia, cioè?
1: Sì. Cioè la capacità di far sentire contemporaneamente due voci. E certe volte anche più.
0: Beh, no.
1: Era.
0: Ce la faceva veramente?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Io non l'ho mai sentito nei pezzi, però.
1: Era un suo studio. Sì, sì, no, ma lì un pochino si sente. Ma erano degli studi che lui faceva anche in base a una ricerca sulla respirazione. Sulla respirazione. E sulle. Sui canti rituali greci oltre che dell'Oriente indù. Io ho delle cose riguardo i documenti che ho trovato.
0: Ah, eccolo qua.
1: Eccolo lì.
0: Veramente ricchione. Cerchiamo diplofonia.
1: No, diplofobia no. Eccolo lì. Bitonalità ed aperiodicità generale, vedi? Armonica, prima Leggenda prima, uguale seconda armonica.
2: Terza armonica.
1: Problemi della voce di Ciccio Saleo, eccetera, di profonia. C'è. Sto dicendo una diprofonia che è triplofonia, addirittura quadrifonia e vocalizzi, capito?
2: Come cazzo faceva?
1: Io certe volte lo so raggiungere anch'io, questa cosa, sebbene io non sia un cantante.
2: Col dolore?
1: Riesco a... dell'Egitto, benché greco, beh, forse più greco ancora. Io era greco, lo sai, no?
2: Era evidentemente greco.
1: Ah, è stato anche nella preliminare della Commedia Massone.
2: Invito di John Cage, di
1: ha collaborato con John Cage, ha
2: fatto musica di Cage, muore e muore nel 79 al Memorial Hospital di New York, però non si sa di che.
1: No, un tumore.
2: Colpito da una leucemia dirompente.
1: Un tumore, esattamente.
2: Porco di Dio.
1: Ma ha lavorato con Cage, le ultime cose le ha fatte con lui, Poi Jasper Johns, il grande pittore. Merce Cunningham, insomma, vedi quelle tripofonie.
2: Sì.
1: Microorchestrazione, voce senza amplificazioni tecnologiche. Riduzione della composizione, mettendo per esempio la voce, eccetera, per aspetta, diventava quasi uno strumento, appunto, Vedi che è un cantante vero, no?
2: Sì.
1: Cioè, per parlare questa gente di lui, no?
2: Cazzo vuole Knight? Volete qualcosa? Chiedete!
1: Le radio libere.
2: Dicono che ci gli stiamo calando il pacco. Forse dovremmo fargli sentire qualcosa di un po' più tosto.
1: Chi? Con gli aria gli stiamo calando il pacco?
2: Eh? Ma cosa devo fare? Lo sa fare? Fallo ora.
1: La diplofonia, capito?
2: Ah, gli aria sono ok, ma il volume è basso. Lo so che il volume è basso, che noi non vogliamo in realtà farvi disegnare. Sì, ma stracazzo, c'è God Dog che ci sta spappolando il cazzo con una sua cosa. Porco Dio. Aspetta che la vado a leggere perché mi sono già strarotto i coglioni di questa cosa di God Dog. Porca puttana, come spacca il cazzo questo ragazzo. Ci ha veramente massacrato i coglioni. Oh porco Dio, noi di qua di là ci ripetiamo, porco Dio. Ma
1: che
2: sì,
1: crogiolo.
2: Troppo, come dire, questo è un messaggio per God Dog. Troppo poco progettuale. Poca

0: Ho pianificato meglio.
1: Leggo così letto,
0: ma io leggo velocemente.
1: Sono loro che sono molto sintetici.
0: Sì, io se non sono almeno 14 pagine me ne sbatto le palle fondamentalmente. Siamo un po' gli aria. Che cazzo sta facendo Jaromil, quel cazzone? Ma ah, io invece mi sa che vi leggerò qualcosa che ho trovato oggi sistemando casa. Allora, eccolo qua. Tempo fa, nella spazzatura a Catania, ho trovato una rivista che si chiama Altra Sinistra, mensile di socialismo rivoluzionario. Ho trovato questa rivista qua.
1: Rivista sulle mutazioni genetiche.
0: Ma che cazzo ne so, TV, manipolazioni, potere, incultura.
1: Manipolazioni genetiche, un'altra mano, un altro braccio.
0: Volevo vedere se c'è qualcosa di... C'è Mediaset, il grande fratello, 10 persone. Presunta neutralità del mezzo televisivo.
1: Leggerò io una cosa, dai.
0: Se vuoi.
1: Sì. Questa cosa è di un scrittore. Però farò scandalizzare tutti i tuoi compagni.
0: Scandalizza, allora abbassiamo anche il volume della musica?
1: Eccolo qua, guarda, la divina, la tua essenza è il senso del nostro contemporaneo. Se prodotto e unito a consumo, è l'asserto pubblicitario che, nella sua più diretta emanazione, la menzogna sublimata, la falsità, lungi dall'essere l'antica bonaria vanteria mercantile, è il più importante prodotto adesso. Perciò il prodotto non causa consumo, né il consumo prodotto, come volevano i marxisti, ma la vendita menzogna, al punto che essa non ha bisogno per sostenersi di alcunché, neanche di una mercanzia. Ma se non è, se non vi è oggetto di consumo, non può esservi neanche consumatore. Così il soggetto destabilizzato sparisce. Ma la verità non può essere antidoto, in quanto purtroppo non è neppure l'opposto di menzogna. Scandalizziamo un po' di comunisti, un po'
0: ma
1: di
0: sì,
1: compagni.
0: Perché no?
1: E via, leggiamo.
0: Ci sono belle foto di Bettinotti con Veltroni, Bossi. Ci sono foto di Fini e Berlusconi, Fini che fa il saluto romano. Violenza di Stato e solidarietà dal basso. Fermiamo la violenza dell'estrema destra. Ma io mi domando perché fermarla? È così divertente. I fratelli Rom, ma io li voglio impiccare tutti i fratelli Rom. Niente, una rivista di parole. La costruzione di Siracusa. Suppongo sia sinistra rivoluzionaria. È agghiacciante questo giornale. Altra sinistra. Perù, Serbia. Le lotte dei popoli non si fermeranno.
1: Ma non la leggere.
0: Sì, dicono di non leggere. Buttata per terra ignobilmente. Vediamo cosa dicono gli altri. Leggi quello che ho scritto prima in canale. Ma porco Dio, che cazzo devo leggere? Allora, Giara mi ha scritto: gli area sono ok, ma il volume è basso. Lo sa fare, parlavo della diplofonia. Ora voglio una tracheotomia in diretta. Leggi quel che ti ho detto. Asbesto, torno in uno pla. L'esperimento. Porco Dio, che cazzo devo leggere? No, no, prima. Prima di quello. Ti ho parlato di un esperimento da fare.
1: Tracheotomia.
0: Quale cazzo di esperimento?
1: Tracheotomia.
0: Che switchiamo lo stream. Ok, ma come minchia si fa a switchare uno stream spostando gli ascoltatori? È quello che mi domando io, da un susso all'altro per giunta. Che non si capisce un cazzo in questo modo. Come? ci parliamo, ci parliamo tra di noi? Io e te, e io come minchia ti ascolto, col cazzo ti ascolto. Con il comando select dato da Hopper in Icecast, ma che cazzo lo sta usando Icecast? Ora mi spiega. Come mi ascolti? Io non ti ascolto, perché sto trimando, quindi non ti ascolto, porco Dio. Io lo sto usando Icecast. Allora sei un pezzo di merda, dovresti usare Muse e usi Icecast. Scrivi Muse e per giunta usi Icecast, ma allora sei veramente un minchione. Allora, creiamo un canale con già ce l'ho il canale. Usa tutti e due, ma è pazzo. Imbeci, ok. Icecast e il server. Coglione. Ah, va bene. Sono un coglione. Coglione. Muse e il source. Ah, è il sorcio. Ora ho capito improvvisamente tutto. Va bene, ho il canale aperto. Icecast sta evidentemente sul disco frigido. Da Hopper, non so come si usa Hopper su Icecast, non l'ho mai fatto. Crea un canale, ce l'ho già il canale, porco Dio! Premi CTRL L. Hopper lo uso io. Va bene, usalo tu, che cazzo me ne fotte! Inserisci dentro, ma devo premere CTRL L. Allora, andiamo qua. Premo CTRL L. Type the URL of network string you want to listen. Inserisco dentro. Che bello, ma guarda un po'. Cioè, posso mettere la URL tua? Ok, premo ok. Ah. E poi come ti ascolto io? Cioè, io ho premuto ok, ma non è successo assolutamente niente. Seleziono dalla playlist. E dove sta la playlist? Qua non c'è la playlist. Non si vede assolutamente un cazzo nella playlist.

0: Sì, io seleziono, ma non c'è un cazzo da selezionare. Qua nella playlist non compare assolutamente niente. Ah, eccolo qua. Devo cliccare il quadratino, il triangolino, molto intuitivo, eh? È intuitivissimo questo triangolino. Seleziono dalla playlist. Ecco, ho espanso le. Sto streamando a 16, porco Dio, a 16, bitrate 16, a quello con cui si deve streamare sempre stream. Prove tecniche. Va bene, lo seleziono, ma devo premere play? Io premo play, vediamo che cazzo succede. Ho preso il latte. Non si capisce in che cazzo di stream. Allora, che porco Dio streami a 32 kHz. Allora, io qua ho bitrate 16, frequency auto e channels mono, quindi il porco Dio se va a 32. Non ci posso fare niente, perché non sono cazzi miei. 16 kilobit per secondo, auto mono, Dio chain terrorizza l'Occidente. Oh! Questi gli arriveranno sicuramente in mono. E per dimostrarti che è vero, fanculo! Allora sei una checca male, esatto. Mettiamo un po' di eco in locale. Vaffanculo! Poi mi fa anche effetti strani anche. Strimmo! Strimmo! Ah? Che cazzo? Si sente anche una merda. Ah, prova. Sì. Allora, io direi a questo punto, io e tu facciamoci i cacchi nostri. Loro sentono come se fosse una performance.
1: Sì. Niente, letture niente, eh.
0: Ma se
1: Se no
0: vuoi.
1: li uccidiamo e facciamo una lettura del
0: Se
1: genere,
0: vuoi leggere, per me va bene.
1: piomberà come una morale sulle
0: Lo
1: loro
0: vuoi
1: teste.
0: rileggere?
1: Questo qui lo rileggiamo?
0: Camigliatello?
1: Sì.
0: Ah, l'hai scritto lì?
1: No, non diciamo chi è l'autore, facciamo. Ormai lo sanno.
0: Ma
1: Ormai è
0: non
1: troppo
0: sanno chi
1: tardi.
0: sei.
1: È vero, non dobbiamo
0: Non
1: farci.
0: sanno chi sei, ma la vuoi fare una presentazione oppure.
1: Ma la presentazione a questo folto pubblico.
0: Sì, folto public. Dio porco. Non si capisce se Giaro mi sta sentendo o no, lui non risponde perché fondamentalmente è un cazzone. Ma lui lasciatelo codare lui.
1: Già lo vieni dall'Austria?
0: Eh sì, cosa gli possiamo fare sentire per farli scioccare un po'? I Formula 3. Con questa canzone vi farò veramente del male. Mettiamo quella di prima con il controcoro ricchione, che mi piace
1: Sì.
0: molto.
1: Qualcosa di.
0: Sì, di male proprio. Come li connettiti? Ma che cazzo sta combinando lui? Sconnetto. Porco Dio! Mi senti? Porco Dio! Si sente?

0: Il metallo? Ma come no? Porco Dio!
1: Ora sì!
0: No, ora sì! Si sente o no? Dio cane!

0: sono battisti questo.
1: Sì, sì. Quando ancora non era solo, ma era male accompagnato. E splendidamente accompagnato, eh?
0: È questo. Sì, vero, ogni tanto. Sì. Vero, vero.
1: Suonavano pure bene.
0: Oh no, erano bravi, io me la ricordo questa canzone. Anche noi dobbiamo copiare queste cose, già. Io ho voluto Battisti da quando non sto più in Italia, io l'ho amato, io l'ho amato sempre.
1: Perché sai fondamentalmente sei proprio. Chi era fascista?
0: Battisti.
1: Battisti era un fascistone.
0: Sì, sì, sì.
1: Eia, eia, alla là, quindi cantava.
0: Un pochino sì.
1: Un pochino assai.
0: Però era bravo, sì. Era bravo.
1: Ma dicono, io non lo conosco molto.
0: No, no, no.
1: Conosco questo tuo periodo progressivo.
0: Mi ricordo. E quando io lo ascoltavo mi dicevano come ascolti i tuoi Battisti, i filistri, i filistri, ascolti i tuoi Battisti,
1: perché era fan
0: che ascoltavi, che
1: il
0: ascoltavi
1: balletto di bronzo,
0: adesso ascolti i tuoi
1: Battisti. È arrivato Shazam. Te li ricordi i cartoni animati di Shazam? Erano devastanti. C'era questo mago agghiacciante che spuntava. Shazam, incredibile.

sul canale Hackett 99 si invoca la censura. La censura del porco Cristo. La lesba Viviana. La Diana lesbana buttana.

Jeremy l'ha acquistato, ma è un coglione. Ah, è entrato di là il cazzone. Diana Bastardana. Il figlio di puttana è un figlio di puttana a prescindere dalla madre. E Diana è più puttana della puttana. Coba, porco Dio.

0: di telefonia.
1: Cerchiamo con Google Demetrio Strato e però andiamo a cercare le immagini.
0: Ah.
1: Vediamo un po'.
0: Images.
1: È stato fissato un altro lo lanciamo. Mamma mia, ogni volta 3000 palle di comandi col CVS, eccolo qua. Meno D, due punti, P server, due punti, Anonymous. Porco Dio, che palle. Aspetta, non è fissato del tutto. Vaffanculo. Come Mate Discipline CVS-Z9 Update? Ma che cazzo di comandi? Ah, e perché non Make Retrograde Fecal Analyze e CVS-YK27 Recover? Perché non usiamo la sintassi del GPG per il CVS? E la facciamo fare a Cirino, il parser dei comandi, lo scrive lui. E non ci si capisce un cazzo. Cristo. Make discipline, madonna. Make.
0: Vabbè.
1: Discipline. Arpanculo. Che cazzo sta a fa? Checking for. Una roba da matti. Oh, c'è pure Darko Maver. Conosci la storia di Darko Maver? Questi qua di Uther Bliss e di Bologna che hanno esposto alla Biennale inventandosi un artista che non esiste.
0: Sì, ma non ci sono artisti sostanzialmente che esistono.
1: Effettivamente.
0: Tutto un'invenzione. Loro non hanno fatto altro che seguire la tradizione.

0: Lui è dietro sé, ce l'ha dietro.
1: Tu devi prestare un po' di CD che io mi ricopio.
2: Oppure te li copio io. Allora
1: hai
2: tu
1: paura.
2: Mantieni pure.
1: Sì, hai paura che io non li restituisca più.
0: No, ho paura di perderli per troppo tempo.
1: No,

0: Certo, anche perché...
1: Nessuno allo stadio, ma adesso io devo mettere qualcos'altro necessariamente. È necessario cambiare genere. Eh sì. Mi spiace. I gong, te li ricordi? Purtroppo in CD è illeggibile dei gong.
0: Che gong grandi gong.
1: Ho un radiodramma di cane capovolto in 7 puntate, lo potremmo mandare. La barzelletta di Ebola. No, di Evola, l'incontro con Giulio Evola. Il colonnello Ranchi, approfittando della sua intelligenza limitata, ha voluto costruire una brillante carriera nell'esercito, viene ucciso da un maestro di dizione che ha preso ordine da un vento fortissimo. È il lieto fine del dramma che si consuma tra il mattatoio di Chalons e la caserma di Thor. No, non è il caso di ascoltarlo. O sì. Ormai
0: è andata.
2: Cane capovolto, fotografia a colori, dramma per la radio in 7 puntate.
1: Dura 52 minuti.
0: Vero?
1: 52 minuti.
2: Sentimento religioso e sentimento militare. Non c'è argomento più difficile. Questo perché gli uni possono parlarne liberamente, ma non possono esserne informati, mentre gli altri potrebbero informarsi,

possono rivelare ciò che sanno. Ciò non impedisce loro di pubblicare grossi volumi eloquenti, convincenti, per nascondere la loro ignoranza o la loro discrezione. Essi ricorrono alle loro convinzioni, scrivono con le loro passioni. Devo confessare di essere anch'io ispirato e guidato nel mio compito da una passione, la passione di capire. Ho trovato sulla mia strada una quantità di documenti, perché grazie a Dio, non tutti gli archivi sono ordinati con cura.

0: problema.
1: Oh.
0: Oh. Vado.
1: Sì, sì, ora puoi andare.
0: Abbiamo approfittato della presenza di due artiste che collaborano al progetto Indimini, che sono state per 4 mesi in Argentina, con le quali ieri abbiamo organizzato una mostra fotografica con la proiezione di un video sulla situazione argentina, per organizzare questo momento che abbiamo immaginato come un momento di incontro e di scambio tra le diverse realtà che fanno con strumenti diversi e modi diversi informazione indipendente, sia in questa città che altrove. Per questo ci abbiamo voluto includere, oltre a Indie Media, Telefabbrica, Radio Cybernet, Radio Out. Avevamo pensato al Giro di Vite, ma non è stato possibile per i ragazzi Giro di Vite di Catania di venire. Pazienza, saremo meno di loro, lo rinviteremo in un'altra occasione. Non credo che ci sia bisogno di spiegare in questo momento cos'è Indie Media, perché comunque le persone presenti più o meno lo sanno. A meno che qualcuno non vuole qualche delucidazione precisa, però mi pare di parlare a un pubblico che già conosca. Margherita, leva con la telecamera perché già la faccio ingoiare. Toglila. No,
2: medio.
0: Esatto.
2: Vabbè, me la farei ingoiare dopo.
0: Ok. Oltre che un momento di incontro, secondo me questo potrebbe essere il momento ideale, a parte che credo che sia la prima volta che queste realtà si incontrino nello stesso posto e possono discutere insieme, potrebbe anche essere un momento di partenza per pensare di creare dei progetti comuni tra radio, siti web e televisione di strada, come Telefabbrica, sperando, augurando ai ragazzi Telefabbrica di cominciare a trasmettere il prima possibile e con una diffusione anche maggiore di quella finora contesta. Intanto mi piacerebbe che i ragazzi delle fabbriche ci spiegassero in questo momento a che punto è la ripresa delle trasmissioni.
1: Mi piacerebbe vederli.
0: Mi piacerebbe vederli.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Andrea.
1: Piacere.
3: Aspetta, ero seduto temporaneamente.
1: No, c'è un po' di gente di là.
0: Infatti sì, ci sono due posti a sedere qua.
3: Da dove venire?
0: Ci sono due sedie qua.
1: Come hai shiftato?
0: Ecco, shiftato.
4: Shifta
0: di un altro posto. Ok.
4: Ecco,
1: Oh, si sente, dicono che si sente.
0: Chi lo dice?
2: Ecco, dai, che c'entra.
1: Trip da Roma.
0: Tutino. mentre Indie Media comunque credo che sia tutti presenti, una realtà più conosciuta forse quella di Telefabbrica, il progetto in cui nasce un po' meno, quindi come funziona, come nasce.
4: Vabbè, nasce così, nella situazione di Termini, della sei operai sulla Santa Sofia. Siamo ritrovati un gruppo inizialmente di 4 persone che lavorano con il video e fanno cose di questo genere, e volevamo fare qualcosa per parlare della situazione dei Termini. Fra queste 4 persone c'era Gianluca, che è lui e che ha collaborato con Orfeo TV, che è la prima telestrip italiana
0: di
4: Bologna, e quindi diciamo che è diventato quasi naturale pensare di aprire una più di strada a Termini, perché in 3 giorni siamo chiusi.
1: Ma posso fare una domanda? Una cosa anche io, perché io so che se ci si viene sotto un certo legale può essere
4: vista,
1: e penso che questi oggetti, e vai anche bene tra l'altro in formazione tecnica,
4: l'antenna è sostanzialmente la stessa che si usa per ricevere.
1: Sì, esatto, usata al contrario.
4: Ho invertito
1: da questo punto. Sì.
4: Quindi anche questo da un punto di vista legale è una cosa un po' ambigua.
1: Con l'ombra come si fa poi a determinarlo?
4: Perché tu fai le prove.
1: Se ricevi o no.
4: Esatto, se su quella frequenza c'è segnale oppure no.
2: Considerando che chiaramente trasmetti su uno spazio minuscolo,
0: cioè dalla fabbrica non si perde male anche in tutta parte.
4: Sostanzialmente per il connubio.
1: Sì, sì.
4: Tensione sociale e libera informazione. Penso.
2: Perché di fatto è l'unica che è stata chiusa in tutta Italia.
0: Direi.
4: Comunque, rispondendo anche a quello alla domanda che faceva prima Caterina, noi speriamo di ripartire il più presto possibile e di raddoppiare anche su Palermo. Ci stiamo organizzando, ancora non siamo pronti, però contiamo per il 22 anche di quello che sappiamo che trasmettono, forse due, Orto TV e Candida Roma. Allo stato attuale.
0: Poi gli altri progetti sono...
4: Sì, i progetti sono diversi, molti, trasmettono magari saltuariamente, però non con continuità.
0: Però insomma, ci sono.
4: C'è anche un progetto di legge adesso per cercare di regolarizzare questo tipo di azione, che verrà presentato in breve da un gruppo di parlamentari misti. E vediamo quello che succede.
0: Sulla fabbrica sono state, non so, a livello nazionale ordini, mentre c'è qualcun altro continua a trasmettere, quindi evidentemente insomma
4: ci sono governati.
1: No, dovremmo esserci di nuovo.
2: Tutti dei funzionari
1: che
2: hanno
1: le
2: funzioni che ci hanno notificato la chiusura e l'avvio del procedimento.
5: Potenzialmente potrebbero anche per
2: il decreto.
5: Io ho scritto la foto che un tutto di trasmissione costa 1000 euro.
2: Sì, c'era uno che costa 1000 euro.
5: Ne ha due chilometri di.
2: Sì, sì, quello più potente, però poi ci sono altre cose da dire, che sono tutto il mio tutto questo senso. Forse non è
5: un ragazzo. Non so che stanno tanti poco, più di 1000 euro più alto.
4: Ma anche con me lo vengo. Cioè noi l'abbiamo fatto con me, però avevamo un raggio d'azione un po' minore.
5: Ossia?
4: Intorno a 500 metri.
1: Scusa, ma 1000 euro per cosa? Non stavo seguendo.
4: 1000 euro pensavo per tutto il kit di installazione dell'antenna.
1: 1000 euro?
4: Sì, anche
2: per
4: meglio.
2: Potente,
1: no, non sembra tanto.
4: Però ci sono delle spese, tipo una spesa grossa, se non hai uno tecnico bravo di queste cose, è stata l'antennista.
1: Ah, beh, ho capito, vabbè.
4: C'è pure questo da considerare.
1: Cioè, nel senso che tra voi non c'è qualcuno che se ne intende, no, che può recuperare. No.
4: Cioè, noi arrivavamo fino a un certo punto, dal punto di vista di conoscenze tecniche, poi...
6: C'è 500 euro, se trovi
4: l'antennista. Tennista erano 500 euro.
6: Lo so. Sono 500 euro, mi sa con me.
1: Dovremmo fare dei corsi di elettronica.
2: Poco tempo per fare una domanda. Tecnicamente come funziona una televisione? Io non ho più pallida idea. La televisione della strada per trasmettere. Che cosa serve?
4: Una telecamerina con l'inabilità a stare su tutta la struttura dell'antenna. Che manda
2: il segnale. La frequenza viene scelta prima?
7: Sì, devi individuare una frequenza appunto se vuoi che ombra, quindi con l'ombra in modo da non comunque andare a coprire nessun altro, quindi lo fai materialmente, cioè appunto lo trasmetti individui qual è il con l'ombra. L'ideale è anche che non sia libera solo quella frequenza dove trasmetti, ma quella prima e quella dopo, nel senso che il segnale può scappare, così diciamo sei tranquillo.
0: Comunque non rischi di coprire nessuno.
7: Come?
2: Metti quei copi già più
4: è chiaro che da un punto di vista sempre legale, le cose, sequestri, bisogna stare attenti, oltre a evitare il sequestro dell'antenna, anche se possono sequestrare anche la videocamera con cui trasmetti, che normalmente è un po' più costosa.
7: Sì. Lì ti attrezzi appunto con un videoregistratore, magari un VHS, insomma da un costo elevato, perché niente, se si sequestra lì sequestrano quello, non lo cercano.
0: Che è più problematico da ricomprare.
4: E poi niente, per quello che riguarda noi lavoravamo così, cioè la mattina tiravamo, il pomeriggio montavamo e la sera andavamo in onda, quei quattro giorni che abbiamo trasmesso. E poi facevamo una replica il giorno dopo.
0: E il rapporto con gli operai?
4: No, buono, il rapporto con gli operai è stato buonissimo. Cioè, diciamo che dopo ma veramente non molto tempo che eravamo là, che abbiamo spiegato un po' quello che stavamo facendo, ci hanno accettato, ci sono state anche delle situazioni di tensione in cui hanno impedito di fare immagini ai network grossi. Sostanzialmente noi avevamo l'autorizzazione, qualora non ci fossero situazioni in cui era meglio non far vedere nessuno, in quel caso ovviamente si spegneva tutto.
0: Conosciamo la come funziona questa cosa. Sì. Radio Out.
8: Radio Out innanzitutto non è una radio,
6: nasce come associazione, si rivoleva un po' alla radio che fine passato, alla Tarcinesi negli anni 70. L'associazione nasce come risposta socioculturale a un diniego, c'è cioè anche una repressione da parte dell'amministrazione centrodestra che impedisce un circolo di rifondazione di fare uno stand durante una tagliola paesana. Noi allora inventiamo come gruppo di persone operanti in un paesino che è tra via 40 km da Palermo uno stand che chiamiamo Nespo La Rossa, e da lì nasce l'idea di fare un'associazione. Questo stand diventa un po' il punto di aggregazione dei giovani del paese, è una risposta socioculturale a chi voleva impedirci di dare un messaggio. Durante quelle tre giornate ospitiamo più di 1800 persone, tra l'altro facciamo anche un bel po' di soldi perché quindi ci possiamo permettere di autofinanziare tutte le iniziative, e 10 giorni dopo facciamo la selezione. In giro di un mese abbiamo tante richieste, di aderire all'associazione. Da lì nasce l'idea quindi di radicarci in territorio, di seguire l'esempio di Peppino e quindi creare delle realtà territoriali in cui poter operare recependo un po' quello che è l'esigenza del territorio. Collaboriamo anche alla nascita del forum sociale antimafia Peppino in passato, di cui siamo tra l'altro tra i promotori. E diamo vita l'anno scorso a una tre giorni molto bella a Cinisi, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone un po' da tutta Italia, tra cui anche una bella collaborazione con Indie Media, che ha dato vita a una sigla particolare che era Indie Out durante la tre giorni. Indie Out è un'associazione che conta circa 400 soci in tutta la provincia di Palermo, una decina di gruppi territoriali radicati sia in scuole, luoghi di lavoro, università, ma soprattutto paesi. Ci occupiamo di gestire iniziative legate solo al territorio, quindi quello che il territorio ci propone noi lo mettiamo su e lo aiutiamo attraverso la controinformazione, anche attraverso un aiuto reale finanziando delle iniziative. In questo momento gestiamo a partire da lunedì dei programmi radiofonici a Campo Felice, dove abbiamo creato da poco un evento che abbiamo chiamato Indie Out e Info Out. Quindi gestiremo due programmi settimanali all'interno del gruppo radiofonico Campo Felice a partire da lunedì. Sulle Madonie, dove abbiamo quattro gruppi che lavorano, abbiamo creato un giornalino che si chiama Zona Out, che è un po' raggruppa un po' tutta l'informazione, la controinformazione legata all'ambiente, al territorio, che viene distribuito ogni mese. Mentre invece nella nostra zona, che è un po' la zona di Termini e Travia, ci siamo legati alle vicende del territorio attraverso la vertenza Fiat, le denunce ambientali e l'animazione di Stato. Abbiamo collaborato a un progetto della prefettura per l'utilizzo dei beni confiscati alla mafia. Quest'estate abbiamo gestito una colonia per conto della prefettura in cui abbiamo creato uno staff di animatori di strada e abbiamo ospitato minori artisti da tutta la provincia di Palermo. Adesso stiamo lavorando a un progetto di animatori di animazione nei paesi e nei quartieri a rischio. Se tutto va bene, utilizzando una serie di beni confiscati, perché una delle nostre lotte che portiamo avanti è quella del riutilizzo dei beni confiscati, che in provincia di Palermo sono più di 1400, però soltanto un 30% è stato assegnato, quindi il nostro obiettivo sarebbe quello di creare per mettere a disposizione di chi vuole accedere più facilmente di questa e utilizzando il fondo creditizio che molto spesso presta in modo poter gestire queste strutture in modo da creare realmente antimafia sociale, perché la caratteristica che ha Radio Alto è quella di contrapporre l'antimafia istituzionale attraverso l'antimafia sociale che è il territorio. Ultima cosa che abbiamo vissuto, ci ha visto molto partecipi anche legati un po' a tutto quello che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, è un discorso che Regioni. A Termini Imerese abbiamo conosciuto alcuni compagni della FIOM CGL di Bologna che hanno montato la cucina da campo. Tra questi c'era una compagna, un ex sindaco di Sasso Marconi. Noi avevamo sentito parlare di Marzabotto, volevamo un'idea come associazione, quella di legare la resistenza antimafia con la resistenza antifascista. Abbiamo chiesto un collegamento e sottoscritto durante le vacanze di Natale, dopo Capodanno, si è fatto un piccolo viaggio in Emilia Romagna e ho preso contatti con tutta la realtà dell'Appennino emiliano. Quindi sono stato a Marzabotto, Fasso Marconi, Porretta Terme, Grizzana Morandi, Monsuno, che sono i luoghi della resistenza antifascista in cui operava una brigata partigiana che si chiamava Stella Rossa. Una brigata particolare, che era una brigata creata esclusivamente da elementi locali. Quindi anche lì abbiamo pensato che la resistenza partigiana, che era lotta civile di popolo, potesse trovare un momento di condivisione con la resistenza antimafia, quella di Peppino, che anche era lotta sociale di movimento. Da questa unione abbiamo pensato di unire le due resistenze. Probabilmente la prima domenica di marzo faremo un'iniziativa a Cinisi, che ha un titolo particolare, Figli della Resistenza, in cui incontreremo la mamma di Peppino Impastato con il sindaco di Marzabotto insieme, e da questa iniziativa lanceremo questo progetto di unificare le due lotte. E il 25 aprile la nostra delegazione andrà su a Marzabotto per l'anniversario della liberazione, e il 9 maggio probabilmente una serie di realtà locali dell'Emilia, della Bassa Emilia, verranno giù per le manifestazioni per Peppino. Questo è un mix di tutto quello che stiamo portando avanti. Non è facile anche da spiegare, perché
0: il progetto di aprire Radio Auto,
6: ufficialmente è partito. Abbiamo anche, penso molti di voi lo avranno visto, con l'associazione abbiamo stampato delle cartoline molto belle della sede di Radio Auto, della vecchia sede, che utilizzeremo come campagna per la riapertura di Radio Auto. L'obiettivo è quello di creare entro 3-4 mesi un circuito sociale e politico che ci possa permettere di sensibilizzare l'opinione pubblica, perché come ben sapete la legge non mi impedisce una cosa del genere. Noi già siamo stati chiamati 5-6 volte dai carabinieri, quindi non siamo ormai abituati, e quindi credo che ci vuole anche una forte scelta politica, soprattutto per poter permettere di riaprire queste radio libere. Ce ne sono tante che potrebbero nascere, ed è difficile portare avanti un progetto del genere. Noi da questo punto di vista stiamo cercando di creare una base sociale di consenso che possa andare anche oltre la semplice partecipazione associativa, quindi contaminandoci con tutte le realtà del territorio, dal cattolicesimo di base, quello impegnato, fino ai centri sociali, per fare in modo che questa sensibilità comune possa dare vita a una radio, perché a Palermo non esiste questo, la provincia di Palermo non c'è una radio del genere, credo che di fronte a una dilagante presenza della cultura mafiosa, sempre più dominante,
0: non per niente in calo.
6: Quindi è opportuno ricreare un tessuto socioculturale forte che possa permettere di dare vita a questa esperienza. La riapertura della radio, se tutto va bene, almeno una 3 giorni dedicata a Peppino, visto che quest'anno è il 25 anniversario, almeno per quella 3 giorni noi pensavamo di ricreare Radio Out, ma anche Tele Out, se è il caso. Non sarebbe male fare anche Tele Out, se ci permettono di farlo, ovviamente.
1: Ma quindi pensate non di acquistare proprio una frequenza?
6: Acquistare una frequenza?
1: Perché vabbè, i costi sono mostruosi.
0: Abbiamo visto il Super Enalotto, sarebbe
1: impossibile proprio.
6: Non è facile, perché le nostre disponibilità economiche non credo.
0: 150-200 milioni.
6: Non sì, appunto, i costi almeno qua in provincia di Palermo sono tra i 150 e i 200 milioni. Lassù sarebbe almeno mezzo miliardo come costi reali. Non è facile economicamente parlando.
1: Peccato poi non ci sono. Magari un progetto a lungo scadere, non ci sono proprio neanche in zona.
8: È molto difficile trovare una frequenza di radio unita, perché chiaramente ha più storia rispetto a un po' di discorsi di televisione, magari dove con le ombre sono più, si trovano meglio. Quindi alla fine c'è, cioè, gli acquisti di radio che puoi fare sono acquisti o di radio che smettono e quindi il fallimento di quei acquisti la frequenza, sì. O se no praticamente la...
1: E pensavo appunto a qualcosa del genere.
6: Comunque noi a livello legale stiamo valutando se è possibile, in deroga alla legge Mammì, ricevere una concessione governativa speciale, visto l'alto merito di Radio Out, visto che Peppino in passato è stato riconosciuto che si è ucciso alla mafia. Quindi si potrebbe richiedere una deroga, non so se sia facile, però l'obiettivo politico è questo.
1: Finanziamento europeo, che ne so.
6: Con un finanziamento europeo è una cosa che stiamo valutando, credo che le risposte dovrebbero arrivare entro marzo del 2003.
1: A me? Che devo dire io?
0: Continua a fare.
1: Radio Cyber.
0: Se vuoi partire dal 6,
1: eh?
0: Ti sei trovato?
1: No, no, suggeriamo. No, noi nel 97 mi trovo a Buscemi, che è un paesino vicino a Palazzolo, con un amico che è chiuso. E si parlava appunto di queste cose, la legge Mammì.
0: Ma anche è arrivato qualcuno del giro di vita, quindi poi parla.
4: Sono l'ex giro.
1: Mamma mia!
4: Aspetta,
1: ex, diciamo.
4: Sono l'ex.
1: No, che ex?
4: È stato azzerato dalla legge di giro di vita.
0: Non ho capito, però.
1: Non ho convenzioni burocratiche, infatti. Comunque, noi con Chiuz ragionavamo proprio sulla legge Mammì, no? E sul fatto che sia io che lui eravamo molto appassionati di radio, avremmo voluto fare radio, cose così. E io stavo leggendo Wired, che è una rivista americana di informatica un po' strana, diciamo, e c'era un trafiletto su Real Audio, che è un protocollo che permetteva di trasmettere i suoni in rete. E allora ci siamo detti, guarda, è uscita questa cosa, la proviamo. Allora abbiamo provato, abbiamo montato un'ora di delirio con sigle, prendendo in giro gli speaker della Rai, parlando con la voce impostata, facendo le pubblicità finte. L'abbiamo messo online questa prima puntata. E poi l'indomani ci hanno chiesto, dai, fatela un'altra. Siamo andati avanti, abbiamo fatto la seconda, poi la terza dopo una settimana, e poi insomma fino a oggi siamo andati avanti. E solo che fino a qualche anno fa mettevamo online questi pezzi, erano puntate che a tema si scaricavano, uno le ascoltava o in diretta o scaricandosi proprio il brano di un'ora, diciamo. Poi abbiamo cominciato a fare trasmissioni in diretta, che sono un po' più libere, più divertenti. Poi abbiamo abbandonato questo orrendo protocollo Real Audio, che è proprietario, abbiamo scelto MP3, che adesso è diventato anche lui proprietario, nel senso che il protocollo è sotto copyright e quindi c'è tutta una rivoluzione in corso. Forse fra un po' passeremo a Og Vorbis, che è un nuovo protocollo di trasmissione che questa volta è completamente libero, è privo di qualsiasi limitazione, tra l'altro a qualità decisamente superiore. Anche per registrare i brani come si fa con gli MP3, quelli che si scaricano dalla rete, diciamo. Più dinamica, più qualità audio, e comprime anche un po' di più, eccetera. Per cui così. Mo oggi noi andiamo in giro con i computer, attacchiamo un microfono e streamiamo da dove ci capita. Siamo un pugno di persone sparse un po' in tutta Italia. C'è uno dei nostri a Vienna che è il ragazzo che ha scritto il software che usiamo oggi, che è Jaromil. E il software si chiama Muse, e niente, noi praticamente streamiamo in libertà totale. Quando ci va di fare qualcosa lo facciamo. Sono qua, rido perché mi stanno ascoltando, stanno scrivendo i deliri più atroci. E quindi di solito facciamo una trasmissione ultimamente da il martedì sera dopo le 22. Si può ascoltare logicamente soltanto in rete. Qualche esperimento che abbiamo fatto è stato il, come dire, il ritrasmettere lo stream in rete dalla rete poi verso altre radio, per cui per esempio all'Hacker Meeting del 2000 a Roma, Radio Onda Rossa ci ascoltava via rete e ci rimandava poi in etere. Lo stesso in quel momento hanno fatto a Vienna, a Linz, Radio Fro, una radio che trasmette lì nella zona di Linz. Abbiamo parlato infatti in inglese, poi c'è un ragazzo spagnolo, abbiamo fatto un pezzo di trasmissione in spagnolo, un altro parlava russo, è stato un delirio veramente. Così.
0: Dicevi prima che state pensando di continuare a trasmettere il martedì fisso.
1: Stiamo già trasmettendo fisso ogni martedì sera, non proprio sempre perché abbiamo un po' di problemi di linee ultimamente.
0: Perché trasmettete da Catania?
1: Perché trasmettevamo da Catania, dal Freaknet da noi, e adesso la DSL non c'è più. E così siamo senza linea e trasmettiamo quando abbiamo la connessione.
0: Vendicando la connessione,
1: no, a volte registriamo soltanto e poi trasmettiamo
0: quando
1: si può. Poi tutto ciò che registriamo, che trasmettiamo, viene registrato e va buttato su un sito, per cui si può ascoltare anche in differita.
0: Sul
1: sito che è qs.org/radiocybernet, ma basta cercare Radio Cybernet con un motore di ricerca e spuntiamo solo qua.
0: Ovviamente.
1: Non so ancora perché nessuno si è fregato il dominio.
0: Meglio.
1: Succederà prima o poi.
0: E delle altre radio che trasmettono online?
1: Altre radio che trasmettono online? Beh, adesso c'è Radio Giucas. se ne però dice che vuole finire la trasmissione.
0: Sì. No, non vuole finire la trasmissione.
1: Cambiando.
0: Vuole cambiare nome. Che Giuca sei il nick del primo che ha deciso di trasferirsi allora, a Milano.
1: Bene.
0: Quindi cambierà il nome, avrà un nome che non rappresenta nessuno in particolare, sì, se non tutte le persone che ci lavorano. Vogliono cominciare a trasmettere, cambiare il giorno di trasmissione, adesso trasmettono il lunedì.
1: Sì, dalle 22 anche loro.
0: Dalle 20, sì, sono stamboli tutti. Vogliono cominciare a trasmettere il giovedì.
1: Mm-hmm.
0: Non ho capito perché questo spostamento di giorno. E poi addirittura pensavano di poter fare trasmissioni ogni giorno, anche se in un orario preciso, che non tutto il giorno, tutti i giorni, che diventa quasi ingestibile.
1: Sì, loro hanno fatto un bel lavoro, cioè hanno in un certo senso una vera redazione che si occupa chi cioè, delle notizie di indie media, chi delle, non so, delle interviste, chi di qualcos'altro. Noi siamo completamente perduti nel delirio.
9: È un periodo che
1: andiamo molto improvvisando, logicamente spesso trasmettiamo avendo un tema di cui discutere, per cui un po' ci documentiamo.
0: C'è stato anche sulla Telefabbrica, c'è stato il meeting sull'informazione di Rosolini, insomma.
1: Sì, lì, beh, lì ho registrato perché non potevo streamare purtroppo.
0: Nella fossa non arrivava.
1: Non c'era modo di tirare un cazzo.
0: Nella fossa dei leoni non arrivava nessun segnale.
1: Però no, molto spesso le trasmissioni avvengono anche giocando col linguaggio, per cui mandando rumori o pezzi di musica, leggendo testi e cose così.
9: Epatica che si è fatto?
1: Epatica dovremmo ricominciare.
8: Che è Epatica?
1: È una rassegna di informazioni.
9: Il fegato del mondo.
1: Musica e cose del così.
9: Trasmissioni rende sorprendente.
1: Appena troviamo come fare la Catania, riveniamo.
9: Infatti, ma come?
1: Qui siamo senza linea, amica.
9: Riattivate, maledetti, riattivate le mie email, che non ne riesco più a.
0: Come? Cosa c'entra adesso?
9: Non capisco. No, vabbè, poi la situazione per trasmettere.
0: Non si deve proprio a fare cose semiserie, ma è scusa per noi, ma veramente. No. Adesso visto che hai detto che hai dato i mail, ci racconti invece il giro di vite.
9: No, okay, la persona me l'ha indicata a parlarne, perché avevo detto, cioè sono un ex, sono stato un defenestrato del giro di vite.
0: Ok.
9: Perché non ha, sinceramente, dico credo perché non so cosa è successo, perché sono competenti qua a Palermo e
1: quello che ci chiediamo anche noi, cosa è successo?
0: Vabbè, intanto ho considerato che non tutti sanno cos'è il giro di vite quando nasce, ditesi due parole, questo magari.
9: Io l'ho portato perché mi erano rimasto un paio di copie, hanno fatto il numero 100, quindi poi mettere in distribuzione. Allora, Giro di Vita è un giornale che nasce nel 90, dove sta il posto di giro adesso?
0: Sì, due parole, dai!
9: Allora, nasce nel 94 a Lentini, è uno dei primi giornali, Lentini non so se tutti sanno dove si trova, Oriente Sicuro comunque, tra Catania e Siracusa.
10: Sopra l'Africa.
0: All'Africa.
9: E nasce Lentini comunque cartaceo, un giornale cartaceo, poi dal 95 è entrato online, è uno dei primi giornali tra l'altro ad essere online, poi è vivacchiato così per un paio d'anni. L'anno scorso, nel 2001, a fine dicembre, abbiamo ricostruito così una redazione fissa, stabile, facevamo degli aggiornamenti quindicinali sul sito, avevamo ricominciato a fare un po' di rete con i ragazzi dell'Erronio, che è un altro giornale che gira il catanese, ragazzi di lettere di Catania, e il social forum di Catania, i ragazzi di Media anche, un po' tutti, e si è ricominciato a fare rete. Quest'anno si è fatto un bel percorso per tutto l'anno, il mese scorso, non so per quale motivo, Giulio è morto, è risuscitato 3 giorni fa.
0: Ok.
9: Sotto nuove spoglie, cioè, non so esattamente cosa sia successo, mi è arrivata un'email da Cadere, non so chi dove è Chino, che non so sotto quale nome sotto quale nick si presenta a voi.
0: Chino.
9: La cucina delle idee. E mi diceva che è stata così ricostituita una redazione. Io credo che Giudice abbia sofferto di uno di quei mali di cui soffrono le piccole realtà, quello di non riuscire poi a creare un gruppo stabile che porti avanti un progetto in maniera continuativa. E probabilmente delle piccole divergenze hanno fatto così scoppiare il gruppo. E colui che in qualche modo, Sergei, che è l'anima di Giro, ha deciso di sciogliere la redazione. Per questo io in qualche modo sono stato un defenestrato, cioè non ne sapevo nulla, mi è arrivato questi mesi.
1: Ti sei trovato fuori?
9: Sì, mi sono trovato fuori senza sapere neanche perché. Cioè io sono 2 mesi che collaboro esternamente a Giro proprio per il fatto di essere a Palermo, avere un po' i miei cazzi, quindi riuscire a collaborare in maniera stabile. Però a parte questo, delle persone c'erano dei fermenti così di autodistruzione. Fino a quando è scoppiata questa grande bomba, non mi è arrivata questa email, credo come sia arrivata ad altri, in cui si comunicava.
0: Che è arrivata anche in altre liste, se io l'ho letto
9: sì, infatti, sì. No, è la cosa più triste, poi per me è stata questa di
1: saperlo dalle liste.
9: Saperlo dalle liste dei territori, cioè perché è stata fatta questa email non fatta girare nel giro red, che è la nostra, la nostra lista. E no, io ho letto la lista dei territori, questa cosa della.
10: Tu l'hai letto da un'altra lista?
9: Sì, c'è la prima comunicazione stata fatta al territorio, è stata fatta alla lista di Gio di Vita. Comunque Gio di Vita, che a me per quello che mi sembra di aver capito, sta continuando a lavorare. Abbiamo fatto, ecco, erano arrivati questo numero 100, questo cartaceo, ho deciso di farlo così simbolicamente, anche per comunque, far girare anche di più il nome. Era il numero 100, ci piaceva l'idea di così di festeggiare questo numero 100 in questo modo, dopodiché c'è stato il crollo definitivo, però ora è uscito il 101 online, non so con che persone, con che tipo di idee, fondamentalmente le stesse, ma
10: c'è non altra gente che si trova.
9: Dovrebbe esserci altra gente, perché non lo so pensare che giro vada avanti così senza nessuno alle spalle. Per adesso non ti so dire.
0: Aspettiamo
9: più che. No, io domani torno a Catania, tra l'altro, quindi vedrò di parlare con qualcuno che ne sa più di me.
0: Ma secondo me comunque la cosa che accomuna tutte le esperienze rappresentate in questo momento in questa stanza, anche un poco piccola, sto morendo dal caldo, vorrei rendere partecipi tutti di questa sofferenza. È la facilità del reperire i mezzi che ci permettono di fare informazione, che è assolutamente in contrasto con quanto poi in realtà sia difficile fare informazione oltre certi livelli di diffusione. E questa è la contraddizione principale, una delle grosse contraddizioni nel mondo dell'informazione di questo paese e non solo, perché i mezzi, seppure facilmente reperibili, facilmente utilizzabili, poi alla fine non bastano per contrastare l'informazione ufficiale, quella che noi definiamo l'informazione dei media mainstream, che tanto ci odiano e che tanto odiamo. I principi di base della, che sono poi quelli della gratuità o del bassissimo costo dei mezzi, della voglia di coinvolgere quante più persone possibile, di fare in modo che siano le persone per prime che diventino fonte di produzione di informazione, in quanto vivono gli eventi in prima persona, in quanto hanno voglia di raccontarli senza filtri e senza passaggi di alcun genere, penso che possa essere un punto di passaggio per, in qualche modo, per creare dei progetti comuni tra i diversi mezzi di informazione che rappresentiamo in questo momento, che è la rete, le radio, la televisione, il cartaceo e quant'altro, anche la radio in FM, speriamo di riuscirci. Indimedia già collabora con alcune radio, a Torino con Radio Blackout, a Roma con Radio Onda Rossa, sarebbe carino poterlo fare a Palermo con Radio Out o con radio qualcos'altro, insomma. Però mi sembrava importante incontrarci e guardarci in faccia, raccontarci la nostra esperienza e vedere se ci va di lavorare un po' tutti insieme.
9: Guarda, noi, cioè, posso dire questo, in una delle ultime riunioni di redazione a cui ho partecipato, era pronta la discussione, cioè si discuteva già da tempo di questa fatto, da quando c'è stato l'incontro a Rosolini sul progetto territori, sull'opportunità o meno di far confluire il giro di vita nel progetto territori.
0: Non parlo di confluenza.
9: Sì, no, infatti no, la discussione era prima di questa. E il fatto di diventare. No, perché l'ipotesi c'era stata a un certo punto di pensare di in qualche modo di prendere tutte queste realtà e lavorare tutti insieme, abbandonando questi progetti, lavorare tutti insieme al progetto territori. In realtà la discussione è aperta proprio su quello, perché c'era chi pensava di poterlo fare, di poter annullare il giro di vita per lavorare assolutamente in un progetto di più ampia portata, comunque potrebbe essere territorio, oppure quello lì è una partecipazione dei singoli di giro di vita a cosa territorio.
0: Quello è un progetto che comunque ha una natura diversa rispetto ai progetti che
9: vengono in Europa. È un progetto che dovrebbe avere una natura diversa, ma non so neanche quello adesso sinceramente a che punto stia della cosa.
0: Quella la seguo da esterno.
9: Quello è un progetto interessante perché, con te non so qui a Palermo, ho capito la situazione un po' diversa, però a Catania c'è il problema di combattere contro il grande media mainstream che è la Sicilia, Ciancio.
0: Palermo è il grande media mainstream, il giornale di Sicilia, CBS, RGS, adesso ti faranno
9: sì, tutti,
0: non so cosa, si girano dovunque, ti ritrovi dappertutto, è sempre lo stesso tizio, insomma. che è Arvidsson.
5: Stavolta non siamo
0: Questa volta siamo salvati, sì.
5: Il problema era quello comunque di lottare sullo stesso piano, nel senso che, cioè, almeno questa è un'idea presa soprattutto mia, che se bisogna contrapporsi a qualcuno bisogna farlo con gli stessi mezzi, quindi se noi vogliamo fare concorrenza, lo so benissimo, se vogliamo fare concorrenza con un quotidiano non si può fare concorrenza con un sito online o con un quindicinale o cose del genere, bisogna lottare sullo stesso campo che è il quotidiano. E quindi mettere insieme le forze voleva dire anche quello, cioè lottare per un progetto un po' più ampio.
0: Non è il progetto principale, è comunque cominciare a produrre un altro tipo di informazione.
5: Quello è la natura
0: dell'informazione che cerchi di diffondere e di creare piuttosto che nel mezzo in sé, che è chiaro che nessuno di noi in questo momento neanche territorio è in grado di produrre un quotidiano.
5: Ma lì c'era una sorta di una di illusione che potesse essere
0: impatto della sigilia del giornale di sigilia, insomma, sì.
11: Sembra un po' utopistico mettersi in concorrenza con
5: era di riuscire a portare avanti un progetto comunque che potesse contrapporsi in maniera alla pari, diciamo, con quello che fondamentalmente non piace, no? Cioè se tu c'è l'idea di fare le sottili da Zebau, un giornale murale, un foglio da distribuire,
0: comunque non è tutto mezzo,
5: no, facendo un quotidiano così in qualche modo sì, cioè era un inizio quantomeno. Il progetto è ambizioso, cioè non so chi di voi c'era Rosolino, ma si era parlato di questo. Tra l'altro c'era Orioles e si era messo avanti anche per poter contribuire a questo tipo di cose.
0: Vabbè, è uno dei maggiori promotori di questo progetto.
5: Sì, cioè, vabbè sì, in qualche modo sì.
0: Fatti, sì.
1: Un'idea sua praticamente.
5: Ma anche se no, ma il fatto anche delle fonti di creazione di tutto ciò era si faceva conto su di lui. E non so che fine abbia fatto Riolo, è stato altro anche lui.
0: È a Roma,
5: so che a Roma lavorare con gli immigrati.
0: È un giornale di immigrati, fatto dagli immigrati, rivolto agli immigrati, non dico come si chiama sinceramente. Però, per esempio, quello che ti voglio dire, l'esperienza di Indie Media, che comunque non ha la pretesa di entrare in concorrenza, almeno il progetto Indie Media non ha la pretesa di entrare in concorrenza o di superare in qualche modo la diffusione del media mainstream, se non veramente quello di produrre informazione dal basso, cioè chiunque su Indie Media può pubblicare e partecipare alla creazione dei progetti, allo sviluppo di tutti i progetti che si portano avanti, proporne di nuovi. Però un'esperienza come quella di Genova, che è un caso specifico che era circoscritto in dei giorni precisi, che chiaramente non si può pensare di estenderla per lunghi lassi di tempo, però l'esperienza di Indie Media a Genova ha dimostrato come non fosse necessario avere le troupe milionarie della Rai o di Canale 5 per raccontare quello che succedeva, per raccontarlo con un certo impatto, per diffondere veramente quello che è successo indipendentemente da quello che si volesse fare passare. Poi alla fine su Genova determinate cose si sono dette e si continuano a dire e si continua a ragionare su queste cose proprio perché c'è stata questa enorme produzione di materiali liberi di gente che era in piazza e che veniva là, portava il materiale e basta, cioè senza troppi tipi di mediazione, senza avere strutture colossali o distruggere una libreria.
10: Io questo è quello che mi chiedo, cioè,
1: per esempio,
10: poetry a club di Palazzolo, sono fan per tutti. Io questo mi chiedo, cioè bisogna aspettare il momento come possa essere stato quello di Genova per farsi sentire? Cioè perché, come diceva lui,
0: Genova c'è capitato, diciamo così.
5: La bontà del libro,
10: Dio, c'è
0: capitato. Nel senso che si è capitata l'occasione, è stata
2: l'affermazione drammaticamente.
10: Cioè, dico, come diceva lui, non c'è un modo di cercare di. Non credo che lui volesse parlasse proprio di concorrenza.
5: No.
10: Cioè, emerge, cioè riuscire a trovare un modo di essere molto più reperibili e molto più disimpedi come sono
5: e forse.
0: Sì, no, dico, non è che infatti sto dicendo non è che dobbiamo aspettare che ci sia un altro Genova, speriamo non ci sia mai più in questo paese un'altra esperienza come quella di Genova. Però ti voglio dire, Genova ha dimostrato come alla fine comunque chissà quali grandi strutture e materiali c'erano dietro quello che
10: c'è stato un aiuto fra tutti a
0: perché c'è stato il concetto della possibilità di chiunque fosse lì in quel momento di collaborare alla diffusione delle informazioni video, audio,
10: un'unica cosa indipendente, c'è stato tutto un unico movimento indipendente, non c'è stato giro di vite
0: no, infatti chiunque arriva al media center che che era un luogo
9: sì, di non era sbagliata l'idea che ha avuto le
8: ore comunque di ancora postazioni che tra la città d'arte o di comunque di comunque cose azione di creazione rispetto al chiaro tutti a bacino a comunicare più persone possibile nel linguaggio più accessibile a tutti la, quello che tu stai facendo. Chiaramente da qui nasce il discorso di controinformazioni. Credo che in questo, cioè, è qui che sta la base di differenza, e per cui Any Media Genova ha avuto un ruolo, per cui Any Media comunque nelle grandi manifestazioni ha un ruolo preciso, cioè il fatto di innanzitutto basarsi su un discorso di open publish, ossia comunque innanzitutto di non dare nessun tipo di limite all'informazione che viene raccontata, nessun tipo di censura, nessun tipo di linea, cioè ma chiunque può dire quello che pensa e quello che ha visto, che sia una telecamera, una macchina fotografica o con un articolo in rete. Dall'altra parte c'è la differenza tra una redazione di un giornale ufficiale, oltre al fatto che è dipendente, che è comprata, eccetera, eccetera, e soprattutto che non ha la prospettiva di dare degli strumenti prima di dare una linea di informazione.
0: Non è più un mezzo di comunicazione, è un mezzo di trasmissione.
8: Che la prossima cosa ci accomuna su un certo e che lì sta la forza, è il fatto che la prospettiva non è mai quella di dare un'informazione già masticata, ma è quella di passare degli strumenti. Io penso anche ad esempio, non so, dell'esistenza di Dario Moniz, quindi ad esempio ora, no, del discorso dello streaming, che io non credo nemmeno da dove era iniziato, è anche abbastanza divertente, cioè. Lo streaming è diventato una cosa che in qualunque grande manifestazione fa il ping pong tale, e io una settimana fa eravamo per il mare a Davos in quattro quello che stava succedendo. Cioè credo che la forza di tutto quello che possiamo pensare di fare è che, come non so, il discorso delle televisioni, no? Cioè il fatto di spiegare come si fa, non quello che si deve fare.
1: Sì, è lì la forza.
8: E questa è una situazione come in Genova, cioè hai 300 persone con la telecamera, con la macchina fotografica
0: che non rispondono agli ordini,
8: che non rispondono agli interessi di nessuno, che piuttosto importanti.
1: No, perché poi succede.
0: Da quanto è originale, ma dalle ordini.
1: Ma di questa è una cosa che successe a Genova, già c'era tutto salvato.
9: Salvato la granchezza.
1: Il video
0: poi c'è ultime cose che erano arrivate che ancora si devono editare e fare veramente la grande maggioranza delle cose
1: qui la rete Radio Cyber in effetti è di non avere ancora fatto in tutti questa pagina cosa
9: importantissima nella comunicazione, che è quello di comunicare veramente, di avere visibilità, no? Cioè, uno dei grandi disagi che io personalmente poi provo, che è quello che per una riunione come questa, a volte un po' ci si parla addosso, che fino a quando discutiamo noi non riusciamo ad allargare questo cerchio. La comunicazione non fa il passo successivo, che è quello veramente di esternarsi. E questa è una delle grandi linee.
1: Poi dici su come si fanno le cose, per esempio?
9: No, su a chi arriva il messaggio.
1: Beh, questo non si sa.
9: Intanto in questa occasione c'è una radio, c'è Radio Sai, sì, no, arriva qualcuno, cioè la riunione è stata fatta anche
1: a due persone.
9: Oh,
1: anche
9: siamo grandi, non ci danno il mondo.
1: No, su Amit 99, su Radio Cyber, su Morte del Primogenito, su Orda Nomade e su Kernel B.
9: Quindi in mezzo,
0: no?
1: Ci trovo gli amici.
0: Ah, ok.
1: Qui, ci sta.
0: Devi anche collegarsi in India.
9: Io invece per essere ritornando al discorso di Indie Media di Genova,
8: uno dice no, collaboriamo
1: no, ma questa è l'arteriosclerosi, non è questione di collaborazione o no.
9: Io sono scappato da Catania per evitare l'asbesto, cioè volevo dire sono scappato da l'asbesto in realtà, è la verità,
0: di
9: serie. Che dicevo? Mi ricordo. Ah, ho paura che tutte queste realtà di controinformazione possano diventare, non so, magari succede un evento come Genova, per esempio, allora la gente dice sì, andiamo a vedere che dice Indie Media, ma giusto perché c'è quella cosa lì. Cioè andare a vedere il concetto di, cioè quello che dice la controinformazione, perché è successo una
0: per
9: cosa.
0: Per avere l'altra campana della DC,
9: sì, non perché giro di video Indie Media arrivi a tutti. Cioè ci sia la possibilità di arrivare, ma perché la gente piano piano sta cominciando a rendersi conto che esiste Indie Media, esiste Giro di Vita, esiste altre realtà di controinformazione, e che li vadano a vedere a mo' di chiacchiera. Questa è la, cioè, credo, cioè, ho paura di questa cosa, che più in là possa diventare una moda, ecco quello che voglio dire. Cioè che chi partecipa alla controinformazione lo faccia per moda, e chi la ascolta l'ascolti per chiacchierare, per il cosiddetto. Cioè alla fine anche
0: questo dipende anche dalla qualità dei progetti che porti avanti, cioè
10: Sì, sì,
0: nel senso che comunque un progetto come quello di Indie Media non può fermarsi a un'esperienza come quella di Genova o di qualsiasi altra manifestazione di piazza.
10: Quello,
0: però
10: quello
0: sono dei luoghi adatti dove si discutono i progetti nuovi e si cerca di coinvolgere anche più gente di quella che comunque attivamente ogni giorno partecipa al progetto. E se fare una cosa del genere riesce a allargare, che so, per esempio una delle categorie di media è quella sull'immigrazione, se riesce a coinvolgere in un progetto di informazione sull'immigrazione le associazioni che ci lavorano con gli immigrati o non lo so, quelli che fanno gli sportelli di informazione legali volontari in giro per la Sicilia, perché siamo in Sicilia, per terra di sbarchi, eccetera eccetera, magari riesci anche a farli entrare nel meccanismo, a fargli capire la validità di uno strumento del genere, indipendentemente dal loro argomento di competenza, ma anche rispetto ad altre cose. E la stessa cosa può funzionare con una televisione di strada, nel momento in cui la gente comincia a prendere familiarità col concetto di una televisione di strada e non col concetto della televisione.
11: Comunque, certo, secondo me, da questo punto di vista, i contenuti sono importanti.
0: Certo.
11: Perché se, non so, io parlo della realtà della televisione di strada, se ne andiamo a filmare i cani che pisciano sul marciapiede piuttosto che nelle ruote, sarà molto difficile che coinvolgiamo qualcuno.
0: Appunto.
11: Allora, noi abbiamo avuto, anche qua, la drammatica fortuna di avere Termini come base di lancio. Però è chiaro che un argomento come Termini, la gente che si interessa, si coinvolge, ascolta anche una voce diversa.
10: Il tipo di informazione.
11: I contenuti secondo me sono importanti.
0: E prende dimestichezza con uno strumento nuovo, con un modo nuovo di vedere uno strumento che conosci sotto altre vesti, probabilmente, che è la televisione,
10: un altro tipo di informazione
0: che produce altre cose.
10: Ma ora posso chiedervi a tutte queste realtà diverse il perché? Perché?
8: Dico,
10: faccio
8: una domanda e
10: ti
8: dia una risposta.
10: Esatto. Cioè, perché tu ti sei messa a contribuire al giro di vita? Perché? Perché loro? Cioè, il perché di questa cosa? Che cosa vi spinge a farlo?
0: Questo entriamo nel campo delle storie personali di ognuno
10: di noi. Esattamente.
1: Perché no, allora?
10: Esatto, il perché è uguale.
9: Allora, rispondo io in qualche modo, cioè, allora, ed è una delle cose che bisogna, uno dei concetti che bisognerebbe scoprire di dosso, che è poi quella della controinformazione. In realtà a me piace molto di più fare informazioni indipendenti, dire che faccio questo, non di fare controinformazione quando faccio contro nessuno. Cioè, bisogna di fare informazione e facciamo indipendentemente da tutto ciò che poi viene fatto. Questo.
1: Beh, basta dire informazione,
9: oppure anche
1: quello che c'è adesso.
9: Purtroppo c'è bisogno di appuntarlo.
0: Disinformazione dilagante spacciata per informazione.
9: Oppure in parte si può chiamare disinformazione
8: della
9: guerra.
8: Io sono discorso di prima spandiamo in di me. O comunque no. È vero anche che non puoi mai essere di vista il fatto che sei un punto di vista. Cioè, nel senso,
0: quanto persone,
8: soprattutto penso molti di noi attivisti militanti, come mi piace definirsi in questo modo, cioè credo che uno di noi sta da un lato, ha un suo modo di
10: vedere il mondo,
8: ha delle quindi nel senso io non posso dire, cioè, non faccio propaganda e questa è una scelta, nel senso non voglio fare propaganda, quindi non scriverò mai. Ci sono 10.000 persone in piazza, 35.000, magari 15.000 sì, però insomma c'è un
1: propagandina.
8: Però nel senso questo è un po', credo, l'obiettivo di dire faccio informazione o comunque sostanzialmente racconto, perché poi anche narrarsi per me è il discorso dell'informazione, forse pensiamo in un altro campo, però è il discorso di narrare quello che sto facendo e soprattutto di voler essere autonoma nel farlo. Cioè io sto creando qualcosa, ho partecipato a questa reazione, la faccio tutti i giorni, voglio essere io stessa a raccontarla, non voglio nessuno che mi permetta. Quindi è questo il discorso.
0: Può trovare tantissimo testimoni degli eventi che si racconta.
8: Chiaramente, cioè è questo un po' il discorso. Io sono protagonista di quello che sto facendo, non vedo perché un giornalista che non so, la politica, che poi leggono i giornali, si tagliano delle risate nel vedere le cazzate, che riescono a scrivere, cioè non sei niente, cioè non è perché non è un discorso che sono di un lato politico, loro ne sanno un cazzo, e quindi dici vabbè, pazienza.
1: Figurati quando parlano di informatica.
8: Cioè,
1: pirati informatici, non hai idea. Sono cose veramente.
8: Quindi nel senso questo.
0: Poi che poi spiata la gente con computer spell.
1: Sì.
8: Quello è bellissimo. E quindi da un certo punto di vista poi il discorso nasce anche su, cioè quando si parla di contrapposizione, quando su Genova, su tutto quello che poteva essere Genova, cioè non ci scordiamo che la stessa Carlo per le televisioni ufficiali, Carlo Giuliani ha ucciso una pietra di un altro manifestante, questa era stata la prima versione dei media, nel senso, poi chiaramente quando direttamente sei sul posto, vedi quello che succede, racconti quello che succede, perché comunque sei all'interno delle dinamiche, quello che esce molto più facile, sia una lettura più corretta della realtà rispetto a quella che ha.
0: Eppure comunque mediata dal tuo modo di essere.
8: Però è cioè, esatto, c'è sempre cioè, un'intenzione.
9: Cioè, l'esigenza di dover dire quelle attività non credo sia uno dei voti, non credo sia
8: un'informazione obiettiva.
0: Non credo che esista niente di scritto nel mondo che sia obiettivo,
9: appunto,
0: in quanto scritto comunque da persone.
1: E forse l'obiettività non esiste.
0: No, non è giusto perderci.
1: Anche il montaggio che montaggio che realizza in media per essere
0: certo. Sicuramente lo stesso cioè, materiale montato da qualcun altro sarebbe venuto fuori in maniera completamente diversa, voglio dire. Lo stesso materiale di base montato da qualcun altro.
1: Forse le radio quando trasmettono in diretta. Non perché stiamo facendo radio, però sempre una registrazione.
0: Ma sei autoreferenziale.
8: Vuoi dire che.
1: No, obiettivamente. Come puoi fare? Come si può fare?
0: Cioè, l'obiettività come valore assoluto secondo me non esiste. Fondamentalmente non so neanche se vanga la persona. Anche perché neanche chi ascolta obiettivamente. No. O chi legge o chi guarda un video.
8: Non sono per niente d'accordo. Ci sono delle cose su cui, cioè, sappiamo tutti che vince la questione obiettività. Cioè no, quando qualcuno spara su qualcun altro non è un discorso di obiettività.
0: No.
8: Quindi c'è, cioè, sì, è vero, non c'è niente di obiettivo, però ci sono delle cose che sono molto vere.
0: Sì, ma infatti la gente non è sparata una strada su me, ma è perché ha sparato.
9: Infatti sono obiettivi, sì, infatti sono uguali.
8: Esatto. Questo
0: insomma,
8: qua,
9: se
8: no si fa
9: un po'
8: di
9: cadere
8: in giro, vabbè, non
9: c'è
8: niente di obiettivo.
9: Cioè, nonostante.
1: No, vabbè, a questo punto siamo tutti
9: cosa che non è. Facile, interpretazione
0: è facile. Cioè, usciamo da contento che ognuno torna a fare il suo orticello.
1: Io strappo il microfono.
0: Lei va a farsi il suo allevamento.
1: Di Giano mi cancella tutto il suo sogno.
0: Io vado a produrre pomodori.
8: Ovviamente gli occhi.
9: Su internet siccome è un po' di chioccioline
0: sì.
9: Non
0: so, l'obiettività come valore assunto per me non esiste, no. Possiamo okay. Discutere la sfida dopo domani se non è l'obiettività. È chiaro che chiunque scrive, parla, racconta, anche una fotografia rischia di non essere obiettiva, se ci speriamo al significato di obiettività dal dizionario. Poi, ognuno di noi è sempre critico sufficiente, immagino.
9: No, è decidere
0: a quello di chi dà
9: fidarsi. Di approfondire il senso critico, cioè non sono tutti li hanno abbastanza, questo è il problema perché un certo tipo di informazione poi va avanti e un'altra invece stenta ad affermarsi, perché il senso critico delle persone è sempre troppo

0: riflettere senza forse le cose possono anche essere in maniera diversa da quello che ti fanno credere da anni. Punto.
1: Obiettivo per esempio è che non si può mai ispirare a una persona con più perfetti, cioè,
2: che è un pezzo di plastica, non ispira nessuno.
3: Che ne sai?
4: Aspetto,
2: ci sono allora,
1: stiamo lavorando.
3: C'è il wake up on mode, il computer si accende. Esatto, sulla rete esatto. Si collega.
1: E per esempio,
2: però è acceso, non è spento.
3: Prima era spento.
2: Ok, prima di comprarlo era spento. Cioè.
5: Comunque, potevano scegliere un soggetto un po' più interessante da ispirare.
3: Sì, effettivamente.
5: Vabbè, cioè, beh.
3: Che è incredibile,
2: ma è vera la storia secondo la quale, ma in realtà è. Questo va semplicemente la cornetta del telefono,
3: no, aveva spento il monitor probabilmente, cioè perché c'è un programma,
2: non che ti
3: c'è un programma quando tu entri lì poi puoi accendere la webcam, effettivamente puoi fare gli scatti, tirare giù immagini, fai quello che vuoi, ce n'è un bel po', quindi è verosimile, abbastanza facile.
2: Subito invece uscire dalla sfera, che invece costava semplicemente lasciato la cornetta del telefono di posto, c'era il vicino che si era infilato nel
1: letto. No, no,
2: hanno detto di tutto questa storia.
5: Guardate, media mainstream quando entrano persino nelle assemblee dei
3: paesi indipendenti. Un giornalista di non so dove ha denunciato ai carabinieri, comunque ha denunciato di essere stato spiato via computer.
1: Non se ne accorto.
3: Il computer spento, se non tu. Poi, vabbè, questo l'hanno scritto i giornali, però lui aveva il computer attaccato alla DSL. Spegneva il modulo, se ne andava. Il computer rimaneva acceso. Qualcuno è entrato, ha acceso la webcam da remoto, quindi ha fatto scatti, ha registrato
2: come
3: faceva la microfono, quindi poi gli facevano gli arresti telefonici dicendogli le cose che lui stava facendo in casa. Delirio, è uscito fuori delirio. Computer spento, gli hacker sono entrati.
2: E lì ovviamente le solite compagnie a letto, tutta questa
3: gentaglia. Ma perché veramente, cioè, quegli hacker siamo effettivamente anni che andiamo in giro propugnando la crittografia e i sistemi sicuri, e poi siamo noi che invece andiamo a spiacere, sarebbe veramente.
2: Però sì, non lo puoi negare. Cioè, ringrazio con Libraria per averci concesso questo spazio, nonché la connessione.
1: Libraria, cioè, qual è il
3: in contatto un po', in qualche modo?
2: Cosa?
3: Cioè che dobbiamo restare un po' in contatto? Beh, ognuno di noi ha le rispettive pagine web o qualcosa del genere, no?
4: Io sono un orfano, cerco l'adozione.
3: Vabbè, tu c'hai la
2: pagina. Tu sei un orfano perché sei stronzo.
3: Sei stronzo.
2: Ah,
3: vabbè, sono,
2: grazie.
3: Le fabbrica ha una pagina?
2: Le fabbrica ha una pagina? Un sito?
5: Una posta.
3: Che?
2: Un sito di posta, che?
5: Delle fabbriche libero.it.
2: Ok. Passata da autistici.
5: Passata da autistici e mezzo.
3: No, no, che autistici?
2: Passata a Freaknet.
3: Troppa politica.
2: Troppa politica.
5: Ma i soggetti è, come dire, speriamo non abbiano sentito.
2: Non c'è il blitz, per dire, no?
3: Cioè, anche se ci fosse, vedi.
2: Ti schiaffi
5: nel
3: video. Sì, mi schiaffeggerebbe, vabbè, la cosa poi
1: finisce lì.
3: Sì, sì, sì.
2: Vabbè, noi non dire che ci scambiamo niente.
3: Il sito vostro o qualcosa del genere? Email.
4: www.radioout.org.
3: Ah, direttamente.
4: È un sito.
3: Oh.
4: Sì, tra l'altro dà voce anche a diverse realtà che fanno controinformazioni.
3: Sì, ma ci sono state.
4: Ci sentiamo su quello che facciamo sulla strada. Ad esempio, per il discorso Fiat, RadioAuto non ha la possibilità di essere 24 ore su 24 a registrare, quindi mandare materiale. C'è un sito creato da un attivista indipendente del posto, che era un sito internet che si chiama Punto Tre Porte.
2: Non a caso Punto Tre Porte.
4: Che è stato forse il miglior sito di informazione sull'assistenza Fiat creato a Termini. Sì, e noi abbiamo linkato subito sul nostro sito, e anche se noi non davamo tutte le informazioni, c'era questo sito che permetteva di accedere facilmente a tutto questo materiale. Noi era impossibile, perché tra l'altro gestivamo tante informazioni. Era impossibile.

0: bene. Proviamo a fare di locale. La famosa inchiesta sui botti. Sulle bombe.
1: I botti di Palazzolo. Io voglio l'inchiesta sui botti.
2: Le bombe.
1: Bello,
0: non è possibile fare una quantità di bombe per qualsiasi tanto. Palazzolo
2: consumano. Nel vero senso della parola,
0: pazzesco,
2: una marea di soldi.
0: L'ultima festa di San Paolo con me 40 milioni.
2: No, no, ma è
0: Sant'Agata. No, Sant'Agata fa ridere. Sono andato a Sant'Agata 2 giorni fa e ho detto, ma questi sono i botti di
3: Sant'Agata. Ma prendete pure questa
1: cosa. Sì, sì, ma ce l'ho
0: sentito. Sai quando fanno i botti di Sant'Agata, ma poi alla fine fanno quelli forti che fanno tremare i muri.
1: La mascuriata.
0: Quando esce San Paolo, quelli che fanno tremare i muri durano 12 minuti. C'è cioè, la registrazione 12 minuti così
3: e vogliono prima o poi
0: però, 40 milioni non speso
2: 40 milioni gli ultimi 40 milioni gli ultimi spendono centinaia di milioni solamente per i fuochi
0: ed è sempre la stessa ditta che li viene a me
1: vabbè che
3: c'è
1: una
3: pausa
0: sì sicuramente
3: ovvio
4: non ti potrei parlare cosa vuoi dire perché abbiamo un male di materiale da
0: mettere. Boh, vabbè, noi a questo punto salutiamo anche gli ascoltatori, i pochi e indecenti ascoltatori.
1: Due ascoltatori.
0: Dei quali uno sono io magari. No, in media c'è qualcuno. C'è gente che ride, insomma. Sono tre adesso, beh, sono dieci quando abbiamo finito, sì. Sette.
5: Addirittura
0: c'è chi entra e chi esce. Come dall'Argentina? Wow.
5: Però non so se stava ascoltando.
0: Ora ascolta, siamo ancora filmando. Ah, c'è HK, eh? HK vi saluta.
1: HK!
6: HK Suka.
0: Hacchiappa. Bello hacchiappa. Come mi staccano il telefono?
1: Meno così.
0: Io amo HK.
1: Io no.
0: Aspettano la linea, siamo costretti a staccare il collegamento con il satellite, viene interrotto qui. Grazie per averci ascoltato, www.q.org/cybernet. A risentirci probabilmente a martedì alle 22. Andate a fare in culo.
7: Oscar 2 Charlie India Oscar 2

è il succhio. Succhio. Io non lo so se qualcuno in questo momento sta ascoltando da questo nuovo sistema che stiamo usando, cuffia con microfono da carro armato. Dio Chen, dove spacchio la checca.

0: vai a fare in culo.
1: I have a phobia that someone's alone.

earphones. È la porcità di Dio quella che si manifesta. Fanculo. Fanculo. Fanculo. Ah, Dio cane.

Porco Dio. Porco Dio. Ma puttana Madonna. Vaffanculo.

0: fatela ficcare all'interno delle mucose anali.
1: Non mi dire che è questo, perché sburro e metto il seme, il semen. E metto il semen in quantità. Metto tantissimo semen. Corri perché sei un uomo semen. Vai a fare in culen. Porco di Dio, il porco Cristo di Dio, la Madonna puttana, burro del San Pietro bastardo, su camicchia del papà. Io vorrei capire per quale merda di motivo Muse mi deve rompere il casco e non mi deve dare lo speaker. Ma Dio porco, Dio Madonna puttana, Dio puttana,
0: Dio porco,
1: Dio minchia,
0: Dio Madonna puttana, Dio puttana,
1: il Dio della minchia,
0: Dio minchia, Dio Madonna puttana,
1: Dio porco,
0: Dio
1: bastardo, Dio minchione,
0: Dio minchia,
1: Dio succhiacazzi,
0: Dio porco,
1: Dio bastardo, Dio frocio,
0: Dio
1: cazzone,
0: Dio
1: porco,
0: Dio
1: vaffanculo, Dio figlio di Dio, Dio bastardo, Dio coglione. Oh, file, sei Vaz. Devi chiamare, salvare, come cazzo ti chiama? Dio cane. Allora, cicci, meno, Ma che cazzo mi stai a salvare, cretino? Dammi errore, dai!
0: Dammi errore, dai!
1: Porco Dio! Porco Dio! Bastardo Dio, minchione! Oh, proprio se ne sbatte le gran palle, Stai coglioni! Se ne fotte proprio! Dio cane, te ne fotti! Porco Dio, porco Dio! Dio porco, Dio porco! Dio porco! Porco! Dio porco di Dio! Porco Dio, porco Dio. Sì, Cristo!

0: vaffanculo.
1: Porco di Dio, schifoso, e minchione, asm volatile, asm volatile, asm volatile, asm volatile.

0: ma su caminchia del Santo Padre. Porco di Dio però, eh? Mi dico 16 e 16 e non lo fa. E non c'è niente da fare. Lo stoppare.
1: Bastardo Gesù, oh Dio porco, Dio porco.

0: Madonna, puttana, puttana. Oh Dio cane. Dio porco bastardo, Madonna puttana, Cristo maiale, vaffanculo a Cristo, Madonna troia, porco Dio,
1: porco bastardo, Madonna puttana,
0: Cristo porco, Dio merda,
1: vaffanculo a Cristo,
0: vaffanculo a Gesù,
1: Madonna troia,
0: Cristo di merda,
1: porco Dio,
0: a cagare Dio,
1: Madonna puttana,
0: Dio puttana,
1: porco, Dio merda,
0: Dio porco,
1: porco
0: Dio, porco Dio, vaffanculo Cristo, San Paolo bastardo,
1: Dio puttana, porco, Dio merda, Dio porco.

0: il porca Madonna del Santo Padre schifoso, il porco Dio della Madonna mignotta, e il culo agli angeli in colonna, porco Dio.
1: Porca Madonna del Santo Padre schifoso, il porco Dio della Madonna mignotta.
0: Bastarda, bastarda, sempre sia maledetta puttana. Porco Dio però, eh.
1: Bastarda, bastarda, sempre sia maledetta puttana.
0: Sia maledetto il Signore. Vabbè.

0: Porco Gesù, forse così è meglio. Però in effetti, porco Dio. Ma sembrerebbe di sì, eh. Ci vuole un microfono amplificato.
1: Oh.
0: Il microfono amplificato si sente decisamente bene. Su caminchia del Papa, adesso facciamo qualche esperimento. Adesso sentite, porco Dio, Madonna puttana, Cristo bastardo, Dio merda, Dio minchia, Dio mignotta, Dio bastardo, Dio cane, vaffanculo Madonna, puttana di Dio, porco Dio, porco Gesù, Cristo malato, bastardo Dio, Dio maiale, porco Dio, vaffanculo al Gesù Cristo, Cristo porco, Dio cane, Dio maiale, Dio merda, Dio cane, porco Dio, vaffanculo a Gesù Cristo.

web perché voglio dipingere due Space Invaders sulle tende di casa mia, ma questa è un'altra storia. E quindi adesso andiamo anche a vedere qualche altra documentazione su Net Strike, tanto per capire la cosa com'è andata. Non è finita qui, non finisce qui la storia dell'installazione proposta da Tommaso Tozzi e Giacomo Verde. Ovviamente non hanno desistito dall'intento e hanno trovato un contatto proprio con la libreria che gentilmente offerta il suo spazio a Critica, per in collaborazione con Controradio, ha dato la propria disponibilità ad accogliere al suo interno domani, cioè oggi, giovedì 30 novembre 2000, dalle ore 18 alle ore 19, quindi tra mezz'ora attaccheranno, ma saranno già lì. Ora è data italiana due computer attraverso cui far partecipare il suo pubblico al NetStrike 214T, spiegando il funzionamento, una breve storia dei precedenti NetStrike. Per chi fosse a Firenze e non avesse la disponibilità di collegarsi da casa propria, l'appuntamento è dunque per domani alla libreria Feltrinelli di via Cerretani 30/R per fare il proprio click contro la pena di morte. Direi che un po' tutti possono collegarsi da casa propria, ma fa piacere andare in un ambiente un po' più sociale a manifestare, perché diciamo sì, NetStrike è fregno, NetStrike è fico, però non si può stare sempre seduti davanti al computer a manifestare. Il contatto umano ci vuole, infatti io direi un po' meno di Night Strike, ma organizziamo qualcosa di piazza con le mani, dai, l'inglese di questa cosa qui, che non vi faccio assolutamente, perché non me ne frega un cazzo dell'inglese. A parte questo, salutiamo se ci stanno ascoltando a Firenze, il raffreddore mi uccide. Chi si ascolta da Firenze e mantengo la promessa che era una promessa per chi mi ascoltava già dalle 4:30, che ero partito con una musica direi appropriata per l'evento e che riproporrei. Sono esattamente gli Area con Demetrio Stratos, che rimetto su per la gioia di chi mi ascolta.

Questo è un pezzo bellissimo di Demetrio Stratos, mi agghiaccia. Mi agghiaccia tantissimo. Ma non possiamo mettere la musica per sempre. Volevo dire, dobbiamo ringraziare il grande Lobo. New Entry lo conosco da prima di mia nonna, e che sia, ma troviamo sempre il modo per far andare Radio Cybernet. E Lobo è proprio, insomma, grazie Lobo, t'amo, Pio Bove.

sotto con Next Strike. Nel frattempo leggo un intervento di Asbesto sulla Hack Meeting in risposta a una mail postata da Tommaso Tozzi, English Translation at Bottom, Frantumation of Scrotal Baggage at Bottom. Questo è un messaggio di azione artistica per la rete, e infatti lui giustamente ha tradotto: questo è l'ennesimo messaggio di scassamento dei coglioni secchi. No scas 666 PRCD, la regione di sta gran minchia del papa polacco di merda si è anche rotta i coglioni, perché lo abbiamo capito, questo messaggio ci è già arrivato 24.389 volte. Vogliamo organizzare un net strike contro Tommaso Tozzi? Questo è un modo pratico di sottolineare il fatto che Tommaso Tozzi ci ha postato, ciao Tommaso, ti vogliamo bene, ma ci hai postato 34.000 volte la stessa mail, e frantumation of scrotal baggage at bottom anche, e quindi io direi che è stato anche un po' troppo, magari, un pochino. Comunque, continuiamo con gli area. No, io continuo anche a rompervi i coglioni. Sul canale, vediamo chi c'è. Glicero mi senti? Amore mio, Glicero. Non so se ti arriva figliozzi o meno, perché qui un po' di problemi di rete ce li ho, ma comunque la barca tira, va. Un saluto a Loa. Io mi ci apro il cuore. Un saluto a Loa. Vediamo chi c'è nel canale Akit99, cosa che non ho ancora detto. Il canale Akit99 sul server www.ecn.org è proprio il canale in cui tutti ci incontriamo per tirarci le parolacce addosso mentre facciamo il strike. Sul canale ci sono, in ordine alfabetico, Arclele, Aspetto, Glicero, Blinzi, Camarossa, Capital Wind, Elettrico, Ferri, il Non Studi, Giarmi, sarei io, Lobo, Manonegra, PDM, Tommaso, sarebbe Tommaso Tozzi, Void, Liv, Butler, Irid, G, Nessa, Deruda, Fink, Trust, Questione, Rock, Terror, Dink e 93.

0: guardate il motore che dice, cioè mano negra in canale che se n'è uscito e se n'è allegramente uscito con questi dati incomprensibili. Texas Web Script Vortex Copyright 9699 Thunderstone API Key Free Webinator Version 2.6.91.88.54.38.4 del febbraio 12.99 Cannot Contact License Server. Mano negra si è cambiato la vita adesso. Ah, dopo un po' di reload ti dà questa risposta. Ah ok, adesso è un po' meglio. Forse significa non mi rompere il cazzo. Forse significa la fica. Comunque sia, possiamo anche sentirlo da un esperto qui presente, che è proprio Obus, che ci può illuminare. Che cosa significa Obus?
1: Significa la fica.
0: Grazie, e lui veramente lo sa quello che significa. Appunto, continuiamo. Ho il naso incasato e non ho neanche un fazzoletto, ma te stai sprecando forse, per quello che sai. Io non sto sprecando dal mio computer, però c'ho un paio di scellette aperte.

0: devo tirare su e giù continuamente il volume, per cui non azzecco sempre la posizione fissa. E Radio Cybernet è bellissima per questo, perché noi siamo dei cazzoni e ci per spiegare queste cose. Forse cazzo succede, no, salto ogni tanto, ma non è un problema, io direi che è a posto, abbiamo un bel po' di ascoltatori. A questo punto possiamo anche vedere, avete qualche programmino per il...
1: Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali.